0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68. Numero 37, Canto del marinaio. Numero 38, Tempo d'inverno primo. Numero 39, Tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.
1: Orlando di Lasso, Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci. Numero 1, da Septem Salmi Davidis Penitentiales. Complesso vocale The Iliard Ensemble e complesso strumentale Caes Boeke Ensemble, diretti da Paul Hillier.

Di Orlando di Lasso avete ascoltato Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci, numero 1 da Septem Salmi Davidis Penitenziales. Complesso vocale The Iliard Ensemble e complesso strumentale Caes Boeke Ensemble diretti da Paul Hillier.

Johann Hermann Schein, due madrigali a cinque voci col basso continuo. O Amaryllis Art, Aurora schon mit ihrem Haar. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

0: Di Johann Hermann Schein avete ascoltato due madrigali a cinque voci col basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.
1: Joseph Haydn, Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.
1: Leos Janacek, sonata per violino e pianoforte, con moto, ballada, con moto, allegretto, adagio. Gidon Kremer, violino, Marta Argerich, pianoforte.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Testo di Johann Wolfgang Goethe. Anno di composizione fra il 1863 ed il 1868. Tenore James King. New Philharmonia Orchestra. Voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro, John McCarthy.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra e voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John McCarthy.
1: Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert, Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D 887. Allegro molto moderato, andante un poco moto. Scherzo, allegro vivace, allegro assai. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato Quartetto per archi numero 15 in Sol maggiore, opera 161, D887. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Langsam, schleppend, wie ein Naturlaut, kraftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich, ungemessen, ohne zu schleppend, stürmisch bewegt. London Symphony Orchestra, diretta da Jascha Orenstein.

di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, London Symphony Orchestra diretta da Jascha Orenstein. Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Il mondo creativo di un bambino prodigio, poi diventato un compositore famoso, costretto a emigrare in America, dove si afferma come autore di colonne sonore, è tornato in Europa dopo la guerra con la speranza di ricominciare tutto da capo e senza immaginare che nel frattempo la sua musica era stata dimenticata. ...6:02:15, buona domenica. Da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, sono insieme a Renata Scognamiglio questa mattina in regia con le sue scelte bellissime musicali e alla console Daniele Verde. La frase che vi ho letto è una premessa a un libro che sfoglieremo questa mattina insieme, dedicato a Erich Wolfgang Korngold, un bel libro di Dario Oliveri dal titolo In fuga dall'abisso. Erich Wolfgang Korngold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, per la collana Correnti delle edizioni Curci, che sono sempre edizioni attente, come sappiamo, a ciò che è anche poco conosciuto. Korngold è, diciamo, prevalentemente noto, il suo nome, per quanto riguarda la musica per film, le colonne, certamente le colonne sonore. Ma come si sa, poi gli autori di colonne sonore non sono così celebri. Uno ricorda il film e non ricorda chi ha scritto la musica. A Korngold è stato un grandissimo musicista che si è trovato in mezzo a due pesanti momenti storici dell'Europa e che ha fatto i conti proprio con l'esilio. Dario Oliveri non è la prima volta che noi ci occupiamo di lui, questo musicologo palermitano bravissimo che ha scritto diversi testi. Noi abbiamo fatto anche il bellissimo caso Webern. Ecco, ma senza porre troppe parole in mezzo, la musica.

Serber Lied, il primo dei quattro Lieder des Abschieds, opera 14, i canti dell'addio 1920-21 di Erich Wolfgang Kongold, questa bella interpretazione di Anne-Sophie von Otter con al pianoforte Bengt Forsberg. Sfogliamo questa mattina insieme In fuga dall'abisso di Dario Oliveri, edizioni Curci, un bel libro che non ci parla soltanto di Kongold, del quale in fondo sappiamo fino a un certo punto, perché non è un autore frequentatissimo nelle sale da concerto, come sappiamo, nelle esecuzioni, nella storia della musica, e quando invece appunto è stato un momento storico molto importante, la sua scrittura, la sua presenza e il collegamento con appunto un'Europa e un oceano che divideva Europa-America in un momento storico decisivo e importante. Infatti Dario Oliveri, come suo solito, allarga un po' la storia, no? Quindi questo volume non è da considerare una vera e propria biografia, perché riesce a collegare queste grandi partenze dall'Europa verso Hollywood, verso l'America, verso gli Stati Uniti, con i grandi, grandissimi nomi del tempo, a cominciare da Zemlinsky, da Alma Mahler. Il rapporto molto stretto di fiducia e di stima con Gustav Mahler del piccolo Kongold. Nel frattempo, appunto, Oliveri, che si definisce narratore, e mi sembra assolutamente giusto chiamarlo così, ci racconta appunto della sua vita e delle sue, e anche ovviamente delle sue opere. Allora, noi adesso abbiamo ascoltato questi canti dell'addio, e Sterblid proprio riprende il testo di una song di Cristina Rossetti e Alfred Kerr dal titolo Quando sarò morto, mia carissima. Così è il titolo, del 1862. Allora, questa breve composizione, scrive Oliveri, sintetizza il carattere della raccolta, quindi questa idea dell'addio, no? E sul frontespizio del fascicolo il compositore ha riportato questa dedica: Alma Rosé, perché appunto di lei si trattava, alla cantante, alla violinista, all'amabile ragazza, con i più affettuosi auguri di Buon Natale. Solo l'autore, Erich Wolfgang Kongold. E siamo appunto nel 1921. Ma a parte alcune cose che sono celeberrime di Kongold, La città morta, il concerto per violino e orchestra, adesso noi facciamo un excursus, facciamo proprio, grazie a Renata Scognamiglio, un viaggio attraverso una serie di sue opere.

Il miracolo di Eliana, atto secondo, Zwischenspiel, Deutsches Symphony Orchester di Berlino, diretta da John Mauceri, appunto, da questa pagina, ancora una pagina di Korngold. Peraltro, grazie dei vostri messaggi, Francesca, noi libri non sono due, è uno solo, forse l'ho spiegato non esattamente all'inizio. Allora, Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, il sottotitolo riporta i personaggi che vengono trattati, i momenti storici che vengono trattati nel libro. Erich Wolfgang Korngold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, edizioni Curci. Dall'intreccio proprio di questi percorsi affiora un'immagine di quella età della catastrofe, scrive Oliveri, in cui si ridisegna la carta politica dell'Europa, si affermano i totalitarismi e da cui origina poco dopo un nuovo, come sappiamo, tremendo conflitto mondiale. Korngold è passato quasi indenne attraverso gli orrori del secolo breve, basti pensare che nei giorni dell'Anschluss era già in California, ma al tempo stesso è chiaro che quegli eventi ne hanno segnato la biografia e ovviamente l'esperienza. Noi ora passiamo a momenti importanti proprio della sua, non dico carriera, ma della sua biografia. Dario Oliveri parte dai concetti fondamentali lasciati nelle annotazioni dal padre di Erich, Julius Korngold, che era un critico musicale che faceva terribilmente paura a tutto il mondo musicale, era un po' l'erede di Hanslick, quindi aveva anche un peso, diciamo, davvero notevole da questo punto di vista. E Oliveri, appunto, trae dalle annotazioni e anche dal materiale della moglie di Korngold, Lucy von Sonnenthal, tutte le molte informazioni di cui il volume è ricchissimo. Peraltro, proprio la moglie Lucy, che ricorda la prima volta in cui lo vide, non a teatro o in salotto, bensì in palestra mentre stava facendo ginnastica e cantava ad alta voce, tutto assorto in se stesso. Luzi sapeva quanto fosse famoso, ma in quel momento le venne da ridere perché le sembrava soltanto un ragazzo un po' goffo che avrebbe fatto bene a dimagrire, se no che ci andava a fare in palestra. È un ricordo troppo personale e divertente, dice Oliveri, per essere taciuto, ma del quale al tempo stesso non ha senso proporre una parafrasi, così come avviene anche nel caso degli incontri fra Korngold bambino e Gustav Mahler e dell'arrivo della coppia Erich e Lucy Korngold a Hollywood, quando mettono piede nel mondo spietato del cinema e si emozionano a pranzare accanto a Bette Davis. Beh, ci sono ovviamente questi mondi, questo intreccio straordinario di mondi molto affascinanti che noi abbiamo ovviamente un po' sulla nostra pelle vissuto come la storia, no? La storia più vicina a noi. E poi però, appunto, ci sono i momenti della grande scrittura del maestro. Due quartetti, noi ascoltiamo il secondo in mi bemolle maggiore, intermezzo allegretto con moto di Korngold.

Quartetto per archi numero 2 in mi bemolle maggiore opera 26, intermezzo allegretto con moto, Doric String Quartet nella interpretazione di questa deliziosa pagina di Korngold, sempre belle le scelte, bisogna dire, di Renata Scognamiglio. Poi in un volume come questo, molto interessante, di Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, davvero c'è da leccarsi i baffi. Avremmo potuto così mandare tutto il mondo in onda e fare una trasmissione di 10 anni, perché appunto Oliveri scandaglia un po' tutta la storia di quegli autori importantissimi, fondamentali, che poi dall'Europa si spostano appunto negli Stati Uniti. E ricordo, per quanto riguarda alcune pagine, che il quartetto per archi numero 2, che abbiamo appena ascoltato, era del 1933, tenuto a battesimo proprio dal quartetto Rosé, ed erano molti i concerti e la vita importante, elettrica, fondamentale, che Korngold vive portando avanti il suo modello di scrittura. Noi prima abbiamo ascoltato, per esempio, il miracolo di Eliane. Eliane era considerata da Korngold la sua opera più significativa. Bruno Walter, peraltro, concordava con questo giudizio. La moglie Luzi scrive: le aspre dissonanze. Lui aveva scoperto uno stile nuovo e singolare, le aspre dissonanze che accompagnano alcuni personaggi non esprimono il potere del dittatore, ma rivelano l'animo di uomini dolenti. Ecco, Korngold ha appunto questa capacità di entrare attraverso la sua musica. Pare bene che lo facesse anche per quanto riguardava il cinema, che non era tanto un autore che accompagnava le scene con la sua scrittura musicale e quindi le commentava e quindi le sosteneva, quanto invece quasi prediceva certi stati d'animo. Era molto particolare anche nella sua bellissima scrittura di musicista di colonne sonore. Much Ado About Nothing non è l'unica cosa che lui scriverà rifacendosi a Shakespeare, e queste sono appunto musiche di scena.

Ecco, molto rumore per nulla, la suite opera 11, questa era l'ouverture di Korngold, Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Mark Albrecht. Belli i vostri messaggi. C'è Giuseppe che dice: meno male che parlate di Korngold, perché se no certe musiche come Zemlinsky, Weil, eccetera, non si sentono mai. È vero, è vero. E questa è Radio 3. Allora, continuiamo, anzi concludiamo l'ascolto, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi abbiamo e ci lasciamo proprio con il capolavoro La città morta, opera 12, l'atto secondo di Korngold, con l'opera di Normandia, diretta da Blaine Glasberg. Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, un bellissimo libro. Buon ascolto, a sabato prossimo.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
10: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno. Nella notte nuovo allarme aereo a Kiev, mentre ieri un'incursione di droni ucraini aveva causato il ferimento di 4 persone nella città russa di San Pietroburgo. E oggi a Londra si incontrano il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e i presidenti di Francia e Ucraina, Macron e Zelensky, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dell'Europa nel negoziato di pace.
3: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo. Anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Allarme negli Stati Uniti per l'intensificarsi dell'attività di spionaggio da parte di Israele, in particolare nei confronti dell'inviato presidenziale Witkoff. Tel Aviv smentisce, nel frattempo continua i raid sul Libano, con un bilancio di almeno 10 morti, fra cui 3 militari di Beirut. 8 vittime anche per un bombardamento israeliano sulle tende degli sfollati palestinesi a Gaza. Quella in Iran non è una guerra giusta, lo ha detto il Papa che ieri ha cominciato il suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV ha anche ribadito la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineato le sofferenze del popolo libanese. In serata la grande veglia di preghiera con 600.000 giovani. Davanti all'indifferenza e alla violenza, ha detto il Pontefice, vi affido una missione, siate umani. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Toledo, Ohio, per una sparatoria vicino al luogo in cui si stava svolgendo una rievocazione storica. Ricercate le 2 persone che hanno aperto il fuoco. Torniamo in Italia, da Mendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Ieri pomeriggio la manifestazione indetta da CGIL FLAI per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini l'uccisione di Amin Ullah Ahmad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Amalia Carosi, GR3.
2: Le opposizioni, a partire dalla Dem Schlein, che ha partecipato al corteo di Amendolara, chiedono un maggiore contrasto del fenomeno del caporalato. Il centrodestra intanto è alle prese con la campagna acquisti che il nuovo soggetto politico di Vannacci sta portando avanti in Parlamento.
7: Paragone nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia. Il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
8: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese dal caro energia.
7: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei quattro braccianti pakistani, la segretaria Dem Elly Schlein.
9: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
7: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR3.
2: Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, coinvolti i 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi apriranno fra pochi minuti alle 7 e resteranno aperti fino alle 23. Domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Primo turno delle comunali invece in 148 centri della Sardegna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremonto di domenica 7 giugno. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio, a chi lo sta facendo in podcast su RaiPlay, Sound o sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Manuel De Luci in regia, Daniele Verde alla console. Come sempre la domenica daremo un'occhiata anche a qualche articolo dei settimanali, dei principali settimanali internazionali, ma prima facciamo una panoramica delle principali notizie che in questo momento ci sono sui siti di informazione. Ancora le tensioni nella zona del Golfo, con la notizia che gli Stati Uniti hanno distrutto due droni iraniani che erano diretti nella zona dello stretto di Hormuz. Insomma, sono ormai quotidiani questo scambio, questi scontri, diciamo, a fuoco, questo lancio di missili, di droni e di intercettazioni, appunto, di droni o di missili che avvengono nella regione del Golfo. Ieri c'erano stati anche dei bombardamenti tra venerdì e sabato a dei lanci di missili da parte dell'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Questa notizia è in evidenza sul quotidiano israeliano The Times of Israel, dove troviamo, e lo fanno anche gli altri testate israeliane, la foto di due giovani militari israeliani che sono stati uccisi in Libano, altro fronte caldo in queste settimane. E per quanto riguarda i rapporti fra Stati Uniti e Israele, la notizia che ha un certo rilievo oggi su molti siti, è arrivata ieri pomeriggio, rilanciata dal New York Times, è che il Pentagono rileva una crescente minaccia di spionaggio da parte di Israele. Il Dipartimento della Difesa ha innalzato al massimo livello la valutazione della minaccia di controspionaggio e si ritiene che Israele abbia intercettato i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Recenti rapporti dei servizi segreti statunitensi, scrive il New York Times, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle agenzie di spionaggio israeliane che intercettano i negoziatori americani impegnati in un accordo di pace con l'Iran, in un contesto di crescente allarme per una minaccia di controspionaggio più generale da parte di Israele. Israele e gli Stati Uniti sanno da tempo, hanno tollerato che ciascuno spiasse l'altro. Ma secondo alcuni funzionari americani, l'intensificarsi degli sforzi israeliani per conoscere le posizioni degli Stati Uniti nei colloqui con l'Iran ha superato il limite. I rapporti includono preoccupazioni sul fatto che Israele abbia intensificato i propri sforzi per intercettare altri funzionari americani, tra cui Steve Witkoff, il principale negoziatore del presidente Trump, Elbridge Colby, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, e uno dei suoi principali vice. Un altro rapporto, redatto dalla Defense Intelligence Agency e da altri uffici di intelligence militare e incentrato su eventi risalenti a diversi anni fa, afferma che nelle ultime settimane il livello di minaccia di controspionaggio rappresentato da Israele è stato innalzato al massimo livello, passando da alto a critico. Il rapporto, la stesura del quale ha contribuito la Defense Counterintelligence and Security Agency, descrive i vari tentativi compiuti da Israele per spiare il personale militare e funzionari governativi statunitensi. Le notizie e la crescente preoccupazione riguardo alle attività di spionaggio israeliane giungono in un momento particolarmente delicato. Israele e gli Stati Uniti stanno combattendo insieme la guerra contro l'Iran e non hanno mai avuto un coordinamento militare così stretto come quello attuale, con ufficiali dell'esercito israeliano che lavorano fianco a fianco con le loro controparti americane presso il comando centrale degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sta condividendo enormi quantità di informazioni tattiche e operative con le controparti israeliane, ma alti funzionari americani hanno affermato che Israele sta cercando di ottenere informazioni sulla strategia di Trump e sui suoi cambiamenti di posizione riguardo ai colloqui di pace. E poi, passando all'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, andiamo sul sito della BBC, dove troviamo la notizia che le autorità russe sostengono che l'Ucraina ha sferrato un attacco senza precedenti su San Pietroburgo e nei dintorni, mentre la città ospitava l'ultima giornata del Forum Economico Internazionale che si svolge ogni anno. Ne abbiamo parlato anche nei nostri approfondimenti di Radio Tremondo questa settimana. Più di 140 droni sono stati abbattuti nella vicina regione di Leningrado, ha dichiarato il governatore Aleksandr Drozhenko, mentre il sindaco della città, Aleksandr Beglov, ha esortato i residenti a rimanere in casa per la prima volta dall'inizio della guerra, più di 4 anni fa. Il presidente ucraino ha dichiarato che le sue forze hanno colpito gli arsenali russi e una base navale in quella che ha definito una risposta giusta agli attacchi russi. Questa notizia arriva il giorno dopo che Putin aveva dichiarato al forum che non aveva senso incontrare il presidente ucraino Zelensky, il quale aveva chiesto colloqui diretti per porre fine alla guerra. E il comandante di una delle unità ucraine coinvolte negli attacchi con i droni ha dichiarato alla BBC che è stato molto facile colpire obiettivi all'interno della Russia. Voliamo in Russia come se fosse il nostro territorio, quasi nessuna resistenza, non è difficile raggiungere un obiettivo, ha detto Yevhen Karas, comandante del 413° reggimento Raid delle forze dei sistemi senza pilota dell'Ucraina. Insomma, dichiarazioni sicuramente abbastanza clamorose, queste che appunto si può volare ormai, i droni ucraini possono volare in Russia come se fosse il loro territorio. E a proposito di questo conflitto, oggi ci sarà in Gran Bretagna, Downing Street, un vertice con Zelensky insieme al padrone di casa, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E questa notizia è in evidenza sul sito del Guardian. Ovviamente l'obiettivo è quello di rilanciare il ruolo dell'Europa nel processo di pace fra Russia e Ucraina. Quindi vedremo cosa uscirà dall'incontro di oggi a Londra. Altro tema che trova spazio sulla stampa internazionale, soprattutto la stampa spagnola, la visita di Papa Leone XIV in Spagna, un evento seguitissimo dalla stampa spagnola che sta dedicando pagine e pagine a questa visita, anche la televisione con dirette non stop, la televisione spagnola. E il País titola: il Papa interviene nel dibattito politico spagnolo con una chiara presa di posizione contro la polarizzazione e l'estrema destra. Il primo giorno di Leone XIV a Madrid inizia con un discorso che rafforza la sua figura di leader morale contro il populismo, prosegue in un centro per immigrati e culmina in un evento con 500.000 persone. Nel suo primo giorno a Madrid, dove è arrivato alle 10.30 di sabato mattina, il Papa ha subito sfoderato un arsenale di idee e argomenti che lasciano pochi dubbi su ciò che pensa. Nonostante il suo carattere schivo, nella solennità del Palazzo Reale di fronte a tutte le autorità e la classe politica, Papa Leone ha esercitato senza remore il ruolo di leader morale che tutti gli attribuiscono, affinché ciascuno ne tragga le proprie conclusioni. Ha messo in guardia contro gli approcci identitari che sembrano chiarire tutto, ma che popolano il mondo di fantasmi e nemici. Questa è una citazione delle parole del Papa. Ha invitato ad abbandonare le armi e i muri, a non negare la complessità e le differenze, a viverle come una benedizione, a camminare insieme all'altro, a crescere insieme fianco a fianco, a investire nell'istruzione pubblica, ad abbandonare l'odio e a cercare il dialogo e la riconciliazione. Tra le pagine dei commenti ce n'è uno sempre sul Paese intitolato Robert Francis Prevost e il pacificatore. L'altro quotidiano che dedica molto spazio alla visita del Papa è il quotidiano conservatore ABC. In prima pagina il titolo è il Papa contro los muros, il Papa contro i muri. C'è un commento intitolato una coscienza vestita di bianco, la missione morale del Papa richiede che gli si impegni in determinati dibattiti, la pace, la giustizia e la dignità umana non sono concetti negoziabili. Poi ampio spazio anche sulla prima pagina del quotidiano del Barcellona L'Avanguardia, il Papa andrà a Barcellona martedì. Il titolo di prima pagina dell'Avanguardia: il Papa chiede la riconciliazione. Leone XIV parte con il piede giusto e non perde tempo. Appena messo piede in terra spagnola, ha lanciato un messaggio forte e incisivo rivolto sia alla società che alla classe politica contro il clima di tensione che ha definito notti buie. Il pontefice non ha usato mezzi termini nel suo primo discorso. Vengo per incoraggiare e ispirare una riconciliazione e una cooperazione più profonda tra le diverse forze di questa nazione, ha detto ai presenti. La vostra stessa storia suggerisce che non è la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro a generare stabilità e prosperità. Questo è stato il suo rimprovero ai politici, di cui dà conto il quotidiano L'Avanguardia. Oggi ci sarà una grande messa a Madrid e domani ci sarà anche il discorso al Parlamento da parte del Papa. E infine la notizia sulla stampa francese della morte di Bernadette Chirac, ex premier dame, la moglie dell'ex presidente francese Chirac, già sindaco di Parigi, morta all'età di 93 anni. Le Monde scrive: sostenitrice incondizionata della carriera del marito, Bernadette Giodron de Cursel, questo era il suo nome da nubile, era diventata una figura di spicco della scena politica. Eletta al Consiglio Generale della Corrèze, molto impegnata nel sociale, si è spenta venerdì all'età di 93 anni. Le Monde ricorda che era moglie di Jacques Chirac, ma soprattutto donna di carattere. Ricordo che è stato dedicato anche un film a lei, se non sbaglio il suo ruolo era interpretato proprio da Catherine Deneuve, e oggi Le Parisien Dimanche dedica a Bernadette Chirac la prima pagina, il titolo è Première Dame de Cœur, prima First Lady di cuori, insomma dama di cuori. Questa era un po' una panoramica sulle notizie principali della giornata. Adesso un'occhiata ad alcuni settimanali. La settimana prossima cominciano i campionati mondiali di calcio, cominciano l'11 giugno, si chiuderanno il 19 luglio, si svolgeranno in 2 città canadesi, in 3 messicane e in 11 città degli Stati Uniti. La 23esima edizione di questi mondiali. Naturalmente il fatto che si svolgano soprattutto negli Stati Uniti di Trump suscita curiosità e anche qualche apprensione. La copertina del settimanale tedesco Der Spiegel ci mostra la Coppa del Mondo di calcio che diventa la Trump Cup, che si trasforma in un busto dorato di un Trump col volto compiaciuto. Il titolo della copertina di Der Spiegel è Spiel Verderber, il guastafeste, come Trump ha strumentalizzato i mondiali. E questo è anche il tema che affronta lo scrittore ugandese, naturalizzato britannico, autore di molti libri sullo sport e il calcio, tradotti anche in Italia, Simon Cooper, che scrive sul supplemento del weekend del Financial Times. I giochi di potere che hanno spianato la strada alla Coppa del Mondo di Trump. Il più grande spettacolo calcistico del mondo prende il via la prossima settimana e il presidente degli Stati Uniti intende esserne la star principale. Ma i padroni di casa non sempre ottengono ciò che vogliono. Leggiamo alcuni passaggi di questa articolo di Simon Cooper. È difficile trovare persone che attendano con grande entusiasmo i mondiali o i mondiali MAGA, Make America Great Again, come li definisce il politologo olandese Cas Mudde. L'immagine del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che consegna a Donald Trump il premio della pace della FIFA appena istituito, proprio prima che il destinatario attaccasse il Venezuela e l'Iran, è una metafora dei problemi del torneo, afferma Minky Ward di Human Rights Watch. Trump aspira a entrare nella schiera di Pelé, Diego Maradona e Lionel Messi come star dei mondiali. Il suo paese è il principale ospitante, con 78 partite in programma, tra cui quasi tutte le migliori. I tifosi sono indignati per le cifre esorbitanti richieste anche per i biglietti di partite di scarso interesse. Tuttavia, ora una nuova preoccupazione è che molti biglietti rimangono invenduti e le camere d'albergo vuote possono provocare un crollo dei prezzi. Le ONG temono inoltre che la polizia statunitense per l'immigrazione, la famigerata ICE, consideri il torneo come un terreno di caccia. Il direttore ad interim dell'ICE, Todd Lyons, ha affermato che l'organizzazione sarà una parte fondamentale della sicurezza durante i mondiali. Il torneo potrebbe rivelarsi un terreno fertile per le retate se gli ispanici negli Stati Uniti osassero indossare magliette messicane o colombiane per guardare le loro squadre nei bar o negli stadi. Insomma, questa era una prospettiva molto inquietante, quella cui accenna Simon Cooper in questo articolo sul Financial Times. Sarà davvero la Trump Cup o finirà per ritorcersi contro di lui? Questo torneo rappresenta una svolta sorprendente o si inserisce perfettamente nella storia politica dei mondiali? Poi Simon Cooper fa un po' un excursus storico sulla storia dei mondiali, i rapporti con la politica. E poi scrive: la FIFA ha continuato a stringere legami con regimi brutali, la giunta militare argentina ha ospitato l'evento nel 78, Vladimir Putin nel 2018, mentre il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman è in programma per ospiterà appunto i mondiali nel 2034. Fa tutto parte della pace attraverso il calcio. Il predecessore di Infantino alla presidenza, Sepp Blatter, ha dichiarato di aver incontrato l'organizzazione del Nobel per chiedere il premio Nobel per il calcio, non per un uomo. È il movimento per la FIFA. E Putin ha affermato nel 2015 che Blatter doveva ricevere il Nobel per la pace. Poi c'è un ritratto di Gianni Infantino e poi Simon Cooper prosegue. Trump vede i mondiali in modo diverso rispetto a qualsiasi altro paese ospitante del passato. Mussolini, i generali argentini, Putin e i reali del Qatar cercavano di mettere in atto quella che oggi viene definita sport washing. In altre parole, hanno sfruttato il torneo per dipingere i propri regimi come affabili e accoglienti, dotati di infrastrutture di livello mondiale. Mussolini sovvenzionò i viaggi dei tifosi stranieri e la giunta argentina costruì un muro lungo la strada principale che porta a Rosario. Putin permise agli spettatori di entrare in Russia senza visto. Ma il progetto di Trump non è una forma di sport washing, non vuole apparire affabile ed orgoglioso di essere ostile nei confronti degli stranieri. I tifosi provenienti da Haiti, Senegal, Costa d'Avorio e Iran non possono nemmeno richiedere il visto, cosa che sembra violare le regole della FIFA contro la discriminazione. Lungi dal nascondere la violenza esercitata dai suoi militari o dall'ICE, Trump spesso la mette in mostra. Questi mondiali non mirano a cambiare l'immagine degli Stati Uniti, che in ogni caso è probabilmente già fissata nella mente della maggior parte delle persone. Trump punta piuttosto a diventare il protagonista dello spettacolo più grande del mondo. Mentre i leader che praticano lo sport washing aspirano a ospitare mondiali tranquilli e privi di conflitti, Trump proviene dal mondo dei reality show dove il conflitto è intrattenimento. Aspettatevi che commenti il torneo ogni giorno parlando dei tifosi haitiani, della squadra iraniana, dello stato che organizza i mondiali insieme agli Stati Uniti, il Canada, eccetera. Insomma, sarà anche il tentato di intervenire nell'azione. Quello che probabilmente non farà è sostenere la squadra statunitense, sapendo che difficilmente vincerà e che potrebbe includere giocatori che si oppongono a lui. Infatti, nota Simon Cooper, molti atleti americani hanno rifiutato gli inviti alla Casa Bianca. E poi conclude: la popolarità di Trump è ormai ai minimi storici, e ora ai minimi storici, se dovesse assistere a una partita in una città democratica e il suo volto venisse mostrato sul maxi schermo, verrebbe probabilmente fischiato. Gli è già successo l'anno scorso durante una partita dei Washington Commanders della National Football League. Questa prospettiva potrebbe tenerlo dagli stadi. E adesso vedremo appunto cosa succederà in questi mondiali, insomma come si comporterà Trump durante questo evento. E adesso veniamo alla copertina del settimanale francese L'Express, con la foto di Jean-Luc Mélenchon, il leader del movimento di sinistra La France Insoumise. Il titolo è Cauchemar Mélenchon, Incubo Mélenchon, e c'è l'editoriale del direttore Eric Scholl. Si parla già delle elezioni presidenziali che si terranno in Francia nel 2027. Elezioni presidenziali 2027, Jean-Luc Mélenchon, futuro predellino del Rassemblement National, è plausibile che un duello tra i due candidati populisti e radicali al secondo turno delle presidenziali spalanchi le porte dell'Eliseo all'estrema destra. E lo scenario a cui si rifiutava di credere, quello di un dibattito presidenziale confinato tra due candidati radicali, con un secondo turno che vedrebbe contrapposti il candidato di destra, del Rassemblement National, Marine Le Pen o Jordan Bardella, e il leader della France Insoumise. Se questa grande paura non è nuova, aveva già alleggiato sul paese nel 2017 e nel 2022, per il 2027 torna ad essere plausibile a giudicare dei sondaggi. Abbiamo ragione a spaventarci, delineando uno scenario che, mandando Jean-Luc Mélenchon al secondo turno, aprirebbe le porte dell'Eliseo a Jordan Bardella o a Marine Le Pen, perché è proprio di questo che si tratta, un incubo che potrebbe nasconderne un altro. Gli elettori, pronti a cedere al richiamo del candidato ribelle, daranno inconsciamente una mano al candidato del Rassemblement National per accedere all'Eliseo, semplicemente perché, secondo l'opinione pubblica, il rischio di rifiuto nei confronti del Rassemblement National è minore rispetto a quello di La France Insoumise, il che, in questa ipotesi di ballottaggio, pone il candidato di estrema destra in una posizione ideale per aggiudicarsi la presidenza. Questo scenario è plausibile per almeno tre ragioni. Jean-Luc Mélenchon, che avrà 75 anni al momento del voto, ha fatto già 4 campagne presidenziali, sta conducendo una campagna impeccabile, è un veterano della politica. E questo gli permette di accrescere la sua popolarità. In secondo luogo, perché se c'è un partito che è quasi certo di arrivare al secondo turno è proprio un Rassemblement National, già presente nel 2002, 2017 e 2022. La formazione guidata dal tandem Le Pen-Bardella in testa ai sondaggi da mesi, indipendentemente dal candidato scelto. Infine, questo è l'aspetto più grave sottolineato dall'Express, perché nessun candidato del centro è riuscito finora ad allentare la morsa populista. E quindi alla fine questo editoriale di L'Express diventa un appello ai politici di centro. Gli altri candidati restano 11 mesi per scongiurare questo scenario catastrofico temuto da molti, ma che si sta inesorabilmente concretizzando, dimostrando motivazione, slancio e sincerità, se non addirittura abnegazione. La Francia non è necessariamente destinata a un'esplosione di rabbia al secondo turno, ma per questo i nostri candidati dovrebbero svegliarsi. Questo era l'editoriale di Eric Scholl sul settimanale L'Express. Segnalo infine dal settimanale L'Economist un articolo dedicato ai paesi del Golfo e anche alle conseguenze del conflitto con l'Iran, le conseguenze anche interne che ci sono per questi paesi. Il titolo dice: i governanti del Golfo sono disposti a tutto pur di dimostrare di essere dei veri uomini forti, incapaci di controllare le minacce esterne, stanno mettendo sotto pressione il proprio popolo. Si parla soprattutto del Kuwait, ma anche di altri stati che appunto stanno approfittando di questo conflitto per esercitare una forte repressione, soprattutto nei confronti della popolazione sciita e nei confronti degli stranieri. L'unica eccezione in questo contesto è l'Oman, il sultanato che continua a mantenere buoni rapporti con il regime degli Ayatollah. Bene, questa era la rassegna stampa di oggi che si conclude qui. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buona domenica da Roberto Zichitella.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce.
9: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e anche a chi ci ascolta in podcast. Io sono Alessandro Barbano e vediamo oggi, domenica 7 giugno, quali sono i titoli del sommario della nostra giornata tratta dai quotidiani italiani. La sfida, l'ultima sfida di Zelensky a Putin è l'apertura di molti giornali. Droni ucraini su San Pietroburgo mentre si chiude il forum dello Zar. 4 feriti, 600 evacuati e il bilancio di un'offensiva rivendicata dal presidente ucraino e che porta la guerra nel cuore della Russia. E Trump si tira fuori parlando dell'ipotesi di un dialogo fra Putin e Zelensky, se la sbrighino tra loro, dice. E poi ancora sui quotidiani fa discutere l'assenza di Giorgia Meloni al vertice europeo sui Balcani, anche perché la Premier definisce polemiche ridicole di una sinistra disperata quelle che hanno accompagnato questa notizia. Ma intanto Macron e Starmer oggi incontrano Zelensky a Londra per discutere del sostegno all'Ucraina e l'Italia non ci sarà. L'ingresso nell'Europa di Kiev è ritenuto da Palazzo Chigi prematuro e invece il nostro governo prova a riallacciare in questa fase il governo con il filo con la Casa Bianca. Crosetto in partenza per Washington su questo tema, ci sono diversi retroscena. E poi la politica economica che si collega alla crisi, la quinta proroga del taglio delle accise decisa dal governo fino al 3 luglio, benzina scontata per intero, bonus diesel dimezzato. Il governo ha deciso di utilizzare l'extragettito IVA per sostenere le famiglie e imprese. Ed è ancora su un altro fronte di crisi, fuoco incrociato sopra lo stretto di Hormuz, scambio di colpi tra USA e Iran e negoziati in stallo. Il presidente Trump prende tempo sulla pace, gli iraniani, dice, hanno leader forti e orgogliosi ma alla fine non avranno scelta. Intanto in Cisgiordania un bimbo di 7 anni è ucciso dall'esercito israeliano a un checkpoint. Un soldato ha sparato temendo un attacco terroristico, ma su quell'auto viaggiava un docente universitario di 41 anni, padre del bambino, e la moglie ferita gravemente. E fanno discutere ancora le rivelazioni sul presunto spionaggio di Tel Aviv ai danni di funzionari statunitensi che seguono la crisi con l'Iran, rilanciate dal NBC. Nel mirino anche il negoziatore Witkoff. Lo spionaggio, raccontano i giornali, mostra le tensioni tra Washington e Tel Aviv su come gestire la crisi. Ci sono anche sui quotidiani italiani i timori del Papa per il Medio Oriente nella visita in Spagna tra reali e leader politici. In Iran dice Leone non è una guerra giusta, e poi l'appello a spingere sul negoziato per l'Ucraina. Torniamo sulla politica nazionale. Oggi i ballottaggi in 6 capoluoghi e 42 comuni sopra 15.000 abitanti. Intanto i quotidiani segnalano nel centrodestra che la cosiddetta falla di Vannacci si allarga con nuovi ingressi di deputati. Ora il gruppo è a 8 parlamentari. E poi c'è ancora un'intervista a Pina Picerno, invece, dopo la scissione del PD. In questo partito, dice, populismo e cultura di governo. Manca la cultura di governo. Schlein racconta, non l'ho sentita. Ed è un caso, la richiesta della sindaca di Genova, Silvia Salis, ai giornalisti di consegnare 3 giorni prima della conferenza stampa le domande, conferenza stampa che celebrerà un anno di sindacatura. E su questo tema alcuni giornali protestano, poi ne parleremo. È iniziata la campagna elettorale per il nuovo CSM con le vecchie regole dopo il fallimento del referendum sulla separazione delle carriere. I giornali raccontano la guerra aperta tra le correnti in vista delle elezioni del 25 e 26 ottobre e la corsa per il numero 2 dell'antimafia spacca il Consiglio Superiore, chiamato a scegliere tra Sebastiano Ardita ed Eugenio Fusco, attualmente tutti e due procuratori aggiunti a Catania e a Milano. Colpo di scena sulla vicenda della Grazia Nicole Minetti, la massaggiatrice che secondo il Fatto Quotidiano avrebbe raccontato i festini nella villa di Cipriani e Minetti. La denuncia della testimone chiave contenuta in una dichiarazione giurata a un notaio è che non ha mai visto festini, e la dichiarazione è agli atti della Procura Generale, ma il Fatto Quotidiano ancora replica dicendo di aver registrato la conversazione e di chiedersi come mai non sia stata interrogata. E c'è un'intervista poi sul piano internazionale, ritorniamo a una notizia che riguarda la Turchia. C'è un'intervista molto importante sui quotidiani a Özel, leader dell'opposizione in Turchia, sul Corriere della Sera. L'erosione della democrazia turca, dice, è un problema dell'Europa. Appello alle classi dirigenti del vecchio continente contro il regime di Erdogan, che ha portato in carcere l'ex sindaco di Istanbul Imamoglu con l'accusa di corruzione. Torniamo alla cronaca, i braccianti uccisi in Calabria, ci sono i resoconti della manifestazione, migliaia in corteo per le strade di Amendolara, la denuncia della CGIL, caporali e cosche la fanno da padroni, e Eli Schlein alla manifestazione. La ministra Calderoni annuncia, faremo 10.000 ispezioni usando anche i droni per scovare gli sfruttatori. Alcune notizie di cronaca, identificati tutti i 17 autori dell'omicidio del giovane ucciso alla stazione di Milano, i killer della gang Latin Kings identificati grazie alle telecamere. E c'è sulla Repubblica e sulla Stampa l'intervista alla ragazza in appello assolta dopo essere stata condannata a 9 anni in primo grado per l'omicidio del padre. Ha ucciso per difendere la madre. I giudici, dice, mi hanno capito, ora sogno di innamorarmi. E chiudiamo con una notizia di sport che oggi vedrà Flavio Cobolli inseguire il sogno del Roland Garros nella finale con Zverev alle 15 in campo. Questi i titoli del sommario. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani. Come vi dicevo, la sfida di Zelensky a Putin è su molti quotidiani, il titolo d'apertura lo è sul Corriere della Sera, lo è anche sulla Repubblica. Droni ucraini su San Pietroburgo, titola il quotidiano di Via Solferino, che ha poi un editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Democrazie senza leader. Il tema della democrazia è presente in molti editoriali oggi sui quotidiani italiani. E poi di taglio, la Grazia Minetti, la massaggiatrice, andò da un notaio, mai visto Festini. E di spalla a una colonna, in 17 contro 1, tutti identificati i Latin Kings dell'omicidio alla stazione. C'è anche un trapper, scrive il Corriere della Sera. Repubblica, vi dicevo ancora, Trump si sfila nell'Ucraina, l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati, a Londra un vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca. Anche Repubblica ha un editoriale di Ezio Mauro sulla democrazia, la destra, il capitale e la democrazia. E poi c'è il racconto di una vicenda che coinvolgerebbe un senatore di Forza Italia, indagine su un senatore di Forza Italia di cui non si fa il nome, l'accusa violenza sessuale, l'articolo di Concita Sannino. E la Stampa apre con NATO e volenterosi un piano per l'Ucraina, c'è l'editoriale del direttore Andrea Malaguti che si concentra sul tema Vannacci, l'effetto Vannacci in guaia Meloni. Anche il tema di Vannacci e la sua crescita elettorale occupa gli editoriali di diversi giornali, come vedremo, la Stampa ma non sola. E poi una zarina a Parigi e la foto di Mira Andreeva che trionfa a Roland Garros a 19 anni, oggi la finale, Kobolli-Zverev. E c'è ancora il dibattito sul fisco, c'è un articolo di Elsa Fornero sulla Stampa a pagina 13, firmato insieme a Simone Pellegrino. Al fisco italiano serve una cura, la patrimoniale non sia un tabù. E ancora il Messaggero, benzina sconto fino al 3 luglio, scatta il sesto intervento del governo. C'è un editoriale del direttore Roberto Napoletano, la mentalità del paese da cambiare. Poi il Mattino, allo stesso editoriale, i due giornali sono collegati come sappiamo, e il titolo d'apertura è lo stesso, solo che il Mattino di taglio titola Ucraina, Trump si sfila, risolvete voi la questione. Meloni, paletti per il sì a Kiev nell'Unione Europea. Il Manifesto, stragi e fosforo nel Libano senza tregua, Israele spara anche sui soldati a cui chiede di disarmare Hezbollah, non esiste zona franca, questa è l'apertura. E poi invece la manifestazione di Amendolara, rappresentata da una bellissima foto a centropagina, con il titolo Il costo delle fragole, hanno viaggiato anche 20 ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti arsi vivi perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL. Sfilano anche i leader del campo largo, resta assente il governo, così il Manifesto. Il Tempo, andate in pace, il Repulisti papale, il 17 maggio con 2 settimane di anticipo su tutti i Bisignani aveva annunciato il cambio della comunicazione vaticana, oggi il Tempo spiega perché. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, direttore al centrodestra, consigli non richiesti, si parla anche qui di Vannacci. Poi andiamo a Libero. Libero denuncia questa notizia perché riguarda il rapporto fra stampa e poteri, e cioè la reginetta Dem perde la testa, ma chi crede di essere? Di che stiamo parlando? Parliamo della richiesta di Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, di avere le domande consegnate 3 giorni prima della conferenza stampa. C'è un poi editoriale di Alessandro Sallusti sulle vacanze rovinate dai Maranza, e cioè la reginetta Dem perde la testa, ma chi crede di essere? Di che stiamo parlando? Parliamo della richiesta di Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, di avere le domande consegnate 3 giorni prima della conferenza stampa. C'è un poi editoriale di Alessandro Sallusti sulle vacanze rovinate dai Maranza, che invoca tolleranza zero, e ancora un centropagina.

0: rapporto segreto del Pentagono. La verità, anche la verità ha la stessa foto di Silvia Salis, ecco perché la Salis ha quasi sempre la risposta giusta, chiede prima le domande. Questo è un tema su cui mi piacerebbe sollecitare l'attenzione dei nostri ascoltatori. Gli inglesi sottomessi all'Islam danno dei mafiosi agli italiani. Rosicano, hanno perso un matrimonio da 268 milioni. Nella Gran Bretagna, dove l'imam apre consigli comunali e si uccidono bianchi per strada, hanno il coraggio di insultarci perché la cantante Dua Lipa si sposa in Sicilia. Così è la verità. E di taglio la verità ha la notizia della partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione e la richiesta di sequestro preventivo per le imprese che sfruttano gli immigrati, titolata ovviamente come la verità abitualmente fa, e cioè la ricetta della Schlein per i lavoratori sfruttati: espropriare le aziende. Ancora il giornale apre con una foto, diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa, e poi c'è una notizia che riguarda gli islamisti a scuola, bufera sul PD e il sindaco si sfila, chiedano scusa. L'indagato per terrorismo fra i bimbi indigna tutti. Questo era uno scoop, per così dire, del giornale di ieri, che oggi viene confermato dal sindaco di Modena, che si sfila da questo incidente, per così dire, a scuola. E poi ancora abbiamo il Sole 24 Ore, ci avviamo alla fine della nostra lettura dei titoli. Partite IVA su redditi e affidabilità fiscale, aumenta la distanza tra nord e sud. E poi c'è le dichiarazioni di Orsini, far funzionare il paese, i partiti abbiano coraggio, l'appello a Rapallo, ai giovani di Confindustria, del presidente degli industriali. C'è un editoriale sulla democrazia di Sergio Fabbrini, destra, sinistra e riflettori sull'Europa. Il Fatto Quotidiano replica alla vicenda della testimonie del caso Minetti, provano a far ritrattare Gracela, ma il fatto ha registrato tutto. Questa la rivendicazione del quotidiano di Marco Travaglio. E poi il titolo di apertura è: il GIP delle stragi, indizi significativi su Dell'Utri. Nel decreto di archiviazione ci sono, secondo il Fatto, alcuni elementi ancora da chiarire, e infatti si indaga ancora, è l'occhiello di questa notizia. Poi ancora il Domani, Mad King, Trump si fa monarca, il Papa in Iran, guerra illegittima. E poi Minetti, ultimo atto, la testimone ha ritrattato sui festini, in procura una dichiarazione giurata. Ci sono due editoriali, come sempre, sul Domani: se l'unione dell'unanimità favorisce i suoi nemici, di Gigi Riva. E poi: questa è l'ora di ricomporre i frammenti, la destra non è invincibile, Marco da Milano fa suo l'appello, di Gianni Cuperlo, che vi avevo letto ieri in conferenza stampa. Dialogo non scontri, invece, l'apertura di Avvenire. Il Papa a Madrid invita a rifuggire dagli approcci identitari che creano nemici. E c'è un editoriale sulle migrazioni di Mauro Magatti, la vera sfida, scrive, è restare umani. Chiudiamo con l'Osservatore Romano. Vengo tra voi a ispirare una fede rinnovata e una più profonda riconciliazione e cooperazione. L'arrivo di Leone XIV a Madrid, prima tappa del viaggio apostolico. E adesso, dopo questa lettura dei titoli della stampa, che potete trovare anche su RaiPlay Sound, e passiamo alla lettura e all'analisi degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Bene, vi dicevo anzitutto della guerra, torniamo ancora un po' su alcune notizie che approfondiamo e poi ci indirizziamo verso gli editoriali. Però è significativo quello che è accaduto ieri a San Pietroburgo, dove si chiudeva il vertice organizzato da Putin. È una pioggia di droni, per così dire, ha rotto le uova ai partecipanti. La vetrina internazionale di Vladimir Putin si è chiusa come si era aperta, sotto una pioggia di droni ucraini, per la prima volta dall'inizio dell'operazione militare speciale.

0: L'ex capitale imperiale russa, scrive Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, ha scoperto la vulnerabilità della guerra trasformando il palcoscenico del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo nel teatro di una disfatta d'immagine per il Cremlino. Mentre i delegati di 130 paesi discutevano di affari, i cieli venivano solcati da quella che Zelensky ha ribattezzato la nuova stagione delle sanzioni a lungo raggio. Un attacco senza precedenti, come lo hanno definito le autorità russe, sferrato all'alba dell'ultimo giorno dei lavori, ha costretto il governatore di San Pietroburgo, Alessandro Beglov, a lanciare un appello drammatico: rimanete nelle vostre case, non uscite, un ordine che i residenti non avevano mai sentito da quando l'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato la storia dell'Europa. Il bilancio, racconta il Corriere della Sera, è di 4 civili feriti, tra loro un bambino, e 600 persone evacuate. Questo accerchiamento tecnologico, scrive ancora il Corriere della Sera, arriva appena 24 ore dopo il gelido rifiuto di Putin a qualsiasi ipotesi di dialogo. Intervenendo al forum, il leader del Cremlino aveva liquidato la lettera aperta, ve l'ho raccontato ieri in conferenza stampa di Zelensky. E poi fa discutere ancora l'assenza al vertice dei Balcani di Giorgia Meloni. C'è un retroscena di Paola De Caro sul Corriere della Sera. Il giorno dopo gli attacchi per la mancata partecipazione in Montenegro, le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire lo dico, così Giorgia Meloni. Ma la rinuncia al vertice europeo non convince però le opposizioni, come vi avevo anticipato. Tuttavia la Premier dice: sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia, i tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri. Questo la spiegazione rivendicata ieri da Giorgia Meloni. Ma Paola Di Caro fa notare anche che oggi a Londra si incontrano il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Si incontrano con Zelensky per discutere del sostegno all'Ucraina e l'Italia non ci sarà. Una idea, quella di far entrare l'Ucraina in anticipo sulla tabella di marcia nell'Unione Europea, con formule che vanno ovviamente definite, un'idea che viene ritenuta prematura e comunque una strada che non è percorribile adesso, secondo Palazzo Chigi, perché prima ci sono i Balcani. Non è un mistero, scrive Paolo De Caro, che nelle ultime settimane, pur ribadendo il massimo approccio a Zelensky, il governo italiano abbia mantenuto una posizione più distante da quella degli altri partner europei e che stia provando a riallacciare il filo diretto con l'alleato americano. Crosetto volerà a Washington per incontrare il collega della difesa statunitense Pete Hegseth. E così il Corriere della Sera. Come vi avevo anticipato, il riflesso della crisi economica, soprattutto quella medio orientale, sull'economia ha indotto il governo a prorogare per la quinta volta i tagli sulle accise. La benzina è stata scontata per intero, il diesel dimezzato. L'obiettivo è quello di tenere il prezzo, spiega il Corriere della Sera ancora con Claudia Voltattorni, sotto la soglia psicologica di 2 euro al litro. Così il governo ieri utilizzerà l'extragettito IVA per finanziare questa misura. E poi c'è ancora lo scambio di fuoco incrociato tra USA e Iran nei cieli dello stretto di Hormuz e del Golfo soprattutto. Ieri il comando generale USA ha affermato, scrive Viviana Mazza, di aver intercettato venerdì notte 6 su 7 missili balistici lanciati dall'Iran contro il Bahrain e il Kuwait. Gli americani hanno colpito poi alcuni radar di sorveglianza iraniana. Insomma, da Teheran i guardiani della rivoluzione invece hanno replicato sostenendo di aver preso di mira obiettivi militari americani nel Golfo. Trump ha parlato ancora, ha detto gli iraniani sono forti ma prima o poi si arrenderanno. Questo è il quadro della crisi, insieme alla notizia che vi avevo anticipato, che invece viene dalla Cisgiordania, una notizia agghiacciante, che ha visto protagonista e vittima un bambino di 7 mesi. Lo racconta Francesca Mannocchi sulla Stampa, con un racconto che veramente fa trattenere il fiato. Ucciso a 7 mesi a un checkpoint, per Israele è solamente un danno. Si chiamava Sam Fad Abu Haikal e aveva compiuto 7 mesi il giorno in cui è morto. La famiglia viaggiava da Betlem verso Hebron per andare a trovare i parenti, il padre Fad, 41 anni, docente universitario, la madre e il fratellino 11enne. Fad Abu Haikal ha raccontato ad Arez che in procinto del checkpoint aveva fermato l'auto. Il soldato si trova a 10 metri, li vedeva lui, sua moglie, i bambini. Non può dire che non ci abbia visto, ha detto. Un proiettile ha attraversato il parabrezza, ha colpito la mano di Fad, poi il viso di Sam. Poi ha raggiunto la mascella della madre, lasciando le schegge vicino al cuore. La madre è ancora in condizioni critiche. Non sa ancora che Sam è morto. Poco dopo le forze armate israeliane hanno pubblicato un comunicato: durante un'attività operativa nell'area di Hebron, soldati delle forze di difesa israeliane hanno percepito un veicolo che accelerava verso di loro. Un soldato ha risposto con colpi singoli verso il veicolo, di conseguenza 3 palestinesi sono stati feriti ed evacuati per ricevere cure mediche. Un'indagine preliminare ha stabilito che i feriti erano civili non coinvolti. Le forze di difesa israeliane esprimono profondo dolore per qualsiasi danno causato a individui non coinvolti. L'incidente è stato sottoposto alle autorità competenti per una revisione. In questo linguaggio burocratico, scrive Francesca Mannocchi, che Israele ha sviluppato nel corso di decenni di occupazione, di anni di guerra, c'è un sistema coerente e sofisticato per tradurre la violenza sui civili palestinesi in procedure amministrative. Così la tragedia del piccolo di 7 mesi ucciso al checkpoint. E poi vi dicevo che fanno ancora discutere le rivelazioni dello spionaggio di Tel Aviv su molti giornali, come pure si riportano gli appelli, continui appelli del Papa sul Medio Oriente e sull'Ucraina ieri in Spagna. E questa è la pagina di Esteri, diciamo sintetizzata, poi vediamo gli approfondimenti e adesso ci portiamo appunto sugli editoriali. Editoriali che sono in parte concentrati su due questioni. Uno è la tenuta alla crisi delle democrazie e l'altro è il caso Vannacci e la divisività interna al quadro politico italiano alla vigilia, diciamo nell'anno che si apre, pre-elettorale per così dire. Allora, la democrazia è un tema che affronta Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Le democrazie non piacciono, dice, agli occhi dei loro cittadini appaiono regimi freddi, ma la ragione non sta, spiega l'editorialista, solo nelle difficoltà concrete di mantenere le loro promesse di benessere e di eguaglianza. In realtà la crisi della democrazia ha anche spiegazioni di natura completamente diverse. Il fatto, ad esempio, che nei nostri regimi democratici è ormai venuto meno qualunque aspetto di tipo realmente agonistico della politica. Si è avuta cioè una radicale sterilizzazione di ogni aspetto di scontro, di contrapposizione, e dunque è venuta meno quella capacità che la democrazia, come ogni regime politico, deve pur possedere di produrre un'autorappresentazione pubblica di sé. Cioè il conflitto polarizzante e paralizzante ha tolto sostanza alla politica. E la regola delle democrazie, dice Galli della Loggia, è di essere ormai governate da classi politico-parlamentari mediocri, prive di grandi idee, di forza e di personalità, classi politiche inoltre che trasmettono visibilmente l'idea di non contare più tanto e di esserne del tutto consapevoli. Mentre è sul punto di cambiare drammaticamente il profilo democratico del continente e la sua identità civil-religiosa, mentre l'intero retaggio del passato umanistico europeo rischia di essere lasciato morire, travolto dal pregiudizio inclusivo-democratico dei nostri attuali sistemi di istruzione, mentre il nostro storico alleato protettore americano ha deciso di abbandonarci a noi stessi, le democrazie, secondo Galli della Loggia, del vecchio continente sembrano ancora cullarsi in una sorta di dolce sonno. Le nostre opinioni pubbliche appaiono ancora interessate a gingillarsi con i vecchi pregiudizi novecenteschi e le sempiterne faziosità, mentre il mondo va in fiamme e queste ormai ci lambiscono sempre più da vicino. In Italia ancora costituiscono forse la maggioranza quelli per cui il semplice pensiero di costruire un carro armato equivale a sterminare un orfanotrofio. Tutti i sistemi politici europei hanno oggi uno straordinario bisogno di leadership determinate e capaci di visioni di largo respiro. Hanno bisogno di donne e uomini che prendano risoluzioni coraggiosi e chiedono ai propri concittadini sacrifici ancora più coraggiosi, essendo capaci di spiegargliene bene le ragioni. Le nostre democrazie, insomma, hanno urgente bisogno di cambiare. Che cos'altro deve accadere perché ce ne convinciamo? E poi però resta da definire che cosa vuol dire coraggio, perché se non si definisce bene che cos'è il coraggio, anche quello di Trump può apparire coraggio, no? E poi c'è invece la Repubblica che, per bocca di Ezio Mauro, scrive un editoriale sempre sul tema della democrazia, ma con una lettura diversa, e cioè analizza il ruolo che sostitutivo della politica che nella democrazia ha assunto il cosiddetto tecnocapitalismo e che ha raggiunto un livello forse inedito nella storia del mondo. Basta interferire con la nostra democrazia, scrive Ezio Mauro, con un altolà che sembra venire dalla guerra fredda. Il primo ministro inglese Starmer ha risposto all'attacco del vicepresidente americano Vance al sistema democratico non solo britannico ma europeo, sfruttando l'omicidio del 18enne bianco accoltellato a morte da un giovane Sikh a Southampton come un caso di razzismo rovesciato. Ecco il risultato dell'immigrazione di massa voluta dalle elite europee, aveva detto Vance. Questa è la morte dell'Occidente. Sono parole accompagnate in sottofondo dal bombardamento mediatico di Elon Musk, che sulla vicenda izza la rabbia anonima dei social. L'estremismo reazionario del governo americano, dunque, unito nella crociata antieuropea con il primo capitalista del mondo all'attacco dei valori occidentali in nome dell'Occidente. Un testacoda perfetto, nel quale però c'è qualcosa di nuovo che vale la pena di capire. E che cos'è questo qualcosa di nuovo? Lo spiega Mauro nel seguito di questo articolo. Prima abbiamo assistito, raccontando un po' la storia di questi 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, prima abbiamo assistito, scrive Mauro, al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una superclasse padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società, perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità, spiega Mauro, è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo: riscrivere la formula della democrazia. Si spiega così il sostegno istintivo e collettivo a Trump da parte di tutti i campioni del tecnocapitalismo. La teologia reazionaria di Thiel, lo svelamento ideologico di Musk, la rivelazione dell'anima estremista del capitale, la conferma della sua disponibilità gregaria nei confronti del potere, la preferenza neo-autoritaria. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, racconta Mauro, Mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità, l'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa, welfare e lavoro. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata, rompendo la cornice del compromesso socialdemocratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco col povero. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano di più di uno Stato e regole democratiche svalutate, perché non riescono a essere la misura del moderno scambio e di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Però è a questo punto, scrive Mauro, che il capitale fa un passo in più ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia. Troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici. Il mercato oggi si è talmente emancipato che crede di non avere più bisogno di legittimazione democratica, può stare fuori dal sistema. Ecco, il fatto nuovo è qui, è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di un capitale che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico e insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra. Il tecnocapitalismo è ciò che crea unica misura di quanto vale. E se in questo cammino incontro un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, come quello di Trump, per esempio, il capitalismo lo accompagnerà accettando anche un ruolo da vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza, per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola nel mondo nuovo. Insomma, siamo alla vigilia di una evoluzione, dice Mauro, che vedrà alla fine un nuovo conflitto interno a questa evoluzione senza freni del capitalismo, che si è alleata con Trump accettando solo apparentemente un ruolo gregario. È suggestivo, voglio dire, questo pensiero, è un'analisi, per così dire, di tipo un po' marxiana, ma racconta un'evoluzione che purtroppo sta accadendo e pone la democrazia di fronte a degli interrogativi. La stessa lettura, anche se da un angolo visuale diverso e più concentrato poi sulla dimensione e sulla responsabilità dei partiti, ce la dà Sergio Fabbrini sul 24 ore. Sergio Fabbrini è un analista molto raffinato e questa volta si concentra sulla crisi del sistema partitico italiano, ma non solo, però dice il sistema partitico italiano è in strutturale disequilibrio sia sulla destra che sulla sinistra. Un nuovo partito si è formato sulla destra, esponenti politici di rilievo hanno messo in discussione le appartenenze politiche sulla sinistra. Il fenomeno però non è solamente italiano, altre democrazie consolidate stanno sperimentando instabilità e frammentazione. Vale la pena di capire quali siano le cause strutturali di questo squilibrio. I partiti sono stati stabili, dice Fabbrini, fino a quando hanno rappresentato divisioni permanenti della società. Il compito dei partiti è stato quello di dare rappresentanza a sezioni distinte delle società nazionali, generalmente caratterizzate da divisioni di classe e in alcuni casi di religione. E poi però la divisione tra destra e sinistra è stata quella più rilevante fino a un certo punto, e però oggi ha registrato una trasformazione interna, dice. Ma è rimasta un mito da alimentare per i rispettivi gruppi dirigenti. Ma più incerta è diventata la collocazione sociale degli attuali partiti, più forte è stata la spinta dei loro gruppi dirigenti a definirsi in termini identitari. La sinistra italiana costituisce un esempio eclatante di ciò, scrive Fabbrini. Se si considera il cosiddetto campo largo, AVS, 5 Stelle e PD, la sua aggregazione è il risultato di quel mito, non già di un programma. Un mito giustificato interamente dalla politica interna. Ci si aggrega sulla base di rivendicazioni sociali, raramente sulla base di un programma economico, derivate da una lettura nazionale dei problemi della società e del mercato. La politica europea, confinata nella politica estera, è secondaria, cioè è il mito ancora novecentesco che fa l'identità e il cartello, non il programma, dice Fabbrini. Però le cose non stanno così. Una nuova divisione si è affermata, quella tra chi vuole difendere la sovranità nazionale e chi promuove l'Europa integrata. Una frattura che si intreccia con quella precedente, tra sinistra e destra, così da cambiare la forma. La politica europea non è politica estera, ma un'altra faccia della politica nazionale. E sulla politica europea il campo largo ha poco che ne giustifichi l'aggregazione. Non c'è consenso sul sostegno finanziario e militare dell'Ucraina, persino sull'interpretazione delle cause dell'aggressione russa ad essa. Eppure l'indipendenza dell'Ucraina è una condizione dell'indipendenza europea. Tra simpatie per Putin, considerato un eroe antiimperialista, e fondamentalismi pacifisti, se l'Ucraina disarmasse, scrive Fabbrini, la guerra finirebbe, il campo largo è un campionato di un campionario di ambiguità e inconsistenze. La segretaria del suo maggiore partito non è mai andata a Kiev per portare solidarietà a un popolo aggredito, per non disturbare i suoi alleati. Nel febbraio scorso AVS 5 Stelle, con non poche simpatie tra i parlamentari del PD, hanno votato contro l'aiuto finanziario all'Ucraina da parte del nostro paese, come se l'Ucraina indebolita fosse la condizione per giungere a un accordo di pace con Putin. E lo stesso è avvenuto nel Parlamento europeo, ma anche sulla difesa europea il campo largo balbetta, come se non ci fosse Trump alla Casa Bianca. Viene sostenuto che i fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati per spese sociali e non militari. Così si trasferisce ad altri il compito di provvedere alla nostra sicurezza. Ma nessuno ci protegge gratis. Quindi la questione, dice Fabbrini, non è se difendersi oppure no, ma è come difendersi. Il programma Readiness 2030 pone il tema della difesa ai primi posti dell'agenda europea, ma affronta quel tema in modo ingiustificatamente sbagliato. Quel programma, dice Fabbrini, incentiva la nazionalizzazione delle difese con l'esito di creare gerarchie tra stati membri per via dei loro differenti margini fiscali da utilizzare per gli investimenti. Così il campo largo è assente dalla discussione sulle politiche industriali per sostenere la difesa e più generalmente per favorire un salto di qualità europeo nelle nuove tecnologie. Il campo largo non c'è nel dibattito sull'indipendenza energetica europea, se non per ripetere la sua ostilità di principio all'energia nucleare. Se esso vuole combattere le diseguaglianze sociali, come è giusto che faccia, non può pensare di farlo con il socialismo in un solo paese. L'Europa non è là, ma è qui. Insomma, le fratture sociali non sono più quelle del secolo scorso. La frattura europea si è intersecata con quella destra-sinistra, dividendo le forze politiche e le coalizioni al loro interno. Fino a quando la destra e la sinistra non avranno interiorizzato l'interdipendenza tra politica europea nazionale, fino a quando non riconosceranno che sulle grandi questioni la soluzione va costruita a Bruxelles prima che a Roma, fino a quando non avranno dato vita ad organizzazioni capaci di accomodare la complessità dell'interdipendenza al loro interno, il sistema partitico continuerà a essere in disequilibrio, indebolendo la nostra democrazia. Così Mao e così Fabbrini sul Sole 24 Ore. E poi vi dicevo, invece, ci sono e editoriali che si concentrano di più sul tema di Vannacci. Lo fa per esempio Malaguti, Andrea, il direttore della Stampa. Secondo sondaggi sempre più accreditati e chissà quanto attendibili, a un anno dal voto vale il 3,5% dell'elettorato, scrive Malaguti, e questo preoccupa i partiti. Tant'è vero, dice, il partito antisistema, vero dominatore delle ultime tre tornate elettorali, prima con Grillo, poi con Salvini e infine con Meloni, oggi indossa le stellette di Vannacci e viene il dubbio che avesse ragione Nenni: gareggiando affari puri troverai sempre uno più puro che ti epura. Se vi sembrano solo suggestioni, chiedetevi qual è il vero motivo per cui la Presidente del Consiglio rinuncia a partecipare al vertice sui Balcani con Francia, Germania e Gran Bretagna, preferendo il lancio di un nuovo francobollo. Perché? Perché dopo 4 anni, scrive Malaguti, di rivendicato appoggio euroatlantista all'Ucraina, questa freddezza nel momento di massima difficoltà del Cremlino, l'incompatibilità con Macron, i dubbi su MERS, il tentativo impossibile di recuperare il rapporto con Trump, il fastidio per la retrocessione dell'Albania nelle gerarchie d'ingresso dell'Unione, tutti elementi veri che si appoggiano però su un problema di fondo, lo stato confusionale fatto esplodere da Vannacci. Come se all'improvviso la Premier non fosse più capace di una linea politica autonoma e consegnasse il senso del proprio futuro prossimo non tanto a una visione quanto a un antico e spesso inutile istinto politicista, l'improbabile ciambella di salvataggio di ogni furberia di palazzo, la revisione rapida della legge elettorale, che così com'è oggi azzererebbe i candidati di Fratelli d'Italia nei collegi uninominali del Sud Italia. Insomma, Vannacci aprirà il suo congresso, dice, a Roma, come Thiel ribadirà le proprie parole d'ordine. È una destra moderna, senza bisogno di essere coraggiosa, dovrebbe avere la forza semplice di dire che cosa pensa, di prendere le distanze. Ma non succederà, scrive Malaguti, perché parte della base elettorale meloniana è francamente filorussa. La Premier li ha tenuti a bada per 4 anni, adesso teme di perderli se non cede al ricatto di questa ennesima minoranza ultrapopulista che si colloca nuovamente fuori dal racconto democratico. Insomma, il bipolarismo viene tirato da destra e da sinistra dagli estremi e quindi fa scattare da parte delle classi dirigenti il timore di essere scavalcati. Così vi dicevo Andrea Malaguti sulla Stampa. Ho esaurito i miei approfondimenti perché il tempo è scaduto. Vi segnalo questo tema che magari può ritornare nelle domande, cioè la polemica sulle domande che i politici chiedono preventivamente a giornalisti per le conferenze stampa, per le interviste, e quindi, come dire, preconfezionando quel momento magico che è il confronto tra potere e informazione. Cosa ne pensate? Ditemelo nella nostra rubrica del filo diretto che si apre fra pochi minuti dopo la pubblicità.
1: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera a tutti a bocca aperta!
4: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica. Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La domenica alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3. orchestra dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa, suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci qui al nostro filo diretto, vi leggo qualche messaggio ricevuto sulla nostra chat. Buongiorno, per favore, su quale quotidiano è stato pubblicato l'articolo di Ezio Maro? Ce lo chiede Aurora dalla Valtellina. L'articolo campeggia nella prima pagina della Repubblica. Ezio Maro, storico direttore della Repubblica, adesso editorialista del quotidiano di Mario Orfeo. E poi ancora, che senso ha spendere parecchi soldi, dice Norbert da Pisa, per uno sconto di 5 centesimi su benzina e gasolio? C'è più differenza tra i vari distributori, si possono spendere meglio i soldi. Sono d'accordo, Norbert, molto d'accordo con lei. E poi invece Anna Maria, nel salutarla e rifacendomi anche a Gali della Loggia, in parte a Ezio Mauro, vorrei sottolineare come avete perso tanti lettori grazie al muro contro la Russia, non ricordando mai quanto accaduto dopo il 2014, i patti di Minsk e gli 8 anni di bombardamenti sulle province autonome riconosciute con essi. E con i giornali mainstream hanno perso i propri elettori, i partiti di sinistra. E questo è un po' il racconto di Putin. Sì, forse abbiamo perso qualche simpatia in coloro che hanno sposato il racconto di Putin. Se questo vuol dire essere mainstream, personalmente mi associo a questo carro. E poi ancora, 135 paesi si sono riuniti a San Pietroburgo per discutere di cooperazione e di risoluzione dei tanti problemi che affliggono il mondo, ma voi date conto solo dei droni ucraini, come fate per le grandi manifestazioni di cui riportate solo gli scontri. Arnaldo, oggi effettivamente non abbiamo parlato dei temi della conferenza, ma l'attacco dell'Ucraina a San Pietroburgo è una notizia rilevante e quindi con umiltà la testimoniamo. Bene, adesso vediamo se ci sono degli ascoltatori in linea. Pronto?
7: Pronto, dottor Barbano, buongiorno. Il mio nome è Sergio, la chiamo da Catania.
0: Buongiorno Sergio.
7: Volevo intervenire sulla questione di politica estera che conduce il nostro governo riguardo al conflitto israelo-palestinese. Cioè, mentre a parole il nostro ministro degli esteri afferma che lavora per la soluzione di due stati e due popoli, in effetti noi assistiamo ogni giorno al continuo massacro del popolo palestinese a Gaza. Fino a oggi su Rainus 24 ci sono notizie in tal senso e non viene presa nessuna posizione, e non solo questo, ma non viene neanche riconosciuta lo Stato di Palestina. Allora, come si può affermare di volere lavorare per questo tipo di soluzione, due popoli e due stati, quando un popolo sta per essere praticamente annientato e uno stato non esiste per quanto riguarda la nostra politica estera? La ringrazio, l'ascolto.
0: Grazie a lei. Premetto che non ho certezze, perché in una stratificazione del conflitto così drammatica, così cruenta e così lunga, è molto difficile pensare di avere la bussola. Quello che personalmente constato è che al netto delle doverose critiche della comunità internazionale e anche del nostro governo, un po' tardive ma ci sono state, nei confronti del governo israeliano rispetto a quello che purtroppo è diventata una strategia di guerra permanente. Ebbene, siamo alla vigilia di elezioni che potrebbero in Israele cambiare il corso delle cose. Netanyahu è sul filo del rasoio. Qual è l'obiettivo della comunità internazionale? Quello di certificare una distanza tra l'Europa e Israele, distanza che di fatto evidentemente Israele ha concorso a produrre, il governo israeliano ha concorso a produrre, però una distanza che isola e indebolisce anche quelle forze di opposizione che possono essere in questo momento, possono aprire una strada diversa, perché vede, il tema della politica, della strategia dei due popoli e due stati presuppone le condizioni di agibilità e quindi anche l'esistenza di un governo diverso da quello attuale, che due popoli e due stati non ci pensa proprio, perché si regge sul sostegno di frange messianiche e fondamentaliste che hanno un peso non rilevante nel dettare le decisioni. E allora voglio ricordarle che un mese fa Israele ha votato in Parlamento una legge che prevede la pena di morte selettiva perché riguarda solo il terrorismo palestinese e non altri. Un provvedimento simbolico, ma un provvedimento inaccettabile, che è stato votato da 93 deputati, mi pare su 94, adesso non mi faccio dire non vorrei dire una fesseria, ma è stato all'unanimità, forse c'era un'astensione se ricordo bene. E quindi tutta l'opposizione si è schiacciata su un provvedimento che in altri tempi ovviamente probabilmente non avrebbe sostenuto. Questo che vuol dire? Vuol dire che quando si radicalizza lo scontro e l'emergenza diventa la grammatica del confronto, il rischio è di perdere anche quelle differenze di cui abbiamo bisogno, perché è su quelle differenze che si può riaprire il dialogo e la pace. E alla vigilia delle elezioni in Israele abbiamo bisogno di valorizzare queste differenze. Quindi chi pensa che la diplomazia sia fatta di testimonianze non sa che cos'è la diplomazia, che è una cosa molto più complessa. Ecco, questo lo dico con il beneficio del dubbio e con lo sgomento per quello a cui assistiamo, per esempio l'uccisione del bambino che ho letto in questa rassegna stampa, che è frutto proprio di una logica emergenziale che ormai si è imposta al conflitto e che va disarmata, ma va disarmata con una strategia molto molto delicata, raffinata, sapiente, paziente. I proclami servono solo a chi vuole esibirsi in questo momento. Eccoci qua. Pronto, un altro lettore.
8: Pronto?
0: Sì, prego.
8: Buongiorno, Maurizio, chiamo da Bari.
0: Buongiorno Maurizio.
8: Innanzitutto buona domenica a lei e agli altri radioascoltatori.
0: Grazie, grazie.
8: E alla redazione di Prima Pagina. Senta, io volevo intervenire su un argomento che non è stato proprio letto in questa settimana, non so perché, forse manca dalle prime pagine dei giornali.
0: Me lo racconti, me lo dica. C'è un cane, però, c'è un cane che abbaia, c'è un cane che abbaia.
8: Sì, guardi, sto in giro col mio cane, purtroppo. Volevo parlare del Sumud, flottiglia di terra,
0: sì,
8: che è stata bloccata e i suoi componenti, una decina, sono stati arrestati in Libia, zona diciamo orientale della Libia, sotto il comando del generale Haftar. E alcuni di questi stanno facendo uno sciopero della fame e della sete. Ecco, volevo ricordare che ci sono anche due italiani tra questi, che però non si sente nulla, insomma. Come mai? E poi una domanda un po' provocatoria, anzi non provocatoria, polemica proprio. Cioè, io volevo chiedere a tutti coloro che si definiscono sionisti, Qual è la differenza fra il sionismo che, come dire, vuole la terra natia degli abitanti di 2000 anni fa per come dire, gli israeliani, e il Lebensraum di nazista memoria, cioè lo spazio vitale che voleva Hitler prima della Seconda Guerra Mondiale per far vivere i tedeschi nelle sue terre di origine? La ringrazio e l'ascolto per radio.
0: Vede, se partiamo da questo, da questa domanda che lei pone alla chiusura di questa telefonata, è evidente che abbiamo un racconto, vede, un racconto del mondo che inconsapevolmente, non si offenda, fa dell'antisemitismo la sua grammatica, perché lei fa un parallelo non solo inaccettabile sul piano storico, ma un parallelo che di fatto serve per equiparare la storia di Israele e quindi il movimento politico anche culturale e nazionale che nasce in Europa alla fine del XIX secolo e che sostiene il diritto del popolo ebraico all'autodeterminazione come una storia di espansione aggressiva e genocidaria, che è quella del nazismo. E come si fa? Allora anche la storia di tutti i movimenti, diciamo, nazionalisti che hanno prodotto la nascita a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento degli stati-nazione, Italia compresa, e aveva una matrice aggressiva, razzista e genocidaria. E noi, certo, qualcuno per esempio nel Mezzogiorno lo pensa che l'unità d'Italia sia stata compiuta attraverso una cancellazione, un annientamento delle popolazioni del Mezzogiorno, e mostra ovviamente a suffragio di questa tesi i briganti impalati dai soldati sabaudi durante le campagne successive all'Unità d'Italia. È ovvio che la storia è fatta di conflitti, di transazioni, di mediazioni, e però poi sul piano storico riconoscere una identità tra processi di identificazione nazionale e di autodeterminazione dei popoli e fenomeni unici nella storia umana come la deriva nazista significa che il mondo è capovolto, significa che questo è il racconto di Putin, significa che l'Ucraina è un regime nazista e quindi da nazificare come vorrebbe Putin, e tutto ciò che rivendica un diritto di autodeterminazione può essere equiparato al nazismo. Mi dispiace, ma io non solo non mi riconosco nella sua lettura dei fatti, la invito a studiare un po' di più e soprattutto a contestualizzare la storia dentro le differenze che la storia ha. Perché il rischio di questa modalità, io lo chiamo populismo metodologico, di staccare pezzetti di storia dai loro contesti scientifici e appunto temporali e rimontarli nel proprio pantheon valoriale, tutto morale e astratto, è un'operazione che è veramente la negazione della conoscenza. Quello che lei ha detto con questa domanda, con questo parallelo che ha posto, l'equiparazione fra nazisti ed ebrei è la negazione della conoscenza. Non si offenda, ma io lo penso con la stessa provocazione che lei mi ha lanciato, gliela rinvio. Quanto alla flottiglia, condivido con lei che c'è stata poca attenzione su questa notizia e che ci vuole tanta diplomazia anche con un paese, la Libia, che purtroppo ha un governo molto particolare e resta un'incompiuta nel panorama, diciamo, nordafricano, che pesa nelle relazioni con l'Europa. Grazie. Pronto, chi parla?
9: Pronto, buongiorno, sono Arnaldo.
0: Buongiorno Arnaldo.
9: Lei ha già letto il mio messaggio.
0: Ah, cioè, qual era?
9: Il fatto che a San Pietroburgo c'è la 135 paesi che si stanno riunendo per parlare di cooperazione e di risolvere i problemi in una maniera pacifica, di questo fatto come se fosse una cosa così banalissima, invece è importantissima. E voi non ne parlate, avete solo parlato dei droni ucraini. Ma a questo fatto, perché non ne riferite quello che hanno parlato in questa conferenza? Mi sembra che sia determinante per le sorti del futuro del mondo, no?
0: Assolutamente, ma mi dica quando lei parla di in maniera pacifica, a quale pace si riferisce? Alla pace di
9: Putin? Scusi, ma 135 paesi stanno parlando per cooperare, è già un fatto importantissimo.
0: Sì, no,
9: non vuol dire che questo verrà fuori dalla conferenza. Ma se voi non dite che nella conferenza si sta parlando di cooperazione, cioè voglio dire, che cosa fate? State nascondendo un fatto importante. O no?
0: Non è stato nascosto il fatto che la Russia abbia, come dire, stia cercando di accreditarsi e di mantenere una constituency in un mondo ovviamente dove la democrazia non è ovviamente egemone, di fronte a una campagna di aggressione violenta che era isolata dal contesto internazionale. È evidente, e questo non è che non è stato raccontato. Resta il fatto che di pacifico in tutto quello che strumentalmente fa Putin non c'è veramente nulla, me lo conceda. E voi parlate di pace, ma la pace non si fa con le bombe sulle città. Quindi mi dispiace, ma qua, anche questo è un racconto che non condivido. Pronto? Chi parla?
10: Ok, va bene.
0: Pronto?
10: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Chi parla?
10: Buongiorno, sono Elda.
0: Sì.
10: Da Genova.
0: Elda, prego.
10: Sono una cittadina italiana con origine albanese.
0: Bene, mi dica Elda.
10: Vorrei intervenire per il fatto che da 5 giorni in Albania sta succedendo una cosa, una rivolta popolare, perché il governo di Edi Rama ha fatto un accordo, ha venduto un pezzo di Albania alla famiglia Trump. Quindi questa cosa qua al popolo non va bene, perché è una parte del loro territorio che lo stanno svendendo. Per questo che ci sono le rivolte da 5 giorni. Però mi sembra strano che nessuna media in Italia non ha mai parlato di questo fatto qua, quando tutti su Facebook, su Instagram ci sono foto e video proprio che ti fa stringere il cuore. Io so ancora giù i miei parenti. Però un fatto veramente strano, mi sembra veramente strano che nessuno non parla in Italia. Vorrei una sua opinione su questa cosa qua.
0: Faccio ammenda perché lei ha ragione, qualche giornale ne ha parlato, oggi sul Corriere della Sera c'è un articolo di Massimo Gaggi intitolato Albania, la rivolta degli ambientalisti contro il resort di Ivanka Trump, un affare da 4 miliardi in una zona protetta. Il premier Rama risponde: sono solo odiatori di Donald. È un'operazione, diciamo, di spregiudicatezza urbanistica che mostra anche, come posso dire, alcune transazioni che il premier albanese fa con la politica internazionale e che possono essere comprese rispetto alla necessità dell'Albania di accreditarsi in Occidente, ma che capisco hanno non poche contraddizioni. Ne parla Massimo Gaggi, mi dispiace non averlo letto perché purtroppo la ristrettezza dei tempi impone una selezione, però è un tema che merita certamente attenzione. Condivido anche la sua denuncia e mi auguro che nei giorni, io purtroppo oggi completerò la rassegna stampa, se ne torni a parlare. Grazie. Pronto, chi parla?
11: Pronto?
0: Sì.
11: Buongiorno, sono
0: Buongiorno.
11: Paola e chiamo da Roma. Buongiorno, buona domenica, sono Paola e chiamo da Roma.
0: Prego Paola.
11: Volevo ritornare sull'argomento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole.
0: Sì.
11: E io ho fatto la maestra,
0: sì,
11: e trovo che il divieto addirittura nella scuola primaria, cioè nella scuola primaria addirittura non è possibile neanche con il consenso dei genitori. Volevo sottolineare che nella classe quinta della scuola primaria si studia in scienze il corpo umano, e quindi quando si arriva alla parte addominale si studia l'apparato intestinale, si studia l'apparato urinario e, come lei, come tutti sappiamo, c'è anche l'apparato sessuale. Quindi mi sembra veramente una contraddizione. Primo. Secondo, io ho praticato l'educazione sesso-affettiva e è stata un'esperienza bellissima. In collaborazione con la ASL è venuto un medico che ha parlato della parte fisica e una psicologa che ha parlato della parte affettiva. Gli alunni sono stati molto contenti e anche le famiglie. Dobbiamo far informare questi, e ultimamente i bambini ricevono come regalo alla prima comunione il cellulare. Ora, vogliamo far informare i bambini attraverso i siti pornografici o è meglio informarli tramite la scuola? E quindi la trovo veramente una cosa sbagliata. Infine le volevo dire, mi scusi se mi permetto, che non si dice più scuola materna. E sa da quando non si dice più? Da quando Loris Malaguzzi a Reggio Emilia ha inventato un nuovo metodo per l'insegnamento della scuola, appunto della fascia di età dai 3 ai 6 anni. Quindi io prego tutti i giornalisti di non dire più scuola materna, perché nella scuola materna era prevista, che, perché si chiamava così, perché la messa doveva essere solo donne e doveva essere la sostituta della mamma. A me chiesero all'orale, per prendere quel titolo, come si facevano le melanzane sott'olio. Ringraziando il cielo, tutto questo è cambiato e oggi si parla di scuola dell'infanzia. Grazie. Buona domenica.
0: Grazie a lei, anzi, grazie per questa precisazione. Mi scuso, effettivamente, ciascuno di noi poi è cresciuto nel lessico e se lo porta dietro, quindi ho utilizzato effettivamente forse ieri la dizione scuola materna. Io non me lo ricordo, ma se lei me lo segnala, evidentemente è accaduto. Grazie di questa precisazione giusta e doverosa. Come ho detto ieri, credo anch'io che sia stato un errore quello del governo di fare una legge che scarica sulle famiglie una responsabilità che le famiglie non sono in grado di assolvere. E poi è una legge difensiva tesa a proteggere, per così dire, l'infanzia da un linguaggio che astrattamente si ritiene inappropriato, e allora però si cambia il linguaggio. Non è che si censura l'offerta formativa su un tema delicatissimo e fondamentale, come lei giustamente ha detto. Si cambia il linguaggio qualificandolo, e questo poteva essere un impegno pedagogico che il Ministero avrebbe potuto e dovuto assumere. Invece ha scelto una strategia appunto difensiva che consegna poi dalla scuola media in su alla famiglia il diritto di dire no, non voglio l'educazione sessuale. Io ieri ho usato la provocazione, ma la lancerò in un articolo che scriverò nei prossimi giorni, ma mi chiedo come risponderanno le famiglie più rigorosamente tradizionali, penso a quelle di religioni molto chiuse, che ovviamente non hanno, condizionano la vita educativa degli adolescenti, penso agli usi e costumi di gruppi settari che combinano i matrimoni dei figli anche all'interno delle nostre società. E come risponderanno alla richiesta di partecipare o meno all'educazione affettiva quei genitori? Diranno no. E quindi i nuovi italiani, che non sono pochi, cresceranno con le regole della Sharia. Questo è un effetto paradosso, no? Un'eterogenesi dei fini rispetto all'obiettivo che la legge voleva raggiungere. Io credo che sia stato un errore, spero che sia un errore rimediabile. E sono d'accordo anche con lei. L'educazione affettiva, cioè la scoperta del sé, è l'elemento centrale di qualunque processo di sviluppo della personalità di un fanciullo, di un adolescente, di un adulto, e soprattutto in quella fase va accompagnato. Poi va accompagnato bene, evidentemente, va accompagnato nella possibilità e nella libertà di identificarsi nei modelli e nei ruoli di una società e anche nelle sue differenze. Ecco, con rispetto, con una logica liberale, senza indottrinamento, senza la tentazione di una riprogrammazione affettiva che è una tentazione onnipotente forse anche del nostro sistema educativo. Ci sono stati aspetti, diciamo, eccessi che forse avrebbero meritato una correzione, ma sul piano dell'offerta, non negando l'offerta. Quindi credo che questa legge nasconda la paura, e con la paura non si fa nulla di buono. Tente forse anche del nostro sistema educativo. Ci sono stati aspetti, diciamo, eccessi che forse avrebbero meritato una correzione, ma sul piano dell'offerta, non negando l'offerta. Quindi credo che questa legge nasconda la paura, e con la paura non si fa nulla di buono. Pronto? Chi parla?
12: Pronto, buongiorno, mi chiamo Marco.

0: anche ieri, e che è la patrimoniale. Allora, io si continua a leggo così non mi impapero. Si continua ad usare la parola patrimoniale come uno spauracchio politico, soprattutto contro il centro-sinistra, evocando ancora il prelievo del 1992 del governo Amato. Ma la realtà fu molto diversa dal racconto che ne viene fatto oggi. E adesso le dico, io sono un pensionato, ma allora lavoravo allo sportello di una banca del gruppo IRI. Io lavoro in banca e quindi rilasciavo le certificazioni dei prelievi fatti. Il famoso patrimoniale consisteva, e non so quanti italiani in questo momento lo sappiano esattamente, perché fa molta paura la patrimoniale, nel 6 per 1000, cioè lo pagammo 6 lire ogni 1000 lire possedute. E in questo caso, e non vi dico, la banca IRI non ha una clientela povera, significò che moltissimi pensionati operai furono effettuati prelievi più o meno fra le 2500 e le 4000 lire. Perché la maggioranza della gente arrivava a fine mese con quasi nulla nel conto. Si pensi ai pensionati, il 10, perché il prelievo fu fatto, fu deciso fra il 9 e il 10, attuato l'11, retrodatato alla notte del 9. E un pensionato aveva già prelevato i soldi che gli servivano per la seconda quindicina, ma non solo. Questo sempre per far capire che certe volte il governo non ha molto il riflesso della società. Non sapevano che il 10 sarebbero stati pagati gli stipendi in buona parte del settore industriale e commerciale, il che vuol dire che nei soldi, nei conti degli operai e di molti altri dipendenti c'erano il rimasuglio dello stipendio del giugno, non il nuovo.
1: Penso, mi consente di interrompere, penso che non avessero tempo di aspettare al 10, perché
0: Sì, ah, ma c'era stato l'attacco valutario alla
1: esatto,
0: lira,
1: quella fu una misura
0: era stata
1: presa di notte perché,
0: straordinaria.
1: esatto.
0: Io me lo ricordo perché ero in banca, io c'ero quella mattina in cui la lira fu svalutata e andò a 2200 con il dollaro, cioè quando tememmo di uscire anche dal serpente monetario. Allora, quindi si tassò poco, no? Però era, come dice lei, era straordinario. E diverso però fu il discorso sui grandi depositi e sui liberi da portatore, che allora non erano normati come sono normati adesso. Quindi oggi parlare di una patrimoniale, ritornando indietro al 92, a mio parere non ha molto senso, perché i patrimoni dei correntisti, io l'ho visto, sono andato in pensione 3 anni fa, non stanno più nei conti correnti, ma nei fondi, gli ETF, le polizze, investimenti finanziari, capitali facilmente spostabili. E questo bisognerebbe che la stampa ne facesse attenzione, perché più noi richiamiamo lo spauracchio, più sappiamo che il risparmiatore si sposta anche, sposta i suoi risparmi anche a seconda della paura. Quindi, se io so che il capitale che ho nel conto corrente me lo tasseranno con la patrimoniale, che non esisterà mai la patrimoniale, perché diciamo la patrimoniale la fa il governo, non l'opposizione che non ha i numeri, quindi non ci sarà la patrimoniale con questo governo. Quindi, però le persone avranno paura. Quindi, se io so che mi tasseranno i soldi del conto corrente, magari all'impiegato della banca che mi consiglia di fare un prodotto finanziario bancario, dico: perché no? Che magari non me la tassano. Tant'è vero, per dire, faccio solo l'esempio: allora la patrimoniale non tassò l'oro e
1: Certo.
0: c'erano molti clienti
1: Sì.
0: che già compravano i lingottini.
1: La devo interrompere
0: Sì,
1: perché
0: ho quasi
1: siamo.
0: finito,
1: Sì.
0: però. Perché c'è la parte, diciamo, che è quello. Secondo me c'è anche una grande ipocrisia di questo tipo. La patrimoniale esiste già. E le faccio solo 3 esempi. L'IMU è la patrimoniale sugli immobili, il bollo dell'auto è la patrimoniale sull'auto, il cosiddetto canone RAI, che non è il canone RAI, ma una tassa sul possesso del televisore, anche se non guardi la RAI, è la patrimoniale sull'apparecchio. Faccio solo un esempio: io ho comprato un televisore 3 anni fa e l'ho pagato 200 euro. Ho pagato già 3 canoni per 300, cioè mi è già costato più di canone
1: Devo,
0: RAI
1: purtroppo
0: che di
1: devo
0: costo.
1: interromperla, lei ha chiarito bene il suo pensiero, è vero, esiste diciamo una paura che si fa un po' mito, però non è casuale che colui che firmò quella disposizione di prelievo su conti correnti, Giuliano Amato, che personalmente considero una delle risorse più nobili della nostra Repubblica, Poi

0: di fatto dopo quella vicenda sia stato considerato diciamo demonizzato per quella scelta, e forse in momenti chiave della storia nazionale in cui avrebbe potuto e dovuto assumere un ruolo in ragione della sua esperienza, della sua cultura, della sua grande anche constituency internazionale che aveva. E poi è stato in gioco, le ricordo, anche per il Colle, poi alla fine è stato sempre messo all'angolo perché era quello della patrimoniale. Quindi l'economia è fatta anche di reazioni psicologiche, come studiano ormai i più autorevoli economisti, alcuni dei quali Nobel, sanno bene che sono gli atteggiamenti percepiti a muovere anche i mercati. Il fatto che la patrimoniale sia difficile da realizzare sul piano, perché fra l'altro, come lei stesso ha fatto intendere da quanto raccontato, c'è una forte possibilità di elusione rispetto a una misura di questo tipo, e il fatto che nei paesi in cui sia stata applicata di fatto non abbia prodotto risultati, perché l'effetto paradosso di ridurre il capitale, cioè di far scappare i capitali, di spostare i capitali altrove, all'estero, e di non far venire quelli che dall'estero potrebbero venire in Italia, è un rischio molto alto che tutti hanno denunciato. Dopodiché è evidente che bisogna discuterne senza tabù, sono d'accordo, oggi lo fa per esempio Elsa Fornero e Simone Pellegrino sulla Stampa, quindi se ne sta discutendo. Da questo punto di vista penso che sia giusto. Mi chiedo se però in questo momento il nostro paese, che vive da 25 anni una condizione di declino, e anche un paese nei confronti del quale la fiducia è abbastanza calante, come denuncia un fattore su tutti, la fuga del capitale umano e il saldo negativo fra cervelli che fuggono e cervelli che arrivano, se una misura di questo tipo possa servire per ridurre questi fattori di squilibrio, o piuttosto per illudere che una redistribuzione persegua insieme a astratti criteri di giustizia sociale anche criteri di benessere, sviluppo e ricchezza per tutti. Grazie. E l'ultima domanda, veloce, perché abbiamo pochi minuti. Chi parla? Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Pietro D'Amico, chiamo da Girale, sono un medico. Sì. La mia idea è solo questa. Come diceva Orazio, est modus in rebus. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un cambiamento. Io mi sono sempre ritenuto anticomunista, mi ritenevo liberista, ma certi eccessi del liberismo che stiamo vedendo avanzare, anzi che abbiamo visto avanzare negli ultimi anni, secondo me stanno portando dei grandi danni. Non possiamo seguitare a guardare la storia aspettando che gli eventi arrivino al loro esito finale, in certi casi catastrofico questo esito. Voglio dire, è chiaro che Stalin non lo vagheggia più nessuno, per fortuna il comunismo, ma neanche il trumpismo esasperato. Ora sono contento che abbiate messo in onda la telefonata di Elda, perché effettivamente l'acquisire enormi parti di territorio quasi corrisponde, ovviamente non allo stesso grado di violenza, quello che ha fatto la Cina peraltro in Africa, per esempio, di prendere pezzi di territorio togliendoli al possibile godimento dei legittimi, diciamo così, proprietari. È un ragionamento che vale anche per la patrimoniale, quindi non dobbiamo sbandierare opposti estremismi per mettere paure e governare con la paura. C'è tanto bisogno di veri politici, ma dico non solo in Italia ma a livello europeo, che con intelligenza, conoscenza, cultura, direi storica, politica e anche filosofica, siano in grado di governare il liberismo, che alla fine, alla prova dei fatti, forse ha dimostrato di essere la liberalità, diciamo così, il liberalismo, che ha dimostrato di essere quello che ha portato meno danni complessivamente. Purtroppo c'è una deriva talora, mi pare di vedere, per cui alcune cose non si possono dire. Io in alcune cose sono stato a favore della Palestina, pare che ci sia una specie di impossibilità di criticare Israele, almeno in Italia in questi anni, e questo un po' mi fa paura. Grazie, l'ascolto per radio.
0: Grazie a lei, però dobbiamo separare, perché Io faccio fatica a rispondere a una domanda che parte dal liberismo e arriva alla Palestina, perché sennò tutto sta dentro un calderone. Condivido pienamente che gli eccessi del liberismo e gli eccessi, diciamo, di una globalizzazione non governata, di un mercato non governato, che ha fatto sì che l'impatto della tecnologia sulle democrazie ne abbia condizionato il corso, e credo che nei prossimi 30 anni questa sarà una questione chiave: come fa un sistema liberale a difendere i valori della democrazia, che sono fondati sulla mediazione, sul riconoscimento dell'altro, sulle intermediazioni anche del mercato, in forme non autoritative e quindi senza comunismi, perché non è che la crisi del liberismo deve farci tornare indietro al comunismo. Invece il tema della Palestina, credo che non è vero che non sia aperto alla discussione, poi si possono avere opinioni diverse, ma mi pare che ciascuno in Italia dica quello che vuole, è legittimo dire quello che vuole, però associare la storia del sionismo alla storia del nazismo, io credo che sia proprio espressione, ripeto, di quel populismo metodologico che è una delle malattie contemporanee che affligge il sapere e di cui l'opinione pubblica è afflitta. Dobbiamo riferirci alle acquisizioni di scienza, di storia, dei saperi, non possiamo smontare la storia al nostro uso e consumo e pensare di applicarla a ciò che vediamo magari in TV. E con questo io concluso non solo la mia segna stampa di oggi, ma quella settimanale, e quindi vi saluto. Lunedì prossimo ci sarà Francesca Caferri, inviata del quotidiano La Repubblica, che condurrà questa rassegna stampa. Oggi a 30 minuti finestre d'attualità nel weekend di Radio 3. In vista dello sciopero generale indetto il 12 giugno, Loredana Lipperini e i suoi ospiti approfondiranno il tema delle condizioni dei lavoratori del mondo della cultura tra bassi compensi, sfruttamento e abuso di stage e tirocini. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Aldo Pantaleoni per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia. Da Alessandro Barbano, un'ottima domenica a tutti.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Vertice a Londra tra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. L'Europa in cerca di un ruolo nel negoziato di pace. La Premier Meloni replica le opposizioni. Italia isolata, polemica ridicola. Spionaggio fra alleati, allarme negli Stati Uniti per l'intensa attività di intelligence israeliana nei confronti di Witkoff e di altri funzionari di governo. Ancora raid dello Stato ebraico in Libano e Gaza. Quella in Iran non è una guerra giusta. Da Madrid il Papa invoca la fine dei conflitti in Medio Oriente e definisce un dono l'Unione Europea. Alle 10 la grande messa in Plaza de Cibeles. Crisi energetica, il governo proroga al 3 luglio il taglio delle accise, 5 centesimi meno su benzina e gasolio, intervento finanziato con le maggiori entrate IVA per l'aumento del prezzo del petrolio. Un cordiale buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina. In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina con l'attacco di ieri su San Pietroburgo che ha fatto 4 feriti. I droni sulla Russia sono le nostre sanzioni, rivendica Zelensky, che oggi sarà a Londra per una riunione con i leader di Regno Unito, Germania e Francia per rilanciare l'iniziativa diplomatica europea, sempre più importante alla luce del disimpegno americano. Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha infatti detto Trump, la corrispondente.
3: Un nuovo asse per il futuro dell'Europa è l'obiettivo del vertice di oggi a Downing Street tra il Premier Starmer, il Presidente Macron, il Cancelliere Merz, il Presidente Zelensky per blindare il supporto a Kiev. Il fallimento dei piani unilaterali di Mosca e la recente apertura di Kiev a un cessate il fuoco hanno accelerato i tempi. L'obiettivo è definire i termini di una pace giusta e duratura. La sicurezza dell'Ucraina, ha ribadito Starmer, è la sicurezza dell'Europa. Il formato scelto è E3, Regno Unito, Francia, Germania, il nucleo duro della difesa del PIL europeo, motore capace di muoversi con rapidità senza i veti incrociati di Bruxelles. Tra i temi sul tavolo il coordinamento militare, la stretta sui canali finanziari, la strategia di pace, che prevede dopo il cessate il fuoco truppe sul terreno. La coalizione dei volenterosi sta già pianificando l'invio di forze multinazionali per monitorare la tregua e fare da scudo a Kiev. Con Washington sempre più tiepida e concentrata su uno scenario globale frammentato, il vertice di Londra contiene un messaggio. L'Europa sta imparando a difendersi da sola, riducendo la dipendenza transatlantica. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: E a Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi ed è Giorgia Meloni, oggi in un colloquio con il Corriere della Sera, a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro alla scelta di non andare ribatte. Nessuna dietrologia. Quando ho qualcosa da dire, la dico. Polemiche ridicole. Cresce l'allarme negli Stati Uniti per l'attività di spionaggio condotta dal Mossad israeliano sulle trattative in corso tra Washington e Teheran. Tra i funzionari americani sorvegliati ci sarebbe l'uomo al quale la Casa Bianca ha affidato i dossier diplomatici più delicati.
4: C'è Steve Witkoff, inviato speciale e principale negoziatore di Trump, tra i funzionari che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence israeliana a caccia di informazioni sulla guerra in Iran, e anche Elbridge Colby, massimo responsabile delle politiche del Pentagono, e uno dei suoi collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia della difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto contro Teheran. Così è stato alzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili perché viaggiano su jet privati, gestiscono questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutano il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite con l'obiettivo di scoprire le posizioni di Washington nei negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Israele intanto continua i raid sul Libano con un bilancio di almeno 10 morti. Il governo di Beirut protesta per l'uccisione di 2 ufficiali e un soldato del proprio esercito. Altre 8 vittime anche tra i palestinesi di Gaza per un bombardamento israeliano sulle tende degli sfollati. Gli armeni oggi si recano alle urne per un voto decisivo per il paese del Caucaso meridionale. Stati Uniti ed Europa appoggiano le aperture del premier Pashinyan, mentre Mosca, forte delle storiche relazioni, aumenta la pressione economica e politica. La corrispondente.
5: Seggi aperti in Armenia per le elezioni parlamentari, voto cruciale per il futuro geopolitico del piccolo paese. Armenia cristiana, circondata da potenti nazioni musulmane, ma strategico e dunque conteso da grandi potenze. Paese di appena 3 milioni di abitanti, uscito sconfitto da lunghi periodi di guerra con l'Azerbaigian e segnato dall'esodo forzato 3 anni fa di migliaia di persone dal territorio ancestrale del Nagorno-Karabakh. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con Mosca. Dall'altra parte c'è un'opposizione frammentata e filorussa. Negli ultimi mesi è cresciuta la pressione politica e economica di Mosca, che ha bloccato le importazioni di molti prodotti. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che assomigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10 celebrerà la messa a Madrid in Plaza de Cibeles. In programma anche un incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Ieri il pontefice si è soffermato sui conflitti che insanguinano il pianeta e in serata ha guidato la veglia di preghiera con 600.000 giovani. L'inviata.
6: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV. Nel primo discorso a Palazzo Reale, al corpo diplomatico e alla società civile, il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace, dal centro per Senza Fissa Dimora, sede a 24 horas, periferia di Madrid, gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità, durante il volo che lo ha condotto in Spagna. Ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
7: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distruzione della violenza, la guerra.
6: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
2: Torniamo in Italia. Durerà sino al 3 luglio la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato lo sconto sul gasolio, inalterato quello sulla benzina.
8: Potrebbe essere l'ultima questa quinta proroga del taglio delle accise. Stavolta il via libera è arrivato con un decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha allungato la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi, però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA al 22%, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extragettito IVA di maggio, pari a circa 150 milioni, un maggiore incasso per lo Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio, una spesa quindi che non peserà sul deficit. Intanto l'esecutivo studia altre forme di sostegno, dopo i rilievi delle istituzioni internazionali. Tramontata l'idea di un voucher legato ai titolari di social card, si valuta di introdurre bonus carburanti e altri tipi di benefit, ma attraverso le imprese che potranno riconoscerli ai dipendenti. Gelsomina Testa, GR3.
2: Migliaia di cittadini hanno partecipato ieri al corteo organizzato da CGIL Fly ad Amendolara Marina in provincia di Cosenza, dove lunedì scorso sono stati bruciati vivi 4 braccianti. Alla testa della manifestazione il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Sentiamo.
9: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: Elezioni amministrative. Seggi aperti per i ballottaggi. Oggi si può votare sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno delle comunali invece in 148 centri della Sardegna.
10: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo 2 consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo 2 mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Longe per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR3.
2: Andiamo a Napoli, al Teatro San Carlo, dove il sindacato dei giornalisti cinematografici ha premiato con i nastri d'argento attori, registi e sceneggiatori delle più importanti serie TV della stagione. Su tutte Portobello, che ha raccontato le vicende giudiziarie di Enzo Tortora.
11: Lea Gavino, cantautrice e rivelazione nell'Avvocato Guerrieri, nella notte dei nastri d'argento alle serie TV. Lino Guanciale, nastro speciale con 4 personaggi.
12: E sono felice, non c'è un altro modo per salvarsi dall'ingabbiamento se non provare a te stesso per prima gli altri, che sono tante le corde che puoi pizzicare dentro di te.
11: La serie più votata, La Preside, con Luisa Ranieri nelle scuole di Caivano.
13: Una grande sfida per noi portare Eugenia Liquori e Eugenia Carfora, la vera preside, al grande pubblico, no? Questo mestiere lo si fa per il pubblico.
11: Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno per il sindacato dei giornalisti cinematografici.
14: Il fatto di aver raccontato questa storia e che dietro la macchina da presa ci fosse uno dei più grandi registi contemporanei, credo che abbia restituito qualcosa.
11: Migliori attori, Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini, le attrici. E se Verdone è personaggio dell'anno, Chani Yaman si emoziona per il nastro a Sandokan.
15: Essere accettato così, riconosciuto così in un altro paese ti fa venire le lacrime, no?
11: Napoli, Miriam Mauti, GR3.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Paolo Salerno, in regia Giovanni De Palme ed Edmondo Cotta, adesso Onda Verde, poi il Meteo e infine Lezioni di Musica. Prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastina. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno, buona domenica. Da Rai Mobilità, divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, già attivo sull'intera rete autostradale sulle principali strade extraurbane fino alle 22 di questa sera. Tratto chiuso sulla statale 38 dello Stelvio per una manifestazione ciclistica, la Stelvio Santini, tra Bagni di Bormio e Passo dello Stelvio in entrambe le direzioni. Chiuso per lavori sulla statale 226, il tratto tra Busalla e Bivio per la statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni. Sulla stessa statale 35 chiusa una corsia tra Borgo Furnari Pieve ed il casello di Roncoscrive in A7 in entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti sulla statale 1 Aurelia, dove sono in corso dei lavori tra Castiglioncello e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in carreggiata nord. Incidente sul tratto urbano della 24 a Roma, sulla Complanare all'altezza del bivio per il grande raccordo anulare in direzione Salaria. Sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per una manifestazione ciclistica, giro del mito tra Bagno di Romagna e Quarto in entrambe le direzioni. Chiusa una corsia anche sulla statale 71 all'altezza di Mercato Saraceno in entrambe le direzioni. Tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione. John Adams con Carlo Boccadoro.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle lezioni di musica. Continuiamo il nostro ciclo nel mondo della trascrizione, a volte è solo strumentazione, a volte è completa reinvenzione. Oggi parliamo di John Adams, che è naturalmente uno dei compositori più celebri al mondo adesso, famoso soprattutto per la sua musica orchestrale e per le sue opere. Nel corso della sua lunga carriera Adams si è occupato anche della musica di altri autori, di cui ha strumentato e orchestrato, insomma, reso personale le loro opere. Uno di questi è Franz Liszt, per cui lui ha avuto sempre una grande fascinazione, e quello che vi presentiamo come primo brano d'ascolto è un brano celebre di Liszt scritto nel 1882, che si chiama La lugubre gondola, che è un brano che lui ha scritto dopo essere stato ospite di Wagner a Venezia e di aver avuto, almeno così sembra, dice la leggenda, un sogno dove così aveva previsto la morte di Wagner, che in effetti poi avviene l'anno successivo. Poi lui dà la versione finale di questo brano nel 1885 ed è un brano diventato fra i più celebri del suo repertorio. Verso la fine degli anni Ottanta John Adams scrive tutta una serie di brani dell'armonia in cui la sua armonia si allontana da quella dei primi brani minimalisti, un'armonia estremamente pura, diatonica e semplice, e si avvicina molto al cromatismo che poi caratterizzerà già la sua seconda opera, The Death of Klinghoffer. E prima del Klinghoffer ci sono una serie di brani come Eros Piano per piano orchestra, in cui le sue armonie diventano molto intricate. Lui comincia a studiare proprio autori come Busoni, come Wagner e come Liszt, e come omaggio a Liszt lui orchestra per la St. Paul Chamber Orchestra questo brano, appunto La lugubre gondola, nel 1989, rendendo subito però personale suo il mondo appunto cupo, molto scuro di questo brano. Ascoltiamolo diretto proprio dallo stesso John Adams con la St. Paul Chamber Orchestra.

John Adams era diventato famoso all'inizio degli anni Ottanta con brani come Harmony Lyre e l'opera Nixon in China o Grand Pianola Music, tutti brani molto nutriti del jazz, del minimalismo, una musica estremamente dinamica, ottimista, scintillante, molto ritmica, molto veloce, spesso irriverente. Ma dopo quel periodo inizia un lungo periodo di introspezione che poi porta all'opera The Death of Clint Goffer, dove la sua musica diventa molto più cupa, più cromatica, più drammatica, più seria. Pensiamo a un brano come The Wound Dresser, ad esempio, su testo di Walt Whitman per baritono e orchestra, dove si parla appunto dei feriti, dei morti feriti della guerra di secessione americana. E quindi con la maturazione di Adams lui comincia a esplorare questo lato molto più scuro, e lo fa anche attraverso appunto queste opere del passato che lui studia. Questo clima di questo brano di Liszt, ad esempio, sembra preludere proprio, come anche le altre orchestrazioni che sentiremo oggi, nessuna di queste ha le tipiche caratteristiche ironiche, sarcastiche, beffarde che si trovano in tanti lavori di Adams, anche per quartetto d'archi, eccetera. Sono tutti estremamente seri, molto drammatici, perché sono brani che hanno accompagnato appunto la sua evoluzione verso tematiche molto più drammatiche, come quella di Klinghoffer, come quella della sua terza opera, Doctor Atomic, parla di Oppenheimer, della bomba atomica. Quindi la sua musica si trasforma e il suo sguardo quindi si nutre di più dell'esperienza della musica europea rispetto a prima, che era chiaramente ispirato al mondo del minimalismo di Adam, di Glass, Reich. Qui non c'è più nulla di questo.

questo brano Liszt si era chiaramente ispirato al Tristano Isotta, in particolare alla musica del preludio. E per gli ascoltatori di Adams fu una vera sorpresa questo riavvicinarsi al mondo della musica europea e questo prendere suggestioni dal passato da parte di quello che era considerato forse l'esponente principe del postmoderno statunitense. Venne visto, insomma, da una parte di chi lo seguiva come una specie di regressione verso un tipo di musica più accademica, e da altri invece, come credo anche in modo giusto, come una naturale evoluzione del suo stile, che poi ha integrato queste influenze europee con quelle di prima americane. Infatti in Doctor Atomic si trovano entrambe queste anime diverse di John Adams.

figura di Liszt come pioniere della modernità, che già Bartok diceva che nei brani di Liszt c'era tutta la musica moderna nel Novecento. E la figura di Liszt appunto continua a affascinare i compositori contemporanei più diversi, appunto, non solo Adams, ma ad esempio Thomas Hades, che ha scritto questo gigantesco balletto su Dante, sulla Divina Commedia, ha dedicato l'Inferno, la prima parte, a Liszt, e dentro la partitura dell'Inferno di Thomas Hades ci sono intere sezioni scritte di musiche pianistiche di Liszt, orchestrate e modificate da Hades. Quindi Liszt come esploratore anche del campo demoniaco, e questo di Hades è un lavoro di pochi anni fa, di 4-5 anni fa, quindi ancora adesso la sua influenza è molto forte sulle menti più brillanti della contemporaneità musicale. Ma nel caso di Adams, considerato quello che aveva scritto prima, nessuno si aspettava una svolta di questo tipo. E non è l'unico brano di Liszt che ha orchestrato, poi lui ha orchestrato anche il Wiegenlied per un'orchestra un po' più piccola di questa.

secondo ciclo che ascoltiamo sono una serie di cinque lead, cinque songs di Charles Ives, un autore che anche questo è molto caro, Adams, che ha diretto molte volte anche la sua quarta sinfonia e The Unanswered Question. Questi brani sono tratti dallo sterminato corpus di songs di Ives, che sono centinaia e centinaia, e sono di vari periodi. Alcune fanno riferimento a questi inserimenti che faceva Ives della musica popolare, delle bande del suo paese, di canzoni, di inni presbiteriani, eccetera, mentre altre sono più cromatiche. Comunque lui non ha scelto anche in questo caso le più ironiche, le più divertenti canzoni di Ives, ce ne sono alcune veramente molto molto al limite appunto del sarcasmo, invece ha scelto sempre il lato più lirico, più elegiaco, e lo ha fatto per il soprano Don Upshaw, sempre con l'orchestra di St. Luke's, e li ascoltiamo proprio con gli stessi interpreti, Adams, John Adams che dirige, Don Upshaw che canta, e i titoli sono Thoreau, Down East, Cradle Songs, At the River, Serenity, e che forse quest'ultimo dà l'idea anche di tutto questo ciclo, che lui ha scelto dei leader molto, molto lirici, appunto molto cantabili, e ha fatto questa orchestrazione con una grandissima orchestra, molto vasta, però di grandissima leggerezza. Ascoltiamoci questi Five Songs di Ives, orchestrati da John Adams.

Ecco, qui si ritrovano proprio comunque nell'orchestrazione le stesse atmosfere così oniriche e sognanti di brani appunto come Eros Piano, ma come The Wanderers, che Adams stava scrivendo negli stessi anni.

qui si sente un po' di più la politonalità che Ives usava spesso. Sono lead molto brevi, queste canzoni molto brevi. Però sentite la bellezza dell'orchestrazione di Adams, che è in perfetto stile con quella di Ives, mantiene le stesse qualità di elegia che, ma naturalmente è molto più sofisticata tecnicamente di quella di Ives, che come orchestratore era un po', diciamo, un amateur. Pure lui riesce a non tradire mai lo spirito originale di queste canzoni, l'innocenza anche, c'è alcuna ingenuità dello sguardo di Ives.

Questi leader di Ives, lui li ha fatti apposta per un album intitolato American Elegies, quindi nascono per un progetto discografico, e non so nemmeno se li abbia mai eseguiti dal vivo, o comunque sono eseguiti molto raramente perché era un'orchestra molto molto grande. L'ultima cosa che ascoltiamo è un lavoro che si chiama Les Livres de Baudelaire, in realtà ne ascoltiamo una parte perché è un ciclo molto lungo, che sono quattro dei cinque chanson di Baudelaire che Debussy ha scritto. Lui ne ha prese quattro, le ha orchestrate, sono per soprano e orchestra, e lui le ha realizzate per il Concertgebouw di Amsterdam per la soprano Roberta Alexander. Appunto è un ciclo che dura quasi mezz'ora, quindi ne possiamo ascoltare solamente due, che sono Armonia della Sera e Giochi d'acqua, e mandiamole subito in onda. Queste le sono state realizzate da John Adams nel 1994. È una scelta piuttosto curiosa perché Debussy è un autore che non è sempre stato nell'orbita di John Adams come fra i suoi riferimenti.

E in certi momenti, come in queste accensioni, ricorda quella dell'ultimo Debussy, di Je. Anche se poi in lavoro invece sono pagine giovanili di Debussy. Lui le ha orchestrate un po' come se fosse il Debussy maturo, l'ultimo. Però sentite la maestria con cui lui, pur avendo a disposizione un'orchestra molto molto grande e anche molto densa, riesce a non coprire mai la voce, a controllare sempre.

questi poemi di Baudelaire, che furono appunto scritti da Debussy nel 1887, il 1889, sotto la chiarissima influenza di Wagner, furono letteralmente stroncati all'epoca sia dalla critica che dal pubblico, non ebbero nessun successo, addirittura lui non riuscì nemmeno a trovare un editore che li volesse pubblicare, quindi li pubblicò in forma privata. Però in lavori come questi due che ascoltiamo, per esempio, rispetto ad altre di queste liriche, l'influenza di Wagner in realtà poi è minore, cioè lui comincia con questi brani anche a liberarsene. Lui era stato ovviamente intossicato, come si diceva all'epoca, dei fumi wagneriani, però fra l'altro con l'andare del tempo lui avrà una visione sempre più negativa della figura di Wagner musicalmente, lo considererà poi una figura ostile, ma da giovane non poteva negare di essersene appropriato. Però appunto in lavori come Le Jet d'eau comincia a liberarsene, a usare un'armonia più diatonica, più trasparente, che poi lo porterà naturalmente alla costruzione del suo stile personale. Su queste bellissime liriche di Debussy, con questa orchestrazione veramente magnifica di John Adams, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la nostra lezione di musica. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti.

Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.

0: Uomini e profeti, il potere del limite, conferenze dal 22esimo Festival Biblico, con Alberto Guasco.
1: E dall'oscuro ardore Giacobbe fu colpito e reso zoppo. Così era scritto dalla prima sera. Quello che avvenne tra i denti della notte è intessuto dal muschio nero dell'enigma. Nessuno torna illeso dal suo Dio, ma le stelle sbandate riposano nel Verbo e gli subentra zoppicando distorta nostalgia. Con questi versi della poetessa ebrea tedesca, naturalizzata svedese Nelly Sachs, una buona domenica a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Alberto Guasco e benvenuti a questa seconda puntata che estraiamo dal ciclo degli incontri biblici giorno e notte tenutisi al Festival Biblico di Vicenza un paio di settimane fa. Domenica scorsa Marinella Perroni ci ha aperto le prime pagine del libro di Genesi. Oggi restiamo sullo stesso libro, ma dai primi capitoli sapienziali ci spostiamo più avanti. Ci spostiamo al ciclo dei patriarchi e precisamente al capitolo 32, fermandoci davanti a una pericope, a un brano, a un episodio di pochi versetti tra i più famosi, ma al contempo tra i più misteriosi di tutta la scrittura. È una sorta di soglia sulla quale prima o poi tutti si fermano, che prima o poi tutti in qualche modo devono attraversare. Mi sto riferendo alla lotta notturna che il patriarca Giacobbe ingaggia con una figura misteriosa presso il guado del torrente Jabbok. È una lotta che ha ispirato i grandi nomi della pittura, solo per fare qualche nome, Rembrandt, Delacroix, chi ad esempio entra nella cattedrale di Saint-Sulpice a Parigi può ammirare un suo dipinto che ha per soggetto proprio questo episodio, per non parlare di Gauguin, di Chagall e di altri ancora. E lo stesso vale per i grandi nomi della letteratura, siano Nelly Sachs che ho appena letto, siano Baudelaire o Thomas Mann o Rainer Maria Rilke. Siamo davanti a una pagina tanto paradigmatica quanto dai contorni incerti. Incerti sono i suoi protagonisti, certo il patriarca Giacobbe, ma l'altro chi è? L'ombra stessa di Giacobbe? Il suo buio interiore? Un altro uomo, un angelo, Dio stesso? E anche l'esito è incerto di questa lotta. Chi vince? Chi perde? È incerto il prezzo della lotta e le conseguenze che ne derivano. E di questo episodio ci parla fratel Sabino Chialà, monaco, priore della comunità monastica di Bose, voce nota al pubblico di Uomini e Profeti, relatore al Festival Biblico di Vicenza lo scorso sabato 23 maggio. Ascoltiamo Sabino Chialà.
2: Grazie Alberto e grazie a tutti voi anche dell'invito a questa manifestazione che davvero offre un contributo molto significativo anche alla conoscenza delle scritture che credo faccia parte un po' delle cose più preziose che abbiamo, sia come credenti, ma credo anche come uomini e donne di questo tempo, sempre un luogo fecondo, quello delle scritture. Sì, noi questa mattina ci soffermiamo un po' su questa vicenda, su questa pericope del libro della Genesi, al capitolo 32, una scena enigmatica e suggestiva allo stesso tempo, enigmatica anche perché è più il non detto di quello che invece viene svelato, suggestiva anche perché credo che sia una scena che apre in maniera direi feconda a quello che è l'esperienza umana di noi come singoli ma anche come appartenenti ad una società, un mondo che è il nostro. Se volessimo così riassumerla in una frase, direi che ciò di cui questo testo ci parla è la lotta per un oltre possibile, cioè una lotta che apre una possibilità di futuro anche. E quindi credo che se questo testo ha suscitato così tanto interesse anche a livello artistico, come è stato ricordato,

0: dato la pittura, la scrittura, e perché parla di una dinamica che ci appartiene, che viviamo, di cui sentiamo anche il bisogno, e credo anche per questo nostro mondo oggi. Allora, quello che voglio fare questa mattina con voi è proprio questo, cercare un po' di aprirne alcune parole. Cominciamo dal contesto, perché per comprendere il senso di questo episodio è necessario partire un po' dalla figura di Giacobbe e dalla sua vicenda familiare, perché come sapete i problemi spesso cominciano in famiglia e anche per Giacobbe è stato così. La sua storia inizia come un, e prosegue anche come un confronto drammatico con un fratello, il fratello Esaù. Ricordo solo i momenti più significativi di questo confronto. I due fratelli già sono in conflitto nel seno materno, ci dice il testo. Al versetto 22 del capitolo 25 leggiamo: i figli si urtavano nel seno di Rebecca, la loro madre. Alla nascita Giacobbe esce dal seno materno tenendo il fratello per il calcagno, e da calcagno la Bibbia fa discendere il suo nome, Jacob. Il nome di Giacobbe verrebbe da calcagno, quindi diciamo che prende il nome da quel tentativo, perché Esaù esce per primo, il figlio primogenito, questo tentativo di superare in fondo colui che lo precedeva. Poi abbiamo una terza vicenda, un terzo tratto di questa vicenda fraterna, cioè il padre che predilige Esaù, che è il primogenito, e la madre che predilige Giacobbe. Lo leggiamo sempre al capitolo 25, al versetto 28. Ancora un altro tratto, Esaù che disprezza la primogenitura fino al punto di cederla al fratello minore per il famoso piatto di lenticchie, e Giacobbe, poco oltre, che con l'inganno carpisce la benedizione riservata a Esaù, suo fratello, mascherandosi, ricordate, grazie anche alla cooperazione di sua madre, che gli suggerisce lo stratagemma, cioè di coprirsi di pelo, in modo che il padre non si accorgesse della diversità, perché il padre è cieco. Insomma, tutta una storia abbastanza complessa, come il Nuovo Testamento ce ne presenta alcune, direi anche con una immediatezza, no? Che ci stupisce sempre, cioè questa una delle cose forse più belle della scrittura è quella che non nasconde nulla, no, non abbellisce la realtà, ma ce la mette sotto gli occhi, anche perché quella realtà possa rispecchiarsi con la nostra. Quindi Giacobbe appare come colui che fa di tutto per superare, eliminandolo, un limite che egli vede nel fratello maggiore. Per lui il fratello maggiore è qualcuno che gli riduce l'orizzonte, gli toglie spazio. E alla fine sembra riuscirci. Giacobbe nei primi capitoli riesce nel suo intento, riesce appunto ad ottenere la primogenitura e riesce anche a carpire la benedizione che spettavano tutte e due al fratello. Nel seguito del racconto, infatti, a partire dal capitolo 28 e fino alla fine della storia di Giacobbe, è lui che domina la scena. Cioè, se noi ripassiamo questi capitoli, vedremo come Esaù sembra quasi completamente scomparso e Giacobbe ha raggiunto il suo obiettivo di essere l'unico erede, l'unico benedetto, l'unico. Ma in realtà, come il lettore comprende dal seguito, non è così, perché Giacobbe crede di essersi sbarazzato dell'ingombro, ma in realtà quel fratello lo abita. Quel fratello gli ritorna nel pensiero come un qualcosa di irrisolto, e a un certo punto emerge in lui come un'ombra che gli fa paura. E qui è interessante, perché lo spavaldo Giacobbe, che non temeva neanche di carpire la benedizione con l'inganno, adesso ha paura di un fratello che non c'è più. Il pensiero del fratello lo rende inquieto, e lo rende inquieto anche fisicamente. Un altro tratto di questi capitoli è proprio questo. Lui, all'inizio della vicenda, Giacobbe è descritto un po' come un casalingo mammone. C'è una, al versetto 27 del capitolo 25 viene descritto così: Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Per un ragazzo della sua età, soprattutto nella cultura semitica, un ragazzo che sta sotto le tende non è una bella presentazione. Difatti suo fratello Esaù viene descritto come un cacciatore, ecco, lui sì che è l'uomo, no? Nel physique du rôle. Ecco, questo mammone che non esce di casa, non esce dalla tenda meglio, a un certo punto è in costante movimento. Tutti i capitoli successivi sono un costante viaggio, un andare. Sembra addirittura braccato da qualcuno o da qualcosa. Apparentemente fugge perché ha paura di Esaù, ma suo fratello non fa niente contro di lui, quindi di per sé non avrebbe nulla da temere. In realtà la ragione di quella paura è dentro di lui e è lì l'origine della sua inquietudine. Finché la sua fuga non si trasforma in un cammino di liberazione, in un viaggio per un passaggio che segna la svolta. E qui è il nostro brano. Il nostro brano è il momento in cui la fuga prepara l'incontro. E quindi quella relazione irrisolta si trasforma appunto in un incontro. Qui infatti Giacobbe riceverà il suo nuovo nome, un segno di una nuova identità. Giacobbe, che significa appunto da quell'immagine del calcagno, il prevaricatore, cioè quello che voleva carpire ciò che non gli apparteneva, diventa Israele, cioè colui che ha vinto, no? Così sarà spiegato il suo nome. La differenza è sostanziale, perché uno passa da colui che prevarica a colui che ha vinto, e vedremo in che modo vincerà e che cosa soprattutto vince. Ecco, questa trasformazione significativamente si inserisce, quindi il nostro brano, interrompendolo, si inserisce nel viaggio che Giacobbe fa incontro a Esaù. Noi abbiamo subito prima, nei versetti precedenti, il racconto di Giacobbe che prepara l'incontro con Esaù, perché a un certo punto sente che lui deve incontrarlo. E quindi prepara, no, mandando avanti i servi, i doni, eccetera, eccetera. E subito dopo il nostro brano abbiamo l'incontro vero e proprio. Quindi quello che noi abbiamo, il nostro testo, è ciò che consente questo passaggio, cioè questo incontro con il fratello. Il messaggio dunque è chiaro: l'incontro presuppone un passaggio e presuppone una lotta. Non solo, ma presuppone anche una ferita, che è benedizione. Questo incontro presuppone l'accettazione di un limite, quel limite che Giacobbe aveva cercato di negare fin dalla sua nascita e che ora, proprio perché lo accetta, diventa benedizione. E veniamo così al testo, questo è un po' il quadro nel quale ci muoviamo. Il testo è dominato da due immagini, innanzitutto l'immagine dell'attraversamento e poi l'immagine della lotta. La prima immagine: Giacobbe deve attraversare un guado su un fiume che segna un confine, un fiume, un torrentello. Attraversò, dice il testo al versetto 23, il guado dello Yabbok, un piccolo affluente orientale del fiume Giordano che separava all'epoca il regno di Israele da quello di Aram. Ma c'è anche chi ha fatto notare l'assonanza tra il nome di questo torrente, Yabbok, e il nome di Giacobbe, Yaakov, quasi già a suggerire qualcosa che poi vedremo anche implicato nel testo, che ciò che Giacobbe deve attraversare è un po' se stesso, cioè il suo ego. L'altra immagine è quella della lotta. Giacobbe, dopo vari capitoli in cui è apparso un padre di famiglia remissivo e servizievole, un po' imbroglione, ma anche imbrogliato, ricordate la storia di Labano, no? Quando lui deve sposarsi, lavora 7 anni perché è innamorato della figlia minore Rachele, e poi invece con un stratagemma il suocero Labano gli dà la figlia maggiore che nessuno voleva sposare, Lia, e lui poi lavorerà ancora 7 anni per conquistarsi la donna amata. Insomma, lui ha imbrogliato nella vita, ma è stato anche imbrogliato. Bene, questa immagine, quindi, di un uomo anche buon padre di famiglia dell'inizio, qui torna di nuovo lottatore. Il lottatore degli inizi, della, del momento in cui era uscito dal seno materno e si era messo in competizione con il fratello. Ora però la lotta si sposta, non è più contro Esaù, ma è la lotta contro un altro misterioso. Oltre che misterioso, direi complesso, perché la cosa interessante che emerge dal testo è che si tratta di una realtà, di una entità più facce. Anche i termini che vengono impiegati dal testo, all'inizio viene presentato semplicemente come un uomo, un ish in ebraico. Poi subito dopo, quando si dice che Giacobbe vince, si dice vinse Dio, Elohim, e gli uomini, Anashim. Due plurali, in realtà, perché il nome di Dio porta in sé un plurale, potrebbe anche essere vince gli dèi e gli uomini più che il Dio di Israele. Ma un'entità complessa, quella che lui vince, quella con cui Giacobbe deve confrontarsi, quella che deve attraversare, quella con cui deve lottare. E grazie a questa lotta accede a una nuova dimensione dove la relazione sarà nuovamente possibile. Una realtà complessa che lo abita interiormente, dove c'è il suo io, dove c'è quel Dio che a più riprese si è reso presente nella sua esistenza, ma dove c'è anche il ricordo di suo fratello che lo abita. Ecco, tutto questo è riassunto in quell'uomo, quell'ish, che gli si erge dinanzi nella notte e che lotta con lui. La lotta si dispiega in una progressione, un altro elemento che notiamo nel testo, una progressione sottolineata dall'alternarsi dei momenti della giornata. Comincia nella notte, versetto 23, al versetto 25 è menzionata l'alba, quando questa figura misteriosa vuole allontanarsi, e poi tutto si conclude in pieno sole, al versetto 32. Quindi il racconto si apre nella notte. Dice il testo, al versetto 23, durante la notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave e i suoi 11 bambini. La notte, come sapete, nella scrittura indica sempre un momento critico, un momento di poca chiarezza, ma che Giacobbe vive non con passività. Giacobbe si alza, dice il testo ebraico, vayakom, che è anche il verbo, uno dei verbi della resurrezione, si alza e decide di attraversare quel guado, cioè non si lascia bloccare da quella difficoltà. Interessante notare anche il particolare che prima di entrare nella lotta si premura di rimanere da solo, mette in salvo gli elementi deboli della famiglia e si espone, non espone altri, ma espone solo se stesso, perché è lui che ha bisogno di lottare. A questo punto interviene l'altro protagonista, con il quale Giacobbe lotta fino allo spuntare dell'aurora, dice il testo. Dunque una lotta notturna, una lotta descritta con un verbo anche particolare, che ancora una volta mostra in sé una sorta di assonanza con il nome stesso di Giacobbe, e un verbo che ha dentro di sé anche il significato dell'abbraccio. E questo è anche interessante, perché non è una semplice lotta, non è una lotta a distanza quella che viene descritta, ma è una sorta di corpo a corpo, una lotta dove i corpi aderiscono l'uno all'altro. Potremmo dire che lottano e si abbracciano allo stesso tempo. Giacobbe si trova in un corpo a corpo con qualcuno che non conosce, che non conoscerà, con una forza che gli si oppone e che lo abbraccia. La lotta è poi dura per ambedue. L'antagonista di Giacobbe non ha gioco facile e per questo deve ricorrere a un espediente. Dice il testo, vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e si slogò l'articolazione del femore di Giacobbe mentre continuava a lottare con lui. Versetto 27. Dunque Giacobbe è colpito e ferito, eppure sembra prevalere. E questa è un'altra caratteristica di questa lotta. Infatti il suo avversario deve pregarlo di lasciarlo partire. Quello disse, versetto 27, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Si comincia a vedere la luce. E qui l'immagine è suggestiva perché ambedue i contendenti sono allo stesso tempo forti e deboli. Ciascuno dei due prevale, ma non del tutto. Potremmo dire non c'è un vero vincitore in questa storia. Giacobbe esce dalla scena ferito e vincitore. E con il segno di quella lotta impresso nella sua carne, Giacobbe sarà vincitore. C'è un bellissimo commento di un autore siriaco, Efrem, che dice così, commentando questo passo della lotta di Giacobbe con il cosiddetto angelo, che lui, secondo, diciamo, una tradizione, individua con un angelo. Dice Efrem: Giacobbe vinse l'angelo e fu vinto dall'angelo, perché imparasse quanto era debole e quanto era forte. Debole al punto che l'angelo gli toccò l'anca e questa si slogò. Forte tanto che l'angelo gli disse: lasciami andare. Ecco, credo che questa lettura, questa chiave di lettura di Efra ci dice molto di quello che accade in questa vicenda. A questo punto emerge il tema della benedizione. Giacobbe è ferito, ma trattiene il suo avversario perché vuole essere benedetto da lui. Capisce finalmente che la benedizione non la si carpisce. Lui l'aveva carpita, appunto, al fratello Esaù, nella famosa scena che evocavo prima. Non la si carpisce, ma la si riceve. E quindi, versetto 27, leggiamo: rispose Giacobbe, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Sembra un collezionista di benedizioni, questo Giacobbe, non gli basta quella che ha già preso, ma è che comprende che quella benedizione ha bisogno di essere ricevuta. E qui il suo avversario gli rivolge una domanda curiosa. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe, versetto 28. Una domanda curiosa perché non poteva quella figura misteriosa non conoscere il suo nome, il nome di colui con il quale sta combattendo. Beh, come sempre nella scrittura le domande non sono mai fine a se stesse, ma normalmente quando viene rivolta una domanda a qualcuno è perché lui, non colui che chiede, ha bisogno di sapere la risposta. E qui è Giacobbe che ha bisogno di che cosa? Di ricordare il suo nome, quel nome che indicava che cosa? Quello che lui aveva fatto al momento della nascita, aveva tentato di prevaricare sul fratello Esaù, tenendogli il calcagno. Ha bisogno di ricordarsi che si chiama calcagno e ha bisogno di ricordare perché si chiama calcagno. Cioè ha bisogno di ricordare quel tentativo di eliminare il limite che gli era posto dall'altro. E pronunciandolo quel nome, Giacobbe riceve la sua nuova identità. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto, chi sarati, sarà, qui ancora viene fatto discendere il nome Israele da questa radice ebraica, hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Il corpo a corpo continua, ora anche Giacobbe vuole conoscere il nome del suo avversario. E Giacobbe allora gli disse: svelami il tuo nome, versetto 30. Ricordo che nella Bibbia conoscere il nome vuol dire anche non solo possedere l'altro, ma vuol dire anche poter entrare in una relazione profonda con l'altro, sapere chi si ha di fronte. Ecco, la risposta che riceve è significativa. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E lo benedisse. Giacobbe non ottiene il nome di colui che ha di fronte, colui col quale lotta, perché quell'entità non ha nome. Dicevo, è un intreccio di nomi. Però riceve quello che aveva chiesto poco prima e che ora, dopo aver pronunciato lui, Giacobbe, il proprio nome, ottiene come benedizione. E qualcosa si sana. Questa lotta è un'azione terapeutica, è un evento terapeutico, perché la benedizione che aveva carpito con l'inganno, a detrimento del fratello, ora la chiede e la riceve e dunque diventa la porta di accesso a una nuova relazione con quel fratello. A questo punto Giacobbe apre gli occhi e comprende da se stesso che quel nuovo luogo è un luogo dove Dio abita e dà lui stesso un nome al luogo dove si trova. È interessante che non solo Giacobbe cambia nome, ma anche il luogo cambia nome. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, davvero disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Dal nome che dà al luogo, Giacobbe rivela ciò che ha compreso di quella lotta. In quel corpo a corpo, lui ha fatto esperienza di Dio faccia a faccia, o meglio, riconosce che Dio è stato presente in quella lotta. E la scena si conclude con un nuovo attraversamento, si è aperta con un attraversamento e si conclude con un attraversamento. Questa volta però non più dello Yabbok, ma di Penuel. Il luogo è lo stesso, ma i nomi sono diversi. E questo attraversamento avviene in un momento preciso della giornata, nel momento in cui il sole splende. E qui la traduzione un po' più letterale ci fa capire anche un po' la pregnanza di questo testo. Il testo dice, e spuntò per lui, il sole, non appena ebbe attraversato Penuel e zoppicava all'anca. L'affermazione è carica di significati, mi sembra. Innanzitutto, dicevo, abbiamo l'attraversamento di un luogo che non è più quello di prima. Giacobbe vede la realtà in modo nuovo. Da un punto di vista temporale siamo passati dalla notte all'alba e ora al pieno sole, ma è bello questa sfumatura che il testo ci consegna. Non è semplicemente ed era arrivato il sole, ma dice letteralmente il testo, quel sole splende per Giacobbe, per lui. È una luce che adesso illumina la sua vicenda, la sua esistenza, proprio non appena compiuta la traversata, e quindi può guardare tutto con uno sguardo diverso. Resta però qualcosa che può apparire come un difetto, una ferita. Il versetto 32, infatti, si conclude con una nota che pare negativa. In ebraico cogliamo anche una sfumatura avversativa, anche qui la nostra traduzione più corrente non ci aiuta a cogliere questo. Il testo dice Vehu e lui solea et Yerecho. E lui, cioè Giacobbe, che potremmo anche tradurre, ma lui zoppicava, non semplicemente nell'anca, ma nella sua anca. Come per dire, la storia sembra a lieto fine. Sì, è a lieto fine, lui attraversa, lui arriva, lui riconosce. Però lui zoppicava nella sua anca. La notte è passata, il sole splende. Ma che cosa rimane? Rimane un uomo riconciliato, però anche ferito. O meglio, un uomo che porta iscritta nella propria carne una menomazione, che però è un segno non di sconfitta, ma di vittoria. Giacobbe è il vincitore, Israel, chi sarati, dice il testo. È lui che resta alla fine della scena e anche in piedi. Ma per essere, Giacobbe deve accettare il limite, deve accettare di zoppicare. Quella imperfezione, allora, che cos'è nella logica di questa narrazione? È lo spazio della sua libertà, ma è anche lo spazio della relazione con l'altro, con Esaù, come racconta il seguito del testo. Il testo si conclude riferendo questa storia a una tradizione. Questo è un versetto che di solito trascuriamo perché ci importa poco, una regola alimentare giudaica. Invece è importante perché la scena finisce con questa piccola sottolineatura. Per questo i figli di Israele fino a oggi non mangiano il nervo sciatico. A noi poco importa, tanto non so se si mangia il nervo sciatico, comunque noi non ci faremmo problemi a mangiarlo. Ma la cosa interessante è che questa tradizione porta il segno ancora una volta di un limite alimentare, un qualcosa che non si mangia. Ed è importante che i figli di Israele, anche lì noi traduciamo israeliti, ma sono letteralmente Ibnei Israel, cioè i figli di Israele, cioè di quello che è appena stato chiamato Israele, devono ricordare che c'è un limite. che c'è un limite che anche l'alimentazione ricorda, un limite necessario alla fraternità. E dunque questo segno è un segno che indica una vittoria, ma attenzione, quella vittoria non è significata da un trofeo, ma da una ferita. È una vittoria. E quella vittoria ha un segno, ma quel segno è una ferita, non è un trofeo. E allora, e concludo, quale messaggio da questo testo per noi oggi? Perché quando leggiamo poi la scrittura, no, insomma, noi cerchiamo anche di cogliere qualcosa per noi, una parola per noi oggi, anche per questo nostro mondo in fiamme. Una parola, accettazione di un limite di cui la ferita di Giacobbe è un segno indelebile iscritto nella carne. Un limite da assumere, senza il quale non solo non si dà coesistenza, ma non si dà neppure vita piena. È interessante, ma Giacobbe diventa quello che è chiamato ad essere passando attraverso quella lotta. Ecco, questo brano allora ci parla sì di un oltre possibile, perché poi Giacobbe attraverserà la prima e la seconda volta e incontrerà Esaù. C'è un oltre possibile, c'è una relazione possibile tra Giacobbe e Esaù, anche per noi oggi e per il nostro mondo, c'è un oltre possibile, ma a condizione di riconoscersi feriti e zoppi, a condizione di riconoscere il limite, quel nervo sciatico che non si mangia, quell'altro che non potremo mai eliminare e che solo ci lascia la benedizione. La benedizione abita la ferita, coesiste con la ferita. E noi invece passiamo tutta la nostra esistenza a negare le nostre ferite e dunque a perdere la benedizione che ci viene data. E allora, in un'epoca in cui i deliri di onnipotenza non mancano, in un'epoca in cui popoli interi pretendono di essere superiori ad altri popoli, appunto negando un limite, in un'epoca in cui la tecnologia è una tecnologia che promette immortalità, che promette l'eliminazione di qualsiasi limite, ecco, questa storia ci ricorda e ricorda alla nostra realtà, al nostro mondo, il suo essere costituzionalmente ferita, zoppa e limitata. Ma ci ricorda anche che lì risiede la benedizione, che dunque non è da sconfiggere quella ferita, ma è da abitare. Abitare come luogo della benedizione. Noi viviamo in un mondo che cerca in tutti i modi di nascondere le ferite, le imperfezioni. Viviamo in un eterno maquillage, costruzione di maschere, di cartapesta, più o meno resistenti al tempo. E invece dobbiamo vedere queste ferite, accoglierle, perché è lì la possibilità della comunione e della pace. Abbiamo bisogno di smettere di fingere una onnipotenza come quella di Giacobbe all'inizio della sua storia, voler rimanere da solo. Smettere di fingere un'onnipotenza che non ci appartiene e accogliere il limite che non è una maledizione, ma è una benedizione.
1: Ritorniamo in studio dopo aver ascoltato la riflessione di Sabino Chialà dedicata alla lotta sostenuta dal patriarca Giacobbe nel capitolo 32 del libro di Genesi. Il patriarca Giacobbe, un ingannatore che finisce ingannato, un uomo in fuga la cui fuga si trasforma in un itinerario di liberazione, un vincitore che finisce vinto, o forse un vinto che in realtà è un vincitore. Un forte che si scopre debole o un debole che si scopre forte, immagine che poi sarà paolina, per eccellenza paolina. Un uomo ferito nel corpo, perché Giacobbe resterà zoppo, la cui ferita, il cui limite, diventerà però segno di benedizione. Per dirla con Rainer Maria Rilke, questo è l'angelo che apparve ai lottatori dell'Antico Testamento. Quando i tendini dei suoi avversari nella lotta si tendono come metallo, egli li sente sotto le dita come corde di profonde melodie. E adesso lascio la parola a Cristiana Monzi che ci propone un ascolto musicale. E ringraziando Simone Dell'Orca a Roma e Alberto Carroli a Bologna alla parte tecnica, Alberto Guasco vi augura una buona domenica.
2: Grazie a Sabino Chialà e ad Alberto Guasco e vorrei proporvi un ascolto nella direzione opposta alla lotta senza limiti. Da The Blue Notebooks, album del 2004, contro la guerra in Iraq, di Max Richter. Richter cerca una protesta silenziosa in un mondo squilibrato, sempre più minaccioso, di urla, di retorica violenta. Ascolteremo lunghe note intense dei violoncelli e poi frasi minimali e minimamente variate di viola e violini intrecciati in controcanti. Nella prima versione originale per quintetto d'archi dell'ormai molto noto On the Nature of Daylight, che la luce del giorno riveli l'assurdità, l'inutilità e la brutalità della lotta senza limiti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival, dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Il Museo Etnografico Trentino a San Michele all'Adige, raccontato da Marco Albino Ferrari.
4: Siamo avvolti dal sole in una luce riflessa da questo grande edificio tutto bianco, turrito, che è la nostra meraviglia, e siamo sulla piana rotagliana, alla confluenza del fiume Adige con il Noce, a pochi chilometri a nord di Trento. Questo edificio è un edificio importante che si vede anche da lontano, perché spicca sull'altura prospiciente della pianura, ed è stato per tanti secoli un monastero agostiniano. Poi nel 1807 è stata decretata la fine della sua funzione e passato alla dieta tirolese, e alla fine dell'Ottocento è diventato un istituto dove si studia l'agronomia, l'agricoltura, e oggi è ancora un istituto agrario importante dove si fa ricerca e prende il nome dal suo fondatore, l'istituto MAC. Ma nella ala destra di questo ex monastero si trova il museo etnografico del Trentino, il MEZ del Trentino, a San Michele all'Adige, dove ci troviamo. Il museo che porta la firma del suo inventore, del suo autore, e una visita in questo luogo è come entrare in una scatola del tempo dove si racchiude una memoria che è svanita dal punto di vista materiale da pochi anni, ma ancora qua pulsante, e una visita qui ci porta indietro nel tempo, ma non tanto tempo addietro, qualche decina di anni fa, un 50, 60, 70 anni fa, quando ancora era viva l'antica civiltà dei Montanari. Tutto intorno abbiamo le montagne della Valle dell'Adige, quindi la Paganella, il Bondone. Adesso è primavera, si vedono le cime innevate, però va già caldo, e questa pennellata di verde che tinge i boschi tutto intorno. Insomma, è la ideale giornata per viaggiare e per visitare luoghi come questo. Bene, allora entriamo. Questo cancello in ferro battuto ci dà accesso alla corte del vecchio monastero, e tutto intorno a noi ci sono le stanze del museo. Questo museo non può essere disgiunto dal suo creatore, Giuseppe Scebesta, che era figlio di un soldato boemo in stanza a Trento, nacque nel 1919, e da una trentina, da una ragazza di Trento, e visse tutto il suo tempo in Trentino, una figura vulcanica, un personaggio che ha lasciato il suo segno molto profondo nella storia della etnografia alpina. Naturalmente, senz'altro uno studioso, ma era uno studioso autodidatta, che ha dato vita a una serie di opere, anche non solo museografiche, ma era un narratore, un pittore, uno scultore, un creatore di pupi animati, un fotografo, un cineasta, insomma una personalità vulcanica che ha fatto dell'etnografia come una specie di opera d'arte, la sua opera d'arte. Infatti questo museo andrebbe considerato come un pezzo unico, come qualcosa che riflette questa immagine del suo autore. Insomma, è il museo di se stesso da un certo punto di vista, qualcosa di unico. È il museo etnografico più importante delle Alpi, che infatti riceve l'attenzione di studiosi, ma anche di scolaresche, di visitatori, chi vuole immergersi in questa cultura del mondo degli alpigiani che ha trasformato le Alpi nel corso dei secoli. Quindi è come entrare davvero nella macchina del tempo. E Sebesta aveva vissuto gran parte della sua vita isolato in Valle dei Mocchi, una valle laterale del Trentino un po' sperduta, ed aveva costruito la sua casa tutto intorno a un albero e aveva passato la sua esistenza a raccogliere oggetti, strumenti della vita dei montanari, e aveva messo insieme un patrimonio enorme di questa cultura materiale, e il punto era come organizzarlo. Allora lui ha pensato di costruire un percorso che fosse esso stesso una narrazione, una specie di teatro di quel mondo, e si parte dal piano terra e quindi dalla dimensione più terrigna, la coltivazione, il paesaggio, e si arriva piano dopo piano, passando per tutti i lavori, le varie mansioni, la vita quotidiana dei montanari, alla spiritualità, alla cultura immateriale, alle leggende, all'attribuzione di senso che si davano alle montagne. È davvero un'ascesa verso qualcosa di immateriale fino in cima, fino al cielo. Ogni oggetto, ogni manufatto è disposto secondo dei ferri principi narrativi. Ogni cosa è parte di una storia che punta a ricostruire i principali processi produttivi del lavoro manuale, per restituire la vita, le difficoltà, la fatica dell'Homo Faber Montanaro. Sebesta aveva pensato a delle vere e proprie linee di narrazione, i cosiddetti canali chiusi, cioè delle filiere del grano, per esempio, le filiere del latte, della ceramica, del tessuto, del legno. Così il museo diventa una sorta di luogo magico della sperimentazione degli oggetti e delle macchine. È un po' come il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, ma calato in quella civiltà della fatica dei nostri vecchi montanari. Si parte dalla descrizione del paesaggio, di come era organizzato il paesaggio. Ecco, venendo dalla città, l'occhio inesperto guarda un versante alpino e dice, ecco, lì è dominato dalla natura, è la natura che predomina. In realtà non è esattamente così, perché il paesaggio è il frutto di un intervento massiccio dell'uomo, anche se non si vede. Per esempio un prato, il prato pascolo. Uno si mette di fronte a un prato fiorito in primavera e dice, ah, guarda la natura, quanti fiori. Beh, in realtà le praterie secondarie, come sono i prati pascoli, ricordo le praterie primarie sono le grandi praterie dell'alta quota, spontanee, che si trovano sopra la linea dei boschi, quando finiscono i boschi. Ecco, le praterie secondarie invece sono il frutto del lavoro della mano dell'uomo, che ha dovuto disboscare, dissodare, ha dovuto spietrare e poi ha dovuto mantenere lo spazio aperto attraverso lo sfalcio e il pascolamento. Quindi ogni spazio aperto viene occupato presto dal bosco, e quindi per mantenerlo aperto ci vuole un continuo ripristino di questa azione che l'uomo deve fare, anche attraverso le bestie, gli animali, le vacche, gli animali del pascolo. Ecco dunque il grande plastico che fa vedere come era organizzato un paesaggio alpino. Intanto prevale la multifunzionalità del paesaggio. C'erano degli orti in prossimità delle case, c'erano dei terrazzamenti, il bosco circoscritto da una parte, c'erano le radure, i prati pascoli, come abbiamo detto, e poi c'era questa suddivisione, soprattutto nell'area dell'Alto Adige, nei vecchi masi, che erano delle case in cui si viveva quasi da autosussistenza, con una capacità di equilibrio, di mantenere l'equilibrio tra le bocche da sfamare e il territorio circostante. Tante più vacche e tanto più pascolo per la fienagione doveva esserci, quindi tutto un mondo fatto di equilibrio. Oggi, col tramonto delle società dei montanari, di questa società della fatica, il paesaggio alpino si è trasformato nelle valli qua intorno. Nella Val di Non, per esempio, è arrivata l'agroindustria e ha portato a queste colture intensive dei meleti, che riducono a un unico piano visivo l'intera vallata, con una logica quasi cartesiana, un ordine preciso, tutta un'unica valle votata per un'unica produzione, le mele, mentre un tempo era la multifunzionalità a dominare. In questo plastico si vede la montagna, e la montagna non può essere disgiunta dalle sue fasce altitudinali che la caratterizzano più di ogni altra cosa. Quindi nel fondovalle, dove scorre il fiume, il torrente, c'è il villaggio e poi le prime fasce dei coltivi, e poi le fasce altitudinali portano nel bosco, dove c'era il lavoro assiduo dei boscaioli, dell'intera comunità, attraverso una selvicoltura boschiva che teneva conto di ritmi della vita degli alberi che durava secoli naturalmente. Oggi l'abbandono ha portato appunto all'avanzata della foresta. Poi più su il plastico ci racconta delle fasce rocciose, dove la vita diventa sempre più difficile, gli insediamenti si rarefanno, poi le pietraie, i nevai, le nevi perenni cosiddette un tempo, che oggi abbiamo visto che perenni non sono più, e poi le vette inaccessibili. Questo è il territorio così come era un tempo, quando gli insediamenti umani permanenti modificavano per intero la montagna, soprattutto il versante solatio, il versante che prende sole, quindi energia, luce, calore, mentre i versanti a nord erano più vocati alla selvicoltura e alle le grandi distese di foreste. Ecco, il Prato Pascolo è un microcosmo di biologia, di vita. Uno dice, ma vedi, l'uomo distrugge con i suoi interventi. Beh, ma in questo caso, quando costruisce attraverso il disboscamento un prato, ecco che costruisce uno scrigno di biodiversità. E noi vediamo i fiori alti, e i fiori alti permettono agli insetti impollinatori di moltiplicarsi. Se ci sono più insetti impollinatori, ci sono anche più uccelli che nidificano nel prato, e se ci sono le erbe alte ci sono anche più ungulati come il capriolo, il cervo, e se ci sono il capriolo e i cervi in grande quantità c'è anche il lupo. Quindi è tutto un sistema che si basa su equilibri tra spazi aperti e spazi chiusi dal bosco. L'intervento dell'uomo così dolce crea diversità ambientale, crea il paesaggio culturale che è alla base di questa civiltà dei montanari. Ecco, questi oggetti ci raccontano la grande fatica di vivere, una fatica dettata dalle condizioni di vita che erano estreme in un certo senso, perché tanto già vivere in un pendio significa dover aggrapparsi a una condizione precaria, quindi l'adattamento a questi luoghi è di per sé difficile. Poi le temperature, il ciclo delle stagioni che cambiano aspetto, hanno richiesto agli antichi montanari di mettere in atto delle strategie di adattamento che vediamo nella forma più innovativa, più stravagante, in certi aratri di piccole dimensioni adatti alla coltivazione di piccoli appezzamenti strappati dal pendio grazie a un lavoro di costruzione dei muretti a secco, dei terrazzamenti. Noi dobbiamo immaginare le montagne che sono il frutto di un lavoro lunghissimo di preparazione del terreno. I muretti a secco sono questa imponente opera collettiva che si è protratta nel corso dei secoli per strappare delle piccole porzioni di terreno orizzontale atte all'agricoltura. E anche gli strumenti che qua ci sono sono frutto di un'inventiva unica, fantastica. Certo, noi proiettarci in quel mondo, così almeno io penso che non resisteremmo che poche settimane, alla fine soccomberemmo. E certo, i montanari avevano una capacità di adattamento e avevano posto in un ingegno tale che gli ha permesso di vivere in condizioni estreme. Ecco, nel piano superiore entriamo nella dimensione del bosco e della selvicoltura, e quindi abbiamo tutti gli strumenti dei boscaioli, i segacci, i segoni, le scuri, tutti oggetti recuperati con maestria e poi esposti qua, senza delle grandi spiegazioni, ma è l'intuizione del visitatore che, percorrendo stanza dopo stanza, ricostruisce tutto il lavoro manuale dell'opera dell'uomo nel bosco. Quindi questi tronchi che vengono qua riprodotti, ecco che quando arrivavano a maturazione, gli alberi venivano tagliati, soprattutto in periodo invernale, quando c'erano delle condizioni più favorevoli, anche perché il tronco poteva scivolare meglio sulla neve, raggiungere il torrente e poi per flottazione scendere a valle. Nell'altra sala i carri per il trasporto dei tronchi, quindi carri, slitte, argani, perché se è vero che il pendio costituisce un elemento di difficoltà della vita, è vero anche che offre dei vantaggi, per esempio per il trasporto dall'alto verso il basso, ed inverno, grazie allo scivolamento offerto dalla neve, le slitte possono portare grandi pesi senza difficoltà, senza sforzi, certo con pericoli sempre in agguato nel lavoro dei boschi, come anche oggi, ma certo all'epoca erano molto maggiori. Ma anche qua si vede in ogni singolo oggetto la maestria nella lavorazione e anche l'ingegno. Naturalmente questi oggetti avevano una vita lunghissima, si passavano di mano in mano da generazioni, così come anche i vestiti. I fratelli maggiori davano i loro vestiti ai fratelli minori, e così anche le comunità avevano appunto in comune magari degli oggetti, degli strumenti di lavoro che duravano per generazioni, per secoli. Ecco, la nostra cultura dello scarto qui proprio entra in conflitto naturalmente con questa visione dove tutto deve essere conservato fino al limite della vita, fin quando il martello che porta i segni delle infinite mani che l'hanno usato non diventa un esile strumento che ormai non ce la fa più, esausto, ti cade dalle mani. Nella sala successiva, dopo aver visto gli strumenti per il taglio degli alberi e gli strumenti per il trasporto, ecco che arriviamo alla prima lavorazione del legno, cioè la segheria veneziana, che trasforma i tronchi in tavole o assi. Veneziana perché ha origini un po' forse appunto dalle grandi utilizzo del legname di Venezia. E qui naturalmente la forza motrice è l'acqua, quindi ci troviamo nel fondovalle dove ci sono i torrenti e la grande sega che viene mossa attraverso un sistema di pulegge, di trasmissioni verso dall'alto al basso, taglia longitudinalmente i tronchi per farli diventare delle assi. E questo enorme macchinario della segheria veneziana, e uno dice, ma come ha fatto a entrare qui dentro? È come vedere una nave in bottiglia, perché è enorme e in una stanza che lo contiene a malapena. E dunque è stato smontato e rimontato pezzo per pezzo, seguendo un rigore filologico che ha portato a ricostruire esattamente il modello originale, anzi è una macchina originale. Ecco che dopo la trasformazione dei tronchi in semilavorati, nelle tavole, si arriva nella sala con gli oggetti degli antichi falegnami. E quindi ritroviamo le pialle, i vecchi trapani, gli strumenti da taglio. E qui si creava l'intero universo, in fondo, dei manufatti di cui disponeva l'antico

Insomma, il legno era l'elemento centrale, era quella la civiltà del legno. Se esiste una civiltà del ferro, del rame, di altri materiali che ritroviamo oggi ancora perché hanno resistito nel tempo, il legno in realtà si consuma, si disfa, ritorna a essere terra, così da dove è nato. Per questo non abbiamo una civiltà del legno identificata con questo materiale, ma qui, grazie al lavoro di Scebesta, tutti questi manufatti potranno essere conservati nel tempo. Procedendo sala dopo sala nel scricchiolio di questo antico pavimento in tavole di larice, entriamo nella sala dedicata alla caseificazione, alla malga. Ecco, queste società degli alpigiani vivevano a strettissimo contatto con l'animale, con la vacca, e quindi d'estate, per andare alla ricerca di foraggio, si saliva tutti insieme all'alpeggio in quota. Questo nomadismo ciclico verticale che interessava l'intera comunità, e si arrivava in malga, dove le vacche venivano liberate nelle praterie primarie per, appunto, per alimentarsi per questi 90 giorni della monticatura estiva. E lì si faceva il formaggio, naturalmente, nella casera. Qui vediamo tutti i vari strumenti che portavano alla realizzazione del latte, la caseificazione da cases. E quindi con il latte, con il caglio e col sale si realizzava il formaggio, si realizza tuttora, che forse è uno dei prodotti più antichi che affonda nella preistoria. Però qui negli alpeggi si continuava a fare, e nelle moltitudini più ampie possibili di varietà. Immaginiamo un carrello dei formaggi delle Alpi, sarebbe lunghissimo, perché ogni valle aveva il suo formaggio, come ben descritto in questa sala. Ed estate gli alpeggi, le malghe in quota, dove appunto si trasferiscono gli animali, ecco, è uno spettacolo. Intanto c'è questo grande paesaggio sonoro che sta tutto intorno, il ronzio delle mosche, i campanacci che risuonano. E io d'estate mi prefiggo di fare sempre una cosa, almeno ogni estate: avvicinare una vacca e guardarla masticare. Io ho un po' paura delle vacche, però insomma vinco questa paura e mi metto di fronte a lei e la vedo ruminare, ed è uno spettacolo, incanta come la fiamma del fuoco. Dopo un po' ti stordisce questo masticare su e giù, a destra e a sinistra. E la lingua è, ecco, un capolavoro biologico. È lunga 30 centimetri e ha 20.000 papille gustative, il doppio di quelle umane, per distinguere le erbe tossiche da quelle buone. Insomma, stare di fronte a una vacca è come stare di fronte a qualche cosa di immortale, che c'è da sempre ha permesso la vita in alta quota. C'è una simbiosi perfetta, c'era la simbiosi tra uomo e vacca, e si dice che l'animale simbolo delle Alpi potrebbe essere proprio la vacca. E chiamiamola vacca, non mucca. Mucca è una proiezione tutta cittadina, vacca è il suo nome e non è una parolaccia. Eccoci nella sala che a me piace particolarmente. È riprodotto in un plastico la malga. Ecco, questo universo composto dalla casa di residenza estiva, o anche delle mezze stagioni, o anche invernale, dipende, e la stalla. Questo è il mondo degli antichi alpigiani. Si vede con il tetto in scandole, cioè il tetto di legno fatto con legno di larice, e poi gli edifici erano in pietra, costruiti con la pietra del luogo. Questo è lo scenario perfetto per immaginare la vita degli antichi alpigiani, che sono al centro di questo nostro immaginario, di questo nostro viaggio nel tempo.

dedicate ai cartoni animati, numerosi film, menu turistici, rock band, vie alpinistiche, di tutto e di più. E questo personaggio è Heidi, naturalmente. Heidi è la portavoce di questo mondo. Naturalmente è una portavoce stereotipata, idealizzante, falsificante anche da un certo punto di vista. È figlia di quella cultura ottocentesca, erede dell'ideale del buon selvaggio. Quindi questi popoli che venivano, che crescevano isolati, fuori dal mondo, fuori dall'imbruttimento della storia, in una condizione naturale. Quindi Heidi è l'espressione di quel mondo, un mondo che in realtà non era esattamente come quello descritto da Ioanna Spyri nel suo romanzo, ma che nel suo romanzo mette in contrapposizione due mondi, in una visione manichea. C'è il mondo della città, Francoforte, dove c'è Clara, la sua malattia, casa Sesemann, dove c'è la rigidità delle regole ferree date dalla signorina Rottermeier, e poi c'è la montagna, dove tutto è bene, dove tutto è salute, felicità, gioia di vivere. La montagna è il paradiso, è l'Arcadia della libertà, e la sua espressione più pura è questa bambina felice che poi conoscerà la tristezza in città. Naturalmente questa è una visione edulcorante, una proiezione di senso data da una prospettiva tutta urbanocentrica. Non era così la vita di Heidi, o perlomeno lo era in certi momenti, ma intanto chi era la vera Heidi? Beh, intanto bisogna dire che una bambina nata in qualsiasi valle alpina a fine 800, di 4, 5, 6 anni, intanto era una sopravvissuta, perché la mortalità infantile era altissima in montagna, raggiungeva quasi il triplo della mortalità infantile in pianura. E poi c'è anche da dire un'altra cosa interessante su la vera Heidi. La vera Heidi era molto più simile, anzi quasi uguale, esattamente la coppia carbone di una sua antenata del basso medioevo, di 700-800 anni prima, quando le Alpi sono state colonizzate in modo permanente grazie all'optimum climatico medievale, il clima mite che ha permesso la colonizzazione delle alte quote. Ecco, in fondo quel mondo è rimasto uguale a se stesso. C'è molta meno differenza in questo lasso di tempo che nei pronipoti di Heidi di 60 anni dopo, di 70 anni dopo, che già hanno conosciuto la modernità e il tramonto di quella società. Era una società sempre uguale, rimasta sempre uguale a se stessa, anche perché non aveva la capacità di innovare. Innovare significa sperimentare nuove strategie, nuove tecniche, ma per poterlo fare tu devi disporre di un surplus alimentare, perché tentare significa anche sbagliare, bisogna mettere in conto un tentativo fallito, e dunque se non hai qualche scorta diventa la fame. È un mondo che si reggeva in un equilibrio precario tra le poche risorse che dava la valle e le bocche da sfamare, e queste risorse non potevano essere ampliate perché l'orzo oltre una certa quota non cresce. Dunque tutto basato su un equilibrio molto precario, e quando le bocche da sfamare aumentavano bisognava partire. E da qui la grande migrazione dalle Alpi. Le Alpi sono state anche definite come la fabbrica degli uomini, perché dalle Alpi si andava via, si andava, si lasciava il paese natio, si partiva sia per le migrazioni stagionali o le migrazioni definitive. Quindi il distacco dalla montagna, dal proprio paese, che era una consuetudine che si è ripetuta nel corso dei secoli. Ecco, in questo luogo si capisce esattamente cosa significava questo equilibrio. Tutto è basato sul risparmio, sul contenimento, sul senso del limite. Una società dove non c'erano gerarchie date dal censo, ma delle gerarchie date dall'esperienza, dalla capacità, dall'abilità in certi mestieri. Quindi era una società fatta a misura delle capacità e delle abilità dei singoli. Quindi c'era una gerarchia meritocratica, diciamo. E queste comunità erano molto coese. C'è un detto, tanto più si sale in quota, tanto più è forte il senso della cooperazione, della comunità, tanto più si scende verso valle, tanto è più forte il senso dell'individualismo. Eccoci arrivati in cima, dopo il lungo percorso espositivo che gira intorno come in una spirale per tre volte, appunto intorno alla corte, e adesso nel terzo piano

Ma c'è un personaggio che incarna perfettamente, almeno idealmente, il nostro mondo. È un personaggio che tutti conoscono, un personaggio romanzesco, e al quale sono state

0: in cui apotropaici, con le feste, col tempo sospeso appunto delle feste, delle ricorrenze, e anche con l'attribuzione di senso che si dava al luogo in cui si viveva, insomma alla spiritualità anche di questi popoli. Era un'esistenza in cui il tempo veniva scandito da eventi ripetitivi, sempre uguali, di anno in anno, e il calendario religioso con i suoi santi e i suoi riti scandiva le attività della vita. San Martino, per esempio, si trasloccava, San Giovanni si partiva per gli alpeggi e così via. Ogni santo era destinato a una certa attività, e al centro c'era l'idea del tempo circolare. Dunque un tempo senza storia che ritornava sempre uguale, perché quello era il punto di quelle società: cercare di mantenere un equilibrio stabile. E dunque il passato era come un luogo indistinto, senza data, proprio come il c'era una volta d'inizio di ogni fiaba. Tutto questo mondo è tramontato nel giro di pochi anni, in corrispondenza del boom economico, quando in città si richiedeva la manodopera, i giovani fuggivano dalla tradizione di una vita fatta di stenti, basta la puzza di stalla attaccata ai vestiti, basta i geloni d'inverno, noi andiamo verso la modernità, verso la fabbrica, e poi ritorneremo vecchi, che state su, ritorneremo perché avremo un motore, una macchina, vi verremo a trovare. E così questo mondo è andato spopolandosi e svanendo, così nella memoria, che grazie al contributo di Scebesta, prima di tutto nel 1968, quando ha fondato questo museo, noi possiamo ritrovare. È un viaggio in un mondo della nostalgia, in un certo senso, ma qui non dobbiamo avere un approccio passatista, nel senso di celebrare questo mondo come qualcosa che vorremmo ritrovare, un auspicio per il futuro, tornare indietro per fare un salto nel futuro. Non è questa l'immagine che vogliamo dare a questa esperienza, a questa meraviglia del museo etnografico del Trentino di San Michele all'Adige. No, questa esperienza ci fa capire quanto è adattabile l'uomo, la meraviglia di capire come è adattabile l'uomo alle circostanze più ostiche, eppure ci riusciva. È uno sforzo quotidiano mantenuto nel corso dei secoli, in un tempo che ritornava sempre uguale a se stesso, difficilissimo, quasi brutale per certi aspetti, eppure si riusciva a vivere. È un museo sull'uomo, sulla sua capacità di adattamento, e questo è un bel incoraggiamento per guardare al futuro.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il Museo Etnografico Trentino a San Michele all'Adige, raccontato da Marco Albino Ferrari. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Rai Radio 3.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna

0: Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni, Paolo Di Paolo. Sì, è passato da qualche giorno, il 2 giugno, se ne è parlato su questa rete, se ne è parlato in televisione, sui giornali, anche nella discussione che anima i social, 80 anni della Repubblica Italiana. Proviamo a entrare anche noi, ovviamente da una prospettiva sempre un po' sociolinguistica, in questo discorso sugli 8 decenni di democrazia repubblicana, e comincio proprio da un piccolo ma denso libro di Luca Baldissara e Nadia Urbinati, che sembra fissare una questione linguistica fin dal titolo. È un libro uscito dal Mulino nella collana Voci, il titolo è Nata democratica, e scrivono i due autori. Bloccato nel 1922 il processo di graduale democratizzazione, il nostro paese nel 45-46 nacque democratico sulle ceneri di un passato labilmente liberale, decisamente diffidente della democrazia e infine dispotico ed espressamente antidemocratico. Il 2 giugno del 1946 fu un passaggio chiave in cui precipitava quanto sbocciato e cresciuto durante la guerra partigiana. Nella Costituente si schiuse il lungo prologo inauguratosi nel 43, conclusosi con l'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 1948, che dunque è carta fondamentale dei principi e dell'organizzazione istituzionale della democrazia repubblicana, ma anche manifesto programmatico dell'Italia che si intendeva costruire guardando al futuro, con la consapevolezza delle difficoltà da affrontare, ma sotto la spinta propulsiva delle idealità lumeggiate nella Resistenza, grazie alla quale, concludono i due autori, la nostra Repubblica è nata democratica.
2: Dopo 20 anni di dittatura nel 1946, gli italiani tornarono al libero dibattito politico e alle libere elezioni. Dal 10 marzo e per 10 domeniche consecutive si votò per eleggere i consigli comunali. Il 2 giugno per il referendum istituzionale Monarchia-Repubblica e per la Costituente. Nella lunga campagna elettorale rafforzarono le loro strutture i tre partiti di massa: Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista.
3: Ed è tutto il giorno che lo provo.
2: La nuova legge proporzionale con il voto di lista favorì i partiti di massa a scapito delle vecchie personalità e, nel bene e nel male, pose le basi del nostro sistema politico. Il voto obbligatorio, voluto da De Gasperi, dette un'ulteriore spinta per una larga partecipazione popolare alle urne in ogni parte del paese. Nell'ultima elezione prefascista, nel 1921, avevano votato 6 milioni e mezzo di italiani. Nel 1946, il 2 giugno, votarono oltre 25 milioni di italiani e per la prima volta le donne. Le votazioni del 2 giugno si svolsero con ordine ovunque, addirittura in un clima di festa. La Repubblica prevalse con quasi 2 milioni di voti in più. Per la Costituente, la Democrazia Cristiana ottenne il 35% dei voti, i socialisti il 20,7%, i comunisti il 19%, i liberali il 6,8% e i qualunquisti il 5%.
1: Partiamo dalle voci di chi c'era e che oggi solo parzialmente può testimoniare. In questo anniversario tondo che si è appena compiuto, le voci dirette sono naturalmente molto circoscritte. Sono passati 80 anni e c'è un commovente elenco, in un libro di cui tra un momento parleremo, anzi un coro di voci davvero commovente, fatto da persone che oggi sono grosso modo centenarie. Sto parlando di una pubblicazione saggistico-narrativa molto intensa, firma Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, Viva il Re, Viva la Repubblica per Mondadori, 2 giugno 1946, La storia e le storie di un voto. Partirei con Alfonso Celotto, che è avvocato, professore di diritto costituzionale, ha scritto molti saggi, l'abbiamo avuto più volte ospite anche in questa trasmissione. Partirei con lui proprio dalla ricostruzione attraverso le voci. C'è un capitolo, questo che citavo, il coro delle voci, che è molto bello, tanto quanto il ringraziamento ai centenari e alle centenarie, perché è fatto il coro delle voci proprio di frasi anche spezzate, anche segmentate, come dire, intenzioni di voto, convinzioni, emozioni di quel giorno. Come le avete raccolte?
0: Allora, questo è un libro che nasce dal basso. Io devo ringraziare molto Giulia Guerrini, che è la mia coautrice, che lei ha una penna più da scrittrice, invece forse non più un saggista, e quindi mettendo insieme anche le idee, così casualmente l'estate scorsa è nata da questa coincidenza. 80 anni della Repubblica, chi votò allora aveva 21 anni, quindi 80 più 20, 100, dice, ma figure, sono centenari, e quindi ho cominciato un po' così anche per gioco, un appello social, qualche trasmissione radio e tv, a lanciare questa appello. Chi ha 100 anni ha votato, ci vuol dare la sua testimonianza? E abbiamo incontrato un entusiasmo enorme di questi nonni e nonne della Repubblica, no? Che sono persone che veramente ancora hanno un entusiasmo, una forza, una voglia per raccontarci come hanno contribuito a quella scelta di enorme coraggio.
1: Voi fate percepire, anche attraverso la giusta posizione di queste tessere, una gran confusione anche, no? Nello stato d'animo degli italiani e delle italiane. C'è chi vota monarchia o intenzionata a votare monarchia senza sapere bene cosa può aspettarsi dalla Repubblica, dalla forma repubblicana, appunto, a cui l'Italia non è abituata. Qualcuno dice, appunto, c'erano tante opinioni e i comizi e i gruppi che facevano propaganda. Farsi un'idea non è semplice, all'inizio non sapevamo cosa fare, dice qualcuno, ma eravamo molto contenti, o chi magari invece manifesta un certo disinteresse per la politica. Era davvero un paese spaccato a metà?
0: Beh, era un paese ferito. Era un paese ferito dall'occupazione, dalla guerra, dalla miseria, dalla fame, perché poi quando ascolti questi racconti che il pane si faceva ogni 8 giorni, cose per noi impensabili, no? E in tutto quello però questi ragazzi sbandati hanno avuto il coraggio di scegliere un'idea, perché la Repubblica era un'idea, no? Questo è uscito fuori dalle nostre interviste, quelle fatte da me e da Giulia Guerrini, anzi da Giulia Guerrini e da me, di avere da una parte il re, la dinastia, certo, un re traditore, un re offuscato, un re comunque stanco probabilmente, che non aveva reagito bene a tutte le vicissitudini del fascismo, le leggi razziali, l'8 settembre, però comunque era una strada che sapevi. Quindi i conservatori hanno votato monarchia, perché bene o male avevi quest'idea. Sua maestà, la Repubblica era una scommessa, e quindi quando a leggere, a sentir dire le ragioni per cui ho votato Repubblica, ti commuovi, perché ho votato Repubblica perché così la guerra non tornava più, ho votato Repubblica perché così volevamo cambiare, che volevamo partecipare, veramente ti commuovi.
1: È quasi un esperimento, Alfonso Celotto, di storia orale, no? Nel solco indicato per tempo da Alessandro Portelli, cioè quello di raccogliere voci di persone che consideriamo, appunto, anonime, tra virgolette, ovviamente tra pesanti virgolette, le persone che chiamiamo comuni, cittadini e le cittadine, che non necessariamente hanno un'attrezzatura culturale e politica precisa, ma che vanno incontro intanto, vorrei chiedere di evidenziare questo, a un'emozione nuova, perché era un voto che veniva appunto dopo 20 anni di sospensione di quel diritto.
0: Sì, era un voto che veniva da mai, addirittura, perché in Italia non c'era mai stato un suffragio universale maschile e femminile, non si votava in maniera, diciamo, libera in fondo dall'inizio degli anni 20, quindi, e lì c'erano stati i primi 2 suffragi universali, solo maschili peraltro, in un mondo totalmente diverso, quindi quel giorno, e questa è l'altra cosa che ti commuove, ci si era vestiti col vestito della domenica, il vesto buono, anche che lì poi avevi 2 vestiti, no? Quello di tutti i giorni e quello della domenica, perché dovevi andare a votare, era un momento di grande commozione, andassi presto, andò il 91% degli aventi diritto, praticamente tutti, e ci andarono con questa novità di dire adesso contiamo qualcosa dopo tutto questo percorso difficile. Quindi abbiamo voluto costruire Giulia Guerrini ed io, un libro corale, no? Quasi da coro della tragedia greca, che queste voci frammentate, anonime, volutamente anonime, perché poi il rispetto per queste persone che meritano un rispetto enorme, no? I nostri nonni della Repubblica meritano rispetto, e merita però il frammento che ti viene e ti costruisce tutto assieme questo percorso.
1: Allora, alla fine però del libro, verso il fondo del libro, dicevo, ci sono anche dei ringraziamenti toccanti, no? In cui queste voci si ricollegano al loro nome e cognome. Lucilla di Brescia, nata nel 24, Stella Grillotti, nata a Rieti nel 22, Dora Mastro di Casa, nata nel 25. Ecco, sono centenari e centenarie che avete incontrato da vicino o da lontano, ma che sono davvero, le chiedo, Celotto, gli ultimi testimoni possibili.
0: Sì, questo è un libro irripetibile. È un libro irripetibile perché, nel senso, in Italia ci sono ancora alcune migliaia di centenari. Noi ne abbiamo contattati anche grazie a delle federazioni che ci hanno aiutato i carabinieri, allora reali, ci hanno aiutato la CISL, ci ha aiutato la federazione tabaccai, ci ha aiutato Federcaccia, ci ha aiutato Coldiretti, quindi questi mondi che hanno dentro i loro iscritti e ci hanno aiutato, oltre che gli appelli social, gli appelli radio e TV. E noi li abbiamo incontrati, solo 150 di questi hanno avuto la forza, il coraggio, la voglia di parlare. Alcuni li abbiamo incontrati, altri abbiamo avuto la mediazione delle famiglie, video inviati dall'RSA, audio, quindi abbiamo tutta una serie di questi materiali che però veramente sono un patrimonio della nazione, perché è il ricordo di chi c'era e te lo racconto in maniera completamente diversa da un libro di storia.
1: Mi ha molto toccato, ecco, e lei già lo anticipava, questo passaggio, una voce che dice: per convincerci di andare tutti a votare ci dicevano che se voi votate adesso la guerra poi non viene più. È commovente. E poi restituite però, e questo lo dico in una trasmissione che, come lei ben sa, si occupa di lingua, restituite la lingua senza adulterarla, senza toccarla, no? La lingua anche imprecisa, la lingua parlata, però l'intensità di questo libro, forse anche questo atto di restituzione senza ripulitura, senza sofisticazione.
0: Sì, sì, sì, anche perché era un mondo diverso, un mondo anche di analfabeti in fondo, no? Un mondo in cui c'erano grandi intellettuali, perché poi alla fine abbiamo raccolto le testimonianze scritte di Calvino, di Bobbio, della Maria Bellonci, che comunque hanno accompagnato quel periodo, però c'era anche tanta povera gente. Tu avevi un terzo di analfabeti in Italia, eppure andarono a votare. Andarono a votare spesso contrastando il marito e il padre, dico le donne, perché molti in famiglia dicono: ma tu che fai? Vai a votare, cosa vuoi fare? Invece queste donne con grande dignità sono andate nel segreto dell'urna per votare. Infatti un'altra cosa incredibile, abbiamo scoperto che l'Azione Cattolica, che era stata una delle associazioni principali, perché ricordiamo l'unica associazione non abolita durante il fascismo, quindi aveva tenuto questa rete, l'Azione Cattolica aveva preparato delle liste delle donne votanti e ha fatto una sua rete per accompagnarle, per andare a vedere chi ci andava, in maniera da andare tutti a votare.
1: Grazie Alfonso Celotto, ricordo il vostro libro Celotto, Giulia Guerrini, Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, la storia e le storie di un voto, pubblicato da Mondadori. Grazie per essere stato tornato, anzi, alla Lingua Batte.
0: Grazie a voi e alla mia coautrice Giulia Guerrini.
4: Amico mio, io non sono giovane come te. Strada facendo, ho passato 30 anni di milizia socialdemocratica, 30 anni di battaglie, non sempre facili, per il successo di un'idea. E ancora oggi sono qui. Perché c'è una continuità. Ecco, una continuità che noi dobbiamo salvare, che viene da lontano. Un bene che si immedesima con la nostra stessa vita, ed è la libertà.
1: Delle 21 donne elette su 556 deputati il 2 giugno del 1946, la prima a entrare a Palazzo Montecitorio è Bianca Bianchi, socialista, professoressa di filosofia, che si è guadagnata a Firenze oltre 15.000 voti di preferenza, più del doppio di quelli del capolista Sandro Pertini. Ma ciò che colpisce di più lo sguardo maschile è il colore dei capelli, tanto che viene subito soprannominata la biondissima. È un pezzetto, anzi l'inizio del terzo capitolo di questo libro molto bello e intenso di Serena Dandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, con una prefazione di Michela Ponzani, pubblicato da Einaudi Stile Libero. E chiedo subito, con l'allegria di avere Serena Dandini alla Lingua Batte, chiedo subito a Serena Dandini, all'autrice, quante storie incredibili è riuscita a ricomporre in questo libro, che erano storie se non obliterate e dimenticate, sicuramente neglette e trascurate. Posso chiederti se la consideri anche un po' una controstoria di come è venuta fuori la Repubblica e la Costituzione?
5: Ma intanto grazie di avermi voluto, e assolutamente sì, è come se ci fosse stata una specie, no, di storia sotterranea, sconosciuta ai più, che non era nei libri scolastici, tantomeno celebrata in monumenti equestri o lapidi o strade intestate. Queste donne invece hanno fatto la storia in maniera veramente impressionante. Si capisce quanta importanza hanno avuto queste 21 donne su 556 uomini, che non sono state solo un elemento ornamentale.
1: Ecco, tra l'altro, come tu giustamente ricordi, quello è un appuntamento epocale, quello del 2 giugno 46, lo ha raccontato bene anche il film ovviamente notissimo e amatissimo di Paola Cortellesi, è un appuntamento epocale perché è un appuntamento che ha a che fare col suffragio universale. Ma tu racconti che ancora un anno prima Il Resto del Carlino, un giornale, un quotidiano, poteva titolare: mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne. Ecco, quindi, come dire, una questione minore, una questione insignificante a detta di parecchi, ovviamente, uomini.
5: No, ma c'è stato il solito benaltrismo, no? C'è sempre qualcosa di più importante. Quando si parla poi di diritti delle donne, c'è sempre qualcosa di più importante prima. Era molto ostacolato. Io ricostruisco nel libro una veramente genealogia affettuosa, no? Ricostruendo le vite delle donne che anche prima di loro, tipo Anna Kuliscioff, eccetera, hanno combattuto. Sono le madri a cui dobbiamo la nostra libertà, la libertà di cui oggi godiamo, no? Però conoscere queste storie dà una grande forza, perché se ce l'hanno fatta loro, diciamo, in tempi in cui veramente avevano il mare contro totalmente, questo diritto del voto alle donne è stato così contrastato, è stata una conquista straordinaria. Infatti il film di Paola Cortellesi, no? Veramente fa vedere in maniera straordinaria, lei addirittura la protagonista si cuce una camicetta per andare, come fosse un appuntamento amoroso, perché era un appuntamento veramente ostacolato e desiderato dalle donne che non contavano, erano una popolazione di serie B, e quindi finalmente in quel giorno vedevano esauditi la possibilità, no, di rincorrere il proprio talento, i propri sogni, i propri desideri, che era sempre stata disincentivata.
1: Nel biennio dei lavori dell'Assemblea Costituente, Serena Dandini scrive in questo libro, appunto, Paura non abbiamo, le nostre madri ingaggiarono battaglie impetuose per affermare i principi in cui credevano e che avrebbero dovuto garantire un futuro di dignità e di uguaglianza alle donne del nostro paese. Ci fu però un fortino che non riuscirono a espugnare: la possibilità per le italiane di accedere ai pubblici uffici. Certo, alcuni fortini sono rimasti inespugnabili, addirittura inespugnati anche 8 decenni dopo, però effettivamente questo ingaggiare battaglie impetuose ha a che fare, Serena, con le parole. Perché è una battaglia che si gioca per l'appunto sul terreno linguistico. Dicevi, soltanto 21 donne su 556 deputati, sicuramente in larga parte molto accorti e anche responsabilizzati dal passaggio storico che stavano attraversando. Però per arrivare poi a quella carta costituzionale così trasparente, così adamantina, cristallina, il contributo delle donne non è stato trascurabile proprio su questioni, diciamo così, di traduzione sul piano del lessico, delle parole scelte, della prospettiva, diciamo, di diritti.
5: Ma infatti si parla sempre, no, della bellezza della nostra carta costituente, che tutti ci invidiano, ma ecco, non l'hanno scritta solo i padri costituenti, come sembrerebbe dalle narrazioni. Dentro quelle righe proprio c'è una passione, una testardaggine anche delle madri, che sono battute a volte per una parolina soltanto, no? Per esempio il meraviglioso articolo 3, faccio un esempio: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di razza, di religione. Non c'era senza distinzioni di sesso. Una Lina Merlin cocciuta e testarda ha combattuto con le madri tutte insieme, perché loro facevano rete poi sui concetti fondamentali, anche questa è un'altra bellissima cosa, ha voluto aggiungere senza distinzioni di sesso, perché questo tutti i cittadini, un maschile così sovraesteso che ci ha sempre fregato a noi in qualche modo, e anche nella Rivoluzione Francese era tutti i cittadini e le donne non avevano i diritti naturalmente al voto e tante cose, e ci ha riuscito uscita, come Teresa Mattei è uscita ad aggiungere la Repubblica, no, deve di fatto, aggiunto quel di fatto, no, garantire che queste cose poi avvengano nella realtà, veramente. Quindi sono tutte parole che si sono incuneate come veramente delle perle dentro questi articoli, ed è un lavoro delle madri che non è stato mai raccontato bene, insomma, quindi un po' l'ho voluto vendicare.
1: Sì, è un atto anche di restituzione oggettivamente, no? Le donne, come anticipavi, sono tante, sarebbe difficile fermarsi su tutte, perché tra l'altro vengono proprio raccontate capitolo per capitolo, si incrociano le loro storie. Comunque prendiamone una che sicuramente nominalmente tra le più note, Tina Anselmi. Le dedichi un capitolo intitolato Tina Vagante. E Tina Vagante, definita dai compagni di partito.
5: Lei non era dell'Assemblea Costituente, entrò dopo in Parlamento.
1: È arrivata più tardi, però volevo sottoporre.
5: Io la considero madre della patria. Io in realtà nel libro metto madri della patria anche Mina, Enza, Sampo, per cui per me le madri della patria che
1: sì, aggiungi
5: la strada sono tante.
1: E poi aggiungi anche Emma Bonino, cioè figure, diciamo, che hanno contribuito, no, a dare un'evoluzione
5: di
1: diritti, aprire strada.
5: Oggi possiamo camminare, certo.
1: Ecco, la Anselmi è interessante perché ha una domanda dei giornalisti che le chiedevano qual è l'impegno che conta di portare come donna, obiettò, beh, come donna, e poi aggiunse la sua qualifica che era quella appunto di ministra, no? Ministro, ministra, ma insomma perché effettivamente, no, questo pregiudizio o addirittura questo schema quasi inscalfibile arriva praticamente fino ai nostri anni?
5: Beh, ancora oggi, no? Comunque quelle che allora venivano chiamate le deputatesse, si chiede come una fanno a conciliare lavoro e famiglia, cioè a un uomo non si chiede mai, no? Praticamente questa fatidica frase. Vabbè, ma è perché per quanto il nostro codice, le leggi sono cambiate grazie proprio a quelle paroline messe nella Costituzione dalle nostre madri che hanno permesso di fare ricorso poi alla Corte Costituzionale e cambiare tante leggi maschiliste nel nostro paese, dallo ius curigendi al delitto d'onore al matrimonio riparatore, qui farei una lista impressionante che diciamo ci siamo riusciti a toglierle fino agli anni 90, insomma, nel senso che sono recenti questi cambiamenti, però la mentalità ahimè non decade immediatamente insieme alle leggi. Quella è, diciamo, il brodo primordiale culturale del nostro paese, una mentalità patriarcale maschilista, lo vediamo nei discorsi in Parlamento che mi sono andata a rivedere, quando gli uomini, per quanto giuristi importanti, padri della patria, si opponevano a che le donne facessero per esempio il giudice o il magistrato, perché in certi giorni del mese erano isteriche. E quindi e la Teresa Mattei, una madre costituente, rispondeva, dice: sapete che certi uomini tutti i giorni del mese sono isterici? Quindi erano anche spiritose. Quindi, sai, questa mentalità rimane, no? Anche meno male che le leggi sono cambiate, ma dobbiamo anche, credo, no, lavorare su prevenzione e educazione, come diciamo sempre, perché a volte poi ritorna, nel senso che ci sono dei testa coda della storia, come vediamo, no, Paolo?
1: Già, e infatti parli sul fondo del libro anche un po' di dati sconcertanti sulle prospettive, le visioni patriarcali anche di ragazzi giovanissimi, addirittura under 30, under 25. C'è un gran lavoro da fare. Tu hai dato un contributo significativo, da Ferite a Morte, insomma, spettacoli, libri. Bisogna ringraziare, scrivi, le nostre sante madri della mediazione, prudenti ma implacabili, che con tenacia hanno resistito e continuano a tenere vivi in un Parlamento pieno di pregiudizi quei principi che mi auguro le ragazze del futuro considerino più che preziosi, ma ormai non erano più sole. Ecco, l'ultima domanda è questa: 21 su 556, e in generale comunque le sproporzioni sono abissali ancora nel mondo del lavoro, nel mondo della politica. Abbiamo una prima ministra, una presidente del Consiglio donna, ma questo non significa che appunto non ci sia una sproporzione, uno squilibrio in tutti gli ambienti ancora oggi. Ma la solitudine, forse, no? In quel caso è stata messa in discussione, diciamo che è stata la prima spallata contro la solitudine come isolamento, e poi sarebbe arrivata la lunga stagione del femminismo, quello degli anni 60.
5: Ma infatti loro hanno inaugurato quello che poi il femminismo è diventato pratica, ovvero il senso del noi, no? Della sorellanza. Per esempio le 21 madri sapevano stare insieme, no? Al di là erano delle schieramenti politici diversi, c'erano democristiane, comuniste, socialiste, addirittura c'era una donna del partito dell'uomo l'uomo qualunque, ma quando c'erano le questioni fondamentali, e questa è la cosa molto importante che distingue poi politici di propaganda da uomini e donne di Stato, no? Sulle questioni fondamentali che riguardavano tutti i cittadini e le cittadine italiane, non solo quelli che avevano votato, erano insieme, facevano rete, e questo è secondo me un altro spirito bello delle madri che noi dovremmo recuperare.
1: Grazie Serena Dandini per essere stata con noi alla Lingua Batte. Ricordo Paura, non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica, per Einaudi. Grazie ancora.
5: Grazie a voi.
6: C'era tutta una fila di fuori. Eravamo tutte una scia contente.
7: Tutte quelle sposate andavano a votare con i mariti, non è che andassero separate.
8: Fu una cosa meravigliosa che si potesse essere uguali nei diritti. Prima chi ne parlava dei diritti?
1: Mi sono interrogata a lungo sulla necessità di aggiungere un aggettivo accanto alla promessa del titolo di questo libro. Come definirla? Rispettata, tradita, contraddetta? Ciascuno di questi aggettivi avrebbe descritto una parte della storia che volevo raccontare. Parto dagli aggettivi con Marianna Aprile, giornalista molto nota e amata, perché il libro si chiama La Promessa, è uscito appunto per Rizzoli e sviluppa dei ragionamenti che abbiamo già proposto nel corso di questa puntata della Lingua Batte, La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. Parto dagli aggettivi perché questa, Marianna Aprile, è una trasmissione sulle parole, quindi il fatto che ti sia interrogata sugli aggettivi determina anche un po', diciamo, la tua prospettiva rispetto a questa promessa, ma come ti sei risposta, diciamo, a quella sequenza di interrogativi?
9: Mi sono risposta dicendomi che sarebbero stati superflui e forse anche ingenerosi rispetto all'opinione che chi avesse letto il libro si sarebbe fatto rispetto a quella promessa, nel senso il mio auspicio era che alla fine del libro ciascuno possa aggiungere l'aggettivo che ritiene più adatto a descrivere il nostro rapporto con la promessa contenuta, la promessa di parità, di cittadinanza contenuta nel voto, nel diritto di voto concesso alle donne, riconosciuto alle donne nel 46. Quindi diciamo che l'omissione di quella parola era un tentativo di dialogo con il lettore.
1: E ricostruisci storie appunto di donne che sono entrate da protagoniste, anche se non era facile nella stagione di ricostruzione del tessuto della democrazia, poi le madri costituenti, ma non solo loro, le prime deputate, c'è tutto un mondo, diciamo così, femminile che era negletto, escluso, appunto messo ai margini. Dici che in molte circostanze, anche per esempio nel caso della lotta partigiana, hanno cambiato il loro nome, e questa questione, sempre un po' linguistica del nome, di che cosa è spia?
9: È spia della definizione di sé. Le parole in generale, ma i nomi in particolare, definiscono ciò che nominano, e mi è piaciuto constatare che nelle vite di molte di queste donne, al di là di, diciamo, delle partigiane per le quali era assolutamente, per donne e uomini era, diciamo, era costume mutare nome, ma anche nella vita di molte delle altre donne che racconto, che non hanno fatto le partigiane, il cambio di nome coincideva con uno scatto in quella relazione clandestina con la libertà coltivata dentro e che si tentava di praticare anche fuori, che poi portava a una fase successiva della vita, che veniva appunto nominata diversamente anche attraverso il cambio del proprio nome.
1: Da minoranza comunque anche all'interno dell'Assemblea Costituente, ne parlavamo anche poco fa, le donne però diventano decisive. Diventano decisive su un piano, vorrei che tu insomma ci aiutassi a coglierlo ancora meglio, su un piano perfino specificamente linguistico, nella appunto, diciamo, stabilizzazione, chiamiamola così, sintattica e lessicale della Carta Costituzionale.
9: Sì, perché le donne avevano sperimentato sulla propria pelle, sui propri diritti negati, l'importanza di ogni singola parola contenuta negli articoli che definivano il ruolo dei cittadini nella società, nella comunità, nel regno prima della Repubblica, e nella Repubblica doveva essere assolutamente necessario fare in modo che l'ambiguità contenuta
10: in alcune delle parole dello Statuto Albertino non si ripercuotesse in quella che doveva essere la Costituzione dell'Italia libera, repubblicana e soprattutto un'Italia in cui libere fossero, potessero essere anche le donne. E quindi parola per parola danno battaglia le madri costituenti, soprattutto su 7 degli articoli della Costituzione. Si cita spessissimo l'articolo 3 perché fu quello in cui appunto quella attenzione quasi maniacale nei confronti della ricerca della parola adatta, persino dell'inciso adatto, il di fatto che Teresa Mattei, la più giovane delle madri costituenti, si batte perché sia inserito nel secondo comma dell'articolo 3, quando appunto la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sancita da quell'articolo, sembra una, diciamo, un virtuosismo linguistico lessicale, invece no, è il punto di caduta della consapevolezza che quelle parole scritte non solo dovevano essere precise, ma dovevano anche essere inchiardate alla realtà attraverso persino gli incisi lessicali, dovevano essere scritte in modo da trovare applicazione pratica nella vita delle italiane, di lì un po' degli italiani anche in quel caso. Di lì in poi, e succede con la battaglia per individuare la parola ripudia dell'articolo 11 in relazione alla guerra, succede con la richiesta di aggiungere di sesso proprio in quell'articolo 3, quando si elencano le caratteristiche che non devono costituire ragioni di diversità, ma devono in qualche modo quasi certificare uguaglianza, no? E senza distinzione appunto di lingua, di razza, e aggiungono le nostre madri costituenti di sesso. Lo fanno perché sanno quanto pericolosa sia l'ambiguità delle parole quando ci sono di mezzo i diritti, in particolare quelli delle donne.
1: Grazie Marianna Aprile per essere stata con noi alla Lingua Batte.
10: Grazie a voi.
1: E siamo all'appuntamento col dubbio linguistico, l'Accademia d'Arte Grammatica, in cui raccogliamo i dubbi, le perplessità delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, tanto alla linguabatte@rai.it quanto sui social alla linguabatte-radio3, e proprio da Facebook prendiamo questo messaggio di Mirella, che dice: vorrei sapere se nella frase «lei è assunta come cameriera» è assunta e predicato nominale, verbo più aggettivo, o predicato verbale col verbo assumere al passivo. Grazie, risponde alla domanda il nostro Michele Ortore.
11: In «lei è assunta come cameriera», a mio parere predomina l'interpretazione come predicato verbale, proprio per il motivo che hai detto tu. La trasformazione al passato rende l'analisi molto più trasparente. Ma è vero che è possibile l'interpretazione stativa come predicato nominale, dove assunta funziona come aggettivo che descrive uno stato. In questo caso, come cameriera, è un complemento predicativo del soggetto oppure è un complemento di qualità? Qui arriviamo al punto che mi sta a cuore. Come vedi, Mirella, sta diventando una questione di nomenclatura più che di comprensione della frase. Pensa a due frasi come «Silvia è di Milano» e «Silvia è milanese». Per l'analisi logica, nel primo caso abbiamo un predicato verbale e un complemento di origine, e nel secondo un predicato nominale. Ma questo finisce per allontanarci dalla struttura reale delle due frasi, che è uguale. Nel primo caso, la provenienza di Silvia è indicata da un sintagma preposizionale, di Milano, e nel secondo caso da un aggettivo. Altieri Biagi scriveva già nel 1987 che, in italiano, non essendoci i casi, la distinzione tra predicato nominale e verbale ha perso importanza. Si continua a farla per facilitare il confronto fra italiano e latino e la traduzione dall'una all'altra lingua. Molti linguisti concordano. L'importanza dell'analisi logica nella didattica dell'italiano è una conseguenza del tradizionale legame tra didattica dell'italiano e del latino, che per oggi, come sappiamo bene, è tutt'altro che scontata. E allora, quando l'analisi logica ci fa arrovellare, litighiamo nei gruppi Facebook, apriamo manuali, chiediamoci se forse in discussione non c'è la nostra intelligenza e la comprensione della frase, ma banalmente lo strumento che stiamo utilizzando. E delle alternative all'analisi logica come strumento ci sono. L'analisi valenziale, che qualche ascoltatrice o ascoltatore ricorderà, non parte dalle etichette, ma parte dal verbo e dalla sua valenza. quanti e quali argomenti servono per far stare in piedi il significato del verbo. Assumere, nell'accezione della frase in questione, è un verbo trivalente. Ci serve sapere chi assume, chi viene assunto e un ruolo o una funzione. L'azienda, primo argomento, assume Maria, secondo argomento, come cameriera. Terzo argomento. Vedete cosa succede? Nella valenziale la domanda è predicato nominale o verbale. Semplicemente non si pone, perché non è quella la domanda interessante. E non ci servono neanche etichette per come cameriera. La domanda interessante è: qual è il verbo? Quali argomenti richiede? Quali sono le informazioni necessarie? E quali quelle accessorie? E la risposta esce naturale, senza forzature. Dunque, quando l'analisi logica vi fa girare in tondo, provate a chiedervi se non sia il momento di cambiare strumento. La valenziale non è una moda accademica, è un modo di guardare la frase che parte dal cuore vero della lingua, cioè dal verbo, invece che da una griglia di etichette tradizionali che possono essere a volte o spesso didatticamente utili, ma che non sono sempre necessariamente il modo migliore di allenare le nostre competenze linguistiche.

0: La libertà che viene restituita a un mondo lacerato, distrutto, stravolto dal nazifascismo potrebbe portarci a interrogare per l'appunto ciò che poi ha distrutto quella stessa libertà, l'ha soffocata. Ed è un'occasione editoriale che può permetterci di fare questo, un'occasione editoriale impegnativa, quella della riedizione critica, a tutti gli effetti un'edizione critica molto approfondita del Mein Kampf, il libro più innominabile in assoluto. Garzanti opportunamente non cita in copertina l'autore, che è evidentemente implicito, e il piatto appunto della copertina è inchiostrato di nero. Stiamo parlando di un'edizione critica che è stata curata, un lavoro molto stratificato, da Marcello Flores, che ne ha già detto qualcosa a Fahrenheit lo scorso 27 aprile, e da Roberto Venuti, che invece avremo con noi, traduttore e docente di letteratura tedesca all'Università di Siena, tradotto i grandi classici come Goethe e Kafka. Risponderà a Cristina Faloce a partire proprio da una domanda: perché oggi un'edizione critica del Mein Kampf?
1: Ho letto Mein Kampf di Hitler. Il libro sembra sincero e coraggioso. Solo lo stile a volte è insopportabile. Bisogna essere molto generosi, sottinteso, per apprezzarlo. Scrive come parla. Questo rende il testo diretto, ma spesso anche sciatto. Questi erano degli appunti nei diari di Goebbels, il 10 maggio 1931, e li ho voluti leggere perché sono citati nel commento alla traduzione a Mein Kampf, proprio da Roberto Venuti, che è qui con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ed è l'autore della nuova traduzione integrale di questa edizione critica commentata a cura sua e di Marcello Flores. Ricordo che questa edizione è stata presentata tra l'altro a Milano al Memoriale della Shoah con Tonia Mastrobuoni, Gerardo Colombo e Vittorio Lingiardi. Ecco, Goebbels aveva già individuato i punti salienti di questo testo. Una sfida da vari punti di vista, perché molte soluzioni abituali per un traduttore qui sono state accuratamente evitate. È così, Roberto Venuti?
2: Sì, tradurre un testo del genere presuppone un grosso senso di responsabilità e delle scelte, naturalmente scelte particolari. Normalmente un traduttore assume, rispetto anche a opere di saggistica, un atteggiamento neutrale e spera così di fornire una versione che consenta appunto al lettore di farsi un'idea della complessità linguistica del volume che sta leggendo. In questo caso però ci siamo trovati di fronte, mi sono trovato di fronte come traduttore a un testo che è stato veicolo di una ideologia criminale che ha avuto ripercussioni devastanti sulla storia mondiale dell'altro secolo e ancora del nostro. E quindi in questo caso l'unica possibilità che si offre al traduttore è quella appunto di un atteggiamento critico, di un atteggiamento di distanza nei confronti appunto del testo. Il traduttore quindi cerca di ricalcare in qualche modo le proprietà stilistiche, sintattiche, lessicali appunto del dettato originale, proprio per consentire al lettore di avere una visione chiara, no, del testo. Nel caso nostro, nel caso di Hitler, si tratta appunto di un testo dal tedesco tremendo, da un testo confuso, contorto, di difficile lettura.
1: Ecco, però non c'è stato nessun tentativo di abbellirlo per facilitarne.
2: Assolutamente nessun, questo va sottolineato. È una lettura appunto assolutamente
1: una carta
2: critica.
1: Carbone.
2: Abbiamo definito anche forse un po' impropriamente la nostra edizione è definita edizione critica, ma lì il critico non è il critico dei filologi, ma è il critico appunto di chi vuol dare appunto un testo che sia inquadrato, che sia colpito da una sorta di luce radente che faccia emergere tutte le sue specificità, tragiche specificità.
1: Tra l'altro colpisce nelle note proprio una sistematica azione di fact-checking, come la chiameremmo oggi, tutte le volte che Hitler afferma delle inesattezze, quando dice che erano presenti molte persone alle prime adunate, e naturalmente si ridimensiona, questo è solo per fare un esempio. Mi ha colpito che voi citate l'edizione critica critica tedesca che trovò addirittura 300 errori nella lingua originale, proprio per denunciare la pochezza, diciamo, di questo testo. Parliamo di alcune caratteristiche ricorrenti.
2: Appunto, allora, da un lato appunto c'è il ductus sconclusionato, no, di cui poi parleremo, ma dall'altro ci sono anche gli errori di sintassi, di grammatica, oltre che numerose falle logiche, no, di problemi di coerenza logica. Gli editori dell'edizione critica, che hanno anche lavorato sull'ultima edizione ufficiale nel 1944, quindi prima della morte di Hitler e della fine del nazismo, ecco, hanno costellato appunto di ben 300 sì, che sono, si riferiscono proprio a errori grammaticali, errori di sintassi, sfuggiti alle numerosissime revisioni cui il testo era stato sottoposto a partire dal 1925-26, che sono gli anni appunto in cui fu pubblicato, 25 il primo volume e 1926 il secondo volume. Si tratta di due volumi, ecco, questo va detto anche per quanto riguarda la lingua e lo stile, i registri, che sono due volumi. Il primo è a carattere soprattutto autobiografico, perché il primo intento di Hitler era quello appunto di scrivere una sorta di autobiografia. Resa dei conti, perché appunto si voleva fare i conti con chi l'aveva tradito appunto nel famoso putsch del 1923. Poi dico, il suo intento cambia nel tempo, da libro autobiografico diventa anche libro programmatico. Il libro programmatico, con tutto ciò che noi sappiamo, no, di tesi appunto legate all'antisemitismo, legate al razzismo, legate alla diffusione appunto delle sue teorie.
1: Ecco, c'è da dire, Roberto Venuti, che citando ancora Goebbels, lui individua l'elemento decisivo dell'oralità contrapposta alla scrittura. Questo è importante nella teorizzazione proprio di Hitler, che lo fa sia nella premessa al primo volume sia nel capitolo del secondo volume, che dedica l'importanza dell'oratoria. Ecco, per quanto sia sciatta, trascurata appunto la lingua di Mein Kampf, colpisce invece la finezza dell'analisi psicologica delle emozioni nelle masse. Cioè, da questo punto di vista invece l'intuizione del Führer è molto moderna, molto contemporanea, cioè l'importanza dell'oratoria, che di gran lunga supera tutte le dimostrazioni scientifiche, e questo è piuttosto inquietante.
2: Sì, lui è molto attento appunto a questo tema della oralità, perché poi si capisce, il suo intento è quello di trasferire anche quella gestualità che conosciamo da tanti film d'epoca, da tanti documentari d'epoca, vuol trasferire appunto questa gestualità anche nella scrittura. E quindi è questa scrittura appunto, come dicevo, che è piena di iperboli, piena di superlativi enfatici. Ecco, un'altra caratteristica per esempio molto interessante, no, è anche quest'uso dello stile nominale. Perché? Perché appunto i verbi vengono messi da parte a favore del sostantivo, perché questo stile nominale è lo stile appunto della monumentalità, lo stile che deve dare questa importanza, questa enfasi, sì, no, nel momento dell'oratoria, che poi viene tradotto sulla pagina.
1: Sì, sì. E poi ci sono appunto le frasi torrenziali, come diceva, e gli elementi vicini all'oralità, le particelle modali, eccetera eccetera. Un altro elemento, ad esempio, il discorso del völkisch, è un caso particolare, lo vogliamo raccontare?
2: Sì,
1: folk è tutti composti con popolo,
2: d'accordo,
1: diciamo.
2: Sì, sì. Beh, un criterio che ho seguito con particolare rigore è stato quello della coerenza lessicale. Ogni termine che ha una, come dire, una rilevanza ideologica ha trovato nella traduzione una sorta di resa uniforme, è sempre reso, no, allo
1: stesso. Lo vogliamo raccontare?
2: Sì,
1: folk è tutti composti con popolo,
2: d'accordo,
1: diciamo.
2: Sì, sì. Beh, un criterio che ho seguito con particolare rigore è stato quello della coerenza lessicale. Ogni termine che ha una, come dire, una rilevanza ideologica ha trovato nella traduzione una sorta di resa uniforme, è sempre reso, no, allo stesso modo, e si è rinunciato sempre in base a quel principio che abbiamo

0: del testo, ho rinunciato a quelle variazioni sinonimiche, no, nella resa, che sono tipiche, no, del traduttore che cerca di non appesantire la pagina. Ecco, quindi uno di questi termini importante, di cui è stato sempre rispettato la traduzione, la coerenza quindi lessicale, sono tutti i termini legati a folk. Folk in tedesco è popolo, che assume una importanza fondamentale. Perché? Perché folk nelle teorie hitleriane assume una forte connotazione etnico-biologica, no? Indica una comunità organica fondata sul sangue, sulla razza e sul suolo, no? È uno di quei tipici principi da cui poi elabora, no, molte delle teorie particolari. Ecco, un altro termine molto usato è quello di Volkstum. Particolare è il termine folk, però con una valenza astratta.
1: Certo.
0: A quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo tradotto folk con popolo con la minuscola, mentre quando popolo diventa con la maiuscola è la traduzione di Volkstum. Ma il termine invece che non è stato tradotto è l'aggettivo völkisch, derivato sempre da folk, che abbiamo mantenuto appunto nella forma originale tedesca, proprio perché è un termine complesso e assolutamente intraducibile, che si è formato lungo una tradizione culturale, politica e ideologica tipicamente germanica, tipicamente tedesca.
1: Roberto Venuti, allora abbiamo capito anche l'attenzione per le parole pesanti da un punto di vista ideologico, e c'è un catalogo ad esempio di tutti i verbi che esprimono la violenza: distruggere, mettere da parte, avvelenare, eccetera. Ma le vorrei chiedere una curiosità: lei, mentre lavorava a Mein Kampf, ha tradotto anche Kafka, insomma, si è dedicato ai diari, agli aforismi. Ecco, tra l'altro, un autore di origine ebraica, al momento sta ritraducendo Mimesis di Auerbach. Ecco, che sensazione si ha ad avere due lingue tedesche così differenti?
0: Sì, sono due lingue assolutamente differenti, che appunto creano anche una sorta di scissione nel traduttore, nel senso che poi anche il piacere, no, nel tradurre, sia le difficoltà del linguaggio, degli aforismi di Kafka da un lato, ma anche questa lingua nitida e precisa di Auerbach, Mimesis, questo grande capolavoro della letteratura comparatistica europea, ecco, lì c'è un piacere nella traduzione, cosa che invece non c'era affatto. No, dico, quando la mattina mi mettevo a lavorare, no, su un testo come questo di Hitler, c'era sempre un senso, no, di coercizione, dovevo appunto in qualche modo costringermi, molte volte. Una cosa interessante di questo linguaggio dell'odio, di questo linguaggio della violenza di Mein Kampf, l'uso degli aggettivi e degli avverbi. Aggettivi tedeschi come fanatico, brutale, spietato, che nella lingua, fino appunto alla redazione di Mein Kampf, erano aggettivi appunto che avevano in tedesco delle connotazioni negative, come hanno anche nel nostro linguaggio attuale, ecco, in Mein Kampf diventano termini positivi. Il fanatico, colui che appunto che fanaticamente difende il suo partito, le sue idee, è personaggio positivo. Colui che agisce brutalmente contro appunto il nemico, contro l'avversario, o chi riesce ad agire in modo spietato. È un fenomeno interessante, un fenomeno che è stato studiato da un grande linguista, Viktor Klemperer, un altro grande linguista ebreo, che ha scritto questa lingua del Terzo Reich, fu costretto nel periodo del nazismo all'emigrazione interna. La sua vita è una vita appunto condotta in nascondigli, sempre appunto con il terrore, con il timore, no, di essere catturato dalle SS. Ecco, e questo filologo romanzo, Viktor Klemperer, ha scritto questo libro bellissimo intitolato La lingua del Terzo Reich, in cui studia proprio questi fenomeni della lingua che cambia, della lingua che assume queste valenze violente di odio. Campava tu cerca, perché pensano a te.

0: Le note che avete sentito, la voce che avete sentito, sono frutto di una presenza di cui siamo molto contenti qui alla Lingua Batte, nella Sala M di Via Asiago in Roma, come si diceva una volta, dal vivo Maria Pia De Vito, che ci ha raggiunto per portarci appunto la musica di Chico Buarque in un progetto molto interessante, ma tradotta, traghettata, come avete sentito, in un altro contesto, non tanto sonoro o acustico quanto linguistico. Quindi in una trasmissione come la Lingua Batte mi sembra effettivamente un progetto di cui parlare. Il disco che è uscito qualche mese fa si chiama Buarqueana. Per ascoltare Maria Pia De Vito in giro per l'Italia ci sono diverse date. In primavera sui social trovate tutti i riferimenti. È un disco che nasce da un'esperienza, dicevo, di traduzione. Noi abbiamo ascoltato questo Valsa Controtiempo, che in lingua originale sarebbe, Maria Pia?
1: Valsa Brasileira.
0: Ecco, tu ormai ti sei impossessata o hai sempre frequentato il mondo lusofono e in generale, diciamo, il portoghese?
1: In realtà da una ventina d'anni, per una serie di combinazioni e di incontri, è accaduto che cominciassi ad approfondire. In realtà c'è stato un primo incontro con Ginga, il grande compositore, il quale mi ha invitato a fare un concerto con lui e ci siamo visti. Lui mi ha sentito improvvisare delle parole in napoletano sui suoi brani e ha detto: voglio tutto in napoletano. Quindi è stata una follia, ma ho tradotto 6 brani in una settimana e ho visto che la cosa funzionava molto bene. Tra questi brani c'era Você Você con il testo di Chico Buarque di Onlanda, quindi sono entrata in contatto con lui ed è cominciato un carteggio, se possiamo chiamarlo così, via email, in cui praticamente nel tempo io ho cominciato a proporgli sempre più brani. E siamo arrivati poi al 2017, quando ho inciso il disco Core Corazon, che conteneva già una buona collezione di suoi brani, ma anche cose di Ginga e Gilberto Gismonti. Poi la cosa è continuata, quindi è di lunga data, e in questo caso per la realizzazione di Buarqueana lui è stato vicinissimo. Abbiamo praticamente tradotto a 4 mani. Lui nel frattempo ha imparato anche un po' di napoletano.
0: Questo è molto interessante. Allora, c'è una questione che forse abbiamo già intuito in parte in Valsa Controtiempo, che è una questione anche ovviamente ritmica, come sempre nella musica cantata, no? Quindi tu devi trovare delle parole che si attaglino all'originale, ma che poi stiano dentro la ritmica della lingua che canti tu, e cioè il napoletano. Lì che tipo di lavoro, se si può raccontare, bisogna fare? Cioè si arriva per gradi, per approssimazione, per istinto? Come si lavora?
1: Guarda, intanto la mia intenzione era proprio di non tradire troppo, che tradurre è tradire, ma non volevo tradire troppo proprio le parole di Chico, perché lui ha un amore feroce per le sue parole, soffre molto quando le traduzioni sono vaghe. E quindi la mia intenzione è stata quella di tradurre letteralmente, e laddove non fosse possibile tradurre letteralmente, trovare una metafora del concetto che lui voleva esprimere in quella frase. E a quel punto il suo intervento era fondamentale per me, avere il suo avallo a dire: ma io questa cosa la posso dire in questo modo. Per esempio in questo brano io dico a un certo momento «Scanagliavo sol prim roschiarà», no? Che è un'espressione un po' veramente dialettale. Cioè lui diceva: io sorprendevo il sole prima che facesse l'alba. E io ho detto: io scanagliavo sole, perché è un'espressione che dice: ah, ti ho beccato il sole prima che sorgesse. Quindi questo è un esempio di come abbiamo proceduto.
0: E guarda, c'è una cosa che è affascinante, no? Anche penso per un ascoltatore come posso essere io, e credo anche altri ascoltatori in questo momento, si può anche non cogliere nemmeno in napoletano tutto, no? Non è detto che sia immediatamente trasparente la lingua, perché è come se fosse, diciamo così, per i non napoletani, potenzialmente una lingua altra, una lingua straniera. Tu ti fidi, diciamo, come musicista, come cantante, della autosufficienza qualche volta della voce che canta senza appunto necessariamente l'approdo al significato?
1: Io sono una che lo pratica, lo ha praticato moltissimo, diciamo, il canto senza parole. Ho dedicato tantissimi anni fa un disco a questo, diciamo, al concetto della fonè, cioè proprio alla voce tolta, la voce che è prima della parola, che però nello stesso tempo, essendo un'espressione di un voler dire, di un istinto, è un'espressione diretta degli affetti, ambienta, cioè dà l'ambiente in realtà al brano che tu canti anche quando stai usando delle parole.
0: Ecco, ne ascoltiamo un altro, lo ascoltiamo dal disco in questo caso, ed è in originale Meu caro amigo, che diventa ovviamente Amico mio.

0: tête, qu'à gente, ça fait mal, que c'est un vizietto, nessun j'a voulu se faire.
1: Quello che stavamo ascoltando, che abbiamo appena finito di ascoltare, è Amico Mio, appunto, la versione in napoletano di Meu Caro Amigo di Chico Buarque, che peraltro, lo chiedo a Maria Pia De Vito che è qui davanti a me, in realtà ha avuto contatti molto forti con l'Italia. C'è un libro pubblicato da Feltrinelli che si chiama Bambino a Roma, no? Dove parla appunto anche di un rapporto con questa città da cui stiamo trasmettendo, ma anche con Napoli. Cioè c'è una zona, diciamo, italiana della biografia di Chico.
2: Sì, ce ne sono due. Una, questa dell'infanzia, che lui ha ben raccontato in questo libro delizioso che io ho letto in portoghese perché avevo furia di leggerlo, e poi ha vissuto in un periodo di esilio autoinflitto negli anni 70 a Roma, e quindi la sua conoscenza dell'italiano è abbastanza buona. E poi, diciamo, nelle sue memorie mi ha raccontato, dice, vede suo padre, il famoso Sergio Buarque de Hollanda, che la sera si beveva un whiskettino e si sentiva anima e core, e lo vedeva commuoversi di fronte alla voce di Murolo, che anche lui ama moltissimo.
1: Ecco, ti volevo fare un'ultima domanda, Maria Pia, prima di ascoltare proprio l'ultima canzone, perché anche nelle cose che hai detto intorno a questo progetto, e nello specifico su questa canzone che sentiremo tra un momento, Angelica, c'è anche un timbro politico, no? Ti è capitato di dire che questa canzone, cantata in questo momento storico, in giorni turbolenti effettivamente per la democrazia mondiale, ha qualcosa di necessario e ti genera comunque un'emozione forte, perché che storia porta questa canzone con sé?
2: Chico è politico in maniera poco esplicita, a volte molto esplicita in altri. In Amico Mio era già politico, ma in Angelica racconta la storia terribile di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda, il cui figlio Stuart Angel era un oppositore del regime. Fu preso, torturato, ucciso e presumibilmente il suo corpo lanciato in mare. E Zuzu, come nel film Ainda Estou Aqui, per Paiva, no? Andava in giro cercando di sapere se fosse almeno stato arrestato, non c'era alcuna notizia di lui. Quindi le fu chiaro che era morto, e per i 5 anni seguenti però cercò di arrivare il più lontano possibile a chiedere giustizia. Arrivò ad Hollywood, arrivò a Kissinger. Quando arrivò a Kissinger, diede veramente fastidio al regime. Lei mandò una lettera a Chico dicendo: se per caso avrò un incidente, sappi che non sarà un incidente, ma sarà per la stessa mano che ha ucciso mio figlio. E una settimana dopo fu buttata fuori strada da un camion.
1: Ecco.
2: Chico scrisse subito questa canzone e la pubblicò poi nell'81, quando poteva, perché finalmente non c'era più dittatura.
1: E la versione che stiamo per ascoltare è proprio un duetto con Chico, no? Quindi questa guadagna un'intensità speciale.
2: Sì, perché è napoletano e perché Chico mi ha detto: che bella idea fare questo pezzo adesso.
1: Lo ascoltiamo e ringraziamo molto Maria Pia De Vito per essere stata con noi alla Lingua Batte.
2: Grazie a voi.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata della Lingua Batte su Radio 3. Vi ricordo che se volete, come tutte le puntate, potete riascoltare su Rai Play Sound anche l'ultimo appuntamento per questa stagione speciale della Lingua Batte a teatro. L'abbiamo mandata in onda la settimana scorsa, ma appunto si è trattato di un interessante, forse anche coinvolgente appuntamento con ospiti a noi molto cari. La Lingua Batte a teatro appunto è stata registrata al Teatro Manzoni di Roma. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Un grazie a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete scriverci, la lingua batte @rai.it. Noi ci ritroviamo domenica prossima.

Buongiorno, buongiorno. Bentornati alla Cappella Paolina per i nostri concerti domenicali che oggi potremmo mettere sotto un piccolo titolo e il titolo sarebbe Voci senza sostegno, perché abbiamo tre strumenti che non suoneranno mai tutti e tre insieme, e cioè un'arpa, un violoncello, un violino, in tre brani nei quali ogni volta mancherà appunto l'elemento di sostegno che normalmente in brani di questo genere, nella musica da camera, è dato da uno strumento armonico come può essere il pianoforte. Sono quindi tre brani e le musiche che ascolteremo vedono, come dire, due coppie, arpa-violino, violino-violoncello e il violoncello solo, ma appunto ogni volta senza un sostegno. Spero che riusciate a prendere posto comodamente e rapidamente in sala, e allora direi che a questo punto accogliamo subito i tre musicisti che ci stanno attendendo in fondo alla sala, e cioè Robert McDuffie, Erika Piccotti e Virginia Vignera.

Eccoli. Come vi dicevo, non suoneranno in trio, per cui Virginia Vignera in questo momento si allontana l'arpa. E c'è una cosa che vorrei dire prima della sonata per violino e violoncello di Ravel, perché forse qualcuno ricorderà da un film, Amadeus, una frase che l'imperatore Giuseppe II rivolge a Mozart dopo aver ascoltato Il ratto dal serraglio, un po' imbarazzato perché ci sono veleni di corte contro questo giovane astro nascente, e gli dice: non male, ma ci sono troppe note. Cosa vuol dire che ci siano troppe note nella musica? Beh, molto spesso noi sappiamo che ci sono, per esempio per il barocco, delle cose libere dove il clavicembalo o gli altri strumenti possono realizzare il basso continuo, quindi mettendo le note che ritengono necessarie o anche qualcuna che è semplicemente decorativa, superflua o che si possa tagliare. Ecco, in questa sonata, proprio perché non c'è nessun appoggio, tutte le note sono assolutamente necessarie. Non c'è nessuna nota, diciamo così, di troppo, e i due strumenti melodici sono tutti e due molto esposti, per cui non c'è nulla da riempire, ma c'è da trovare un equilibrio, c'è da trovare un punto d'incontro. E l'idea di lavorare, come fa Ravel qui magnificamente, intorno a dei vuoti, no? Con gli strumenti che procedono anche, come si dice, armonicamente per quinte o per quarte, cioè senza dei punti veramente nei quali sia possibile dire dove sia l'armonia. E questo introduce anche a volte un principio di ambiguità che per Ravel era, come dire, proprio il terreno nel quale amava maggiormente muoversi. Quindi noi ascolteremo questi quattro movimenti di un brano che, pur essendo così bello, si ascolta relativamente poco, perché è anche di un Ravel più radicale linguisticamente di quello che ascoltiamo di solito, e i tre movimenti sono allegro, molto vivo, lento e vif avec entrain, con energia, con spirito, e noi l'ascoltiamo qui al Palazzo del Quirinale in diretta su Radio 3 dal violino, fra l'altro un violino storico, un Guarneri del Gesù di cui parleremo più avanti, di Robert McDuffie, e da Erika Piccotti al violoncello.

Robert McDuffie e Erika Piccotti con questa sonata per violino e violoncello di Ravel che non finisce mai di stupire. È come se a un certo punto avesse voluto far vedere che magari, non so, dopo un brutto sogno, diciamo, mi si è svegliato e aveva sognato di essere Stravinsky, oppure aveva sognato di essere Prokofiev, e invece aveva continuato a essere Ravel anche quando ha esplorato tutte queste strade. E la personalità degli autori rimane sempre inconfondibile quando hanno una cifra così forte, anche se si chiamano Johann Sebastian Bach e provano a fare una cosa nuova per uno strumento anche relativamente nuovo qual era il violoncello nella sua epoca. E lui, prima di arrivare nella sua ultima destinazione professionale, che era stata quella della cantoria della cattedrale di San Tommaso a Lipsia, scrive queste sei suite per violoncello solo, di fatto inventando il linguaggio moderno di uno strumento che doveva in qualche modo distinguersi dal suo cugino e predecessore, che era la viola da gamba. Che cosa inventa? Inventa su uno strumento monodico, cioè su uno strumento che è in qualche modo da solo, inventa un linguaggio di polifonia, di tante voci messe insieme, nelle quali riesce a dare sia l'idea dell'armonia, per l'appunto, che sostiene una voce melodica, ma sia anche quella di varie voci che si intrecciano insieme, il tutto giocando su il rapporto tra le diverse altezze, tra i vuoti, di nuovo giocando sulle risonanze fra le corde, e insomma veramente elaborando un linguaggio che da allora suona talmente moderno che continua a essere uno dei centri della letteratura solistica per violoncello. La base è quella della suite, quindi le danze barocche ma molto stilizzate, e che tuttavia con la loro cifra ritmica continuano a dare al violoncello anche dei punti di riferimento, direi, laddove invece la musica inventa completamente dei nuovi percorsi: preludio, allemanda, corrente, sarabanda, minuetto primo, minuetto secondo e giga sono le sette parti della suite numero uno che noi ascolteremo in sol maggiore, e sentirete già dal preludio come Bach inizi con un materiale molto piccolo che poi però si espande e occupa completamente lo spazio sonoro che ci annuncia la tonalità di sol maggiore. Erika Piccotti al violoncello.

Erika Pittotti con la suite numero 1 di Bach.

0: Erika Piccotti è stata già qui una volta al Palazzo del Quirinale, però volevo chiedere, ma a che livello, a che momento della propria strada un violoncellista comincia ad affrontare queste suite di Bach?
1: Ma in realtà queste suite sono un modello didattico quasi per noi violoncellisti, ovviamente li affrontiamo quindi molto presto, ma la maturità per me, secondo me, per
0: quella non arriva mai.
1: Quella non arriva mai, esatto. Quindi molto presto ci troviamo a suonarle da giovani, perché tecnicamente sono fattibili anche le prime suite, soprattutto a livelli, diciamo, intermedi, però appunto sono brani di una profondità musicale e quindi ci vuole... Penso, io ancora non mi sentirò mai pronta e abbastanza matura per affrontarle. No,
0: anche perché poi cambiano nel corso del tempo la maniera come uno le affronta, però uno penserebbe, non avendo studiato il violoncello, che forse anche il modo con cui un insegnante di violoncello o un corso di violoncello ti dice: guarda, hai fatto bene a scegliere questo strumento.
1: Beh, siamo molto fortunati ad avere queste suite. Bach ci ha donato veramente un gioiello, anche se ormai vengono suonate moltissimo, ma fu appunto il celebre Casals a riscoprire.

0: riportarle in voga.
1: Fra l'altro quest'anno c'è anche un anniversario di Casals che noi abbiamo onorato qui perché insomma è stato un musicista fantastico e anche diciamo non solo limitato al campo della musica con tutto l'impegno che ha avuto anche per la questione della pace nel mondo, insomma è stato un musicista molto importante. Che altro si studia quando si studia Bach? Cioè quali sono le cose sullo stesso tipo di livello che vi impegnano? Devo andare indietro con la memoria.
0: Ma qualsiasi cosa, cosa intendi? Cosa intendi?
1: Cioè, voglio dire, si affronta Bach perché è tecnicamente possibile quando è molto presto. Altri grandi autori che si affrontano in quel momento? All'inizio?
0: Devo andare indietro con la memoria, effettivamente. Ma ci sono molti brani di compositori anche molto noti. E mi viene in mente Saint-Saëns, Fauré, che hanno le stesse caratteristiche, una profondità interpretativa di un certo tipo, ma magari tecnicamente ci si può avvicinare, diciamo, precocemente.
1: Erika Piccotti adesso vive a Berlino. Da quanto tempo?
0: Da 5 anni.
1: E l'attività musicale lì è molto intensa per lei? Cosa fa? Studia? Suona?
0: Sì, sono andata per studio e sì, la vita culturale in generale a Berlino è molto, molto viva e molto ricca e quindi è uno dei motivi per cui sono andata lì. E essere parte, sentirmi parte di quel ambiente mi stimola e mi arricchisce ogni giorno.
1: Però per fortuna, come accade ai musicisti, poi l'Italia non viene dimenticata, ma anzi, diciamo, è una presenza abbastanza costante, no, in Italia?
0: Certo, io torno spesso, molto volentieri, fortunatamente, in questo paese incredibile che è difficile andarsene, è difficile anche tornare e dover ripartire, devo dire. Quindi sono contenta di avere un'attività abbastanza ricca qui di concerti e che mi portano a tornare a visitare questo paese meraviglioso.
1: Bene, grazie molto Erika Piccotti, direi ancora un applauso per dopo questa suite. E invece l'ultima parte del concerto sarà dedicata ancora al violino di Robert McDuffie e stavolta però anche all'arpa di Virginia Vignera. Qualche parola anche sul brano che ascolteremo, la fantasia per violino e arpa di Saint-Saëns. Sono due strumenti molto diversi, perché il violino, lo sappiamo, è uno strumento che modella le note e che fa anche della continuità, no? Tra le varie note che esegue, la sua caratteristica principale. L'arpa invece si trova a pizzicare delle corde con delle note che finiscono abbastanza presto e questo è proprio il lavoro che fa Saint-Saëns, cioè di lavorare sui rapporti fra la continuità e la dissolvenza del suono. Lui scrive questa composizione nel 1907 per due sorelle, Marianne e Clara Eisler. Allora uno potrebbe pensare che è solo un omaggio a due persone di cui era ospite in quel momento a Bordighera, ma in realtà è proprio un'occasione di lavorare su uno degli strumenti tipici del simbolismo francese, l'arpa, e l'altro è il flauto, ma insieme a una voce narrante però che quindi accompagna in questa sorta di gioco di specchi fra la lontananza del mito e la presenza invece del moderno. Noi lo ascoltiamo nei suoi 4 momenti che in realtà sono all'interno di un movimento unico, a un'unica campata, e siamo sempre su Radio 3, sempre dal Palazzo del Quirinale, con Robert McDuffie al violino e Virginia Vignera all'arpa.

Virginia Vigneri all'arpa, Robert McDuffie al violino, con questa fantasia per appunto i due strumenti di Camille Saint-Saëns. E io intanto vi ricordo che questi sono concerti della direzione di Rai Radio 3, realizzati in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, con la cura di Arianna Voto, e oggi con noi il consulente musicale Claudio Piazza e la squadra delle riprese esterne della radiofonia, nelle persone del tecnico del suono Valeriano Battisti e dello specializzato di ripresa Emiliano Novelli. Ma io vi lascerei intanto ancora per un applauso insieme a Robert McDuffie e a Virginia Vigneri.

0: E prima di salutarci. Via Roma.
1: Rai Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Pantheon. Recitare, che brutta parola. Eleonora Duse, una donna in scena. Con Antonio Audino.
3: Buon pomeriggio, terzo appuntamento del ciclo di Pantheon dedicato ad Eleonora Duse. C'è un legame molto forte di Eleonora Duse con il Veneto e con Venezia in particolare. La sua famiglia, una famiglia di attori, è di Chioggia, anche se lei nascerà a Vigevano in Lombardia, ma il suo debutto a 4 anni sarà proprio a Chioggia con la compagnia dei genitori nei Miserabili di Victor Hugo. Ritirandosi dalle scene, la Duse andrà a risiedere ad Asolo, dove poi sarà sepolta dopo il decesso negli Stati Uniti, appunto il 21 aprile del 1924. Ma Venezia ha un'importanza particolare nella sua vita, il luogo di molti successi e la città nella quale nasce e si sviluppa il rapporto amoroso con Gabriele D'Annunzio. Qui vivrà Palazzo Barbaro Volkov, lo dico per chi come me ama i luoghi che sono stati attraversati da esperienze umane, artistiche particolari. Questo palazzo è quello che si trova a sinistra di Cadario, sul Canal Grande. E appunto oggi, per incontrare nuovamente questa grande figura del palcoscenico, per incontrarla attraverso le sue memorie e le tracce della sua vita, non possiamo non recarci a Venezia. Lo facciamo insieme a Maria Ida Biggi. Buon pomeriggio, Maria Ida Biggi.
4: Buon pomeriggio.
3: Maria Ida Biggi, docente di storia dello spettacolo all'Università Ca' Foscari nella città lagunare e direttrice dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini. Appunto, le memorie della Duse sono raccolte in quel luogo meraviglioso, incantato, che è l'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove ha sede la Fondazione Cini. E qui c'è un archivio Duse. È la raccolta più completa di documenti dell'attrice, grazie a diverse donazioni, a partire da quella dell'erede diretta, la nipote Eleonora Ilaria Ballog, che prese i voti con il nome di Sister Mary Mar, quindi la figlia di Enrichetta, che era appunto l'unica figlia di Eleonora Duse. Sull'isola di San Giorgio si possono trovare le stanze di Eleonora Duse, degli spazi permanenti dedicati all'attrice che, oltre a documenti, raccolgono ed espongono anche abiti, mobili, oggetti appartenenti a questa grande figura del teatro. Riassunto in poche parole, Maria Ida Biggi, il patrimonio davvero fondamentale per la conoscenza della Duse che è conservato presso la Fondazione Cini e che, dicevamo, nasce grazie a diverse donazioni. La più recente di queste donazioni è quella di Lee Strasberg, il fondatore della più importante scuola di teatro degli Stati Uniti, l'Actor Studio.
4: Sì, allora l'archivio dedicato a Eleonora Duse della Fondazione Cini è molto ricco ed è nato grazie alla prima donazione, che è quella della nipote, Sister Mary, nel 1968, che grazie alla mediazione di Gianfrancesco Malipiero, che all'epoca era parte dell'Istituto per le Lettere e il Teatro, quello che oggi è soltanto teatro e melodramma, ha fatto da tramite per questa grande donazione. Inizialmente erano i due fratelli che dovevano donare tutto quello che era rimasto della nonna, diciamo, dopo la scomparsa appunto di Enrichetta, della madre. Come è già stato detto, questo fondo, che è ricchissimo, conserva 500 lettere scritte dalla Duse, più di 300 da altri invece che hanno scritto a lei. Vi è stato poi negli anni successivi un sovrapporsi di donazioni, per esempio il fondo Carandini Albertini, che sono stati gli eredi di Boito, che erano poi i nipoti di Giacosa, hanno donato alla Fondazione Cini le più di 800 lettere che si sono scambiati Arrigo Boito e la Duse. Poi ci sono state altre donazioni, tra cui mi piace ricordare quello della Signorelli, della nipote appunto della Olga Signorelli, che anche lì raccoglie veramente una grandissima quantità di lettere originali, ma anche tutto quello che è stato il frutto della prima biografa appunto della Duse, che per tutta la vita ha raccolto materiali riguardanti Eleonora Duse. Ci sono migliaia di fotografie, migliaia di materiali che appunto ancora oggi ci vengono richiesti da studiosi e anche da attori. Ultimamente abbiamo avuto un regista che sta facendo un film su Eleonora Duse, di cui non posso dire i dettagli perché è
3: Anche se
4: segreto
3: ne comincia a
4: a
3: parlare
4: parlare,
3: sulla
4: vero?
3: stampa,
4: È
3: sì,
4: vero,
3: ma lo scopriremo col
4: sì.
3: tempo.
4: E lui è rimasto da noi appunto nella nostra stanza, che è in realtà il luogo in cui noi conserviamo gli originali, e quindi è più che altro un archivio aperto, no? Un luogo in cui noi ciclicamente mostriamo i materiali dell'archivio. Proprio perché abbiamo ricevuto tantissime sollecitazioni di curiosi, di appassionati, ma anche diciamo di un pubblico che ci chiede: ma che cos'è l'archivio Duse? Cosa vuol dire? Allora, far vedere un archivio vorrebbe dire far vedere una serie di scatole chiuse, no? Quindi sì, quella parete lì contiene. Ecco. Invece noi siamo riusciti a recuperare uno spazio con delle vetrine e quindi ogni anno esponiamo materiali un po' tematici, un po' dedicati alla storia, alla ricezione, alla collaborazione con i drammaturghi. Insomma, ci sono tantissimi argomenti. Quest'anno, e mi collego così a Strasberg. Quest'anno abbiamo deciso, insomma, di fare un'esposizione che rendesse conto un po' della ricezione internazionale di Eleonora Duse, che, come sappiamo, nella sua vita ha fatto tantissime tournée, a cominciare dai primi anni quando era con la compagnia di Rossi in Sud America, fino all'ultima tragica tournée negli Stati Uniti, in cui appunto è mancata a Pittsburgh il 21 aprile del 24. Ecco, allora, per fare questa esposizione ovviamente è stato importantissimo poter usufruire dei materiali che la moglie di Lee Strasberg, fondatore dell'Actor Studio, alcuni anni fa ci ha portato, proprio lei fisicamente, è stato bellissimo, ci ha portato Hans Strasberg in istituto, e attraverso la famiglia Aliata, che come sapete sono degli eredi di Vittorio Cini, cioè del nostro fondatore, abbiamo avuto questa donazione.
3: Cosa c'era in
4: In
3: queste
4: questa
3: scatole,
4: sì.
3: immagino ricchissime di materiale, materiale appunto che adesso avete catalogato in parte esposto?
4: Allora c'erano innanzitutto fotografie che lui ha raccolto durante la sua vita, manoscritti, ci sono pubblicazioni, ci sono locandine, c'è la sua dichiarazione che ha detto che quando era un giovane attore è andato appunto a vedere la Duse nel 23 a New York, ed ha deciso, dopo aver visto lei, dopo aver capito quanto era meravigliosa l'arte dell'attore, di dedicarsi a questo mestiere. Ecco, tra queste carte appunto ci sono anche molte testimonianze, ci sono lettere manoscritte e telegrammi che la Duse si è scambiata con Henry Russell, che era questo personaggio abbastanza poco noto per gli studiosi italiani, e che era un, diciamo, insegnante di canto, che poi ha fatto anche l'impresario teatrale, si è un po', diciamo, improvvisato come impresario teatrale, e che era un esperto di voce, quindi insegnava a usare la voce, insegnava le tecniche vocali, e che ha avuto, diciamo, ha fatto lezione, tra virgolette, a Eleonora Duse, appunto dall'ottobre del 1903. Si legge appunto in questo suo testo, in cui lui dedica un intero capitolo a Eleonora Duse, The Passing Show, in cui dice che è stato 2 anni a lavorare con lei per farle recuperare, insomma, o comunque migliorare la sua voce, e che la Duse era stata molto generosa perché lui aveva un po' trascurato i suoi altri impegni, gli altri suoi allievi, diciamo così, per restare accanto alla Duse per 2 anni. E quindi lei aveva, si era proposta di finanziare le trasferte degli studenti perché potessero recarsi tutti a Parigi per proseguire le lezioni con il maestro.
3: Ecco, allora Maria Ida Bigi, leggiamo un frammento di una lettera di Eleonora Duse a Henry Russell proprio sul tema della voce.
5: La mia voce mi è rimasta e ora so che la mia voce è bella e a lei devo d'averla ritrovata. Sempre me ne ricorderò. Le auguro ogni bene. Mi mandi di tanto in tanto sue notizie. A lei grazie, sempre.
3: È molto interessante, Maria Ida Bigi, questa notazione di Eleonora Duse sulla voce, sulla sua voce, sulla voce di un'attrice.
4: Sì, Eleonora ringrazia molto il maestro, quello che lei chiama il suo maestro, e dice che ha ritrovato la voce, o meglio che ha capito che la sua voce era bella, no? Perché a un certo punto, dopo tanti anni di mestiere, in questo periodo probabilmente avrà avuto, non so, problemi, dubbi, e quindi l'uso della voce era per lei molto importante. Tra l'altro anche la testimonianza, adesso vado a memoria, non mi ricordo le parole esatte, però anche Strasberg, quando fa la sua testimonianza, dice che lui, appunto giovane, era entrato in questo teatro e si era messo in fondo, no? in fondo in questa grande sala, e la voce della Duse gli è rimasta impressa, cioè lui ricordava soprattutto di questa visione, appunto avuta in giovane età, della voce, no? Quindi dell'uso della voce che Eleonora faceva.
3: Testimonianze quanto mai importanti, perché dei grandi attori del passato quello che non possediamo è proprio la voce. Abbiamo l'immagine della Duse in movimento in un frammento noto che abbiamo già citato del film Cenere, ma la sua voce purtroppo non è stata mai registrata neppure per un breve frammento. Ecco, fra il materiale ricchissimo che la Fondazione Cini possiede ci sono anche delle cose particolarmente preziose. Sono i copioni di Eleonora Duse annotati da lei stessa.
4: Sì, allora i copioni sono proprio una parte, diciamo, preziosa di questo archivio che, come vi dicevo, è molto variegato nella sua, così, nei suoi materiali. Addirittura abbiamo anche degli oggetti, abbiamo i mobili, quindi
3: sì,
4: insomma gli abiti, cose molto diverse come natura. I copioni ovviamente sono uno strumento straordinario per studiare il lavoro dell'attrice. Noi nel 2008 abbiamo pubblicato anche un DVD in cui abbiamo riprodotto questa serie di copioni, che sono una quarantina, e l'abbiamo chiamato il laboratorio dell'attrice, no? Proprio perché lì si vede il lavoro, si vede quello che un attore deve fare per arrivare alla rappresentazione.
3: E in particolare un'attrice attenta come la Duse, che lavora su ogni singola parola, Maria Ida Bigi.
4: Sì, certo, le parole per lei sono preziosissime, e scorrendo, studiando i copioni, che sono poi di diversa natura, perché molti copioni che noi chiamiamo copioni in realtà sono parti levate, quindi soltanto la parte che lei doveva studiare e interpretare. In altri casi invece ci sono dei copioni con il testo intero. Molti di questi sono strumenti per il suggeritore, nei quali però lei interveniva comunque con la sua, si riconosce, diciamo, la sua scrittura, la sua mano, il suo modo di fare segni anche colorati, segni che possono essere delle stelle, delle sottolineature, dei simboli che oggi è molto difficile da interpretare, anche se qualcuno ci ha provato. Ecco, comunque la cosa importante, come dicevi tu, è anche proprio quella della, il suo cambiare le parole, oltre a fare dei tagli enormi. Per esempio nei testi di D'Annunzio ci sono veramente delle parti eliminate completamente.
3: Il Quindi cambiare sfrondava la lingua
4: molto,
3: un po' ridondante
4: molto,
3: del vate.
4: Sì, sì, ma poi anche aveva un'attenzione, come appunto abbiamo tre copioni che sono, diciamo, frutto del lavoro che Arrigo Boito fa su Shakespeare, e sono Antonio e Cleopatra, Giulietta e Romeo e Macbeth. E a proposito dell'Antonio e Cleopatra, appunto lei suggerisce a Boito una correzione, che è quella della trasformazione della parola bocca in labbra, e noi questo lo capiamo dalla risposta che una lettera di Boito, appunto, le invia dicendo: lei ha ragione, ma tu devi correggere, cambia tutte le parole che vuoi.
3: Ecco.
4: Evidentemente con Boito c'era un po' di impegno.
3: Un'intesa più profonda, ma ascoltiamo proprio questo frammento della lettera di Arrigo Boito a Eleonora Duse sull'Antonio e Cleopatra.
6: Sì, la traduzione giusta è questa. C'è dunque un'aspide sulle mie labbra. La bocca parla, beve e mangia. Le labbra sono quelle che hanno il dolce ufficio del bacio. E non è la bocca, ma sono i baci di Cleopatra che sono avvelenati. L'intonazione smarrita la ritroverai. Bisogna dire quella frase con una convinzione assoluta. Non mi pare che quella frase abbia rapporto con l'aspide che sta vicino. È assai più densa e tragica nel suo significato. Riassume tutto il dramma e tutta una storia fatale. Shakespeare fa cadere fulminata Iras nel bacio di Cleopatra per offrire una immagine visiva e plastica della fatalità di quei baci, così credo io.
3: Un frammento di una lettera di Arrigo Boito a Eleonora Duse sulla messa in scena di Antonio e Cleopatra. Qui appunto, Maria Ida Bigi, notiamo l'attenzione estrema della Duse per le parole. Qui si tratta di un adattamento appunto dell'opera di
4: Sì.
3: Shakespeare realizzata da uno scrittore italiano, ma lei lavorerà anche su copioni stranieri che le arrivavano peraltro in traduzioni magari da altre lingue, dal francese, e quindi lei
4: Certo.
3: era molto attenta ad
4: Sì.
3: arrivare a una parola che avesse un'esattezza, una
4: Sì.
3: forza scenica particolare.
4: Sì, per esempio Monna Vanna di Maeterlinck gli arriva con la traduzione di Adolfo De Bosis. Mentre La morte di Tintagil, che è un altro testo di Maeterlinck che lei non metterà in scena, c'è la traduzione di Ugo Ietti. Poi ci sono dei casi invece in cui addirittura gli viene chiesto di curare lei, di seguire lei la traduzione, di sistemarla, no? Infatti, quando è in Francia e lavora a un copione, credo che potrebbe essere addirittura la Adriana Lecouvreur. Che lei poi riprende appunto quando è in Francia, come dice, e interviene proprio nella traduzione. Ecco, quindi da questo copione si vede qual è il carattere molto personale dell'approccio al testo che lei appunto compie attraverso variazione nella posizione di frasi, di parole, fa dei tagli, ecco, quindi è una parte elevata naturalmente, e quindi lì c'è proprio solo quello che lei deve dire, quello che è la sua parte, insomma,
3: Maria
4: ecco.
3: Ida Bigi, ci accorgiamo anche attraverso i copioni che Eleonora Duse è attenta alla complessità e all'integrità dell'intera messa in scena.
4: Sì, guarda, quelli di Ibsen, per esempio, copione bellissimo, pieno di tantissime cose, quello della Donna del Mare. E lì proprio sappiamo che lei si era occupata anche, per esempio, quando ritorna sulle scene, aveva chiesto alla Gonciarova di farle le scene, e ci sono delle annotazioni sulla scenografia, sui costumi, su quello che si deve vedere del mare. È veramente un copione che ci fa capire come lei avesse un'idea complessiva dello spettacolo, o meglio, volesse dare una sua impostazione, che poi questo forse non si possa ancora chiamare regia, è tutto da discutere, però sicuramente in alcuni casi, ovviamente forse non in tutto, il suo intervento è molto importante, anche quello di Spettri che lei diciamo trasformerà nel titolo con
3: Eh
4: fantasmi,
3: sì,
4: no?
3: eh
4: Quindi
3: sì.
4: lei anche in questo senso interviene nell'idea generale dello spettacolo, oltre che sui dettagli e su tutte le piccole appunto frasi, parole, quindi si va proprio dallo studio del dettaglio fino alla visione generale. Spesso nei copioni si trovano inseriti dei fogli che riguardano l'intero svolgimento dello spettacolo, no? La struttura, diremmo, della sequenza delle scene. Ecco che quindi sicuramente lei si poneva anche questo problema. Poi ovviamente era comunque il suo ruolo era quello del capocomico, ma secondo me in alcuni casi, in alcuni testi, non è trascurabile proprio questa quest'idea della sua impostazione generale dello spettacolo. Poi ci sono dei momenti, per esempio quando lavora con Aurélien Lugnepot, in cui delega a questa persona forse la parte generale, l'impostazione generale, però per esempio quando fa Rosmersholm, appunto nel 1906 alla Pergola di Firenze, con le famose scene di Craig, sappiamo che Lugnepot l'ha spinta, no, a fare lei, tra virgolette, l'impostazione dello spettacolo. Ecco, quindi ci sono dei momenti che ci fanno pensare, ecco, che se fosse stata un pochino più vicina a noi, oggi la potremmo chiamare anche regista. Ecco.
3: E ascoltiamo la voce di un grandissimo drammaturgo, Anton Chekhov. Anton Chekhov vede la Duse e ci riporta queste riflessioni.
6: Ho visto proprio ora l'attrice italiana Duse in Cleopatra di Shakespeare. Non conosco l'italiano, ma ella ha recitato così bene che mi sembrava di comprendere ogni parola. Che attrice meravigliosa! Mai per innanzi ho visto qualche cosa di simile. Guardavo questa Duse e provavo tristezza, che dobbiamo educare i nostri temperamenti e i nostri gusti su attrici legnose e sulle altre che le rassomigliano e che riteniamo grandi perché non ne abbiamo visto di migliori. Mentre guardavo la Duse ho capito perché nel teatro russo ci si annoia.
3: Maria Ida Bigi, anche il grande drammaturgo Anton Chekhov rimane folgorato dalla visione e dall'ascolto della grande attrice.
4: Sì, lui la vede al Mali Theater di Mosca recitare Antonio e Cleopatra, e quando torna a casa, dice lui, la stessa sera, insomma appena finito di vederla, scrive alla sorella dicendole, appunto, come avete sentito, che nel teatro russo ci si annoia, e lui adesso ha capito perché dopo aver sentito la bravura di Eleonora, insomma, anche se appunto non capiva la lingua italiana, ha capito tutto del dramma. Quindi è sicuramente un grandissimo complimento che lui fa.
3: E allora potremmo utilizzare quella definizione di teatro d'arte, che è una definizione che riguarda appunto il teatro di Stanislavski, di Chekhov e di quel gruppo di attori, di artisti che si muovevano in quegli anni a Mosca, per il teatro della Duse. Ecco, abbiamo visto che c'è molto mestiere, molta attenzione agli strumenti della messa in scena e agli strumenti del lavoro dell'attore, ma per raggiungere una complessità diversa del rapporto con lo spettatore e delle possibilità che ha il teatro di raccontare, di narrare al pubblico.
4: Sì, secondo me, insomma, lo dicono anche un po' tutti gli storici di Eleonora Duse, lei cercava proprio questa nuova forma, a parte nei primi anni, quando appunto, come sappiamo, si ritrova a fare questo lavoro, però poi la sua ricerca, sia il lavoro che fa con Boito, il lavoro che farà con D'Annunzio e il lavoro che fa con Ibsen, sono proprio una continua ricerca, no, di una forma d'arte legata al teatro. Ecco, questo indubbiamente dobbiamo riconoscerglielo, anche proprio la sua grande cura, la sua grande attenzione per mettere in scena certi titoli, così come la scelta anche di un repertorio che, non dimentichiamolo, era lei che sceglieva i titoli, e anche per le tournée, insomma, gli accordi con gli impresari ci dimostrano questo, no? Che lei imponeva, così come ha imposto la tournée d'Annunziana negli Stati Uniti, imponeva i titoli. Quindi sicuramente la sua era una ricerca continua. Poi se sia riuscita o se l'abbia trovata questa soluzione di teatro d'arte è difficile a dirsi. Certamente il teatro di D'Annunzio, per esempio, che lei continua a fare, di cui insomma si fida ciecamente, un pochino la delude, ecco, che quindi si rivolge ad altre situazioni, ad altri drammaturghi, ad altri, anche con Gallarati Scotti, per esempio, è lei che lo spinge a scrivere Il così sia, insomma. Quindi c'è sempre, no, questa sua continuo anelare a qualcosa di più, che è, secondo me, poi una caratteristica tipica degli artisti, no? Gli artisti vogliono sempre, come dire, approfondire, avere qualcosa di più di quello che hanno realizzato fino a quel momento.
3: E non c'è dubbio che la DUSE abbia indicato una strada completamente nuova.
4: Nuova.
3: Grazie Maria Ida Bigi
4: Grazie.
3: Per essere stata con
4: Grazie
3: noi.
4: A voi.
3: Grazie, ricordo che sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, all'interno della Fondazione Cini, si possono visitare le stanze di Leonora Duse, che sono uno spazio di esposizione permanente con molti materiali ricchissimi e interessanti dedicati alla grande attrice. Ma entriamo nelle pagine di uno dei copioni su cui lavorò Eleonora Duse. Siamo nel 1922, il 21 e il 22 sono gli anni del suo ritorno alle scene e lavora su Spetteri di Ibsen. Ci aiuta a sfogliare queste preziose pagine Paola Bertolone. Buon pomeriggio Paola Bertolone.
7: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
3: Docente di discipline dello spettacolo all'Università di Roma La Sapienza, ha studiato i copioni della Duse, rimando a una sua pubblicazione, i copioni di Eleonora Duse per Giardini Editori. E allora Paola Bertolone, cosa troviamo in questo copione di Eleonora Duse?
7: Allora, in questo caso si tratta appunto di un collage, possiamo definirlo assolutamente così, perché il copione che ho parzialmente riprodotto in questo libro è formato da un dattiloscritto che probabilmente era a uso del suggeritore o forse del direttore di scena e su alcune pagine di questo dattiloscritto che aveva una traduzione del testo di Ibsen, traduzione dal francese tra l'altro, perché non traducevano dall'originale ma dal francese, su questa traduzione dattiloscritta ci sono delle parti incollate manoscritte che si riferiscono soltanto alla parte della signora Aldi, quella appunto interpretata dalla Duse. Quello che si nota è la volontà della Duse, la sua capacità di lavorare la lingua. Lei voleva e chiedeva a coloro che la aiutavano, ma interveniva lei stessa direttamente, questo è il punto da sottolineare, interveniva lei stessa direttamente, come facevano anche altri attori, non era solo lei, ma insomma lei era veramente sublime in questo, interveniva sul testo, quindi cambiava le parole, le aggiungeva. Per esempio sono delle recensioni che riportano il fatto che nella fase proprio finale di questo testo lei aggiunge la parola orrore, orrore, era solita ripetere spesso lo stesso vocabolo, questa era una sua diciamo un po' caratteristica in alcuni punti.
3: Ricavo dal suo libro Paola Bertolone che il lavoro sul personaggio di Elena Alving da parte di Eleonora Duse mette in luce altre caratteristiche della scrittura di Ibsen. Un osservatore dell'epoca nota: ella fugava tutto il grigiore pesante che grava sul personaggio e lo rendeva leggero, lieve e chiaro di gioia.
7: Quello che possiamo sicuramente desumere con certezza dagli interventi drammaturgici e insomma sappiamo con certezza che lei sposta, o meglio, per meglio dire, ribilancia i personaggi, perché nella tradizione scenica italiana il personaggio di Oswald di Spettri era stato interpretato da Ermete Zacconi, che era celeberrimo in questo personaggio e che aveva accentuato il protagonismo del figlio e la sua degenerazione fisica. Invece appunto l'intervento della Duse è un intervento che in qualche modo ristabilisce la dimensione originaria di Ibsen, cioè in cui appunto non c'era un protagonismo del figlio, ma c'era un bilanciamento tra madre e figlio. Forse un'altra cosa da sottolineare è che questo spettacolo che va appunto in scena per la prima volta il 18 ottobre 1922 a Trieste, questo spettacolo va in scena con un altro titolo, cioè non Spettri ma Fantasmi. E questo è un titolo appunto che si ritrova sui manoscritti che stanno alla Fondazione Cini. Quindi la volontà di introdurre una interpretazione che libera Ibsen dalla dicotomia, diciamo dal dilemma fra realismo e simbolismo, ma va in un'ottica più appunto che possiamo legare a un'interpretazione, chiamiamola psicanalitica tra molte virgolette. Sicuramente la Duse sposta il versante sull'interiorità.
3: E questo ci dimostra quanto fosse attento il lavoro di Eleonora Duse attraverso i copioni, non solo a una concezione generale della messa in scena, dello spettacolo, ma ci sia anche un'attenzione di definizione dei personaggi. Grazie molte, Paola Bertolone.
7: Grazie a lei, grazie mille.
3: E chiudiamo qui quest'ulteriore tappa del percorso che stiamo compiendo sulle tracce di Eleonora Duse. Un saluto da Antonio Audino.
1: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
8: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Radio3.rai.it, prossimamente.
9: Buona domenica da Florinda Fiamma, bentrovati e bentrovate nel nostro spazio dedicato alle anticipazioni di quello che potrete ascoltare su Radio 3. La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino, ci sarà Federica Caferri, inviata del quotidiano La Repubblica. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore.
10: Stasera per il cinema alla radio ascolteremo Io la conoscevo bene, la commedia agra all'italiana di Antonio Pietrangeli, il nostro modo per fare gli auguri a Stefania Sandrelli che venerdì scorso ha compiuto gli anni. Per il lunedì lascio la parola a Erika Favaro.
11: Domani alle 19 a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro che vi parla, annunceremo in diretta il film vincitore di Opera Prima, il nostro progetto che ha coinvolto 10 tra le più importanti scuole di cinema a cui abbiamo chiesto di votare il migliore esordio cinematografico scegliendo tra 5 film, i cui titoli sono L'albero di Sara Petraglia, Gioia mia di Margherita Spampinato, Paternal Leave di Alyssa Young, Primavera di Damiano Micheletto e La vita da grandi di Greta Scarano. Con Domenico Procacci poi presenteremo la prima edizione di Fandango Live, 4 giorni di cinema, libri e incontri che si terranno a Lecce dall'11 giugno. E infine Il giovane furioso di Claudio Siniscalchi, un libro che ricostruisce lo scontro critico tra un giovanissimo François Truffaut e Georges Sadoul. Tutto questo a Hollywood Party Factory domani alle 19.
10: Martedì in studio con Alberto Crespi e Roberto Silvestri che vi parla, Alejandro Amenabar e Alessandro Borghi ci raccontano Il prigioniero, sulla prigionia di Miguel de Cervantes, l'attore Julio Peña, e sul rapporto con il suo carceriere. Mercoledì ospiteremo Amélie Bonin, regista di Allora balliamo, eccentrico musical ambientato nel mondo dell'alta e della bassa cucina, e parleremo del nuovo Alien Movie di Steven Spielberg, Disclosure Day. Tra le altre uscite non dimentichiamo Il grande boccia di Karen Di Porto, l'ultimo film prodotto da Galliano Iuso, su Tanio Boccia, tra virgolette, il peggior regista del cinema italiano. Tra i festival, dal Biografilm di Bologna, dove ci sono ospiti Kuté Benania, del nuovo Alien Movie di Steven Spielberg, Disclosure Day. Tra le altre uscite non dimentichiamo Il grande boccia di Karen Di Porto, l'ultimo film prodotto da Galliano Iuso, su Tanio Boccia, tra virgolette, il peggior regista del cinema italiano. Tra i festival, dal Biografilm di Bologna, dove ci sono ospiti Kuté Benania, la regista della voce di Indra Jab, alle giornate della luce di Spilimbergo che festeggiano la carriera di

oggi. Recensiremo tra gli altri la cronologia dell'acqua, l'esordio di Kristen Stewart nel lungometraggio e Residence a Mamet di Salvatore Allocca. Infine, il venerdì dell'avventura del cinema, una puntata monografica a sorpresa su un grandissimo idolo del passato, sempre presente.

0: L'obesità è una malattia o soltanto un fattore di rischio? È una domanda difficilissima, più difficile di quanto sembra. Buongiorno da Roberta Fulci, da tutta la redazione di Radio 3 Scienza. Di obesità ci occuperemo nella puntata di lunedì 8 giugno, a partire da un lungo articolo di Francesco Rubino che è apparso su Nature, una delle riviste scientifiche più importanti al mondo. Francesco Rubino è un medico italiano molto accreditato, professore al King's College di Londra e chirurgo bariatrico, cioè esperto di quegli interventi che servono per ridurre il peso. E Rubino ha guidato una commissione composta da 56 esperti che alla fine di una lunga discussione l'anno scorso hanno proposto una distinzione tra obesità clinica, quella che compromette la funzionalità di uno o più organi, e quella preclinica, cioè un'obesità dove l'obesità c'è ma non comporta disturbi. Ma come si fa a sapere nei casi di obesità clinica se i disturbi che ci sono dipendono o meno dall'obesità? Questa obiezione è proprio al centro di un dibattito che dura da oltre un anno su come definire l'obesità, se fare distinzioni, se chiamarla malattia oppure no. Tutte decisioni che hanno poi conseguenze sull'accesso alle cure, sul superamento o meno dello stigma e anche sulla comprensione di cause e conseguenze dell'obesità. Noi partiremo proprio da qui lunedì mattina, da come Francesco Rubino tocca ognuno di questi punti e da questa discussione interna alla comunità scientifica, una discussione molto complessa e articolata. L'appuntamento è per lunedì con Radio 3 Scienza, come sempre alle 11.30 e ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 11.30 a mezzogiorno. Seguiteci, se non lo fate già, su Facebook, dove ci trovate come Radio 3 Scienza, e cercate le nostre puntate online su RaiPlay Sound.
1: Sono Arturo Stalteri, saremo ancora insieme dal prossimo lunedì 8 giugno per l'appuntamento con il concerto del mattino alle 12. Musica da non perdere, e vediamo tre appuntamenti. Il primo, lunedì 8 giugno, vede tra le musiche proposte il poema per violino e orchestra, opera 25 di Ernest Chausson del 1892. Grande fantasia e un'ispirazione felicissima, istintiva. Completamente diverso quello che ascolteremo invece il 10 giugno per le sinfonie di Sibelius, la sesta e la settima. La sesta è una sinfonia del 919 in cui Sibelius recupera anche il suo grande amore per Palestrina, musica pura. Molto diversa la settima sinfonia, l'ultima, che ascolteremo subito dopo, del 924. Un unico movimento infatti uscì come fantasia sinfonica e qui il suono è molto più concreto, molto più massiccio. Vi ricordo ancora giovedì 11 giugno il quartetto numero 12, mi bemolle maggiore, opera 127 di Ludwig van Beethoven, 1824. Qui Beethoven si rifugia, come spesso accade, nella natura, ma questa natura gli serve per ascendere, per elevarsi, una musica molto spirituale, molto profonda. Dunque non perdete il concerto del mattino ogni giorno da lunedì al venerdì alle 12 su Radio 3.

Buon pomeriggio, sono Giovanna Natalini e curo la stanza della musica, uno spazio all'interno di Radio 3 Suite, dove ospitiamo musicisti a suonare dal vivo qui nella Sala M di Via Asiago a Roma e a raccontare il loro rapporto con la musica e con i brani specifici che ci propongono. Il prossimo mercoledì 10 giugno alle 20:30 Luisa Santacesaria, che questa settimana è in conduzione a Radio 3 Suite, ospiterà il sestetto Stradivari, un sestetto di archi, cioè due violini, due viole e due violoncelli. Sono sei musicisti che sono parte dell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal 2001

0: 1 suonano anche in questa formazione più piccola, dove fondono le loro personalità individuali e anche la grandissima esperienza che hanno di suonare insieme. E in fondo è la magia della musica da camera, una musica nella quale uno dei fattori principali è proprio il piacere di suonare insieme, di ascoltarsi l'un l'altro, di contribuire ognuno con le proprie caratteristiche a fare un suono complessivo, alla costruzione di un'opera. Un modo di fare musica che si è sviluppato e che è stato coltivato in tanti salotti, in tante sale relativamente piccole, che diciamo agevolano un ascolto intimo. I violini sono David Romano e Ruggero Sfregola, le viole Raffaele Mallozzi e David Bursac, i violoncelli Diego Romano e Sara Gentile, e sono il sestetto. E suonano da tanti anni insieme. Hanno suonato per le più importanti istituzioni musicali internazionali e hanno anche prodotto diversi CD. Alla Stanza della Musica porteranno un lavoro di Antonin Dvorak, che hanno da poco inciso per Novantiqua Records. È il sestetto in La maggiore, opera 48, un lavoro della seconda metà dell'Ottocento, di quel periodo storico dove in molte parti d'Europa si cercava di dare un'identità alle nazioni e il suono era un mezzo potente di questa ricerca. E Dvorak, compositore della Repubblica Ceca e anche uno dei maggiori esponenti della musica boema in quegli anni, in questo lavoro utilizza temi ispirati a canti e danze del folklore slavo e anche principi compositivi formali come insistere su melodie semplici, con una struttura periodica e che si ripetono, si alternano. Insomma, una maniera di costruire la musica che è un po' diversa da quella del classicismo. E allora, appuntamento mercoledì prossimo alle 20:30 in diretta dalla Sala M di Via Asiago per ascoltare il Sestetto Stradivari alla Stanza della Musica.
1: Wikiradio, le voci della storia, è un programma a cura di Loredana Rotundo, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14:30 e sempre su RaiPlay Sound. Lunedì 8 giugno, il messaggio del re Juan Carlos durante il golpe. Alfonso Botti ci racconterà il discorso pronunciato dal re Juan Carlos I di Spagna la notte del 23 febbraio del 1981, durante il tentato colpo di Stato militare. Martedì 9 giugno, Francesco Fiorentino ci parlerà della storia di una fotografia dal titolo After the Bombing, scattata dopo il bombardamento di Singapore del 7 dicembre del 1941, che dalla pubblicazione su Life arriva alle scene di Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht. Mercoledì 10 giugno, Lorenzo Cantatore racconterà per noi la figura di Palma Bucarelli. Giovedì 11 giugno, Alberto Anile ci racconterà le lettere dal set, 10 anni di corrispondenza intercorsa tra Vittorio De Sica e sua figlia Amy, pubblicate nel 1989 da Sugarco. Venerdì 12 giugno, Raffaella Baritono ci parlerà di Seneca Falls, la cittadina nello stato di New York, dove nel 1848 viene firmata la prima convenzione pubblica sui diritti delle donne. 100 anni di Marilyn Monroe, un anniversario diverso da quello delle grandi star. A 100 anni dalla nascita, che è avvenuta il 1 giugno del 1926, e oltre 60 dalla morte, Marilyn Monroe, sogno incubo dei più grandi cineasti americani, viene festeggiata a Radio 3 con un ciclo di Pantheon a lei dedicato. Potete trovarlo e riascoltarlo su RaiPlay Sound. Ascoltiamone un assaggio.
2: Veramente è un pozzo da cui pescare veramente cose anche molto diverse. Per esempio, c'è un film in cui fa da spalla addirittura ai fratelli Marx, in Una notte sui tetti, e lì è divertente vedere quanto abbia la capacità anche di fare da spalla due comici dichiarati. Non è solo un ruolo brillante, è qualche cosa di più. Oppure nella clip che adesso vi facciamo ascoltare, perché stiamo cercando di sentire anche come attrice che cosa fosse, sentendola proprio lei sulla scena, in Eva contro Eva si misura con colleghe di prima grandezza, in questo caso con Betty Davis nella parte di Margot Channing. E sentiamo questa clip.
3: I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here?
4: Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must pray it again soon. You remember Miss Caswell,
3: don't you? I do not. How do you do?
5: We've never met. Maybe that's why.
4: Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Ah, Eve.
5: Good evening, Mr. DeWitt.
3: I have no idea you two knew each other.
4: This must be at long last our formal introduction. Until now, we've only met in passing.
5: That's how you met me. In passing.
3: Yeah. Eve, this is an old friend of Mr. DeWitt's mother, Miss Caswell, Miss Harrington.
5: Miss Caswell, how do you do?
3: Addison, I've been wanting you to meet Eve for the longest time.
4: It could only have been your natural timidity that kept you from mentioning it.
3: You've heard of her great interest in the theater.
4: We have that in common.
3: Then you two must have a long talk.
5: I'm afraid Mr. DeWitt would find me boring before too long. You won't bore him, honey. You won't even get a chance to talk.
1: Da domani e per tutta la settimana a Pagina 3, la rassegna stampa culturale di Radio 3, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 9 del mattino, ci sarò io in conduzione, quindi possiamo risentirci lì. Seguiteci o in diretta alle 9 oppure su RaiPlay Sound. Grazie per averci seguito, ancora buona domenica da me, Florinda Fiamma, e dalla nostra regista Elisabetta Parisi. Buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e poi con la domenica in concerto.

alla grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Pane, folla e misericordia. A Madrid oltre 1 milione di fedeli per il Papa alla messa del Corpus Domini, Leone XIV. No, una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo.
3: Ucraina, mossa europea. A Londra nel pomeriggio il vertice tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. Drone russo colpisce un impianto di stoccaggio nell'area di Chernobyl, radiazioni sotto controllo.
2: La violenza e la risposta sparatoria nel centro di Israele, diversi feriti, ucciso l'attentatore. Per Tel Aviv è terrorismo, Hamas parla di attacco eroico.
3: La scena e la parola, a Venezia si apre la Biennale Teatro, Leone d'Oro alla carriera a Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Sara Piselli, seconda giornata per Papa Leone in Spagna, bagno di folla alla messa del Corpus Domini in Plaza de Cibeles a Madrid. La nostra inviata.
4: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
5: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini, presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa
5: per le strade, nell'ostensorio, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani, è il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
3: Cresce la tensione in Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo una sparatoria con armi da fuoco. L'inviata Lucia Goracci.
7: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un trentenne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. 1, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir revoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv, linea allo studio.
2: E continua la guerra in Ucraina. Droni russi hanno colpito un deposito di scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. Si continua a combattere dunque a poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
8: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso, strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. Una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro, un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: All'incontro di Londra non c'è l'Italia, che non fa parte del formato E3. La Premier parla della sua assenza al vertice UE Balcani di venerdì scorso.
9: Nessuna dietrologia sulla scelta di non partire per il vertice in Montenegro dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa-Balcani Occidentali, ATIVAT, dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi, oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa ed ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Carla Macrellino, GR3.
2: Il caro energia, dopo la proroga del taglio delle accise decisa dal governo, al centro del confronto politico insieme alla patrimoniale.
10: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice, rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL ieri ad Amendolara, la segretaria del PDL Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei, da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Mizzano, GR3.
3: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso per le elezioni amministrative. Alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Si sta votando oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni.
2: In corso anche le elezioni in Armenia, ex Repubblica Sovietica, in un clima di tensione tra il partito al governo filo-europeista e l'opposizione filorussa, un paese chiave anche perché confina con l'Iran. La corrispondente.
11: Vogliamo che l'Armenia cresca e diventi moderna, e questo è possibile solo con l'Unione Europea, dice una ragazza che ha appena votato mentre una folla di fotografi accerchia il premier Pashinyan. È tutta una questione di equilibri, assicura a chi gli chiede come farà a tenere insieme la sua politica filo-occidentale e la Russia, con cui Yerevan ha un legame storico ed economico, dato che dipende dal petrolio di Mosca. Uscita debolissima 3 anni fa dalla sconfitta contro l'Azerbaigian, che ha provocato l'esodo forzato di tutti gli abitanti del Nagorno-Karabakh, o Artsakh, come gli armeni chiamano la loro terra ancestrale, debole ma strategica, infatti, nella piccola Armenia cristiana circondata da grandi nazioni musulmane, sono arrivati davvero tutti. Prima dall'America il capo della diplomazia Rubio, il vicepresidente Vance con grandi progetti, e un mese fa persino Zelensky per un vertice della comunità politica europea. L'opposizione filorussa è divisa, Mosca intanto blocca le importazioni di molti prodotti, mentre Putin mette in guardia Yerevan dall'infilarsi in uno scenario che definisce ucraino. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Perù al ballottaggio, 27 milioni di elettori chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente, il nono in 10 anni. Serrata la sfida tra la conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sanchez, entrambi impegnati a conquistare gli elettori, stanchi del caos politico e dell'aumento della criminalità.
2: Torniamo in Italia. Entra in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento economico tra uomini e donne.
12: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più più significativa sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre insieme con il livello di inquadramento la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati. Fabio Comini, GR3.
3: Caso Nicole Minetti, la massaggiatrice che l'aveva accusata di continuare a organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto. Non l'ho mai vista coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute, ha affermato la donna in una dichiarazione giurata in cui accusa il Fatto Quotidiano di aver distorto le sue rivelazioni. L'atto è giunto a Milano soltanto dopo che la Procura Generale aveva concluso il supplemento di indagini e inviato a Roma un parere positivo sulla grazia concessa dal Quirinale.
2: Un'imprenditrice ha denunciato un parlamentare per una presunta violenza negli uffici del Senato. Il fatto risalirebbe a febbraio dello scorso anno. La 52enne ha detto di aver subito un attacco sessuale a freddo da Francesco Silvestro di Forza Italia, incontrato per motivi di lavoro. Avrebbe presentato querela solo ora perché intimidita da un carabiniere amico del senatore che, interpellato dal quotidiano La Repubblica, nega ogni responsabilità. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti ai senatori Questori.
3: Si apre alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro, diretto da Willem Dafoe e intitolato Alternative. Fino al 21 giugno oltre 50 appuntamenti tra Oriente e Occidente alla ricerca di nuovi linguaggi per interpretare la tradizione.
13: Alternative è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad alter come un cambiamento e native come la propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
14: Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi.
13: I fantasmi di Basile si intitola proprio lo spettacolo che lei porterà in esclusiva alla Biennale Teatro. In cosa consiste?
14: Questi fantasmi che io ho messo in scena in questi anni, ho deciso di riunirli sul palcoscenico. È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento.
13: Claudia Faiens, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Sara Piselli, in regia Francesco Paradisi ed Eddie Cotta. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo, e buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13.59 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità in A23, la Palmanova Tarvisio, 9 km di coda, traffico congestionato tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla tangenziale ovest di Milano, 4 km di coda per incidente tra l'uscita Quinto De Stampi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. In A14 code per incidente tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code, traffico congestionato tra Livorno Porto e Livorno Centro in direzione di Livorno. Sul raccordo Sicignano-Potenza, traffico rallentato per incidente a svincolo Balvano in direzione raccordo Sicignano. Infine sulla Carlo Felice un tratto chiuso per incidente a incrocio Monastir in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Il mare è vasto, così vasto da sembrare infinito, e poche parole non bastano a comprenderlo. Possono però aiutarci a tracciare rotte, possono orientarci in questa immensità blu a cui tutti noi apparteniamo.
1: Stretti, pirati, vacanze, mostri, correnti, portolani, alisei, ghiacci. Le parole del mare con Alessandro Vanoli. Fino al 12 luglio, la domenica alle 18.30 su Radio 3.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai, Radio 3.
5: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Vizzaccaro. Eccoci puntuali per un nuovo appuntamento con Domenica in Concerto, la trasmissione che ci offre un'ora circa per ascoltare uno dei concerti del circuito Euroradio. Ed oggi voliamo idealmente a Parigi, al Théâtre des Champs-Élysées, per un concerto che si è tenuto il 5 febbraio di quest'anno e che ha visto protagonista il Quatuor d'Otima, il quartetto di Otima. Si tratta di una formazione nata nel 1996 per iniziativa di quattro musicisti appena diplomati al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, il cui nome si ispira alla musa che nell'Hyperion di Friedrich Hölderlin incarna la bellezza, l'armonia e l'unità perduta tra uomo, natura e divino. Ma come gli stessi componenti del quartetto hanno affermato, questo nome è collegato anche all'opera Fragmente Stille Anna di Otima di Luigi IX, che proprio da Hölderlin trae origine. Il quartetto è formato da Yun Peng Zhao e Leo Marillier ai violini, Frank Chevalier viola e Alexis Descharmes al violoncello. Per questo concerto si unisce al quartetto anche un secondo violoncello, Victor Julien Laferrière, perché insieme eseguono un capolavoro assoluto del repertorio cameristico, ossia il quintetto in do maggiore di 956 di Franz Schubert. Questo quintetto è una delle ultime composizioni di Schubert, composto tra agosto e settembre del 1828, venne completato appena due mesi prima della morte del compositore. Considerato da molti una sorta di testamento spirituale di Schubert, questo brano si caratterizza per un linguaggio complesso che sintetizza gli aspetti più maturi della sua produzione, raggiungendo un'estrema profondità espressiva. Tra le caratteristiche di questo brano emerge l'ampliamento della forma musicale, ma soprattutto originale è l'organico del quintetto, formato da due violini, una viola e due violoncelli. Ed è proprio la presenza del secondo violoncello a costituire una scelta molto insolita per l'epoca. Nel dialogo tra gli strumenti, però, è in realtà la viola ad agire come elemento di mediazione tra due poli sonori del quintetto. A seconda delle esigenze espressive, infatti, la viola può unirsi ai due violini, rafforzandone la luminosità timbrica, oppure avvicinarsi ai due violoncelli, contribuendo alla profondità del registro grave. Ascoltiamo dunque il quintetto per archi in do maggiore di Franz Schubert nell'esecuzione del quartetto di Otima con Victor Julien Laferrière secondo violoncello. I quattro movimenti in cui il quintetto è suddiviso sono Allegro ma non troppo, Adagio, Presto con il trio andante sostenuto e infine Allegretto. La durata è di circa 52 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi per questa esecuzione del quintetto per archi in do maggiore di 956 di Franz Schubert, eseguito dal Quatuor d'Otimay con Victor Julien Laferrière, violoncello aggiunto. Rimane tempo per ascoltare anche il bis che gli stessi cinque musicisti hanno concesso alla fine di questo concerto. Si tratta di un arrangiamento curato dal secondo violino del quartetto, Leo Marillier, arrangiamento del lead, sempre di Schubert, dal titolo Nacht und Träume, Notte e Sogni, la cui versione originale è per voce e pianoforte. Lo ascoltiamo subito nel raffinato arrangiamento per quintetto d'archi di Leo Marillier, Quatuor d'Otimay, con Victor Julien Laferrière, secondo violoncello.

0: Nacht und Träume. Il Lied di Schubert nell'arrangiamento per quintetto d'archi eseguito dal quartetto di Otima con l'aggiunta di Victor Julien Laferrière, secondo violoncello. Era questo l'ultimo ascolto per questa trasmissione di oggi di Domenica in Concerto. La linea tra breve passa a Zazà. Un saluto e buona domenica da Federico Bizzaccaro.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Domenica 7 giugno 2026 su Rai Radio 3 torna la nuova puntata di Zazà. Marcello Anselmo vi saluta dal microfono del centro di produzione TV della Rai di Napoli con Piero Sorrentino, quest'oggi in regia, e poi Anna Maria Giordano, Lea Nocera, Massimiliano Virgilio e Gaetano Prisciantelli. In console tecnica ci assiste oggi Flavio Amendola e vi ricordo che potete raggiungere la nostra redazione con le reti sociali e anche Zazà, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare, riascoltare o scaricare in podcast sul sito e con l'applicazione Rai Play Sound. Il percorso musicale che ci accompagnerà fino alle 16.45 di oggi è dedicato alla figura di Jackie Me Too, che è stato uno dei più influenti tastieristi, compositori e arrangiatori della storia della musica giamaicana, riconosciuto perfino come il re della tastiera. Il suo talento precoce lo ha portato a diventare a soli 15 anni, il direttore musicale dello Studio One e un membro fondatore dei leggendari Scatalites. Attraverso il suo lavoro sull'organo, Me Too ha guidato la transizione dello ska verso il rock steady e il reggae, plasmando il suono dell'isola. Ma tra le sue intenzioni melodiche e i suoi celebri rhythms hanno gettato le basi per lo sviluppo anche della musica dub e della dance hall. La sua eredità musicale lo rende un vero e proprio architetto del suono giamaicano moderno. Purtroppo Me Too è scomparso molto precocemente, il 12 dicembre del 1990, a soli 42 anni. Quindi apriamo la puntata di oggi con Jackie Me Too. Questa è Ghetto Organ.

0: brano che è alla base di una più famosa interpretazione della cantante giamaicana Dawn Penn, You Don't Love Me, Yes I Know, del 1994, e in questo brano però precedente Jackie Me Too trasforma l'organo Hammond nella voce stessa delle strade di Kingston, fondendo l'anima profonda del gospel con le vibrazioni del primo reggae. Il pezzo si distingue per un groove ipnotico, capace di evocare la dura realtà urbana e allo stesso tempo la straordinaria resistenza culturale del ghetto giamaicano. È di ghetto e di resistenza, questa volta non culturale, vogliamo iniziare in questa prima pagina di Zazà di oggi, domenica 7 giugno, ricordando ciò che è successo ad Amendolara a inizio settimana, giusto un giorno prima della festa della Repubblica, degli 80 anni della Repubblica Italiana fondata sul lavoro. Nella notte appunto furono scoperti i cadaveri arsi vivi di quattro giovani migranti occupati nella raccolta di fragole nelle campagne della Basilicata. Ricordiamo i nomi: Ulay Smat Khemi, che aveva 19 anni ed era il più giovane, il più grande Wasim Khan, che ne aveva 29, e con loro la stessa sorte l'hanno avuta Amin Fazal Khojani e Safi Jad. Tutti e quattro bruciati in un minivan nelle campagne di Amendolara, minivan che è stato dato al fuoco da due caporali pakistani, Safer Ahmed e Ali Raza, che adesso sono in carcere accusati di omicidio, ma probabilmente l'omicidio non rende l'efferatezza di quelle immagini che tutti abbiamo potuto vedere. Ma per non restare schiacciati sulla cronaca, qui a Zazà abbiamo deciso di fare un carottaggio in questa vicenda, andando a ritroso e provando ad esplorare la storia del caporalato e una figura importante delle lotte contadine del Mezzogiorno. E abbiamo deciso di farlo invitando due ospiti, due storici. Il primo è Michele Colucci, primo ricercatore del CNR all'Istituto di Studi sul Mediterraneo, autore del libro uscito da pochissimo Giuseppe Di Vittorio, Cittadino del Mondo, una biografia tra sindacato e internazionalismo, appunto pubblicato dai Tipi di Carocci. Benvenuto Michele Colucci in trasmissione.
1: Salve, grazie.
0: È il secondo storico con cui abbiamo deciso di andare avanti su questo tentativo di caporalataggio è Giovanni Ferrarese, assegnista di ricerca presso lo stesso istituto del CNR, che ha pubblicato qualche mese fa Il caporalato, una storia. Benvenuto Ferrarese anche a lei.
2: Grazie e buon pomeriggio.
0: Allora, appunto, partiamo da una vicenda di cronaca che è solo l'ultima dei casi che stanno funestando le campagne, ma non solo le campagne meridionali di caporalato, ma ricordiamo anche tutte le morti sul lavoro che puntellano purtroppo quasi in maniera settimanale, se non quotidiana, le cronache del nostro paese. Lo facciamo chiedendo a Michele Colucci l'attualità del pensiero e della pratica di Vittorio, che appunto esula dalla mera militanza sindacale. Lui parte appunto da Cerignola a inizio secolo e da giovanissimo vive anche il lavoro bracciantile e poi tutte le vicende politico-sindacali che attraversano il paese caratterizzano la sua biografia, portando anche ad essere in questa lettura assolutamente interessante, assolutamente ricca, che nel libro Colucci fa una storia anche di internazionalismo, quasi come le lotte dei contadini diventassero non tanto delle vertenze locali, ma uno spirito del tempo. Colucci.
1: Dunque, la vita e la prospettiva politica e materiale da cui sviluppa la sua esperienza storica Giuseppe Di Vittorio hanno moltissimo a che fare con lo sfruttamento delle campagne, con l'intermediazione illecita e spesso criminale di manodopera legata ai fenomeni di caporalato, e hanno a che fare con il desiderio, la voglia di un intero mondo di ribellarsi a queste condizioni così violente e così prepotenti di sfruttamento. Possiamo dire che il percorso di Vittorio all'interno della sua prospettiva così lunga e così diversificata, che nasce proprio dal livello estremo di condizioni di vita e di lavoro, è legato proprio all'esigenza di comprendere che nessuno si può salvare da solo in quei contesti così estremi e così duri, e di creare quindi le condizioni passo dopo passo, direi metro dopo metro, campo dopo campo, per unire ciò che il padronato, ciò che gli agrari e anche le classi dirigenti tenevano rigorosamente divisi.
0: Ecco, la figura di Vittorio è importantissima per lo sviluppo del movimento sindacale, ma soprattutto anche per un'emancipazione politico, ma anche culturale e sociale dei braccianti, dei lavoratori e delle lavoratrici della campagna pugliese, ma come dicevamo, non solo della campagna pugliese. È il fenomeno del caporalato a cui stiamo provando a descrivere una genealogia, è un qualcosa che ha condizionato e che ha anche martoriato il mercato del lavoro, non solo agricola, nella storia italiana. A questo proposito, nei nostri archivi abbiamo pescato una drammaturgia del 1977 di una trasmissione che si chiamava Una regione alla volta, che ci è sembrata di estrema attualità e che invito ad ascoltare prima di proseguire nell'approfondimento della nostra pagina.
3: Il mercato delle braccia. Una vergogna civile che ha condizionato per anni, con lo sviluppo delle campagne, quello di una sempre più matura coscienza sindacale. Gli uomini del padrone, gli addetti alla scelta delle braccia più forti, li hanno chiamati i caporali.
4: Sembra storia passata, ma lo è solo in parte. Merita però di essere raccontata, perché anche questa è storia di Puglia.
5: Non si è fatto vedere nessuno ancora?
6: No, ancora non si è visto nessuno.
5: E come mai? Ormai si è fatta sera.
6: Starà concertando col padrone. E poi quello non ha fretta. Più tardi viene. E più ci piglia per fame. Ma tu, perché sei arrivato tardi? Sei andato a lavorare da qualche parte?
5: A lavorare? E dove? Quale terre sono tutte in mano ai padroni? No, ho fatto tardi perché il bambino piccolo ha la febbre e mia moglie non sapeva che fare.
6: E come sta? Che gli avete dato?
5: Maria, sai, Maria la zoppa. Ha detto di fare il decotto di erbe e di mettergli una pezza calda sul petto. Chissà, sfoga la febbre.
6: Eccolo, eccolo, sta arrivando.
7: Don Michele, buonasera.
8: Buonasera,
7: buonasera.
8: Buonasera.
5: Pure Don Michele lo chiamano, sto porco.
9: Allora, vediamo un po'. Domani c'è da spietrare un po' di terreno. Vieni tu.
10: Grazie, Don Michele.
9: E tu.
11: Grazie.
9: Voi due e anche voi due.
12: E a me, Don Michele.
11: Io tengo famiglia.
9: Mi servono anche cinque potatori.
12: E vengo io.
11: È il mestiere mio, quello, Don Michele.
9: No, la gente la scelgo io, non voglio lavatini. Tu e poi tu e voi tre.
10: Eh sì, prende sempre più ruffiano.
9: Domani mattina sapete dove trovarvi.
11: Vengo io.
9: Buonanotte a tutti.
7: Saluto mamma.
0: Ecco, questa drammaturgia radiofonica del 1976 ricostruisce il rapporto tra caporale e uomini e lavoratori che appunto nelle campagne venivano reclutati e vengono tutt'oggi reclutati. Giovanni Ferrarese, lei nel suo libro traccia una storia del caporalato appunto facendo una geografia da un certo punto di vista dello sviluppo di questa dinamica sociale e soprattutto descrivendo anche le varie strutture, le varie modalità, l'evoluzione del caporalato e a un certo punto, a metà del libro, lei appunto si concentra sulla transizione, cioè quando il bracciantato delle campagne meridionali diventa migrante, comincia a assumere sostanzialmente giovani uomini che vengono dai flussi migratori, soprattutto dall'Africa subsahariana e poi successivamente anche da altri contesti del mondo globale. Ci interessa proprio capire, alla luce anche di come abbiamo aperto di questa strage di Amendolara, a cui abbiamo fatto riferimento, a cui abbiamo tratto spunto per parlare dell'argomento. E vorrei appunto chiederle di sinteticamente ovviamente che cosa è successo, quando questo tipo di sostituzione nelle campagne italiane nel mezzogiorno e non solo nel mezzogiorno è avvenuta e soprattutto anche come il caporalato sia diventato anche un fenomeno fatto da migranti su altri migranti.
2: Sì, allora io credo che per avere un quadro completo dobbiamo elencare almeno due snodi fondamentali. Il primo avviene intorno agli anni 60, quando in realtà il bracciantato maschile, quello che abbiamo ascoltato nell'audio, quello che alimentava il cosiddetto mercato di piazza, riesce a liberarsi dal lavoro agricolo perché ha altre possibilità, che possono essere le fabbriche del nord Italia o il lavoro in diverse aree dell'Europa, quindi le migrazioni. E da chi viene sostituito questo corpo sociale del bracciantato? Dalle donne. Gli studi sociologici parlano di femminilizzazione del mercato del lavoro agricolo. Nel 79 si contavano 650.000 donne sotto caporale in tutta Italia, di cui almeno 400.000 nel mezzogiorno. Saltando diversi anni, l'altro snodo fondamentale avviene a metà degli anni 90, quando queste donne, non solo meridionali, riescono ad accedere ad altre possibilità lavorative rispetto a quella appunto agricola, e mano a mano quindi svuotano il mercato del lavoro agricolo. Negli anni 90 assistiamo proprio al fatto invece che arrivano nelle nostre campagne lavoratori provenienti da quindi soprattutto dall'Africa, e con percorsi migratori appunto di ingresso nel nostro paese, di immigrazione. Il fenomeno si può far risalire agli anni 60 con i tunisini a Mazara del Vallo, ma lo osserviamo in modo molto più corposo appunto a metà degli anni 90, quando questi braccianti, che hanno anche dei luoghi di riferimento, uno è Castelvolturno, cominciano a percorrere le campagne, le grandi aree agricole del Mezzogiorno cercando occupazione. La stampa li definisce saccopelisti perché dormono a ridosso dei campi per essere chiamati prima dal caporale, così come abbiamo ascoltato quell'audio in cui le persone cercavano di essere reclutate. Più avanti, già a partire dalla fine del 90, possiamo assistere ad un altro fenomeno, che è quello della etnicizzazione del caporale. Vuol dire che i primi arrivi, in termini appunto cronologici, i primi immigrati, cominciano a capire i meccanismi del mercato del lavoro agricolo e ad emanciparsi, cioè a diventare caporali. Sono i primi caporali etnici, cioè caporali che organizzano squadre di connazionali, alcune volte in autonomia, altre volte all'interno di reti sempre più strutturate, che vedono anche però la presenza di caporali italiani e forme di collaborazione solitamente molto gerarchizzate, però con i caporali italiani al vertice di questa gerarchia, invece con i caporali etnici che rappresentano il gradino più basso, quello prima dei lavoratori sfruttati.
0: Questa condizione, questa trasformazione è anche, diciamo, un sintomo di una perdita, di una elaborazione di una coscienza politica che invece Michele Colucci, nel libro dedicato a Giuseppe Di Vittorio, Cittadino del Mondo, enfatizza e sottolinea molto, ovvero sia che Di Vittorio, oltre le lotte contadine, quindi la risoluzione di vertenze concrete, la lotta al cromiraggio e via dicendo, invece insiste nella sua militanza, nella sua attività politica, in una condizione di emancipazione, cioè prendere coscienza anche come classe, e lo fa anche con una attività che lo porta, per i suoi diversi periodi di esilio che ha vissuto, a aprire un fronte più ampio, cosa che invece oggi sembra un po' essersi decostruita, Colucci.
1: Beh, sicuramente i legami anche multiformi tra le esperienze di lotta sociale e politica oggi risultano più complessi da sviluppare. E, sicuramente nelle fasi più recenti abbiamo assistito ad alcune prospettive interessanti. Penso per esempio alle tante iniziative che ci sono state in tutto il mondo, per esempio a fianco della Palestina, che hanno visto anche la mobilitazione di settori subalterni della società, molti anche appartenenti alle componenti di origine straniera. Quindi insomma, si richiama anche nella fase più recente la possibilità, quantomeno la possibilità, che si realizzino queste connessioni. Il percorso di Di Vittorio naturalmente è un percorso che si sviluppa in anni in cui ci sono organizzazioni strutturate sui territori, con una dinamica sia locale, sia nazionale, sia internazionale, che favoriscono queste connessioni. Naturalmente queste connessioni poi si sviluppano anche a fronte di eventi del tutto inattesi e improvvisi, come ad esempio l'avvento drammatico del fascismo, che soprattutto nel contesto pugliese e nelle campagne pugliesi, mostra il suo volto più spietato, più stragista, più pesante, costringendo una componente rilevante di quel pezzo di società a fuggire dall'Italia e quindi a vivere un'esperienza di emigrazione internazionale che permetterà poi a quei braccianti che si erano politicizzati solo pochi anni prima di conoscere mondi che in quel momento erano solo apparentemente lontanissimi tra di loro. Ecco, in quegli anni, negli anni dell'Italia liberale e negli anni poi anche delle due guerre mondiali, si materializza l'idea di una lotta sociale che ha delle radici fortissime a livello locale, ma che guarda anche a orizzonti più ampi, orizzonti più lontani. Nel corso del tempo questa dinamica è entrata progressivamente in crisi. E però le matrici culturali dell'internazionalismo hanno poi funzionato come base, per esempio, nelle fasi più recenti anche per lo sviluppo di movimenti antirazzisti e per l'incontro anche con le nuove realtà figlie dell'immigrazione straniera.
0: Questa capacità, insomma, di tessere legami, tessere relazioni tra le diverse componenti del lavoro agricolo italiano, regionalmente diffuso ma anche europeo, sembra che tutt'oggi, ripeto, abbia mostri delle difficoltà, no, dal punto di vista organizzativo. Anche perché, diciamoci un po' la verità, che il fenomeno del caporalato, per quanto studiato e per quanto in qualche modo indagato dalle scienze sociali italiane, emerga solamente di fronte ad alcune tragedie come quest'ultima di Amendolara. Giovanni Ferrarese, lei nel libro individua nel decennio degli anni 80 il periodo in cui il caporalato in una certa misura cambia pelle, il caporalato appunto italiani e prima di arrivare in una, come lei ha sottolineato, negli anni 90 ad uno sfruttamento di manodopera migrante. Perché gli anni 80 rappresentano uno snodo così importante nella storia del caporalato?
2: Sì, gli anni 80 rappresentano uno snodo importante per due motivi. Il primo è perché il caporale, quella figura storica legata appunto alle campagne, comincia a prendere forma. È molto più simile a un imprenditore piuttosto che a un fattore o a un capobracciante. La stampa lo definisce pullmanista, la stampa dell'epoca. Chi sono i caporali dell'epoca? Sono delle persone che provengono da altri settori lavorativi, quelli della logistica, del trasporto, e che mettono a frutto queste competenze maturate nel mercato del lavoro agricolo. Quindi sono persone che arrivano a gestire anche 30-40 sottocaporali pullmanisti, quindi controllano lo spostamento della manodopera mercantile che diventa pendolare, perché ci sono delle infrastrutture viarie che permettono all'emigrazione di essere pendolare anche su chilometri, su raggi chilometri molto più estesi. E loro quindi svolgono questa funzione che è quasi imprenditoriale. Gli anni 80 però sono importanti anche da un altro punto di vista. Sono i primi anni in cui si sperimentano, e ancora nelle campagne sottocaporali ci sono le donne, le prime forme di contrasto al caporalato. Alcune sono caratterizzate da una forte presenza del sindacato, altre, come in Puglia ad esempio, da una forte spinta auto-organizzativa delle donne braccianti sottocaporali. Nel 1983 abbiamo un esperimento interessantissimo delle donne brindisine che si auto-organizzano, prendono accordi direttamente con le aziende, trattando i caporali, pagano, noleggiano compagnie di autobus e mettono in piedi questo esperimento che ha come obiettivo appunto quello di contrastare il controllo del mercato del lavoro da parte di queste figure che sono i caporali pullmanisti.
0: Senta Colucci, appunto il contrasto di figure come i caporalati, i pullmanisti, di cui ci parlava Giovanni Ferrarese poc'anzi, ricorda anche la stagione di Giuseppe Di Vittorio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si dedica alla costruzione della Confederazione Generale del Lavoro e in cui fa appunto della crescita della classe lavoratrice, degli stati anche subalterni, a partire dall'esperienza che lui ha avuto nei decenni precedenti, un uno dei fulcri intorno al quale lavorare. Qual è il cambiamento che Di Vittorio porta nella costruzione appunto delle strutture di difesa dei lavoratori italiani e delle lavoratrici italiane?
1: Allora, in quegli anni, negli anni del dopoguerra, la grande novità è quella di poter costruire convergenze molto ampie di soggetti anche molto diversi tra di loro, che hanno lo scopo di raggiungere e mettere in pratica obiettivi molto specifici ritenuti strategici e fondamentali. Il risultato più grande da questo punto di vista riguarda molto il discorso che stiamo facendo, è la conquista nel 1947, dopo anni di occupazione delle terre, di proteste, anche divertenze di tipo legale, del principio dell'imponibile di manodopera. L'imponibile di manodopera in agricoltura è quel principio sancito da un decreto appunto governativo del 1947 che impone appunto, a partire dalla parola, l'obbligo per i proprietari di assumere una certa quantità di lavoratori e lavoratrici dipendente dalle colture e dalla quantità di terreni nella disponibilità degli imprenditori. Quindi, come dire, in questo modo la proprietà è costretta a misurarsi con un utilizzo trasparente, pubblico della forza lavoro e non più con l'arbitrio e la discrezionalità che invece aveva contraddistinto secoli e secoli, forse addirittura millenni di rapporti di lavoro nelle campagne. È una vittoria conquistata a prezzo durissimo, con addirittura in quegli anni scontri nelle piazze, con eccidi, e però è un principio importante che purtroppo resterà in vigore soltanto 10 anni, perché nel 1958 sarà stralciato nella legislazione da una sentenza della Corte Costituzionale. Ecco, io penso che forse proprio questa misura anche di conquiste e di interventi concreti possa rappresentare uno dei punti di contatto più interessanti tra passato e presente.
0: Ecco, tra passato e presente, Michele Colucci, primo ricercatore al CNR dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo, ci ricordava come la fase dell'immediato dopoguerra, le azioni di Vittorio e degli altri militanti sindacali e soprattutto anche della sinistra, dei partiti dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiano in qualche modo governato anche una trasformazione sociale, una forma di contrattazione molto dura con la controparte padronale. Chiederei in chiusura invece a Giovanni Ferrarese di darci una sorta di fotografia delle trasformazioni sociali che sono in atto adesso nelle campagne del nuovo millennio, nelle campagne del mezzogiorno italiano, come si differenziano rispetto al periodo che abbiamo appena affrontato con Colucci.
2: Sì, allora la prima grande differenza è il fatto che la manodopera attuale, quella di origine straniera, ha elementi di vulnerabilità ancora maggiori rispetto ai braccianti del secondo dopoguerra o alle donne appunto degli anni del boom economico. Un primo elemento è l'assenza della casa e quindi la creazione di grandissimi insediamenti informali, delle vere e proprie baraccopoli che caratterizzano le nostre agricole del mezzogiorno, dove si vive in condizioni di estremo disagio. A tutto questo c'è un altro aspetto ancora che caratterizza queste persone, le criticità riguardanti il permesso di soggiorno. Persone che non hanno un titolo per stare nel nostro paese sono estremamente ricattabili, più di quanto lo erano appunto le donne, ancora prima i braccianti italiani. C'è in alcune aree del nostro paese, a partire dagli anni 80, ti vedo pure questo, la commistione tra caporalato e organizzazioni di carattere malavitoso. La Calabria è uno questi posti e ancora oggi vediamo però un altro fenomeno, che il caporalato in ambito agricolo ha travalicato i confini dei campi, e le ultime ricerche lo osservano ad esempio nelle filiere della carne, nelle filiere appunto anche di trasformazione dei prodotti agricoli. Quindi è un fenomeno che si allarga, cresce nonostante la legge che dal 2016 cerca appunto di contrastarlo.
0: Ecco, Uomini e Caporali era il libro di Alessandro Lo Grande uscito qualche anno fa, che raccontava la realtà delle campagne del caporalato pugliese. Lo ricordava anche Giovanni Ferrarese, che il caporalato ha travalicato il mondo del lavoro dell'agricoltura, andando anche perfino nella logistica, come qualche volta qui a Zazà abbiamo anche provato ad approfondire. Io ringrazio Giovanni Ferrarese e Michele Colucci di essere stati con noi in questo tentativo di carotaggio del fenomeno del caporalato, che ha portato all'ennesima strage atroce di Amendolara del 1° giugno appena passato. E adesso cambiamo pagina, ma prima sentiamo un altro brano di Jackie Me Too. Questa è Fancy Pants.

0: Con il suo andamento elegante, questo brano Fancy Pants mette in mostra il lato più raffinato e jazzistico del tastierista Jackie Me Too. La melodia scorre leggera su una sezione ritmica, creando un'atmosfera sofisticata che giustifica appieno il titolo dalle eco sbarazzine. Un perfetto esempio di musica strumentale, di reggae da club, ma abbandoniamo le atmosfere del reggae da club per aprire un'altra pagina qui a Zazà, che vogliamo dedicare ai Banchi Nuovi. Banchi Nuovi è un largo nel centro storico di Napoli, ma soprattutto evoca a Napoli il nome di un storico movimento dei disoccupati organizzati, che ha origine nel lontano 1973 e che è stato protagonista di più decenni di storia politica napoletana, storia politica, di attivismo culturale e di attivismo sociale. È stata anche un luogo fisico, Banchi Nuovi, con le sue diverse sedi, che la ultima appunto collocata in un via Sedile di Porto, sempre nel centro storico di Napoli, che è l'associazione, che è la sede dell'associazione Banchi Nuovi, del movimento che si è trasformato in un nucleo associativo, ed è stato anche il luogo dove hanno preso via delle esperienze estremamente efficaci ed estremamente di avanguardia. Due esperienze che voglio citare: innanzitutto è la biblioteca Ramondino Neville, era appunto la biblioteca che l'associazione Banchi Nuovi, con il supporto dei suoi attivisti militanti e con altre forze della città, ha dato vita, raccogliendo centinaia di volumi e dedicandoli appunto a Fabrizio Ramondino e Antonio Neville, la scrittrice, il drammaturgo, attore, che con i disoccupati organizzati hanno avuto uno strettissimo rapporto culturale e politico. E la seconda esperienza è il Comitato di Lotta per la Salute Mentale di Napoli, appunto proprio ospitato e anche co-gestito dall'associazione Banchi Nuovi. Partiamo da questo secondo aspetto, perché Sensibile alle Foglie ha pubblicato nelle scorse settimane un volume scritto da Enrico De Notaris, che si chiama appunto Banchi Nuovi, il Comitato di Lotta per la Salute Mentale di Napoli, 15 anni di storia del centro antico. Lo ha scritto, ripeto, Enrico De Notaris, che è uno psichiatra, psicoterapeuta e neurologo, anche con una sua lunga carriera costellata non solo di prestigiosi incarichi istituzionali, ma anche di una militanza politico-sociale. Io innanzitutto do il benvenuto a De Notaris in trasmissione. Benvenuto a Zazà.
1: Buongiorno a tutti.
0: E do anche il benvenuto a Salvatore Annuale, sindacalista, attivista dell'associazione Banchi Nuovi, che è stato anche ben ritrovato a Zazà, perché sei già stato nostro ospite parlando appunto proprio di caporalato della logistica.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, inizierei con De Notaris per poi arrivare all'attualità più pregnante, che riguarda appunto l'associazione Banchi Nuovi e la biblioteca Ramondino Neville. Ma vorrei chiedere a Enrico De Notaris, appunto, di insunti sintetici, di spiegarci che cosa è stato ed è il Comitato di Lotta per la Salute Mentale di Napoli e che rapporto ha col movimento dei disoccupati organizzati. Qual è l'affinità che ha fatto sviluppare un'attenzione alla sofferenza mentale, all'attenzione ai soggetti deboli all'interno di un movimento più ampio come quello dei disoccupati organizzati?
1: Beh sì, allora nel libro che tu hai citato c'è proprio una parte che riguarda l'atto di nascita, il cosiddetto atto di nascita del Comitato di Lotta per la Salute Mentale, che non è stato una sovrapposizione a niente, né il frutto di qualche mente illuminata che ha pensato teoricamente al disagio e alla salute mentale come dei campi di intervento, ma

0: è nato proprio all'interno del movimento di lotta per il lavoro. Banchi Nuovi è uno dei suoi esponenti in particolare, è scritto anche nell'introduzione del libro, si è reso conto che all'interno del movimento di lotta per il lavoro, allora quando c'erano prospettive positive, pratiche di lotta attuali, preparazione di piattaforme rivendicative o di manifestazioni da organizzare, eccetera, eccetera, le persone che popolano il movimento erano in qualche modo, usiamo questa parola per semplificare, in buona salute, cioè sereni e partecipativi. Allora, quando invece il movimento incontrò, naturalmente in seguito a scontri politici, le sue prime sconfitte, se la vogliamo chiamare così, o delusioni a livello personale, perché naturalmente poi il tutto veniva assorbito dai singoli militanti del movimento di lotta per il lavoro Banchi Nuovi. Ecco, allora, in particolare un compagno che voglio ricordare, che si chiamava Adriano Coluccia, notò proprio questo, cioè c'è il sorgere di un malessere molto sentito, molto profondo, in corrispondenza di una fase declinante della lotta per il lavoro. Ricordiamo che stiamo parlando del 2011, quindi stiamo parlando degli effetti della crisi del 2008-2009, la famosa bolla immobiliare, eccetera, eccetera, che poi fece arrivare la propria onda di disorganizzazione e di macelleria sociale anche ovviamente nel resto del mondo. Ora, la vera originalità del Comitato di lotta per la salute mentale è essenzialmente questa, perché è una caratteristica che ha segnato la vita del Comitato di lotta per tutti i 15 anni successivi, vale a dire il rendersi conto della comparsa di disturbi, di disagi, di, le vogliamo chiamare patologie, non lo so perché non è il caso di parlarne, però comunque l'insorgere di una grande delusione che ha provocato, oltre naturalmente ai disagi dal punto di vista economico, anche la manifestazione di disagi dal punto di vista mentale. Il Comitato di lotta ha immediatamente in qualche modo fatto tesoro di qualche esperienza precedente, per cui è partito con un'inchiesta e ci siamo resi conto attraverso questa inchiesta, che poi si è trasformata in tesi di laurea e in tesi di specializzazione in psichiatria, che poi si è trasformata appunto in una ricerca militante, vale a dire abbiamo verificato che nel centro antico di Napoli il consumo di psicofarmaci, specialmente chiamiamoli quelli da banco, perché ormai sono da banco, cioè gli antidepressivi e i calmanti, non parliamo dei tranquillanti maggiori, comunque questi farmaci avevano avuto un'impennata nelle vendite senza precedenti, cioè parliamo in queste inchieste che abbiamo fatto, in queste ricerche che abbiamo fatto, notavamo proprio un raddoppio, se non addirittura il 300% di consumo di
1: Di psicofarmaci da
0: psicofarmaci.
1: banco, come l'ha chiamato De Notaris, ma io volevo farle anche un'altra domanda. Cioè, in uno dei documenti che lei riporta nel libro si parla appunto di quella che ci ha spiegato, immagino, di una depressione sociale diffusa, appunto nel 2011, come reazione individuale e quindi anche come configurazione di una reazione collettiva, della presa anche di coscienza, no, di questa depressione. E soprattutto l'uso dei psicofarmaci viene in uno dei documenti contenuti nel suo saggio, stigmatizzata da Sergio Piro, grande figura della psichiatria italiana, diciamo, della decostruzione dei manicomi, paragonabile alla figura di Franco Basaglia e di tanti altri che negli anni hanno lottato contro i manicomi e hanno poi portato alla promulgazione della legge 180. In uno degli scritti di Sergio Piro raccolti nel libro si sottolinea come il 1989-1990, la caduta del muro di Berlino, abbia in qualche modo sovvertito la approccio psichiatrico al problema sociale, e quindi abbia visto una ripresa appunto di un atteggiamento metallico, chiamiamolo così, ovvero sia iperdiffusione della contenzione farmacologica, della contenzione reale. Addirittura a fine anni 90, se non ricordo male, ci fu anche una riproposizione dell'utilizzo dell'elettroshock, no? Il comitato è anche, come dire, effetto, porta questo patrimonio dentro di sé, questa lettura.
0: Beh, già se si dà un'occhiata al libro ci si rende conto che il punto di riferimento principale è ovviamente Sergio Piro, a parte la conoscenza personale, la stima personale, però la presenza politica, oltre che umana, di Sergio è stata fortemente caratterizzante lo stile della pratica del comitato di lotta per la salute mentale, nel senso che noi non abbiamo mai fatto attività di tipo ambulatoriale o semplicemente di sostegno o altro. Il nostro scopo è stato sempre quello di restituire non la salute mentale, perché tanto nessuno sa che cos'è questa salute mentale, ma di restituire il ruolo dell'esserci, cioè vale a dire io sono un sofferente, ma attualmente anche questa parola è molto discutibile. Io preferisco parlare di psichiatrizzati, che rende meglio il tragitto sociale che determinate persone che soffrono sono costrette a percorrere. Per cui l'esterci per noi, dal punto di vista del Comitato di Lotta per la Salute Mentale, è semplicemente molto virgolettato, la comprensione del proprio ruolo anche in quanto vogliamo chiamare sofferente, ma soprattutto in quanto psichiatrizzato, cioè restituire il ruolo a una persona psichiatrizzata significa mettere in crisi soprattutto la visione medica della sofferenza, e significa restituirgli la possibilità di praticare all'interno del suo ruolo sociale, per dirla cinicamente. Tu sei un sofferente psichico, allora la tua vita in questo momento è stata costretta in questa circostanza della sofferenza psichica. A questo punto prendi consapevolezza del tuo ruolo. Ciò significa anche dei propri diritti, ciò significa anche della necessità di dover comprendere fino a che cosa, ecco, ha portato questa sofferenza, che non è soltanto un problema conflittuale, microsocietario, familiare o lavorativo, ma risente in questi cerchi concentrici che è la società, risente di cerchi concentrici anche molto più larghi, molto più vasti.
1: Molto più vasti, appunto, che hanno a che vedere anche con la condizione economica, lavorativa, sociale delle persone che avete incrociato nei vostri anni di attività. Attività che nasce appunto nel 2011 all'interno del centro sociale Banchi Nuovi. E a questo proposito vorrei coinvolgere Salvatore Annuale, chiedendogli di fare una breve storia, se possibile, che possa raccontare a chi ci sta ascoltando in questo pomeriggio di Radio 3, in questo pomeriggio di Zazà, che porta da il centro sociale Banchi Nuovi fino all'attuale sede dell'associazione Banchi Nuovi e della biblioteca Ramondino Nevillere, che è stata anche la sede del comitato di lotta per la salute mentale di cui abbiamo parlato fino ad ora con Enrico De Notaris, di fare un breve excursus che ci accompagna a capire negli ultimi giorni che sta succedendo.
2: No, fondamentalmente, diciamo, la storia del centro sociale nasce da lontano. Alcuni militanti dei Banchi Nuovi già diedero impulso alla necessità di uno spazio sociale nei primi anni 2000. Noi nel 2007 rioccupiamo lo spazio Omni di via Grande Archivio, dove nasce poi il Comitato di Lotta per la Salute Mentale, uno spazio enorme che aveva rimesso al centro dell'agenda cittadina e del centro storico di Napoli tutta una serie di tematiche, dal lavoro al diritto alla casa, allo studio, alla salute e quant'altro. Nel 2018 quello spazio che era uno spazio che necessitava di lavori anche abbastanza impegnativi, non venne preso, diciamo, al patrimonio del Comune di Napoli dalla vecchia amministrazione De Magistris, era di proprietà di Demanio, e come compagni dei banchi nuovi migrammo a via Sedile di Porto 33, dove attualmente siamo presenti a fare le nostre attività e dove è migrato anche il Comitato di Lotta della Salute Mentale, dove erano presenti solo alcuni uffici della Napoli Servizi e poi diciamo dei locali di una palazzina di 5 piani totalmente vuoti. Li
1: Ecco,
2: abbiamo.
1: ricordiamo, la Napoli Servizi è una società in-house del Comune di Napoli che dovrebbe provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare appunto del Comune e che poi l'immobile di Villetta Sedile di Porto 33, di cui ci sta parlando Salvatore Annuale, è stata anche la sede di una, appunto, di questa biblioteca costruita dal basso, la Biblioteca Raimondino Neville, era Annuale.
2: Esatto, noi avevamo la biblioteca che aveva mosso i primi passi a grande archivio, l'abbiamo trasportata, diciamo, a via Sedile di Porto, l'abbiamo ampliata, l'abbiamo dato una spinta di funzionalità, tanto che ha ospitato per tutto il periodo degli studi universitari l'aula studio per tre volte settimanali, il giovedì c'è diciamo il Comitato della Salute Mentale che ha delle attività, negli altri giorni della settimana sono presenti laboratori fotografici e musicali, oltre la presentazione, diciamo, di tutta una serie
1: Di
2: di
1: libri,
2: testi,
1: di testi,
2: di libri, ma il prossimo sarà.
1: annuale lo spazio è una sede importante, una presenza importante nel centro storico napoletano che viene attraversato quotidianamente sia da, come lei ha detto, studenti universitari, ma anche da lavoratori, dal comitato. È uno spazio vivo, tutto sommato, non è uno spazio abbandonato, non è uno spazio usato privatisticamente. Invece, negli ultimi giorni è successo qualche cosa che è effetto anche di un'idea di trasformazione di questo stabile da parte del comune. Ce lo vuole riassumere?
2: Fondamentalmente, diciamo, il Comune di Napoli qualche mese fa aveva già dato un indirizzo di sgombero dello stabile per una presunta progettazione, anzi, in realtà era per una presunta vendita verso l'Adisurc, diciamo, dell'intero stabile. Noi ci siamo mobilitati, ne è nata un'interlocuzione con l'amministrazione che sembrava venire incontro, diciamo, alle istanze dell'associazione e delle realtà sociali presenti nello spazio dei banchi nuovi e costruire un percorso di certificazione e anche di affido all'associazione Banchi Nuovi e alla biblioteca Raimondino Neville dello spazio. Si pensava di risolvere la problematica anche dell'emergenza abitare degli abitanti dell'ex motellaggip. Nel frattempo, mentre la mano sinistra diciamo del sindaco Manfredi attuava questa idea di un percorso condiviso, la mano destra, quella la burocratica e dei dirigenti del comune, hanno prodotto degli atti di sgombero ad horas nella pretesa diciamo di somme onerose pari a più di 8.000 euro per locali in quali noi non siamo neanche presenti perché non siamo presenti, diciamo, al primo piano. C'è stato un incontro il giorno 28 con la sigla di un verbale tra il capo di gabinetto Falciatore e l'assessore Barretta e i rappresentanti dell'associazione Banchi Nuovi Raimondino Neville, dove si certificava l'inizio di un percorso di coprogettazione per un progetto di recupero sociale e di affidamento alla biblioteca sia dello stabile e sia della presa in carico di tutta una serie di famiglie in emergenza abitativa e problematiche, ribadendo centrale gli spazi del Comitato Salute Mentale, dei laboratori e dell'aula studio. Ieri doveva partire il primo incontro per la coprogettazione a Palazzo San Giacomo, nel mentre la delegazione si avviava, diciamo, nelle sale della giunta, alcuni lavoratori che erano in sede per un'assemblea pomeridiana scoprivano che i locali erano stati aperti abusivamente ed invasi da parte del Comune di Napoli con alcuni giovani geometri che erano intenti a fare delle misurazioni e dei rilievi senza che l'associazione ne sapesse perfettamente niente.
1: Allora, se capisco bene, Annuale, la vicenda è questa qui, cioè che il Comune di Napoli ha individuato nello spazio attualmente utilizzato dall'Associazione Banchi Nuovi della Biblioteca Ramondino nei Viller, un luogo da affidare all'Adisurc. L'Adisurc è l'ente che, diciamo, che cura il diritto allo studio sostanzialmente da borse di studio e trova soluzioni abitative per gli studenti. Questo ha significato sostanzialmente prima un discorso di coprogettazione, di partecipazione con gli attuali, diciamo, gestori della struttura, che invece attualmente invece sembra che siano solo parole alquanto vacue, e quindi si va verso un ridimensionamento dell'utilizzo socioculturale della struttura di via Sedile di Porto a vantaggio di una trasformazione di questi studentati di nuova progettazione e ideazione, ovvero sia un misto di pubblico-privato, studentati a pagamento anche che si stanno sviluppando in più città. E noi continueremo a dare notizie rispetto all'evoluzione di questa vicenda, che noi riteniamo molto importante, appunto perché la sostituzione di spazi sociali, di spazi vivi, con spazi dedicati, diciamo, all'estrazione di profitto, sia un atteggiamento, una politica abbastanza grave. Ma per il momento io ringrazio Enrico De Notaris, autore di Banchi Nuovi, il Comitato di Lotta per la Salute Mentale di Napoli, edito da Sensibili alle Foglie, e ringrazio anche Salvo Musicale, ancora con Jackie Me Too, questa è Drum Song.

Questo è uno dei rhythm più campionati nella storia della musica giamaicana. Questo capolavoro poggia su una linea di basso monumentale e percussioni dal sapore ancestrale appunto fotografica alla Reggia di Caserta, che si è inaugurata lo scorso 30 maggio. La mostra si chiama Archetipi, è curata da Tiziana Maffei e il fotografo

0: che ha dato vita a questi lavori in de svariati decenni di attività è Antonio Biasucci. Antonio Biasucci, a cui do il ben ritrovato qui a Zazà.
1: Salve, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, Archetipi è una mostra importante non solo perché ripercorre i quasi 40 anni di attività di Antonio Biasucci, ma non è un'antologica, non è una cosa, come dire, ristretta a semplicemente un inventario di immagini, ma è un progetto che con la regia di Caserta, Antonio Biasucci, appunto, è nato a Dragoni, vicino a Caserta, nel secolo scorso, possiamo dirlo, Biasucci non ce ne voglia, e ripropone tutta una serie di suggestioni visive in bianco e nero, appunto riproponendo quello che è lo sguardo che scarnifica le cose.

0: molto ampio, in realtà è molto stretto e lungo, anche basso, e ebbi l'impressione, appena liberato dai tre mezzi, che non erano pochi, che erano all'interno di questa manica lunga, di una stiva di una nave. Per cui in questa utopia, ma è un'utopia anche quella, la mostra alla Reggia di Caserta, poi vi spiego perché, provai a immaginare una stiva di una nave dove mi portavo dentro questi archetipi e lì la mostra era proprio molto empatica, era tutto risolto in una stanza lunga 60 metri per 10, avevo un rapporto materico con tutti i politici, ben 24 che erano all'interno di questo luogo. Nasce da lì la mostra, ma come mia abitudine, una mia mostra non è mai uguale all'altra, perché appunto sono un fotografo cresciuto a teatro e quindi ho anche una dimestichezza col luogo, e la scelta dei lavori da presentare negli spazi è relativo a quello che appunto lo spazio mi suggerisce. Qui avevo a disposizione penso circa 3.000 metri quadri. Solo la Gran Galleria saranno 1.000 metri quadri, spazi molto ampi, e in realtà mi sono avvicinato stanza dopo stanza nei più o meno 15-20 giorni dedicati alla costruzione di questa mostra, puntando proprio anche dal punto di vista, anche dal punto di vista strettamente legato ai vuoti, a degli spazi che utilizzavo parzialmente, cioè la sequenza dell'immagine è alternata proprio da spazi bianchi, quindi c'erano questi pieni e questi vuoti che si alternavano, che segnavano il passo, che ti permetteva appunto di attraversare le stanze sempre diverse, ma dove comunque c'era aria, c'era possibilità anche di liberare la mente. È stata una costruzione veramente meticolosa, anche pragmatica, dove in ogni stanza c'è una storia diversa. Quello che accomuna è questo tentativo di costruire questo alfabeto dell'umanità, dove io vado a cercarmi
1: Certo.
0: tutto ciò che all'uomo è essenziale. Infatti, i miei soggetti sono soggetti appunto come il pane, come il latte. La vacca, che è un animale emblematico della storia degli uomini, il vulcano che nasconde il mistero della creazione. Insomma, sono tutti soggetti che dal momento in cui sono scarnificati si liberano del contesto culturale, antropologico, pur partendo da qualcosa di fortemente autobiografico, e diventano di tutti, cioè si aprono agli altri, per cui posso permettermi di tentare di costruire quello che io dico.
1: Certo. Senta, Besucci, a proposito appunto del suo modo di fare fotografia in radio, non è mai semplice restituire la complessità, la bellezza, la meraviglia che si ha quando si vedono le immagini di Antonio Besucci. Ma appunto Tiziana Maffei, nel descrivere il suo lavoro e nella pubblicazione, nel libro che non è il catalogo della mostra, ma è un libro in sé, scrive: nel lavoro di Biasucci ogni immagine nasce da un tempo lungo di confronto con il soggetto. Nulla è occasionale, nulla appartiene alla rapidità dello sguardo. La fotografia non documenta, ma scava, non trattiene un istante, ma lascia affiorare ciò che in un corpo, in una pietra, in un pane, in un cranio, in una superficie organica o minerale sembra provenire da una storia più antica dell'esperienza individuale. Però è anche vero, Biasucci, come si vede in alcune sue, soprattutto in un'installazione compresa in Archetipi, invece questo tipo di approccio nasce anche da un'esperienza sua individuale, no? Da chi ha imparato a confrontarsi col mondo della fotografia, anche un aspetto biografico questo.
0: Sì, penso che lei si riferisca a mio padre
1: Certo,
0: principalmente.
1: sì,
0: Si riferisca a mio padre,
1: volevo.
0: sì, infatti considero mio padre, poi sicuramente lei conoscerà perché lì da Zazà ne avete parlato più volte, Antonio Neuwiller. I due maestri mi hanno comunque fortemente formato. Sì, infatti c'è una piccola stanza, piccolissima, a quale abbiamo dedicato molto tempo perché era una stanza complessa proprio da costruire. Io ho preso quello che di mio padre mi rimane, perché purtroppo è stato il suo archivio.

0: stato buttato, papà si è ammalato presto, già a 40 anni, per cui sì, noi eravamo piccoli, poi niente, non c'era più traccia del suo archivio, se non dei negativi, che sono dei negativi delle foto formato tessera che venivano usate appunto per la carta d'identità, meno i passaporti, perché sì, voglio dire, ma molto era un servizio di questo tipo, per cui ho utilizzato tutti questi negativi come se fosse una stanza piena di lucciole, sono in retroproiezione, ma anche sul tetto, e sono tutti gli abitanti di Dragoni in quegli anni, gli anni 60, 65, 70, devo dire che non l'avevo proprio immaginata questa installazione, e nel tempo lungo della preparazione della mostra
1: Ha preso forma.
0: sì, ha preso forma. E poi per quanto riguarda il tempo lungo, sì, il tempo lungo è determinato anche dall'aver appreso da Antonio Neuwiller i fondamentali del suo laboratorio, perché è chiaro, il confronto con un soggetto all'inizio è sì, è soggetto che si autofotografa, quindi l'immagine è molto retorica, ma in questo ritornare ossessivo sullo stesso testo, ecco, ritornando ad Antonio Neuwiller di Majakowski, e l'attore doveva ripetere l'azione per un lasso di tempo notevole, questa azione diventava sempre più scarna, sempre i due mondi, quello di Majakowski e quello dell'attore, si fondevano, per cui il risultato è un altro sguardo. Anch'io faccio perfettamente questo tipo di operazione, per cui all'inizio la stalla è una le vacche sono delle immagini boh, più o meno interessanti all'interno di un luogo, delle belle fotografie, ma man mano in questo processo di scannificazione riesco a capire che posso farne un lavoro sulla natura delle cose, sulla grande madre, perché appunto elimino quei dati superflui.
1: Senta Biasucci, in chiusura di questa nostra interessantissima conversazione, voglio chiederle, la mia personale impressione, che non nascondo anche di conoscere il lavoro di Biasucci da un po' di tempo, è che il rapporto, non solo con la ripresa, non solo con il negativo, ma anche l'uso del negativo in camera oscura è molto importante nel suo lavoro, anche per, come dire, lavorare nell'oscurità. Neuwiller ritorna ancora da questo punto di vista. Che rapporto mantiene ancora oggi con la camera oscura?
0: No, la camera oscura la utilizzo, se non allora è stato come dire, un mio luogo quotidiano per tanti anni e mi ha letteralmente formato, ma tanti anni significa veramente molti. È stato il mio pensatoio per eccellenza. Penso che oggi la utilizzo meno, però mi ha lasciato una forma mentis, un tempo lungo. E quando si lavora in camera oscura, in analogico, è difficile che tu sviluppi un rollino volta per volta. Li accumuli, ne accumuli tanti e poi li vedi dopo un po'. Quindi si crea una distanza tra quello che hai fotografato e te stesso. Cioè, questo è fondamentale, perché la fotografia si porta sempre dietro l'esperienza. E quando si porta dietro l'esperienza, in realtà si fa fatica anche ad eliminare un'immagine, perché è sintomatica di quello che hai vissuto in quel giorno, che magari stavi con una persona piacevole, era una situazione bellissima. Ecco, la distanza, la camera oscura ti permette anche di essere più cinico anche su dei materiali o delle fotografie che in realtà non ti raccontano fortemente quello che tu vuoi inserire all'interno di un percorso.
1: Allora, noi invitiamo tutti e tutte ad andare a vedere a Reggio di Caserta, nella Gran Galleria, la mostra Archetipi di Antonio Biasucci, che rimarrà fino al 30 novembre 2026. Esiste anche un volume dallo stesso titolo, Archetipi, edito da Allemandi. E ringraziamo Antonio Biasucci di essere stato qui con noi e proseguiamo ancora nel nostro percorso musicale di oggi a Zazà. Questo è Jackie Metteau e Wall Street.

0: pezzo vibrante, questo che abbiamo appena ascoltato, Wall Street, che riflette il dinamismo sociale dell'epoca, appunto gli anni 70, dove l'organo dialoga con una sezione di fiati squillanti, il ritmo e l'arrangiamento serrato orchestrato appunto da Me Too catturano la perfezione e l'ambizione della frenesia urbana, trasformando la finanza in un puro movimento di dancehall. Jackie Me Too ci accompagna a questa nuova pagina di Zazà nel pomeriggio di Radio 3. Domenica scorsa abbiamo iniziato un nostro viaggio lungo le problematiche della costa del nostro mezzogiorno. Ne abbiamo parlato della difficoltà di accedere al mare della città di Napoli, e invece domenica 7 giugno, appunto oggi, ci spostiamo più a sud e andiamo a investigare un pezzo di costa ionica e tirrenica della Calabria. Lo facciamo provando a parlare di un progetto importante fatto all'interno della vallata dello Stilardo, un'oasi del WWF, dove la biologa volontaria Jasmine De Marco ci racconterà di un progetto che sta prendendo piede in queste settimane. Benvenuta De Marco in trasmissione.
1: Buonasera a tutti, grazie mille per avermi invitata.
0: Allora, un progetto che si pone l'obiettivo di monitorare 55 chilometri di costa. Perché monitorare questi 55 chilometri di costa, De Marco?
1: Perché in questi giorni sta ricominciando quello che per noi è un progetto che ci vede ormai protagonisti delle spiagge calabresi dal lontano 2019, quando fu avviato il progetto Tartamarra anche in Calabria. Oggi il progetto si colloca sotto una veste diversa, che è quella del Life Adapt della WWF Italia, e con questo progetto stiamo cercando comunque di non soltanto monitorare le coste, ma addirittura provare un pochino a comprendere quelli che saranno gli effetti del cambiamento climatico su una delle specie simbolo ormai della costa calabra, come anche di quella sicula, che è la tartaruga marina caretta caretta. Il nostro progetto, il Life Adapt, quindi si compone di quattro attività fondamentali, che sono il monitoraggio delle spiagge, la messa in sicurezza dei nidi individuati, il monitoraggio delle schiuse e infine, ma è una delle attività più importanti, quella di sensibilizzazione, rivolte sia al pubblico, quindi a tutti i fruitori delle spiagge, ma anche agli operatori del territorio.
0: Senta, Jasmine De Marco, la interrompo perché vorrei capire. Le caretta caretta ovviamente hanno bisogno di una loro tranquillità, no? E quindi il monitoraggio del progetto immagino che vada a investigare quali sono le condizioni per cui le tartarughe marina caretta caretta possano riprodursi, possano ritrovare un loro habitat specifico.
1: Assolutamente sì, e infatti il progetto appunto mira soprattutto al Life Adapt, mira, ma anche con il Tartamar avevamo iniziato un percorso di questo tipo. Abbiamo cominciato a firmare dei protocolli d'intesa anche con i comuni costieri, soprattutto quelli che sono i comuni interessati da queste attività di monitoraggio ormai annuali. Questi protocolli d'intesa sono proprio volti a sensibilizzare comunque i comuni e quindi le amministrazioni ad effettuare quelle che sono delle pratiche sostenibili in spiaggia, per esempio non utilizzare mezzi meccanici per la pulizia degli arenili. Questo è molto importante perché purtroppo l'utilizzo dei mezzi meccanici va a distruggere quello che è il sistema dunale e quindi il sistema di protezione proprio della spiaggia stessa. Chiaramente questo comporta poi erosione costiera, erosione che non permetterà alle caretta caretta di trovare un luogo in cui possa avvenire la nidificazione. Considerate che la specie caretta caretta comunque solo ed esclusivamente una fase del suo ciclo vitale compie sulla terraferma, ed è proprio quella di nidificazione. Quindi proteggere le nostre spiagge dall'erosione costiera è veramente importantissimo per la tutela e soprattutto per la salvaguardia di questa specie. Il nostro protocollo d'intesa, per esempio, sensibilizza le amministrazioni anche, per esempio, sullo spegnimento delle luci, certo, soprattutto durante il periodo della schiusa proprio dei nidi di caretta caretta, perché purtroppo le luci vanno a disturbare quello che è il percorso che fa la piccola tartarughina quando emerge dalla sabbia fino praticamente al mare. E nel momento in cui una luce dovesse comunque disturbarla, purtroppo la tartarughina comincia a seguire la luce e quindi non arriva fino al mare. Non sono isolati purtroppo i casi di nidi in cui le tartarughine purtroppo sono state ritrovate per esempio lungo i marciapiedi delle strade, proprio perché purtroppo la luce le ha disorientate. Io parlo della luce dei lampioni, quindi della luce artificiale che generalmente insomma è presente, no, sui nostri lungomari, ma anche banalmente le luci delle strutture balneari, se lasciate accese di notte in prossimità di un nido, purtroppo disorientano la caretta, facendola così ritornare, attirandola praticamente verso proprio la luce stessa. Questo significa che se il giorno successivo la tartaruga non è riuscita a trovare la strada per andare verso il mare, può diventare preda dei gabbiani oppure morire per disidratazione sotto al sole.
0: Allora, in una certa misura anche nel caso appunto di vibo vallata dello stilaro, la Loasi del WWF di cui stiamo parlando con Jasmine De Marco, ci sottolinea la necessità dell'oscurità, un po' come ci suggeriva il fotografo Antonio Biasucci qualche minuto fa. Io ringrazio Jasmine De Marco di essere stata con noi, di averci parlato del progetto che si sta sviluppando all'interno dell'Oasi WWF, e restiamo in Calabria, saliamo un po' più su del livello del mare a 270-240 metri, dove nel paese di Badolato, appunto ripeto in provincia di Catanzaro, sta prendendo corpo un'interessante esperienza che mescola il settore del turismo con le pratiche d'accoglienza. E sì, perché Badolato fino agli anni 90, dal dopoguerra, era uno di quei paesi che andava, caratteristici paesi del sud, che andava svuotandosi. Ma in una data ben precisa, il 27 dicembre del 1997, c'è una inversione di tendenza. Nella Badolato Marina, spesso nel mezzogiorno ci sta il paese, poi la marina del paese di riferimento, sbarcarono 800 rifugiati curdi. E di questa esperienza ne vogliamo parlare, di che cosa è significato l'accoglienza anche in termini di rilancio del borgo, con Guerino Nisticò, che è un operatore turistico locale, responsabile della comunicazione appunto dell'Associazione Operatori Turistici Riviera a Borghi degli Angeli. E vogliamo innanzitutto chiedere a Guerino Nisticò come e quando comincia il progetto di rinascita di Badolato e come si è sviluppato.
2: Buon pomeriggio innanzitutto a voi e a tutti i radioascoltatori. È un piacere, come dire, intervenire oggi al vostro programma e raccontarvi questa storia. E intanto, se voi ricordate bene, Badolato era stato già messo provocatoriamente in vendita nel 1986. Quest'anno ricorre il 40° anniversario di questa grande storia di provocazione mediatica, di grida d'allarme, di dolore contro lo spopolamento del paese, che vide protagonista Badolato grazie ad un articolo che fu pubblicato per il quotidiano nazionale Il Tempo. Ma la storia di cui parlavi tu, a seguito dello sbarco dei migranti arrivati sulle nostre coste con la nave Ararat, segna decisamente poi una svolta. Perché per 3 anni Badolato diviene famoso un po' in tutto il mondo per via di questo grande progetto, che poi era un esperimento, no? Di accoglienza ai migranti, perché furono dati loro anche le case dopo una prima fase straordinaria. E da lì partì anche un'intuizione, cioè quella di acquistare delle case abbandonate dai nostri emigrati e ristrutturarle e trasformarle in case vacanza e anche in dimore, che poi sono state vendute negli ultimi 20 anni a centinaia e centinaia di famiglie italiane e straniere. Tanti sono divenuti neocittadini del nostro paese, sono un pezzo importante di questa nostra nuova comunità multiculturale. Tanti altri vengono a trascorrere qui le vacanze. E quell'intuizione nacque però sulla ristrutturazione di tante case abbandonate dai nostri emigrati, che il sindaco dell'epoca Mannello, l'amministrazione dell'epoca, decise di ristrutturare per dare proprio alle famiglie di curdi che vennero ospitati nel nostro piccolo borgo medievale. Quindi da lì si avvia un importante processo di internazionalizzazione che riapre Badolato al mondo, con un'importante relazione, rapporto con il mare, proprio perché la nave Ararat arrivò dal mare e si, come dire, nasce una nuova speranza di rinascita per Badolato, perché stava e continua a soffrire rispetto alla problematica dello
0: Dello
2: spopolamento e
0: spopolamento,
2: dello
0: spopolamento che
2: sfruttamento.
0: come si diceva poc'anzi, appunto, è una delle piaghe che affligge il meridione contemporaneo. Però appunto lei lo stava dicendo, cioè che o dopo questa prima fase appunto di internazionalizzazione dal basso con l'accoglienza degli 800 migranti curdi arrivati dal mare, poi si è aperta anche una seconda fase in cui appunto famiglie da Nord Europa, Stati Uniti, ma anche dal settentrione hanno individuato in Badolato una meta turistica. Ecco, oggi queste prospettive di conciliare lo sviluppo sostenibile, tra virgolette, anche l'integrazione e l'accoglienza sociale con un incipit di turistificazione di massa, quali sono?
2: Intanto io ti direi che qui si parla innanzitutto di una destinazione umana, cioè per tanti Badolato è una nuova destinazione umana, prima ancora che una destinazione turistica. In ogni caso è una destinazione di turismo attento ai luoghi, alle persone, alle tradizioni, all'ambiente, una vera e propria, come si suol dire oggi, under tourism destination, cioè che è l'esatto opposto di quelle dove c'è troppo overtourism, diciamo, no? Dove c'è il problema dell'overtourism. Quindi qui il turismo non è stato visto come un meccanismo di consumo
0: Di estrazione.
2: del luogo, ma è stato proprio come dire, una roba importante, interessante, che ha aiutato il paese a rigenerarsi, a rinascere. E tante famiglie che sono arrivate qua, come ti dicevo, sono divenuti neoabitanti di questo luogo, quindi si è innestato in quel processo una visione di riabitazione possibile. Quindi questo, come tanti altri progetti che si sono andati parallelamente avanti rispetto a questa visione, diciamo, a questa prospettiva turistica lenta, sostenibile. Ma quello che noi da tempo diciamo è che non bisogna assolutissimamente arrendersi al fatto che il futuro di questi paesi sia l'abbandono. Non possiamo, come dire, ragionare come stanno ragionando anche a livello nazionale rispetto all'eutanasia dei piccoli paesi o al loro accompagnamento verso il loro irreversibile abbandono. Invece bisogna ribaltare questo paradigma, bisogna ribaltare la prospettiva. Anche in questo momento di crisi bisogna saper, come dire, intravedere quegli spiragli giusti di luce per capire quali sono le opportunità.
0: Ecco, le opportunità che sicuramente sarà possibile cogliere nell'esperienza di Badolato, questa interessantissima pratica di mescolanza tra settore turistico, riappropriazione dell'umano, pratiche di accoglienza e rifiuto del fatalismo, ma anzi di attivarsi perché le trasformazioni vadano in senso progressivo. E dicendo questo, io ringrazio Guerino Nisticò di averci raccontato l'esperienza di Badolato e continuiamo col nostro percorso musicale. Di oggi domenica 7 giugno, questa è Rem Jam.

Ram Jam di Jackie Me Too, questo brano è un'autentica esplosione di energia rock, steady e soul, dove il groove si fa serrato e l'organo di Me Too letteralmente spinge l'ascoltatore a muoversi. Anche qui, al di là del vetro, vedevo Piero Sorrentino in regia e Fabio Amendola in console tecnica ballare. È diventato un classico istantaneo dei dancehall party. Il pezzo incarna lo spirito più festoso delle produzioni di Studio One alla fine degli anni 60. Con quest'ultimo ascolto di Jackie Me Too è arrivato il momento della nostra finestra del Mediterraneo a cura di Lea Nocera.

0: Buon pomeriggio a tutte e tutti e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo. In queste settimane in giro per l'Italia Marina Bahram, figura centrale del teatro palestinese e più in generale del mondo della cultura in Palestina e non solo. Produttrice teatrale con oltre 25 anni di esperienza in Palestina, in Medio Oriente e in Europa, è cofondatrice e direttrice generale della Al-Ahra Theatre e ha ricoperto ruoli di primo piano. È stata presidente del Palestinian Performing Arts Network e dal 2023 è anche membro del consiglio di amministrazione della ITM, International Network for Contemporary Performing Arts. Marina Bahram vanta una enorme, vasta esperienza nella produzione di spettacoli teatrali, ma è anche una pioniera nella formazione della gestione culturale del mondo arabo. Ha contribuito alla stesura della prima guida araba alla gestione culturale e ha insegnato nel primo programma di master in gestione culturale della regione presso l'Università Re Hassan II in Marocco. In questo suo giro per le città italiane non potevamo perdere l'occasione del suo passaggio per incontrarla, così siamo usciti dai nostri studi per incontrare Marina Bahram prima dell'incontro organizzato nel bellissimo spazio di casa, centro delle arti della scena e dell'audiovisivo, da una piattaforma di operatori culturali che si sono dati il nome di Ambasciata di Napoli. E Marina Bahram, che era arrivata in Italia grazie a un invito della Università di Bologna perché partecipasse a una conferenza intitolata Negotiating Borders Through Art, ci spiega che appena ha saputo di questa notizia ha provato a contattare tutti i suoi amici e le sue amiche che lavorano nel mondo della cultura e del teatro in Italia per organizzare questo tour. Le abbiamo chiesto innanzitutto quale fosse l'obiettivo di questo giro.
1: Aim of this, tour.
2: L'obiettivo di questo tour è parlare di ciò che sta succedendo in Palestina e specificamente dell'importanza del teatro per i bambini, le donne, i giovani palestinesi. E dimostrare l'importanza dell'arte e del teatro alla nostra comunità. Quindi è portare una voce della cultura, dell'arte, del teatro alle persone italiane per farle sapere di più di ciò che stiamo facendo come compagnia di teatro.
0: Marina Bahram ha incontrato una reazione molto positiva nel pubblico, persone molto partecipi, coinvolte emotivamente, empatiche e anche molto sorprese che ci fosse ancora cultura e arte in Palestina. E lei ha spiegato che in realtà per loro è importante anche ridere, sorridere, trovare uno spazio per far ridere bambini, giovani e persone. E ha anche affermato: questo è il nostro modo di essere resilienti, anche se comunque non vogliamo essere sempre per forza resilienti, perché non accettiamo ciò che succede in Palestina, è qualcosa di anormale, dovrebbe essere fermato subito. Ma ci siamo fatte raccontare che cos'è il teatro Al-Ahra, qual è il suo ruolo e che cosa organizza.
1: I'm the general director and one of the co-founders of Al-Ahra Theatre.
2: Sì, sono la direttrice generale e la cofondatrice del teatro Al-Ahra. È una piccola compagnia che si trova in una piccola città

0: Scelto questo nome perché volevamo essere collegati al nostro quartiere, essere ispirati dalla nostra comunità. Di solito il quartiere ha storie, relazioni, conflitti, quindi volevamo essere ispirati dalla nostra comunità. Per questo motivo abbiamo scelto questo nome. Al-Hara produce teatro per bambini, per giovani, per adulti. Siamo una compagnia teatrale di produzione, non abbiamo un nostro teatro. Andiamo, quando possiamo, ovviamente, in tournée in tutta la Cisgiordania, perché non possiamo andare a Gerusalemme o nelle zone del 1948. Cerchiamo anche di girare a livello internazionale, se possibile. Abbiamo anche un programma di formazione per artisti e tecnici in Palestina. Abbiamo un programma su questioni femminili, sui diritti delle donne, la violenza domestica, la violenza generale, i diritti economici delle donne. Produciamo piccoli spettacoli teatrali che affrontano questi temi e di solito quando li presentiamo in luoghi diversi organizziamo dibattiti con il pubblico perché possano avere più impatto per cercare di spingere verso un cambiamento positivo nella società. Abbiamo anche un programma per l'inclusione di persone con disabilità nel teatro, quindi siamo l'unico teatro che ha un'attrice non vedente. Ha iniziato a lavorare con noi nel 2013 e recita in 5 delle nostre produzioni. È un'ottima attrice, si chiama Sharihan Hadwar. Cerchiamo sempre di spingere le persone alla recitazione. Abbiamo un programma per formare alla recitazione persone con disabilità perché possano anche loro, attraverso il teatro, avere una voce nella società palestinese. L'ultimo progetto che abbiamo è quello di formare persone giovani che non vogliono andare all'università. Non abbiamo poi università, tranne di recente, dove si insegnano arti performative o si offre formazione tecnica nell'ambito delle arti sceniche. Nel 2014 abbiamo iniziato un centro per formare scenografi, costumisti, direttori di produzione, direttori di scena, tecnici luci, fonici. Abbiamo anche formato giovani direttori emergenti perché non abbiamo un'università che lo insegna. Ora abbiamo una squadra di registi che ha iniziato a lavorare con diversi teatri. Abbiamo un gruppo di persone che lavora nel reparto tecnico e per la scenografia che si trovano in tutta la Cisgiordania. Ogni anno cerchiamo di organizzare workshop per migliorare le loro capacità coinvolgendo direttori internazionali, tecnici internazionali e così via.
1: Nel nostro incontro con Marina Bahram non potevamo non chiederle in che modo il genocidio in corso a Gaza e tutta la situazione di oppressione anche nella Cisgiordania abbia influenzato le loro attività e il loro lavoro. E così ci ha spiegato quello che è successo, come è cambiato negli ultimi 3 anni.
2: In our culture, in Palestine, when...
0: Beh, sai, nella nostra cultura, nella Palestina, quando ci sono persone uccise o ferite o c'è molta violenza intorno, le persone nella nostra cultura non accettano l'idea di spettacoli teatrali, musicali o di danza perché sono considerati come momenti gioiosi di celebrazione. Di solito tutti questi tipi di spettacoli dal vivo si fermano in Palestina. Quindi all'inizio ci sentivamo impotenti. Cosa potevamo fare per essere vicini a quanto stava accadendo a Gaza? Perché non potevamo andare, non potevamo e non possiamo essere lì. Quindi abbiamo dovuto pensare a un modo che ci permetteva di essere in contatto prima a ciò che sta succedendo a Gaza e anche a come potevamo cambiare il nostro lavoro per poter essere di aiuto alla nostra comunità. Prima di tutto in Cisgiordania e soprattutto a Betlemme, perché c'erano moltissime restrizioni che impedivano di muoversi in altre città e altre aree. Quindi ci siamo concentrati su Betlemme, abbiamo ricevuto richieste dalle scuole e ci dicevano che molti bambini andavano a scuola, erano in classe, ma non possono concentrarsi, non riuscivano a concentrarsi. Molti di loro erano traumatizzati, quindi volevano che noi suggerissimo attività con i bambini. Abbiamo consigliato laboratori teatrali a carattere psicosociale per aiutare i bambini a superare i traumi, le paure. Abbiamo mandato educatori in diverse scuole e realizzato oltre 350 laboratori di teatro nelle scuole, a Betlemme. Ovviamente altri teatri lo hanno fatto in altre zone. Abbiamo chiamato artisti che avevamo già formato e dato loro un programma su come aiutare i bambini a sentirsi sicuri e tranquilli nel raccontare le proprie paure o i loro sogni, a parlare di ciò che stava accadendo attraverso dei giochi, esercizi. per aiutarli, almeno per un'ora e mezza, a essere bambini, a essere in grado di parlare di tutto ciò che sentivano. Abbiamo continuato a fare tutto questo in tutte le scuole nella zona di Betlemme e poi

0: Dopo 2 anni siamo stati in grado di andare anche in altre scuole fuori dalla zona di Betlemme. Ora, riguardo Gaza, abbiamo iniziato a notare che le notizie che arrivavano al mondo, all'Italia, in Europa, non parlavano di persone, ma di numeri. Numeri di persone uccise, numeri di persone ferite. Le persone a Gaza sono diventate numeri senza una storia, senza una storia personale privata. Abbiamo così iniziato a raccogliere storie sui bambini e le bambine uccise a Gaza. Non tutte, non potevamo. Ci siamo concentrati su bambini e donne per dire al mondo che non sono numeri, si tratta di persone con storie, con genitori, con famiglie e molto altro. Questa è stata una delle cose che abbiamo iniziato a fare per Gaza e ancora avevamo dei soldi a teatro, dei fondi ricevuti da diversi finanziatori per i nostri spettacoli, ma non potevamo farli. Abbiamo chiesto ai nostri donatori se potevamo usare quei soldi per sostenere artisti a Gaza. Ho chiesto loro se potevano fare attività di danza con la musica con e per i bambini. Volevo capire se era pericoloso, ma mi hanno riso dietro e mi hanno spiegato che erano in accampamenti, nelle tende, e che potevano farle come queste attività. Abbiamo iniziato a trasferire piccole quantità di denaro agli artisti a Gaza per fare questo tipo di attività. Negli ultimi 3 anni abbiamo sostenuto circa 50 artisti a Gaza perché potessero aiutare i bambini e le bambine, ma anche come sostegno a loro stessi, perché potessero comprare del cibo, ad esempio, perché anche gli artisti stessi avevano dovuto lasciare le proprie case.
1: Nella lunga intervista con Marina Bahram più volte è ritornata l'importanza del sostegno internazionale. Le abbiamo quindi chiesto quanto questo sostegno internazionale serve sia dal punto di vista emotivo, psicologico o e anche finanziario.
2: As a theater, we felt that people's
0: Come teatro sentiamo che l'impegno delle persone, soprattutto degli artisti, è fondamentale. Mantenere rapporti con le persone, in particolare con gli artisti, è stato importante perché abbiamo percepito che nella maggior parte del mondo gli artisti erano molto consapevoli di ciò che stava accadendo. Volevano sapere di più, volevano ascoltare, volevano vedere quello che stavamo facendo. Per questo ho iniziato a inviare notizie, articoli e informazioni sulle nostre attività come teatro. Non c'è stato molto sostegno economico, abbiamo avuto problemi in questo senso, non da parte delle persone in generale, ma a livello istituzionale. In effetti i problemi sono iniziati già nel 2019, quindi prima del genocidio. L'Unione Europea, da cui ricevevamo sostegno attraverso il suo ufficio a Gerusalemme, insieme ad altri enti come l'Agenzia Svedese per lo Sviluppo Internazionale, il Goethe Institute e vari altri donatori governativi internazionali, finanziava i nostri progetti. Nel 2019 l'Unione Europea ha deciso di introdurre una nuova condizione politica per i finanziamenti destinati alle organizzazioni civili palestinesi, comprese quelle impegnate nei diritti umani, nella cultura e nell'arte. Questa condizione riguardava 7 partiti politici palestinesi considerati organizzazioni terroristiche. Inoltre ci è stato chiesto di effettuare una verifica preliminare sui nostri beneficiari palestinesi. Quando questo è accaduto, come parte del Palestine Performing Arts Network, di cui facciamo parte, avevamo un progetto approvato dall'Unione Europea della durata di 4 anni, volto a sostenere diverse organizzazioni. Di fronte a questa nuova condizione, abbiamo negoziato con l'Unione Europea per quasi un anno. Abbiamo chiarito che non possiamo criminalizzare il nostro stesso popolo e che non possiamo accettare che venga messo in discussione il nostro diritto ad avere partiti politici perché sono etichettati come terroristi. Adesso stiamo cercando soprattutto di rafforzare la cooperazione con teatri in Italia, in Svezia e in Danimarca. Stiamo anche chiedendo ai grandi teatri di adottare l'Al-Hara Theater, non solo in termini economici, ma attraverso coproduzioni ospitando i nostri spettacoli. Al momento abbiamo una nuova produzione senza testo realizzata l'anno scorso. Abbiamo fatto una tournée nei Paesi Bassi e quest'anno siamo in tournée in Svezia. L'obiettivo è portarla in Italia il prossimo ottobre. Sto già parlando con alcuni teatri. È una produzione importante, ma proprio perché non ha testo può essere compresa da chiunque. Non parla solo della Palestina, ma di quanto un essere umano può sopportare e continuare a rialzarsi nonostante tutto. È uno spettacolo davvero bello e speriamo di portarlo in Italia il prossimo anno in diversi teatri. Il teatro è un modo per comunicare al mondo molte cose, non solo sull'occupazione, sulla violenza o sullo sfollamento, ma sull'essere umano in quanto tale. Per Per questo ci concentriamo molto su questo aspetto e sentiamo che è un mezzo fondamentale per dire al mondo che la Palestina ha cultura, ha arte, ha teatro, musica e danza.
2: To tell the world that Palestine has culture, has art, has theater, has music, has dance.
1: Abbiamo ascoltato Marina Baram, direttrice del Al-Hara Theater, regista, direttrice palestinese che era in giro per l'Italia proprio in questi giorni, e ringraziamo Lara Martino che l'ha tradotta per noi in italiano. Alla prossima.
3: E allora grazie a Lea Nocera per questa puntata della Finestra sul Mediterraneo che ci conduce alla fine, perché con noi di Zazà per oggi è tutto. E un grazie per l'ascolto vi viene da Marcello Anselmo che vi sta parlando, e poi da Anna Maria Giordano, Lea Nocera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli. Da in assistenza tecnica oggi c'era Flavio Amendola che faceva assistenza tecnica ma ballava anche un po'. Vi aspettiamo domenica prossima alle 15. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3, e per ora la linea va al giornale radio. Ciao.
4: E il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare la zazzata.

a trovà, tu facciamo presto, chiamala incontrà, con la banda in testa. Uzzazza, domanda e magrida, zazza, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua.

Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Ore 16 e 47.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Tensione sempre più alta in Medio Oriente, sparatoria letale nel centro di Israele. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali nella periferia sud di Beirut.
4: Israele torna a colpire i sobborghi meridionali di Beirut, la roccaforte di Hezbollah. Il ritorno della guerra nella capitale del paese, con cui Tel Aviv ha rinnovato il cessate il fuoco solo giovedì scorso, è la risposta al lancio dei razzi dal Libano. Due in mattinata, intercettati dalla contraerea israeliana nel nord del paese. Almeno 3 morti nel sud del Libano. La tensione lungo il confine si infiltra nel territorio israeliano. La polizia ha annunciato l'arresto di un secondo sospettato in relazione alla sanguinosa sparatoria di questa mattina nel centro di Israele, un morto e 5 feriti. Secondo quanto riferito dal quotidiano Times of Israel, che cita la polizia, il secondo sospettato è un uomo di circa 20 anni, proveniente da Taibe, una città arabo-israeliana non lontana dal luogo dell'attentato. Hamas parla di un gesto eroico, la prova che la resistenza palestinese è ancora in vita. Nottata di fuoco anche a Gaza, dove l'esercito dello Stato ebraico dice di aver eliminato un altro capo di una milizia terroristica e rivendica l'uccisione, avvenuta martedì, di Abu Karim, comandante operativo di Hamas, protagonista della strage del 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR3.
3: A Londra, vertice tra Zelensky e i leader del Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, per rilanciare le trattative sul conflitto russo-ucraino. Nella notte droni a San Pietroburgo con diversi feriti, le autorità russe ordinano per la prima volta di restare a casa. C'è stata una vittima nel Kursk, droni di Mosca hanno invece causato 2 morti e danni significativi a un deposito di scorie nucleari a Chernobyl. Il presidente del Senato, La Russa, ha chiesto di avviare accertamenti sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni di una presunta violenza sessuale avvenuta nel suo ufficio a Palazzo Madama. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio. La Russa vedrà martedì prossimo i questori. Intanto è polemica politica con PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che parlano di accuse di una gravità inaudita. Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei, il libro che ci fa rivivere la città romana e la sua società in crisi quando stava per arrivare l'eruzione che la distrusse nel 79 d.C. Lo ha scritto il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zutrigel.
5: Pompei offre una grandissima opportunità di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, dietro questo splendore che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe.
6: Le crepe che lei ci fa vedere nel suo libro, Gabriel Zutrigel, sono le disuguaglianze sociali e di genere, la schiavitù, la decadenza dei costumi, della religione, e a questa crisi si sta preparando una nuova risposta.
5: Comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
6: Che immagine di Pompei danno queste celebri rovine a lei, Zutrigel, che si muove tra esse ogni giorno da direttore del parco archeologico?
5: Uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo e forse nemmeno prevalentemente quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti. C'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto e purtroppo a volte anche tutelato di quanto non meriterebbe.
6: Federico Pietranera, GR3.
3: Lo sport, in corso la finale di tennis al Roland Garros e la Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo. In entrambi i casi in gara 2 nostri giovani campioni. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
7: Partiamo dalla Formula 1 con Kimi Antonelli e la sua Mercedes in testa a Monte Carlo, Gran Premio di Monaco, quando mancano 10 giri alla fine. Per gran parte della gara è stata saldamente al comando, però 2 incidenti nel giro di pochissimi minuti stanno mettendo in discussione il suo successo. Prima a Stroll, poi alla Ferrari di Charles Leclerc, il monegasco a muro subito dopo la ripartenza della safety car. Ora siamo in regime di bandiera rossa, gara interrotta con tutte le vetture che dovranno ripartire dai box con questa situazione: Antonelli in testa, la Ferrari di Lewis Hamilton seconda, la Red Bull di Hajar terza. Ritiro invece per Max Verstappen dopo il primo giro. Sta provando invece a reagire Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros contro Alexander Zverev. Il tedesco ha dominato il primo set, vinto 6-1 in appena 45 minuti, ma nel secondo set il tennista tennista romano, è avanti di un break 5-3, quindi nel secondo parziale, ricordiamo, è la sua prima finale slam per il tennista romano.
3: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Giovanni Leporale, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi la grande radio.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico. Alle 16.53 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento, in atto i rientri dal fine settimana. Per agevolare la circolazione è oggettivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade al nord, sulla Brennero-Modena, 4 km di coda per incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione del Brennero. Code al traforo del Monte Bianco, allo svincolo Piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix. Tempi di attesa di 15 minuti. Sulla Brescia-Padova, code a tratti per 4 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla Torino-Brescia, code a tratti per un incidente tra svincolo Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione di Torino. In A10 la Genova-Ventimiglia, 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. In A1 nel tratto Firenze-Roma, 2 km di coda per incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. E sempre in A1, ma nel tratto Roma-Napoli, code per incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Oggi, doppio appuntamento musicale. Alle 20.30, la messa per coro e strumenti a fiato di Igor Stravinsky e tre brani di Marcello Panni. Missa Brevis, la cantata e la sonata pianoforte registrati a Siena al Chigiana International Festival. Sul podio Marcello Panni. Alle 22 poi potrete ascoltare la Quinta Sinfonia di Shostakovich con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Samuel Lee. Stasera a Radio 3 Suite.
1: Rai Radio 3. La grande radio.
2: Voci d'archivio raccontano.
3: Prima ancora che le parole multiculturale o world music venissero coniate, Miles Davis ascoltò e trasse ispirazione da ogni genere musicale. I suoi gusti, la sua musica, rispecchiava il cambiamento che avveniva nella musica del mondo. Miles Davis è un anello essenziale nella storia del jazz.
2: La grande radio, Miles Davis, terza puntata. Suoni elettrici.

Però dietro questo abisso effettivo di varietà stilistica che Davis ha affrontato nel corso della carriera, c'è da un lato una obiettiva fame, ansia, desiderio di esplorare continuamente strade nuove, però dietro questa varietà c'è in realtà un filo conduttore molto preciso, cioè che è il modo in cui Davis ha gestito i propri gruppi, in cui ha esplorato le possibilità formali della musica, cioè ci sono delle procedure tecniche che Davis usa per esempio per gestire l'improvvisazione, per dialogare con i suoi solisti, per ampliare le forme, che Davis ha perseguito nel corso degli anni, a prescindere che ci fosse un ritmo funky o uno swing, che il pezzo fosse modale o più free. Ecco, diciamo, al di là delle svolte stilistiche, volevo dire questo, cioè, in realtà ci sono molti elementi di continuità.

In quest'attacco di Miles Stones del 1958 di Miles Davis, che abbiamo appena ascoltato, possiamo riconoscere la tipica figura ritmico-melodica, spesso sincopata, che poi si ripresenta anche in All Blues, dall'album Kind of Blue del 1959. Che rimane in sottofondo come base per l'improvvisazione e riemerge a mo' di ritornello, detta vamp, riff, groove. E questa figura caratterizzerà poi molta musica funky, fusion. La nota Watermelon Man di Herbie Hancock, che ha suonato con Miles Davis e forse ne ha subito anche l'influenza, una scansione ritmica semplificata, appunto, che avvicina anche la disco music a Prince, a Michael Jackson, di cui infatti Miles Davis suonerà una cover, Human Nature. In questa terza puntata della grande radio su Miles Davis riscopriamo e ascoltiamo continuità e discontinuità nel percorso esplorativo del trombettista e musicista creativo, e avremo la grande occasione di riascoltare un'intervista a Joe Zawinul, fondatore con Wayne Shorter dei celebri Weather Report, sul suo rapporto con Miles Davis. Sia Zawinul che Shorter hanno suonato con Miles Davis nell'ultimo periodo definito elettrico. Prima che cominci però quest'ultimo periodo elettrico, non possiamo non ricordare anche la precedente e seconda formazione di Miles Davis, dopo quella con Coltrane tra gli altri. Questa formazione, la seconda, era appunto con Wayne Shorter e con Herbie Hancock e altri, e comporranno insieme gli album che tra poco ci ricorderà il noto storico del jazz Arrigo Polillo. Ascolteremo infine di nuovo il ricordo di Jimmy Cobb, il batterista di Kind of Blue, da uno Storyville a cura di Francesco Mandica dei primi del 2000. Buon ascolto da Cristiana Munzi.

Miles proprio a terra, lui è il musicista più importante. Sembrava che odiasse i bianchi, tanto che molta gente glielo ha contestato. E lui disse, ma come? I miei migliori amici sono bianchi. Guardate, Gil Evans è canadese e bianco. Fatto sta però che in quel periodo fece una serie di dischi bellissimi. Io vi dico semplicemente i titoli degli album, dei long playing. Esp, Miles Smiles, Sorcerer, Fils de Kilimanjaro, le ragazze del Kilimanjaro, Nefertiti, Miles in the Sky, sono tutti dei capolavori della seconda metà degli anni 60.

0: Più la sua popolarità cresceva e più il suo rancore nei confronti dei devi del rock si inaspriva. Non sopportava la loro popolarità, i soldi che facevano, i dischi che vendevano, ma al tempo stesso ne era affascinato, ovviamente dai grandi afroamericani soprattutto, per esempio James Brown, Jimi Hendrix, Sly Stone e negli ultimi tempi anche Prince, con il quale aveva duettato in jam session.
1: Mi piantavo in qualcuno di questi locali da nottambuli, tiravo ancora coca e mi rompevo di tutti questi bastardi figli di puttana che tiravano tardi in questi posti. Così me ne andavo e tornavo a casa con qualche prostituta, tiravo un po' e prendevo un altro sonnifero. Era un continuo sali e scendi. Ed eravamo in quattro. Perché da buon gemelli io sono già due in partenza. Così eravamo due senza la coca e due con la coca. Ero quattro persone differenti. Due avevano una coscienza e due no. Mi guardavo allo specchio. Nello specchio vedevo tutte e quattro queste facce. Ero allucinato di continuo.
0: Il 1969 è l'anno di Bridges Blue, ovvero l'anno in cui Miles Davis cambiò la direzione del jazz. Un cambiamento non certo improvviso, anzi meditato, sofferto. Sono i giorni in cui il trombettista mette a fuoco tutto ciò che aveva seminato fino a quel momento. Giorni di continue innovazioni, sia in sala di registrazione che sul palco.

0: curiosità e inquietudine non si sono ancora placate. Cerca nuove direzioni, dichiara di avere affinità con universi lontani dal jazz, vale a dire James Brown, Karl-Heinz Stockhausen, Prince, Sly Stone, Jimi Hendrix, Carlos Santana. Sono questi i suoi punti di riferimento alla fine degli anni 60. E sono nomi che sconcertano un po' la critica e soprattutto i puristi. Oltre al suo strumento, suona spesso le tastiere. Incorpora ritmi, suoni e strumenti che arrivano dall'Africa, dai Caraibi, dall'India, ritrovandosi sempre un passo avanti a tutti. Per compiere questa ennesima trasformazione ha bisogno dei migliori musicisti e soprattutto di quelli che stima anche come compositori. Ecco allora all'interno di quell'album così fondante, British Blue, ovvero Brodo di Cagna, sfilare grandi musicisti quali Keith Jarrett, Joe Zawinul, Chick Corea, Job McLaughlin, Herbie Hancock, Tony Williams, Wayne Shorter e molti altri. Nel 1969 Miles Davis aveva pubblicato In a Silent Way, un pugno nello stomaco dei critici, un cambiamento totale. Ma al pubblico certamente non piacque più questo atteggiamento così giovanilistico di Miles Davis. Per la prima volta nella sezione ritmica appaiono nuovi strumenti, appaiono espressioni dilatate, comprendono tre piani elettrici per esempio, e poi naturalmente la sezione ritmica con i migliori sideman del momento, ovvero basso, batteria e percussioni.
1: Dario Salvatori.

0: La Grande Radio, Miles Davis, terza puntata. Ritmi e suoni elettrici.
1: Arrigo Polillo.
2: Cominciò così l'era del jazz rock, o meglio della fusion music, come dicono gli americani, musica di fusione, che è una musica che ha fatto diventare ricchissimi tutti coloro che si sono dedicati. Immaginate che Davis 2 anni fa rifiutò un'offerta dell'Atlantic che gli garantiva $1 milione minimo garantito all'anno per diritti sui dischi, cioè quasi 1 miliardo. E tutti coloro che si sono dedicati a questo, e per cominciare i musicisti di Miles Davis, Wayne Short e Joe Zawinul, che hanno fatto il Weather Report, John McLaughlin, che ha fatto la Mahavishnu Orchestra insieme anche spesso a musicisti indiani, Tony Williams, che ha fatto il Lifetime, cioè tutti quanti sono dedicati al jazz rock e sono diventati ricchi. Molti pensano che il jazz rock abbia ammazzato il jazz.

0: John McLaughlin, a proposito della prima registrazione di In a Silent Way, che è un po' è veramente la prima svolta elettrica davisiana, è un disco assolutamente fondamentale. Succede questo: John McLaughlin è arrivato in America da 2 giorni e ancora completamente sconvolto dal jet lag, da qualsiasi cosa. Si trova in studio con tutti questi grandi musicisti, Zawinul, Tony Williams, lo stesso Miles, che per lui è stato un mito per tutta la vita. Incominciano a suonare questo pezzo, che è un pezzo di Zawinul ed è palesemente un pezzo scritto da un tastierista, pieno di accordi, complicatissimo, e a Miles il pezzo non piace, troppa roba, sì. E a un certo punto dice a McLaughlin: suonalo tu, falla tu la melodia. E McLaughlin rimane basito per le ragioni di qui sopra e, come dire, fa presente la sua perplessità a Davis, il quale gli dice una delle sue magnifiche frasi criptiche: suonalo come se non sapessi suonare la chitarra. Il che, come dire, rende il buio di McLaughlin totale. Lui ci ragiona un attimo e pensa che se in fondo la chitarra non la sai suonare, ma la sai solo strimpellare, perlomeno sai suonare in Mi, e decide di fare tutto il pezzo in Mi a occhi chiusi, e il pezzo si apre improvvisamente, e alla fine lo riascoltano, Teo Masero glielo farà risentire, e nessuno vuole credere alla magnificenza del risultato. È la grande intuizione, sai, dove c'è improvvisazione c'è il rischio, voglio dire, può venire fuori qualsiasi cosa, in questo caso viene fuori il capolavoro. Tutti i musicisti con cui ho parlato personalmente hanno conservato per lui un'adorazione sul piano musicale e anche tutto sommato un certo affetto sul piano personale, perché comunque è un'esperienza che ha segnato così profondamente la vita di ognuno da non poter essere dimenticata, insomma, o sminuita.
1: Per la mia essere finita, ringrazio Filippo Bianchi, direttore di Musica Jazz. Invitiamo gli ascoltatori che volessero conoscere il Davis, la diaspora del dopo Davis, a rivolgersi a Musica Jazz.

0: È con grande emozione che abbiamo al telefono Joe Zawinul. Good morning, good morning. Hello, Joe.
1: Good morning, how are you?
0: Fine. How are you? And yourself?
1: Very good, thank you very much.
0: There are so many questions and so many curiosity about your collaboration with Miles Davis. First, let me make a strange question. I mean, the concentration you had when you recorded Bitches Brew and where you played live was a sort of concentration you found in a particular sportman, isn't it?
1: Every good musician, that's a
2: ogni buon musicista deve avere un'ottima concentrazione, da quel grande che era Miles Davis e sempre sarà, ma anche se i musicisti trovano da sé la propria concentrazione, quando lavori con un grande tendi a rispettarlo. Ma se sei un vero musicista tu cerchi di comportarti proprio come un pugile. Non puoi farcela se ti batti con un occhio solo. Devi essere totalmente concentrato su quello che fai.
1: But if you're a real musician, that's all you do. Like a boxer, you cannot afford to blink with an eye. You must be totally focused on what are you doing, and that's just the sign of a very, very good musician.
0: Ma lei e Miles, voi avevate insieme una passione comune per la box. Boxing, yes.
1: Like I'm going in 1 hour from now.
2: Beh, devo raccontarle, tra un'ora vado ad allenarmi in effetti. Ci vado due volte la settimana, è un'ottima cosa. L'ho fatto per anni, ho avuto ottimi allenatori e anche Miles aveva un ottimo allenatore. Anzi, ci siamo allenati spesso assieme, io e Miles. Lui era un vero patito di boxe ed era in effetti anche un buon pugile. In realtà lo sono tutti musicisti. Io non credo di conoscere musicisti che non amino anche la boxe. Lo sport è una di quelle cose che tutti i musicisti in realtà amano. D'altra parte tutti gli atleti che conosco amano la musica, magari di diverso genere. Non necessariamente la mia musica o quella di Miles.
1: They all love music, some kind of music, not necessarily the music I play or Miles Davis played, but some music, all the boxers really like.
0: Lei ha incontrato Miles Davis per la prima volta che Miles Davis le ha chiesto di suonare, era stato, se non sbaglio, nel 59, ma lei all'epoca rifiutò, perché disse che non era ancora pronto. E poi cosa successe?
1: We have to rephrase this a little bit.
2: In realtà bisogna un po' rivedere questa cosa. Il punto è che non è che io credevo di non poterlo fare, non è che non credessi di poterlo fare. Il punto era che in quel momento io suonavo con Dinah Washington, che per me era la più grande cantante che ci fosse. Sì, i tempi non erano ancora maturi, non ritenevo giusto lasciare una cosa per poi rincorrerne un'altra. Io suonavo bene in quel momento, sicuramente suonavo bene anche per Miles, insomma, non era quella la mia preoccupazione. La mia preoccupazione era che comunque ero in America solo da 6 mesi, perché avrei dovuto fare tutto di corsa? Ero molto giovane, avevo molto tempo davanti a me, tanto tempo per imparare, tante cose da imparare. Io questo glielo dissi, insomma, quando verrà il momento giusto, beh sì, potremmo lavorare assieme.
1: Why should I have to rush so fast? I was very young. I said I have plenty of time to learn many things. And when I told him that if there is the correct time, when there will be the time, we'll make history together.
0: Miles la apprezzava molto come pianista, per il suo modo particolarmente asciutto di suonare, ma la apprezzava soprattutto come compositore. E la dote che lei ha portato a Miles Davis furono appunto un numero di composizioni che fecero la storia della musica. Come vi siete trovati a parlare di queste composizioni e che cosa Miles ha voluto mettere di suo nella musica che lei aveva scritto?
1: Well, there has been a big misunderstanding about, and we are speaking about in a silent way.
2: Beh, intanto c'è da dire un grosso malinteso, stiamo parlando di In a Silent Way. C'erano due parti in Silent Way e quando per la prima volta io portai il pezzo a Miles Davis lasciai fuori una parte, era la prima, più o meno l'introduzione a quello che poi è il motivo principale. C'erano diversi accordi, però il pezzo così come l'abbiamo registrato non presenta alcuna differenza, era esattamente come io l'avevo scritto. In realtà lui voleva dei cambiamenti proprio nel momento in cui il pezzo raggiunge il climax, il momento culminante, insomma, tutto lì, insomma, niente era cambiato, l'unica cosa è che poi abbiamo lasciato fuori l'introduzione, la prima parte.
0: Cosa ricorda degli ultimi giorni? Cosa ricorda del cambiamento di carattere di Miles Davis?
2: Ma non è mai cambiato, nei miei ricordi lui è sempre stato un gentleman, un vero signore, è sempre stato un grande amico. Ogni volta che mi chiamava a casa chiedeva per prima cosa: come sta la tua famiglia? I bambini come stanno? Era un uomo splendido. Ora vi dico una cosa, che non è mai cambiato, è sempre stato lo stesso. È una persona che ha sempre avuto molto rispetto per gli amici. Qualche mese prima del più grande incontro del pugilato del secolo, quello fra Muhammad Ali e Joe Frazier, mi promise che mi ci avrebbe portato. Allora, il giorno dell'incontro, andai a casa sua. Trovai molta gente che era lì. Io ero stato in un'isola a fare una vacanza, in un'isola dove non c'era il telefono. Così, quando tornai, andai a casa sua, trovai tutta quella gente. E lui mi vide, mi disse che non sarebbe potuto venire, ma mi diede un fantastico biglietto di platea per il match più importante di tutti i tempi. Questa è un piccolo episodio, una piccola parte, ma è sempre stato un uomo di parola. Quando diceva qualcosa, e non parlava poi molto, ma quando diceva una cosa era quella, era sicuramente così che sarebbe andata. Io lo rimpiango come amico, lo ammiro ancora molto come musicista, penso che sia sempre, che sia stato un grande artista, che non si è mai fermato, e mi continua a emozionare ogni volta che lo ascolto.
1: The way it's going to be and the way it was, and I cherished him as a friend. I admired him greatly as a musician. I think he was one of the great artists who never stood still, and I miss him actually every day.
0: Yeah, and it's a great emotion for us to hear these words from you, and we would like just to say thank you for the time you have decided to spare with us.
1: Oh, this is nothing to spare. It was a great pleasure for me, and I wish everyone in Roma and in Italy all the best, and we'll be back next year to play for you.
0: Oh, we hope so. Goodbye and good luck. Thank you very much. Bye.
1: Thank you.
3: Intervista a Joe Zawinul di Francesco Antonioni.

0: Stefano Zenni.
1: Un aspetto particolarmente spinoso che emerge molto bene dal libro di Maher e Dorr, è veramente un libro che svela aspetti nuovi della vita di Miles Davis. In particolare c'è un racconto di Erik Nielsen, che avrebbe dovuto scrivere un libro su Miles Davis e che l'ha frequentato diventandone poi amico intimo negli ultimi anni della sua vita, in cui viene fuori un aspetto che mi spiace dirlo, ma insomma è francamente molto sgradevole, cioè del rapporto di violenza anche di Davis nei confronti delle donne.
2: Sì.
1: È un aspetto brutto, molto brutto. Gli artisti possono essere artisti, ma poi umanamente non è detto che ci debbano piacere per forza, debbano fare qualcosa di che dobbiamo aderire anche al loro mondo privato.
2: A questo proposito volevo soffermarmi su una donna in particolare, ovvero la moglie seconda, se non sbaglio, Betty Davis.
1: Sì.
2: Un solo anno di matrimonio, lei è un personaggio molto particolare, tutta grinta ed energia, ha fatto anche lei un disco molto bello nei primi anni 70,
1: sì,
2: intitolato proprio Betty Davis, che sì, insomma, leggenda vuole, ma non è forse tanto una leggenda, che sia stata lei un po' ad avvicinare Miles Davis al rock e a Jimi Hendrix. E siccome adesso ascoltiamo Honky Tonk, volevo da te un'opinione. È vero, Betty Davis ha avuto questo ruolo?
1: Sicuramente lei ha avuto questo ruolo, però non è stata l'unica, perché un altro ruolo ce l'ha avuto un signore che aveva lo stesso cognome, Clive Davis, che era il presidente della Columbia, che fece un discorso molto chiaro a Davis. La Columbia si stava orientando verso il rock intorno al 1967, stava licenziando tutti i suoi artisti jazz, e a Davis, a Miles, Clive Davis disse: o fai un disco che vende tot copie o non se ne parla più. Fu molto
2: chiaro, va bene.
1: Molto chiaro. Evidentemente però già Betty gli aveva aperto degli orizzonti, tra l'altro molti musicisti della sua generazione non consideravano minimamente, perché negli anni 67-68 il jazz era in profonda crisi, e Davis riuscì a sopravvivere, unico musicista fra i musicisti della sua generazione, perché aveva trovato un modo alla maniera sua, originalissimo e geniale, di avvicinarsi a questo mondo del jazz rock. Ora noi ascoltiamo Honky Tonk, che è la versione classica da Get Up With It, che è un disco che uscì a metà degli anni 70, ma conteneva anche materiale molto precedente come questo del maggio del 70. La formazione, la dico tutta perché oggi avremo una All Stars pazzesca, cioè con Steve Grossman al sax soprano, due tastieristi, Keith Jarrett e Herbie Hancock, John Stoffer alla chitarra, Mike Anderson al basso elettrico, Billy Cobham alla batteria e Ayrton Moreno alle percussioni.

0: Jimmy Cobb.
1: Miles Davis una volta mi disse: quando penso a tutti quelli che sono morti, divento pazzo. Così cerco di evitarlo. Ma il loro spirito mi gira intorno, mi gira intorno. È come se fossero ancora qui per trasmetterlo agli altri. Oggi quello che sono io è in parte quello che sono stati loro. Sono tutti dentro di me, insieme alle cose che mi hanno insegnato. La musica, mi disse Miles, ha a che fare con lo spirito e la spiritualità, i sentimenti. Sono sicuro che la loro musica è ancora qui, da qualche parte. Le cose che abbiamo suonato insieme devono essere rimaste da qualche parte, nell'aria, non so, perché nell'aria che l'abbiamo liberata ed era magica, spirituale. Quella musica è ancora qui con noi. Miles Davis non parlava mai della morte. Non sopportava neanche che si tirasse fuori questo argomento. Detestava anche andare ai funerali. Quando gli riferivo la morte di qualche amico, lui rispondeva: non vado a nessun funerale, non mi piacciono questi funerali. Anche quando lui è morto, non ho voluto andare al suo funerale. Miles Davis credeva nell'esistenza dell'anima, nella vita dopo la morte. E l'ultima volta che lo incontrai, stava parlando della morte. Forse si rendeva conto che era arrivato il suo momento. Lo sentiva nel corpo. Chissà, forse i dottori gliel'avevano detto, che non gli rimaneva ancora molto. Miles raccontava di quanto gli mancassero suo padre, Jill e Coltrane. Con la sua voce rauca e il ghigno di sempre, disse che li avrebbe rivisti presto e che insieme a Jill e Train avrebbe di nuovo suonato della gran musica.

0: RAI Radio 3. Radio 3, 30 minuti.
1: Sono le 17:32 minuti e 32 secondi di domenica 7 giugno. Benvenuti, buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a 30 minuti da Loredana Lipperini. Sapete che 30 minuti è il programma del weekend di Radio 3, sia per approfondire le notizie della settimana scorsa, ma, ed è quanto faremo oggi, per anticipare quella della settimana successiva. Cosa avverrà? L'abbiamo un po' anticipato ieri, una cosa molto importante, perché in questi giorni o settimane ormai si è parlato molto di intellettuali in seguito alla nota polemica su Henry De Luca, sulla rimodulazione del suo invito da Salerno Letteratura, ma in generale questo discorso si è trasformato in una riflessione spesso molto accesa sul ruolo degli intellettuali medesimi e sul fatto che debbano o non debbano prendere posizione su quanto avviene nel mondo. Tutto giusto. Quello di cui non si è parlato, o perlomeno se ne è parlato molto poco, è di come vive chi fa un lavoro intellettuale.
2: Dopo il mio primo libro, un critico letterario mi ha detto: farà molta strada. Sono arrivato a Pigalle, al sesto piano di un palazzo da ristrutturare.
3: Che pazzia abbandonare la fotografia per lo sfizio di scrivere.
2: Quante copie avete venduto?
4: Meno di 5.000.
2: Col passare del tempo avevo speso tutti i miei risparmi e mi rendevo conto che stavo diventando povero. Accetterò qualsiasi lavoro, ma avrò bisogno di tempo per scrivere.
5: Un lavoro che le lasci del tempo libero?
2: Buongiorno, io sono Paul. Sono preciso, efficiente e puntuale. Il principio della piattaforma è semplice. Un cliente richiede un servizio e inizia l'asta al ribasso. Questo è per svuotare una cantina. Propongo 20 euro.
3: 20 euro? No, è troppo poco.
2: Siamo molti sul mercato.
6: Un attimo, aspetta!
3: Sei un artista, vuoi restare puro. E giochi a fare il povero.
6: Sembra più un medico.
7: O un insegnante.
8: Non sei un vero povero.
6: E invece cosa fa?
2: Sono una specie di tuttofare.
8: Paul, non sei un vero povero. Hai scelto tu di lavorare come uno schiavo.
1: Questo è un frammento del trailer de La mattina scrivo di Valerie Donzelli, ma il film è tratto a sua volta da...
6: Sembra più un medico.
7: O un insegnante.
8: Non sei un vero povero.
6: E invece cosa fa?
2: Sono una specie di tuttofare.
8: Paul, non sei un vero povero. Hai scelto tu di lavorare come uno schiavo.
1: Questo è un frammento del trailer de La mattina scrivo di Valerie Donzelli, ma il film è tratto a sua volta da un romanzo di Fran Cortés che in Italia è stato pubblicato da Playground. Il film però

0: fotografo freelance dove però è sottopagato, e per questo che ci interessa, proprio per dedicarsi alla scrittura. E come avete intuito, o come sapete se avete letto il romanzo e visto il film, si dedica a spezzarsi la schiena, fra virgolette, che poi l'invito malvagio che spesso si fa a chi fa un lavoro culturale: ah, ma tu non ti spezzi la schiena. Allora, questa storia però mette in evidenza alcune cose, ovvero una soprattutto: la difficoltà di chi oggi lavora da precario nel mondo intellettuale e culturale, ma non solo, di unirsi. Nel romanzo si dice: non abbiamo nulla in comune, non ci lega nessuna emozione comune, nessun ballo popolare e nessuna chiesa. Il riferimento è evidentemente alla classe dei lavoratori degli anni precedenti, ma non è del tutto così. Perché che cosa succede fra i lavoratori della cultura? Che non sono solo gli scrittori, anche se sono molto visibili, non sono solo gli attori, non sono soltanto i registi, ma sono gli scrittori, le scrittrici, i redattori, redattrici, gli editor, gli uffici stampa, i traduttori, gli illustratori, i bibliotecari e veramente tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della cultura e che per la prima volta venerdì 12 giugno daranno vita a uno sciopero della cultura. Buon pomeriggio e benvenuta a Silvia Gola.
1: Buonasera a chi ci ascolta e a Loredana, ciao.
0: Ciao Silvia. Silvia Gola lavora come copywriter, è un'attivista di Redacta, la parte dell'associazione dei freelance ACTA che riguarda il lavoro nell'editoria. Si occupa di tante cose, di lavoro, di letteratura, editoria, appunto, di condizione femminile. Io vi consiglio, vi consiglieremo anche altri siti, di andare sul sito di Redacta proprio per saperne di più. Allora, che cosa succede il 12 giugno? Partiamo dalla notizia e poi parliamo anche di che cos'è Redacta, Silvia Gola.
1: Sì, allora il 12 giugno, come dicevi giustamente prima, c'è lo sciopero generale della cultura, che è una cosa che in Italia non è stata ancora fatta, perché ci fu una cosa simile nel 2018, sempre diciamo con la regia di Mi riconosci, ma all'epoca scioperarono soprattutto prettamente figure legate ai beni culturali e quindi quelle che rientrano appunto nell'attività associativa di Mi riconosci. In questo caso la piattaforma con cui andiamo a scioperare in molte piazze d'Italia, e per rimanere aggiornati rimando al sito di Mi riconosci, le sigle che vanno a scioperare sono tantissime. Mi riconosci più di un anno fa ha convocato delle realtà da tanti mondi dei settori culturali e creativi. Abbiamo fatto un percorso molto lungo per arrivare a una piattaforma che convincesse tutti e tutte, una piattaforma in 5 punti, 4 sono diciamo di rivendicazione sindacale più stringente, mentre uno è un punto più politico contro l'economia del riarmo e l'art washing. E in questo percorso appunto eravamo con questa convocazione di Mi riconosci, però c'eravamo noi per la parte dell'editoria libraria, c'è AWI, Art Workers Italia, c'è Vogliamo Tutt'altro, Lavorate dello Spettacolo, per chi lavora appunto nello spettacolo dal vivo, c'è ADI, l'Associazione dei Dottorandi, c'è Rete della Conoscenza, cioè, ne sto dicendo alcune, non riesco a dirle tutte perché sono tantissime.
0: Strade, che è la rete del sindacato strade, dei traduttori
1: sì,
0: e delle
1: vero. Sì. No, ma mi scordo sempre qualcosa. Però siamo davvero tanti e vorremmo, cioè l'idea è di usare questo sciopero anche come strumento di ricomposizione sindacale di un fronte di lavoratori e lavoratrici della cultura e non solo, perché si parla anche dell'arte, arte visiva, danza, spettacolo, eccetera eccetera. Poi appunto cos'è cultura è sempre un po' difficile da perimetrare e abbiamo capito che i problemi che abbiamo sono molto comuni, senza nulla togliere alle specificità, però diciamo che poi quando ci siamo ritrovate a scrivere i vari punti che compongono la piattaforma di rivendicazioni, diciamo che io posso essere una editor freelance, ma ho delle cose in comune sicuramente con la lavoratrice in appalto dentro il Museo Civico di Ravenna, che riguardano compensi o salari molto bassi, pochissime tutele, lavoro intermittente o precario o pagato poco, vabbè, tutte cose che riguardano la piattaforma. Magari poi ci andiamo più nello specifico, non so se dirle già ora, però è stato un bel percorso e appunto venerdì prossimo finalmente mettiamo in piazza quello che abbiamo pensato.

0: passato e anche quelle che sono le nostre proposte, perché non è solo scioperare per scioperare, ma per dire questo è quello che tante sigle d'Italia pensano che sia il caso di fare per smettere di dare soldi alle armi e magari ridarne un po' ai vari settori creativi e culturali.
1: Ecco, che è secondo me proprio il punto chiave, no? Perché cultura è tutto, cioè ci si riempie molto la bocca con la parola cultura, dice con la parola intellettuale, eccetera, eccetera, ma non ci si rende forse conto fino in fondo che senza cultura veramente non c'è libertà, non c'è possibilità di azione. Va bene, non voglio diventare retorica, quindi divento subito pratica e insisto su un punto. Giustamente moltissimi dei lavoratori della cultura sono precari o partite IVA. Come fa una partita IVA a scioperare? Perché voi avete dato delle indicazioni molto precise. Quali sono?
0: Sì, noi le abbiamo date, ne avevamo già iniziato a parlare in occasione dello sciopero generale per Gaza contro il genocidio per il 22 settembre, e non solo noi, abbiamo visto che inizia a circolare, diciamo, questa idea della possibilità di scioperare anche da parte di chi non ricade nel lavoro dipendente stricto senso, diciamo. Quindi quello che avevamo già all'epoca un po' detto appunto a settembre, quello che abbiamo reiniziato a comunicare ora è che l'astensione dal lavoro, ovviamente il diritto allo sciopero è storicamente legato al lavoro dipendente, ma anche per noi vige la possibilità di esercitare questo diritto. Quindi sicuramente chi può, chi ha le possibilità e le condizioni giuste per scendere in piazza, quello sarebbe il luogo, diciamo, deputato per manifestare il dissenso contro un modello economico, diciamo, che ci isola, ci frammenta e ci rende, insomma, precari, precarie, sottopagati. Visto che sappiamo però che il modo in cui lavoriamo spesso può anche comportare l'impossibilità magari di scendere in piazza, perché non siamo nomadi digitali, non voglio usare questa espressione orribile perché quella è una retorica che non mi appartiene, però certo, esiste anche la possibilità magari di non essere, no, lavorare da un posto in cui non c'è una piazza. Allora abbiamo pensato a delle possibilità più light, quindi astenersi dal lavoro, farlo facendolo presente con ad esempio una mail di risposta automatica, dove quel giorno decidiamo di non rispondere alle mail di chi sollecita, so, una consegna che però abbiamo già consegnato, non so, un committente che chiede qualcos'altro, una mail di risposta automatica in cui spieghiamo per filo e per segno perché quel giorno non stiamo lavorando e non possono contare su di noi. Non aprire nuovi progetti, proprio tra l'altro aprire nuovi progetti di venerdì credo sia veramente una pratica che andrebbe abolita in generale.
1: Anche mandare le mail dopo a mezzanotte, che è una cosa che invece
0: sì,
1: si
0: quella,
1: fa regolarmente.
0: Su quella ci sarebbe direttamente da mandarli nei gulag, però c'è chi lo fa, e quindi non aprire nuovi progetti, non lavorare su progetti già aperti, quindi diciamo un'astensione di questo tipo, ovviamente laddove comunicabile il messaggio diventa più forte. Poi ripeto, perché magari qualcuno sta ascoltando ora e non stava ascoltando prima, mi riconosci e tutte le sigle, tra cui Redacta, Awi, Strade, eccetera, eccetera, eccetera, stanno lavorando a delle piazze nelle città principali d'Italia, ma non solo, tra l'altro, anche in città magari medio-grandi, e se si segue la pagina di Mi Riconosci si saprà in quale città si fa cosa, a che orario, perché al di là della questione dello sciopero, che magari può essere appunto individualizzato, cioè io quel giorno mi astengo, però poter partecipare poi insieme ad altre persone, certo, in piazza a qualche presidio è la tipica cosa del vedersi
1: è perché le proteste si fanno con i corpi soprattutto. Silvia Gola, le proposte che sono appunto la parte rilevante di questo discorso. Quali sono le proposte che fate?
0: Allora, appunto, ci sono 5 punti. Il quinto mi sono anticipata prima dicendo che è un punto più politico su, diciamo, il modello economico che non ci rappresenta, che bada più alle spese militari che non alla cultura. Gli altri 4 punti vado molto velocemente. Il primo punto parla di riconoscimento del lavoro culturale. Riconoscimento significa non solo una questione sul piano del simbolico, ma che poi si sostanzi in qualcosa di economico. per quella che è la nostra sensibilità, parliamo soprattutto di contrastare l'abuso del volontariato culturale e degli stage, che sono solo un modo di comprimere il costo del lavoro e non vengono più intesi come periodo di formazione. Parliamo di non fare ricorso, cioè di evitare il ricorso alle partite IVA finte per, anche in questo caso, comprimere il costo del lavoro. Sappiamo che non tutte le partite IVA in Italia sono finte partite IVA,
1: esatto.
0: Tra cui appunto noi facciamo diciamo lavoro di sindacato proprio per far capire che anche con la modalità autonoma è sempre lavoro e ci sono anche le possibilità per mantenerlo tale senza rientrare nel cappello del lavoro dipendente. E un riconoscimento appunto che vada nella direzione di dire che questo lavoro è lavoro, e quindi però se questa cosa è vera se ne deduce che le forme che sembrano lavoro ma in realtà sono modi per fare dumping devono essere perlomeno regolamentate come appunto volontariato e stage. Secondo punto è su una retribuzione e un lavoro dignitosi. Quindi parliamo per chi ha uno stipendio, parliamo di salari, per chi lavora in autonomia parliamo di compensi e salari dignitosi. Quindi il punto centrale, o forse solo il primo di questa seconda tappa, chiamiamola, della piattaforma è l'introduzione di un salario minimo legale. Sappiamo che in Italia non c'è, è un dibattito che c'è stato, alcuni sindacati tra l'altro inizialmente erano anche molto restii, si è sempre pensato che non fosse una tutela adeguata, necessaria, sufficiente. Io personalmente dico vabbè, intanto mettiamola, poi se non è sufficiente mettiamo dell'altro. E poi l'applicazione dei CCNL di maggior favore per chi lavora, penso ad esempio nei beni culturali, quindi è una cosa che a noi come Redacta interessa meno, però chi lavora nei beni culturali ed è una grande battaglia di mi riconosci, l'applicazione del Federculture piuttosto che il multiservizi, che invece viene applicato anche a operatori e operatrici museali che fanno lavori con una qualifica che necessiterebbe il Federculture, quindi c'è un sottoinquadramento, vabbè, come in altri settori. E poi il rinnovo di alcuni CCNL, perché penso ad alcuni settori in cui ci sono dei CCNL che non vengono rinnovati da 20 anni. E quindi ovviamente non vengono rinnovati i livelli salariali, e quindi con l'inflazione che galoppa è un problema economico. E
1: andiamo però al terzo e quarto punto, perché sì, ho paura che poi non riusciamo a dirli.
0: L'ho fatta un po' lunga.
1: No, è giusto così.
0: Il terzo punto è sul rispetto della salute psicofisica, sì. Quindi l'idea di avere un luogo di lavoro che sia fisico, che sia digitale, perché appunto poi magari non si lavora sempre in una sede fisica, che sia scevro da dinamiche di insicurezza tanto fisica quanto psicologica, e questo diciamo è un punto piuttosto pacifico sul quale mi sento di dire se qualcuno è contrario è un po' un problema. E poi un quarto punto sul welfare universale, e cioè ci siamo rese conto tantissimo in questo percorso che viviamo in una pletora di inquadramenti, possiamo essere dipendenti pubblici, privati, partita IVA, somministrato, in appalto, e il sistema di welfare oggi vigente in Italia non è solido e non garantisce tutele adeguate al netto dell'inquadramento. Quindi noi vorremmo un sistema di welfare che preveda misure di sostegno al reddito e misure di sostegno, diciamo, all'intermittenza strutturale di alcuni lavori, e dove siano garantite le indennità di malattia, di maternità, e soprattutto una cosa che ci preme molto come ACTA, tra l'altro, è quella di un sistema dove chi si trova nel percorso della propria vita professionale a dover versare in più di una cassa, e penso soprattutto alle persone dello spettacolo che versano sia alla gestione separata e ad altre volte all'ex-impulse, non si ritrovi poi tra virgolette fregato alla fine della vita professionale perché le due casse non comunicano, per dirla.
1: E questo è un problema
0: un po'
1: gigantesco, tra l'altro, di cui non si parla.
0: Per la pensione. Esatto.
1: Allora, Silvia Gola, devo dire una cosa: che al 335-5634-296 stanno arrivando tantissimi messaggi di ascoltatori e ascoltatrici solidali che insomma, sono uno dice soltanto 20 euro l'ora. E altri chiedono a che ora è lo sciopero. Beh, lo sciopero è tutta la giornata, poi come hai detto sulla pagina, sui social e sul sito di Mi Riconosci,
0: di Mi Riconosci.
1: E di Redacta ci saranno gli aggiornamenti piazza dopo piazza dove poter partecipare, è così?
0: Sì, esatto, sì, è da tenere d'occhio perché su ogni città si sta ragionando in modo territoriale, quindi mi sento di dire che il sito e la pagina di Mi Riconosci sono quelle dove poi tutte le varie piazze vengono comunicate, quindi li rimanderei sì a quel link là.
1: Allora, io ringrazio tantissimo Silvia Gola, reitero l'invito a seguire con continuità l'attività di Redacta, peraltro, per chi si occupa di libri, per chi si occupa di editoria. Beh, insomma, è qualcosa che dovremmo fare quotidianamente. Grazie davvero a Silvia e buon lavoro a Silvia Gola.
0: Grazie, buono sciopero a chi lo farà.
1: Buono sciopero a chi lo farà e a dimostrazione che di queste problematiche che dovrebbero essere affrontate con continuità, invece ci si occupa con evidenza mediatica, intendo, cioè se ne occupano i giornali, se ne occupano le testate anche online, anche in modo acceso, quando c'è di mezzo un personaggio molto visibile.
2: Al di là del rosicamento mio, molte delle cose che ho letto comunque sono questioni reali che riguardano tutto il settore dell'animazione, anzi in realtà tutto il mercato del lavoro, perché non è che le partite IVA ce l'hanno soltanto animatori. Comunque io penso che è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno a un tavolo. Ma io francamente non ho proprio idea di qual è la soluzione, se provare a strutturare un osservatorio sulle condizioni del lavoro nel settore, oppure creare, non lo so, una forma di rating sui salari in modo che fai una specie di albo delle produzioni virtuose e di quelle de merda, così pure gli autori possono scegliere con chi collaborare e con chi no in piena consapevolezza. Boh, io non so manco se sta roba che dico è fattibile, perché ovviamente il dato surreale di tutta questa discussione è che io non sono né un animatore né un produttore, quindi non ho proprio gli strumenti per fare proposte valide su sta roba. Però c'è una cosa effettivamente che è vera in tutto sto delirio, è che io sono comunque parte di sta filiera produttiva come qualsiasi autore, quindi penso che è giusto che pure noi si mettiamo a disposizione per contribuire alle iniziative che servono ad affrontare questi problemi.
1: Questa è parte di un video che Zero Calcare ha affidato alla sua pagina Instagram, lo potete guardare integralmente, ed è a seguito di una serie di polemiche da parte di alcuni quotidiani noti e non noti sulla denuncia di alcuni animatori della sua serie Due Spicci, che è in onda su Netflix, dove appunto avevano come bersaglio Zero Calcare per il basso salario, la bassissima retribuzione per un lavoro molto faticoso. Ecco, Zero Calcare peraltro ha risposto dicendo che se lo avesse saputo ovviamente si sarebbe speso, ed è vero, perché è uno dei pochi che ha sempre parlato di lavoro, di precari, e che sempre, insomma, non ha mai pensato che il lavoro culturale sia un privilegio. Va detto che è molto difficile trovare un'unione fra chi fa cultura. Massimo Carlotto, benvenuto.
3: Grazie.
1: Massimo Carlotto, scrittore, l'ultimo romanzo è A esequie avvenute, è drammaturgo e saggista e ideatore, insieme a Patrick Fogli, che è un altro scrittore, degli Stati Generali dell'Immaginazione, che è un'assemblea aperta per discutere dello stato della scrittura, dell'editoria e del lavoro culturale in Italia, per l'appunto. Io vorrei con Massimo Carlotto partire da lontano, da un episodio che forse molti hanno dimenticato. Luglio 2021, è un episodio che riguarda l'editoria, le due parole sono grafica veneta. Che cosa avvenne?
3: Che ci fu un blitz dei carabinieri che scoprirono un gruppo di lavoratori pakistani in stato di semischiavitù, che erano addetti a mettere le fascette sui libri, perché è l'unica parte del lavoro tipografico che può essere fatta solo a mano. E quindi ci fu un grande scandalo, perché nel mondo, in qualche modo, tra virgolette, sacro del libro, si era scoperto che c'erano gli schiavi. E la reazione fu molto tiepida, devo dire, all'epoca.
1: Ricordo.
3: Molto tiepida e anche molto faticosa. Io ricordo che poi ci fu un'assemblea, con te in radio ci fu una serie di interventi importanti. Dopodiché ci fu un'assemblea più libri più liberi, e ricordo che eravamo in pochissimi. La situazione poi a poco voglio dire, sfumò anche perché molti scrittori si rifiutarono di aderire all'appello, di occuparsi della faccenda per non mettere in imbarazzo i propri editori. Insomma, fu una questione abbastanza complessa che comunque segnò l'inizio, secondo me, anche di un percorso di presa di coscienza da parte di alcuni autori di vedere, di occuparsi di quello che c'è dietro al libro complessivamente. E questo ha portato, ad esempio, a me e Patrick Fogli a ideare il percorso di scrittura dei generi, dove all'interno del nostro mondo sia anche presa proprio in considerazione tutta la filiera del libro. Da chi sale su un furgone per portarlo in giro per l'Italia, l'oggetto libro, da chi lavora in redazione. Scoprire Redacta, per esempio, è stata per noi illuminante, perché noi non avevamo minimamente idea di cosa ci fosse dietro, e questo ci ha veramente illuminato e ci ha portato proprio a decidere di occuparci di tutta la filiera del libro, perché credo che sia proprio il compito degli scrittori.
1: Ecco, parole ovviamente sacrosante, è anche vero che è un lungo lavoro, perché io ricordo anche, eravamo all'anno scorso, quindi un po' più vicino rispetto al caso di Grafica Veneta, che è vero, fu accolto con molto tepore, diciamo, ci fu il caso dello sciopero dei librai Feltrinelli, e anche qui fu molto difficile leggere la presa di parola di scrittori e scrittrici. Adesso ci siamo spostati dall'ambito generale della cultura all'ambito più strettamente letterario, però sembra non esser chiaro soprattutto una cosa. Allora, non entriamo nella crisi dell'editoria, Massimo Carlotto, però in un mondo dove la cultura purtroppo in questo momento incide poco sul mondo reale, politico e sociopolitico e geopolitico, o ci si unisce o non succede niente. Perché non passa questo discorso?
3: Non passa perché è profondamente cambiato il mondo della cultura, ha perso quel collante che lo rendeva adatto alle battaglie civili, alla sensibilità, è diventata industria culturale. Bisogna pensare anche quanto ha influito il berlusconismo in questo paese anche da questo punto di vista, e oggi abbiamo una dimensione estremamente frammentata, individuale, della figura dello scrittore, che è difficile da ricomporre come gruppo che possa muoversi su un terreno comune. La differenza che io noto, per esempio rispetto al passato, è che un tempo lo scrittore era comunque un patrimonio della casa editrice, no? Tu stavi dentro la casa editrice che ti faceva crescere perché eri comunque qualcosa che rappresentava la casa editrice. Adesso invece siamo diventati meri fornitori di servizi. Noi offriamo la materia prima e veniamo, tra virgolette, lavorati nel periodo in cui consegniamo il libro, c'è la dimensione dell'editing, tutta la questione del marketing. Quando il libro esce per il periodo che la casa editrice ha deciso di promuovere, e dopodiché ritorni a essere un individuo che è molto lontano dal mondo dell'editoria.
1: Io ringrazio moltissimo Massimo Carlotto, perché è stato chiarissimo anche nel non moltissimo tempo a disposizione. Grazie davvero. Il 12 giugno sciopererà, immagino.
3: Certo.
1: Ecco, allora, 12 giugno, guardate il sito di Redacta, la pagina di Redacta, la pagina di Mi Riconosci, il sito di Mi Riconosci, per sapere tutte le modalità. E 30 minuti finisce qui, ai noi. Io ringrazio tantissimo il tecnico Andrea Perrone, in redazione ringrazio Arianna Scarnecchi, Antonio Santaniello, alla cura del programma Alex Messina in regia. Potete riascoltare tutte le puntate di Rayplay Sound su Rayplay Sound, però questa diffondetela magari per chi non sapesse nulla dello sciopero del 12 giugno. Diamo la linea a Tre Soldi, documentari di Radio 3, per la seconda puntata di Qui non siamo razzisti di Michela Suglia, con il montaggio di Luca Bozzoli. 30 minuti torna sabato 13 giugno con Luigi Spinola. Da Loredana Lipperini, felice serata, felice settimana a tutte e tutti.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Tre soldi. I documentari di Radio 3.

0: Una ragazzina di 17 anni incrocia la storia di Castel Volturno, segnata dalla furia omicidia dei casalesi contro 6 africani, lo stesso giorno del suo compleanno, il 18 settembre 2008. Eccoci di nuovo a Tre Soldi, Daria Corrias al microfono, con Fabiana Carobolante e Giulia Nucci alla cura del programma. Proseguiamo il racconto di quello che 18 anni fa fu uno dei casi di cronaca più violenti legati al mondo del lavoro, dell'immigrazione e della criminalità organizzata. Lo facciamo attraverso lo sguardo di una giovane donna, Aurora, nata lo stesso giorno e che oggi, 18 anni dopo, ripercorre quella storia con la zia giornalista. Qui non siamo razzisti, è scritto e raccontato da Michela Suglia con il montaggio di Luca Bozzoli. Buon ascolto.
1: Quando loro ho finito di sparare, e poi io ho fatto finto come morto. E poi quando loro chiesero, sono tutti morti, loro dice sì, e poi dice andiamo, merda, tutte queste parole, no? E poi parte la macchina e andate via. Un poco dopo io apri gli occhi e poi comincio a piangere, dice aiuto, aiuto, aiuto, nessuno intervento.
2: Sangue addosso. Le gambe spezzate dal dolore e gli occhi ostinatamente chiusi per paura. Dura pochi secondi la vita da fantasma di Joseph Aimbora. C'è anche lui nella sartoria a Castel Volturno la sera del 18 settembre 2008. Non sfugge ai proiettili dei casalesi, ma un'altra vittima dell'agguato gli cade addosso e lo ripara dal peggio. Pochi secondi prima di capire di essere un sopravvissuto. L'unico della strage dei Ganesi e l'unico che può raccontarla.
1: Quindi io ho preso il mio telefono per chiamare questo amico che io abito insieme con lui. Io dice amico, vieni, vieni a salvare perché sono arrivato allo sparatore che ci sono tutti i miei amici qua dentro. Quindi bisogna tuo aiuto, vieni a portare io all'ospedale, se no io devo morire anche io. Ho preso molto tempo per arrivare alla polizia. E poi è arrivato ambulanza. Sono molto tempo, più di un'ora.
2: Questa è la voce di Joseph nella testimonianza al processo. La sento nel programma TV Un giorno in pretura. Seduto di spalle, di lui si scorge solo il berretto in testa e una stampella accanto. Inchiodano invece le sue parole, che fanno la differenza in questa storia di violenza e odio razziale. Perché aperti gli occhi, Joseph non li richiude e sceglie di denunciare.
3: Joseph si è trovato per caso lì, perché siccome sia Joseph che Alagi stavano costruendo le loro case in Ghana, perché chiaramente tutti gli emigranti hanno il desiderio poi di ritornare nel paese di origine, Joseph era appena rientrato dal Ghana, dove aveva fatto installare delle particolari finestre e nel momento in cui sono arrivati appunto i carabinieri, si fa per dire, stava mostrando a Alagi sul proprio cellulare le foto e i filmini di questi infissi con i quali si era trovato bene e che stava consigliando l'acquisto ad Elagi.
2: Chi parla è Liana Nesta, avvocata di Napoli e all'epoca legale dell'Arci. Negli anni si è specializzata in diritto dell'immigrazione. Conosce bene il posto al chilometro 143 della Domiziana, perché frequenta la parrucchiera Betti, che ha il salone accanto alla sartoria, per fortuna già chiuso quando arrivano gli uomini di Setola. E conosce pure alcuni dei ragazzi che si trovano sotto il porticato.
3: Andavano lì la sera, finito il lavoro, si incontravano perché sapevano appunto che avrebbero sempre incontrato qualche amico, se avevano bisogno di qualcosa. Insomma, era un luogo veramente particolare, bello, proprio perché era il luogo dove la gente poteva andare per bere un bicchiere di aranciata o altro.
2: Liana ha la parlantina svelta, si anima già al telefono la prima volta che ci sentiamo e va oltre quando ci incontriamo nel suo studio a Napoli. Ma prima mangiamo e poi parliamo, dice imperativa, e rompe il ghiaccio con 2 margherite e 2 birre apparecchiate sulla scrivania.
4: Questa pizza è la più buona pizza di Napoli.
5: Cine.
4: Salute.
5: Salute.
6: Tu sei napoletana,
4: No. Io sono originario di Lioni, nella provincia di Lioni.
5: Ah.
4: terremoto dell'80.
5: Sì, cioè, è un posto che ho sentito dire il nome, ma non lo conosco.
4: Sono venuta a Napoli all'università e mi sono fermata.
2: Poi la conversazione cambia. Vira su Castelvolturno e inevitabilmente sul 18 settembre 2008. Quel legame che ha con il posto e le persone è decisivo per la scelta successiva. Poco dopo, e tramite un'amicizia comune, Liana diventa l'avvocato di Joseph Fainbora. Lo descrive come un uomo intelligente, prestante fisicamente, in salute e molto legato alla moglie Elizabeth.
3: Era una coppia molto affiatata, una bellissima coppia, due persone per bene che si amavano tanto e devo dire con grande forza. Loro vivevano a Roma perché Elizabeth lavora con la Croce Rossa. Joseph invece era un commerciante all'ingrosso di pezzi di ricambio. La sua attività era quella appunto di comprare in Italia pezzi di ricambio, in particolar modo motori di camion o quant'altro, che spediva poi dal porto di Napoli. Questi container partivano per il Ghana e alle sue dipendenze aveva 20 dipendenti che chiaramente dopo questa cosa sono rimasti in mezzo a una strada perché poi chiaramente il negozio è andato tutto via.
2: Joseph viene dal Ghana, dal 2000 è in Italia e all'epoca ha 34 anni e un figlio. Da punti di vista opposti, Joseph Fainbora e Oreste Spagnuolo, il killer che decide di collaborare con lo Stato, sono cruciali in questa storia. Entrambi raccontano l'indicibile e insieme ricostruiscono il puzzle di quel giovedì nero.
3: Chiaro che con me ha dovuto necessariamente scendere nei particolari, anche se appunto lui mi diceva io sentivo il corpo di Elagi morto su di me, sentivo il sangue di Elagi che scorreva sul mio corpo, ma dovevo rimanere immobile perché altrimenti avrebbero capito che anche io ero vivo e mi avrebbero ucciso. È stata la testimonianza fondamentale per la decisione, per le condanne che si sono poi verificate, condanne che hanno un impianto accusatorio che comunque ha retto fino alla Cassazione.
2: In ospedale riconosce alcuni killer tra le foto che gli mostrano gli inquirenti. Sfida la paura, il trauma subito e accetta di farsi rivoluzionare la vita entrando nel sistema di protezione previsto per chi denuncia. Joseph non torna più a Castelvolturno, non può. Con moglie e figli va in un luogo che deve restare segreto. Cambia nome.
3: Quello che più gli pesava a Joseph è di aver messo 20 persone, 20 famiglie sulla strada, perché lui sapeva che dal suo lavoro dipendevano le famiglie dei dipendenti che lui teneva in Ghana e che però chiaramente, stando in protezione, lui non poteva in nessun modo poi procedere con quella che era la sua attività, che era appunto compravendita di motori, di pezzi di ricambio, di camion, motori agricoli, cose di questo tipo.
2: Intanto la giustizia va avanti e nell'ultimo grado la Cassazione conferma l'ergastolo per Giuseppe Setola, Giovanni Letizia, Alessandro Cirillo e Davide Granato. La Corte nega l'aggravante del terrorismo ipotizzata all'inizio e riconosce quella dell'odio razziale, per la prima volta in Italia. I giudici scrivono che dalle modalità dell'azione emerge l'evidente avversione e il chiaro disprezzo verso le persone di colore, insieme al pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza, più che un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto. La sentenza definitiva arriva il 30 gennaio 2014, ma Joseph non c'è più. È morto 2 anni prima, ufficialmente per un problema a un'arteria, anche se l'avvocata Nesta non ha certezze.
3: Pare sia un aneurisma. Pare, ma io non ho mai avuto la cartella clinica dell'autopsia, per cui io non lo so come è morto Joseph.
2: Il coraggio di Joseph non è l'unico in questa storia. A Castelvolturno ci sono altri che si espongono e dicono di no. Anzi, lo urlano e poi marciano lungo la Domiziana, dalla sartoria fino al commissariato di polizia e la protesta si fa anche violenta. Il giorno dopo la strage, il 19 settembre 2008, qualche centinaio di africani si ribella. Non solo ci ammazzano, ma ci infangano come criminali, è il senso della loro rivolta. Lungo il percorso rompono vetrine, rovesciano cassonetti, incendiano quel che trovano per strada.
7: Andando sul campo capii subito che non era quella la notizia. Era una storia diversa che andava inquadrata in quello che stava accadendo in quel territorio.
5: E quindi te, da un punto di vista giornalistico, hai detto prima...
7: Capisco subito che era una strage di camorra, di un gruppo di fuoco della camorra, altro che spacciatori, che erano vittime.
2: È Sandro Ruotolo a rivendicare il fiuto del cronista. Giornalista della RAI, volto storico della squadra di Michele Santoro, arriva a Castel Volturno il giorno dopo.
7: Io stavo già con la troupe, stavamo preparando la puntata ed era, come dire, scoppiato lo scandalo di Mani Pulite in Abruzzo, dove fu coinvolto poi anche Ottaviano Del Turco. E quando mi arriva la telefonata da Castel Volturno, io dall'Abruzzo parto immediatamente e mi trovo coinvolto come testimone di quella che è stata la prima rivolta contro la camorra, che non fu fatta dai cittadini bianchi di Castel Volturno, ma dal mondo degli immigrati.
2: A riconoscere il valore della rivolta è pure Antonio Casale, il direttore della Caritas che ho incontrato con mia nipote nelle feste di Natale.
8: Quando hanno ucciso qui a Castel Volturno un imprenditore onesto che non voleva pagare il pizzo, aveva denunciato, dopo 7 anni lo freddarono in mezzo alla strada. Sì, c'è stata l'indignazione, eccetera, eccetera, ma nessuno di noi è sceso in piazza, nessun cittadino ha fatto cortei in mezzo alla strada. Ma perché? Perché la si accetta come una cosa purtroppo negativa, si ha paura. Mentre i migranti no, un centinaio e più di loro scesero per la strada. E chiaramente con chi se la dovevano prendere? Cominciarono a scassare i semafori, le cose che incontravano per strada. Insomma, ci fu un momento di grande tensione. Però la lettura, diciamo, positiva è che per la prima volta qualcuno si ribella alla camorra. La rivolta istintiva è una cosa importante e vuol dire che la coscienza si scuote, no?
2: Anni dopo, Sandro Ruotolo viene eletto senatore. Ripensa a Castel Volturno e presenta una proposta di legge che porta nel nome la data di nascita di Aurora, mia nipote. Chiede che il 18 settembre diventi giornata nazionale contro ogni discriminazione, per ricordare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. E qui racconta l'iter della norma.
7: Stavamo licenziandola, sì, in commissione. Non credo, avevamo raggiunto un accordo con la Lega che non rompeva le scatole, però poi si è interrotta la legislatura e credo che la Camusso l'abbia ripresentata.
2: È proprio in Parlamento che ho conosciuto Sandro ed è grazie a lui che ho deciso di riavvolgere il filo, unendo la storia mia e di mia nipote con la tragedia dei 6 migranti uccisi. Un altro tassello per il mio personalissimo puzzle su Castel Volturno, che condivido con Aurora. La colpisce molto, ne parliamo.
9: Mi ha fatto molto impressione, soprattutto perché, uno, loro sono stati i primi a comunque ribellarsi così tanto alla mafia, magari la gente del posto che ci abita da tanto tempo non l'ha mai fatto in modo così evidente. Due, perché cioè, si vede che loro erano proprio arrabbiati. Loro pensavano di magari andare in Italia perché volevano avere un futuro migliore e poi si ritrovano in queste situazioni. E quindi secondo me proprio loro avevano un misto tra rabbia, paura, eccetera, che li ha spinti a rivoltarsi così.
5: Tu pensi che avresti reagito così?
9: Se fossi loro? Secondo me sì, l'avrei fatto. Poi, cioè perché magari... Non sei consapevole delle conseguenze e quindi lo fai e basta. Magari ora sono più consapevoli e quindi forse non vogliono più raccontarlo. Comunque non c'è tanta memoria per quello, insomma. Secondo me è un pezzo della loro storia che vale la pena raccontare.

0: Quanto rumore fa la passione? O solo la voglia di correre, palleggiare, tirare verso il canestro? Questi sono i ragazzi di Castelvolturno che giocano a basket. Alcuni non erano ancora nati nel 2008 o erano troppo piccoli per ricordare i 6 africani uccisi dalla camorra. Ora però sposto lo sguardo su Castelvolturno di oggi, fra i coetanei di Aurora, quelli che da 10 anni hanno un sogno che li unisce. Si chiama Tam Tam Basket e non è solo pallacanestro.
1: Polpetta dice 1, 2, 3, fortissimo.
2: Vai Polpetta!
1: 1, 2, 3!
0: Tam Tam è la creatura di Massimo Antonelli, campione della Virtus di Bologna e successivamente capitano del Napoli Basket. Finita la carriera, cerca di allenare una squadra lì vicino e prova a Castelvolturno, tra i ragazzi delle scuole. Si presenta alle famiglie, fa passaparola e aspetta.
3: Il primo giorno arrivano in palestra 11 ragazzi figli di immigrati e 4 solo italiani. Mi stupisco se pensavo l'esatto contrario. E poi piano piano capiamo che quei 4 venivano, però non erano molto convinti di quello che facevano e questi non sono più venuti. E invece i ragazzi africani facevano proprio il tam-tam tra di loro e aumentavano. E questa nasce un po' così, come se fosse un aspetto divino, no? una sorte, che tam-tam diventasse proprio un'associazione dove coinvolgesse soprattutto figli di immigrati africani. Ma la sorte ha voluto questo, io credo, per un motivo più grosso, non perché questi si allenassero, ma perché venissero a galla problemi forti.
0: Di Massimo non è l'1,90 di altezza a colpire di più. Sono gli occhi chiarissimi e il ciuffo imbiancato. Sprofondato nel suo divano, ride di gusto ripensando al nomignolo che gli ha dato Lucio Dalla, urlandogli dagli spalti «Vai la morte!». Era un omaggio al suo tiro preciso e gelido, come la morte appunto, secondo il cantante.
3: E la palla andava dentro per fortuna, ma non è che io fossi la morte, è che andava dentro per capacità, forse, non lo so, anche per fortuna. Ma non ero così freddo come lui poteva immaginare, non è così.
0: Ora Massimo non tira più. Dal 2016 allena squadre sempre più multietniche a Castelvolturno e corre più veloce dello Jussoli. Ma all'inizio è la logistica il primo ostacolo da affrontare.
3: A fine febbraio arriva la preside e ci dice: dispiace, non potete più venire in palestra perché cominciano i progetti pomeridiani, quindi non c'è più spazio per voi. Oddio, ho detto, che facciamo? Non c'erano palestre. Allora noi non eravamo disperati, non sapevamo dove andare, però mi dicono: guarda, ci dovrebbe essere un campo all'aperto sulla spiaggia. Vado là e non c'erano i canestri, niente, c'era addirittura pieno di sabbia, era cresciuta l'erba tra mezzo alla sabbia. Però la volontà, la voglia di andare avanti ha fatto che quel campo lì in 2 o 3 giorni era efficiente, però adesso chissà se i ragazzi vengono perché è pieno inverno. E invece i ragazzi, invece di diminuire, aumentavano. Cioè, vedi quando c'è la passione, perché il seme era partito.
0: Nel campetto vicino al mare restano fino a settembre. Nel frattempo viene sistemato il palazzetto dello sport e poi si trasferiscono lì. Gli allenamenti sono di pomeriggio, 4 o 5 volte a settimana, ma molti ragazzi fanno fatica ad arrivarci. Colpa dei mezzi pubblici così rari a Castelvolturno e delle distanze. Alcuni camminano per chilometri, qualcuno rinuncia, la maggior parte arriva in ritardo, cronico. Il record forse è di Victor, che un giorno fa inalberare il coach, ma provoca una svolta.
3: Arriva in ritardo, 1 ora e mezza in ritardo, arriva a quel punto lì, non ci ho visto più, ho detto, ok, Victor, vieni qua. Che c'è coach? Come che c'è coach? Fa, coach, io ero sulla strada. In tempo sono passati 2 pullman, ma c'era il controllore sopra e non potevo salire. Ho aspettato il 3° pullman per salire. Lì mi si girò veramente il sangue. Questo ha aspettato 1 ora e mezza sulla strada per poter venire a fare allenamento, 1/2 ora d'allenamento, eccetera. E lì proprio ho detto: questo progetto sì, deve rimanere sportivo, ma deve diventare anche molto, molto sociale. È stato proprio un momento proprio chiave. E lì, insomma, è cambiato un po' tutto.
0: Con il senno di poi, la mancanza di una palestra, la logistica, i ritardi fanno sorridere. Nel 2017, al momento di iscrivere i ragazzi ai campionati della Federazione Italiana Pallacanestro, tutti minorenni da 12-15 anni, per la società arriva un'altra prova e sembra insuperabile.
3: Mi arriva questa triste notizia che non potevano giocare più di 2 stranieri per squadra. perché sono nati qua in Italia, vanno a scuola e non possono giocare, facciamo un casino tremendo. Veramente i ragazzi si sono mostrati risoluti. Abbiamo battuto su un argomento che la scuola includeva e lo sport escludeva. Non si può pensare che lo sport possa essere meno inclusivo della scuola. E la federazione fu costretta a farci giocare in deroga, perché diceva, visto il caso eccezionale di Castelvolturno, dove la sua popolazione è di circa il 50% di origine straniera, si concede straordinariamente la possibilità a questi ragazzi di poter giocare anche in più di due per squadra, senza nessun limite.
0: Ma la deroga è un'eccezione alle regole e spesso a termine. E alla Tantan Basket quella concessione non va giù. Continuano la battaglia fino a incrociare la politica e a fine dicembre 2017 la legge finanziaria.
3: Il governo italiano mette nella legge di bilancio una norma che dice questo qua, che qualsiasi cittadino straniero, minorenne, che vive in Italia da almeno un anno e ne frequenta le scuole, nello sport deve essere considerato come l'italiano senza nessun aggravio. Oggi quella legge lì permette a circa 1 milione oggi di ragazzi stranieri di fare sport come gli italiani. E quella norma lì, proprio perché l'abbiamo ispirata noi, è stata denominata la norma Salva Tantan Basket. Cioè, siamo il simbolo, rappresentiamo tutto quel mondo di invisibili che fino a poco tempo fa non avevano voce e che invece oggi hanno voce, anche nello sport.
0: Nonostante il lieto fine, però, resta l'amarezza, soprattutto nei ragazzi. Dietro quel no subito sospettano un motivo meno nobile e legato all'evidenza della loro pelle.
3: Ma molti di loro dicevano perché siamo neri. Loro lo vedevano come un fatto razziale. Gli spiegavo che era un fatto di cittadinanza, ma loro non ci credevano. Dice, guarda, è proprio perché noi, se eravamo magari dell'est, se eravamo non ci avrebbero magari trovato un sistema per farci giocare, eccetera.
0: Era così anche per Karim, uno dei ragazzi allenati dal coach Massimo, che ricorda ancora il peso della diversità addosso.
2: Io ho avuto un problema all'inizio nel giocare le partite per via delle documentazioni, perché anche se sono nato qua, fino ai 18 anni per il governo italiano non sei ancora italiano. E quindi questo è stato sempre un ostacolo per me, che mi ha sempre tirato giù. Vedere gli altri giocare e non poter giocare all'inizio è stato terrificante per me.
0: Oggi Karim ha 20 anni, nato a Napoli e cresciuto nei dintorni di Castelvolturno con la sorella e i genitori nigeriani. Da pochi mesi sta in Irlanda dallo zio, studia informatica e di sera lavora. In un weekend che raggiungo Aurora, riusciamo a fare una videochiamata tutti e tre. Ciao Karim.
2: Ciao Michela, ciao Aurora, come state?
0: Bene, riesci a sentirci bene?
2: Sì, vi sento benissimo.
0: Anche mia nipote è stata in Irlanda per imparare l'inglese, a Galway, la stessa dove si trova Karim, e la città anima subito la chiacchiera tra di loro.
4: Proprio Galway città oppure paesini intorno? Perché io sono stata in vacanza studio in Irlanda.
2: Oh, a Galway?
4: Sì.
2: Wow, Limerick. Io abito proprio Limerick. Oh, nice, bei posti. È carina come posto, come persona. Il tempo un po' meno, però.
4: Come sempre, immagino.
2: Esatto.
0: Altro posto che hanno in comune è Castelvolturno. Per Aurora è il mix di immagini e voci raccolte finora. Per Karim, un'esperienza di vita.
2: Castelvolturno è una moneta a due facce. Ci sono tante storie, tante cose belle, tante cose brutte. Sono successe un sacco di cose terrificanti. La strage del 2008, anche altre cose successe dopo. Però, essendo nero, posso dire che se non la prendi bene, è una cosa che emotivamente, come ti può rafforzare, ti può anche, non voglio usare la parola distruggere, però è vero. Alle medie, per esempio, io e mia sorella e un'altra mia amica eravamo gli unici neri in tutta la scuola. Quindi sempre occhi addosso. Il razzismo e il bullismo era molto più facile.
5: La primissima volta che ho subito razzismo, non da un ragazzino come me, ma da una maestra. Lei cercava di evitarmi in qualsiasi modo possibile. Poi vedevo anche altri professori, il modo in cui si comportavano con me era diverso. Una serie di cose che mi hanno fatto esplodere vicino a mia madre, che volevo andarmene da là, volevo cambiare scuola.
0: Karim in effetti cambia scuola, ma è soprattutto con il tempo, crescendo e confrontandosi, che le difficoltà passano. Racconta che oggi ha tanti amici di etnie diverse, tra Castel Volturno, Napoli, Villa Literno. Con quelli neri scherza pure sul colore della pelle, ma sapendo che è uno scherzo, ci tiene a dire. Sa cosa è successo il 18 settembre 2008 sulla via Domiziana? La strage non è un tabù. Karim ne parla a volte con la sua famiglia. Ma sembra una cicatrice che si riapre e fa male.
5: Tra alcune persone c'è anche del rancore per quell'accaduto, nel senso tipo parole di mia zia. Loro ci hanno distrutto la comunità, bla bla bla, noi non abbiamo fatto niente, perché le persone devono morire così per senza. Io ho detto, cioè, io e mia sorella, essendo nati e cresciuti qua, cerchiamo sempre di far capire che è una cosa bruttissima, non la sto giustificando, non significa che tutti quanti siano cattivi, tutti quanti siano razzisti. Ci sono italiani razzisti, italiani non razzisti, come ci sono neri razzisti, neri non razzisti. Brave e brutte persone ci sono dovunque tu vai. Bisogna stare sempre con gli occhi aperti, ecco.
0: Per Karim, un aiuto per gestire meglio le emozioni e allargare lo sguardo è venuto dallo sport. Alla pallacanestro si avvicina per caso. Un amico gli parla bene della tantan basket e un pomeriggio lo segue in palestra.
2: Per me e come tante altre persone, è la cosa più bella che potesse mai capitare ad un ragazzo. Perché entri in un mondo dove non c'è discriminazione, non c'è razzismo, non c'è niente, non solo su questo punto di vista qua, ma anche come sport, anche quando giochi con gli avversari.
0: La chiacchiera continua e si fa più libera. Karim si scioglie ed emerge il dialetto napoletano, trattenuto finora.
4: Senti, ma tu ovviamente tifi Napoli? Napoli intendo
5: Sì,
4: calcio.
5: è ovvio, ovvio, ovvio.
4: Che domanda,
5: La prima
4: che
5: cosa,
4: domanda. Esatto.
5: Napoli, poi praticavo in due stadi, faceva sicurezza, poi Napoli, tutto, tutto.

Non so se è la fine del viaggio, mio e nostro, ma so che conta poco accertare se siamo o non siamo razzisti. Forse basterebbe riconoscerci come persone e tenere cuore e occhi aperti, come dice Karim, e come ha scelto di fare Joseph Aimbora, l'uomo vivo con un morto addosso.

Qui non siamo razzisti, di Michela Suglia. Montaggio di Luca Bozzoli. tresoldi@rai.it

0: Era il 10 gennaio 1992, quando la nave cargo Ever Laurel salpò dal porto di Hong Kong. Si dirigeva alla volta degli Stati Uniti e portava con sé uno strano carico: paperelle. Ma non alcune, paperelle. 7200 confezioni contenenti paperelle di plastica. Di quelle che servono per fare il bagno dei bambini, insomma, quelle che in inglese si chiamano friendly floaties. Anzi, per la precisione, ogni busta conteneva una paperella gialla, un castoro rosso, una tartaruga azzurra e una ranocchia verde. Purtroppo le cose andarono malissimo. La nave incontrò una tempesta e durante il suo attraversamento perse in mare ben 3 container di paperelle, per un totale di 28.800 friendly floaties che cominciarono a galleggiare per l'oceano. Può sembrare comico, ma i ricercatori intuirono quasi subito il potenziale della notizia. Con quelle papere si poteva capire tutto delle grandi correnti oceaniche.
1: Devo raggiungere la corrente orientale australiana, la COA.
2: Bello, ci sei dentro, bello. Guardati intorno. Aggrappati al guscio, bello.
1: Mi aggrappa con...
0: Le correnti sono una cosa strana, quasi dei fiumi dentro al mare. Le correnti marine sono grandi movimenti d'acqua messi in moto da vento, temperatura, salinità, che influenzano il clima e la vita sulla Terra. Ci sono 3 cause principali che la determinano, come si diceva. Il vento, che spinge l'acqua in superficie, più o meno come quando soffiate su una tazza di tè. Poi la temperatura, perché l'acqua calda è più leggera e si muove diversamente da quella fredda. E la salinità, perché l'acqua più salata è più pesante e tende a scendere. Oh, a questo poi si aggiunge la rotazione della Terra, che curva i movimenti dell'acqua. Questo complicatissimo insieme di concause mette in moto un sistema di circolazione superficiale fatto non solo di correnti, ma anche di movimenti profondi, lenti, invisibili, che interessano tutto il sistema oceanico. Il vento, soffiando sulla superficie del mare, trascina l'acqua, producendo quelle che si chiamano correnti di deriva. Correnti superficiali, ma non troppo, visto che il loro effetto può giungere a parecchie decine di metri di profondità. Correnti che disegnano grandi circuiti, come enormi mulinelli su scala planetaria. Ma questo è solo l'aspetto più visibile. Al di sotto, infatti, agiscono forze meno immediate, ma altrettanto decisive. Le differenze di temperatura e di salinità, infatti, rendono alcune masse d'acqua più dense di altre. Le acque fredde e salate tendono a sprofondare, mentre quelle più calde risalgono, dando origine a una circolazione profonda che si estende per migliaia di chilometri. Una sorta di lento nastro trasportatore globale che rinnova continuamente le acque oceaniche. A tutto ciò si aggiunge la rotazione della Terra, che curva i movimenti dell'acqua deviandoli verso destra nell'emisfero settentrionale e verso sinistra in quello meridionale, contribuendo a organizzare le correnti in grandi sistemi coerenti. Così nel Mediterraneo si formano correnti di orientamento variabile, legate anche ai venti locali come lo scirocco, il libeccio, mentre negli oceani aperti, l'Atlantico, il Pacifico, le correnti superficiali seguono traiettorie più regolari e persistenti, guidate dagli alisei che soffiano costantemente da nord-est nell'emisfero settentrionale e da sud-est in quello meridionale. Accanto a queste, lungo le coste, negli stretti, intervengono anche le correnti di marea legate al periodico innalzarsi e abbassarsi del livello del mare e che imprimono un ritmo alternato e regolare al movimento delle acque. Insomma, una cosa davvero complicatissima. Nel loro insieme, queste correnti superficiali, profonde, rapide, lentissime, formano una rete continua e interconnessa. Una vera e propria circolazione globale che distribuisce calore, sali, nutrienti e che contribuisce in modo decisivo all'equilibrio climatico del pianeta.
3: Buongiorno da Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Il riscaldamento globale contribuisce a rallentare le correnti oceaniche, secondo uno studio dell'Università della California, che ha analizzato 36 modelli e gli scenari nell'arco di 3 secoli. Il servizio di Dario Morricone.
4: Potrebbe essere un disastro climatico paragonabile solo allo scioglimento completo delle calotte glaciali terrestri. I ricercatori dell'Università della California non usano mezzi termini, commentando i risultati della loro ricerca sulle correnti oceaniche. Dallo studio emerge che la circolazione profonda
0: all'equilibrio climatico del pianeta.
3: Buongiorno da Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Il riscaldamento globale contribuisce a rallentare le correnti oceaniche, secondo uno studio dell'Università della California, che ha analizzato 36 modelli e gli scenari nell'arco di 3 secoli. Il servizio di Dario Morricone.
4: Potrebbe essere un disastro climatico paragonabile solo allo scioglimento completo delle calotte glaciali terrestri. I ricercatori dell'Università della California non usano mezzi

0: e smog sono tra le più importanti per la Terra, correnti che portano negli strati superficiali dell'Atlantico, direzione nord, acqua calda che si raffredda ed evapora, rendendola più salata e densa. Essendo più pesante, affonda in profondità in direzione sud, per poi risalire verso la superficie, portandosi dietro i nutrienti che costituiscono la base dell'alimentazione dell'ecosistema marino. Correnti che contribuiscono alla fondamentale capacità degli oceani di assorbire la CO2, anidride carbonica che viene poi utilizzata dal fitoplancton durante la fotosintesi. Dallo studio di 36 modelli emerge che un riscaldamento globale non controllato porterà entro il 2050 al rallentamento del 42% delle correnti e nel peggiore degli scenari, entro l'anno 2300, la smog potrebbe smettere di esistere. Scenari catastrofici perché anche il semplice rallentamento ridurrebbe la capacità degli oceani di assorbire CO2, contribuendo ad accelerare il riscaldamento globale. Fermandosi la corrente, poi i nutrienti necessari alla vita degli ecosistemi marini rimarrebbero intrappolati nelle profondità oceaniche, contribuendo al declino della vita negli oceani per come la conosciamo. La soluzione, sempre la stessa, ridurre le emissioni di anidride carbonica per rallentare il cambiamento climatico.
1: Le grandi correnti oceaniche sono state per secoli inoltre una sorta di infrastruttura invisibile della navigazione, perché chi le conosceva poteva viaggiare più velocemente, consumare meno risorse e soprattutto arrivare. Sappiamo molto ormai delle correnti oceaniche. Sappiamo che vi sono correnti calde che viaggiano dall'equatore ai poli e che innalzano la temperatura dell'acqua e dell'atmosfera, come la corrente del Golfo, quella che è probabilmente la più famosa. Sappiamo che vi sono poi anche correnti fredde, come quella che si genera nel Pacifico meridionale e tocca l'America Latina, influenzandone il clima, come fossero proprio grandi autostrade. In quelle correnti scorre di tutto: animali migratori, calore e, purtroppo, inquinamento. E per comprendere tutto questo, il salto di qualità lo offrirono proprio le paperelle. I ricercatori, infatti, cominciarono a inseguire le papere per mezzo mondo. Le prime furono ritrovate sulle spiagge dell'Alaska. Dopo qualche mese, le altre approdarono in Sud America, Australia e Scozia. Ne venne fuori che per completare il circuito delle correnti oceaniche ci volevano circa 3 anni. E soprattutto si capì che gli oceani erano collegati. Quindi anche i fattori inquinanti lo sono. Ed era evidente, perché parecchie papere erano finite pure nell'isola di plastica che staziona nel Pacifico. E questo ci porta alla parte più triste e più attuale di tutta questa storia. L'isola di plastica è ormai piuttosto nota, attraversa le acque dalla costa occidentale del Nord America al Giappone, ma non è una vera isola. Si tratta piuttosto di una zona dove detriti di varia natura tendono a raccogliersi per effetto delle correnti. Anzi, vi sono più precisamente 2 chiazze differenti, una occidentale vicino al Giappone e una orientale situata tra le Hawaii e la California. Spesso se ne parla come se fosse una vera e propria, appunto, isola di plastica, ma in realtà è più che altro una zona ad alta concentrazione, una zuppa, se volete. Il fenomeno però è forse l'elemento più evidente e noto di un problema enorme. Siamo letteralmente sommersi dalla plastica. Una spedizione nella fossa delle Marianne, nel punto più profondo degli oceani, è riuscita a trovare un sacchetto pure lì. Chiunque abbia fatto anche solo una breve gita in mare sa di cosa si parla. La plastica è ovunque, galleggia, si arena sulla spiaggia, si incastra tra i fondali ed è ovunque in ogni mare. L'80% circa deriva da scarichi urbani, esondazioni di fognature, turisti sulle spiagge, inadeguato smaltimento dei rifiuti, attività industriali, edilizia, scarichi illegali e via dicendo. Arriva in mare con i grandi fiumi. Ogni anno si riversano negli oceani in media 8 milioni di tonnellate di plastica. Come hanno fatto il conto se ogni minuto un camion della spazzatura riversasse tutto il suo contenuto in mare? ogni minuto per 365

0: 5 giorni l'anno.
1: La crisi della plastica negli oceani esiste, continua, purtroppo esistono ancora le cosiddette isole della plastica. Ne vogliamo parlare in compagnia, ancora una volta, con piacere, di Giacomo Talignani, giornalista che è in collegamento con noi dalla sede RAI di Bari. Ciao Giacomo, ben trovato, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Emanuele.
1: Allora, iniziamo proprio, intanto quante isole, cosiddette isole della plastica ci sono e cos'è in particolare quella più conosciuta, la Great Pacific Garbage Patch?
2: Ma ce ne sono sempre di più, quelle più famose sono 6 e sono quelle dell'Oceano Indiano, quelle 2 del Pacifico, le 2 dell'Atlantico e quelle anche dell'Artico, però ultimamente diversi ricercatori stimano che siano quasi arrivati a 10, perché ci sono in alcune zone tra il Sudafrica e l'Argentina si stanno accumulando, ci sono al largo del Cile, ci sono nel Mar dei Sargassi, sono una quantità enorme di rifiuti che si accumulano, che noi chiamiamo comunemente isole di plastica, in realtà sono come delle enormi zuppe di plastica che galleggia sia in superficie ma anche in profondità, e sono veramente delle enormi zone di immondizia che proviene da tutto il mondo, e quella più famosa è quella, è la famosa isola del Pacifico, la più grande che si conosce ormai da più di 40 anni, ma che si tenta di ripulire in diversi modi. È stata perfino realizzata una nave costosissima con tubature, diversi sistemi, ma si fa veramente fatica ad arginare questo problema.
0: Come se non bastasse, grossa parte di questo scempio non è visibile a occhio nudo. Una volta in mare, infatti, per effetto soprattutto delle radiazioni solari, ma anche del vento, delle correnti e di altri fenomeni, i pezzetti di plastica si frammentano in particelle più piccole, le cosiddette microplastiche. E qui parliamo di trilioni di particelle. E non ci sono solo le plastiche, ci sono le reti dei pescatori, che sembra poca cosa, ma solo nel Mar Baltico ne finiscono ogni anno in mare 10.000 pezzi, con rischio concreto di imprigionare spesso molti animali marini di grandi dimensioni. E poi i concimi, i pesticidi, le sostanze chimiche e naturalmente l'inquinante per eccellenza di questi nostri faticosi anni, il petrolio. Gli incidenti che si verificano durante le trivellazioni petrolifere offshore o in navigazione durante il trasporto hanno provocato e provocano danni enormi. Il 2010 ha assistito al disastro della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, disastro che per quanto risolto non è archiviato, visto che in un'ampia zona, ancora oggi, il fondale marino risulta ancora inquinato. Insomma, ironico, no? Il fatto che tutta questa storia abbia avuto a che fare con piccoli paperi, sì, ma di plastica.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: In dialogo con la cultura, Papa Leone a Madrid incontra esponenti del mondo dell'arte, sport ed economia. Questa mattina la messa per il Corpus Domini, no a una fede comoda e privata. Ucraina tra difesa e diplomazia, a Londra vertice Starmer, Macron, Merz e Zelensky per rilanciare le trattative. Sul campo almeno 5 morti, danneggiato un deposito di scorie nucleari a Chernobyl. Libano ancora raid israeliani, nel mirino Beirut, Teheran, daremo risposta ferma e dolorosa. Trump ottimista su accordo, sparatoria in Cisgiordania, diversi feriti, ucciso l'attentatore. Risico bancario, mossa di BPM, il gruppo propone a MPS una fusione concordata.

0: stanziata per dare vita al secondo polo nazionale da 50 miliardi. Buonasera da Sara Piselli. In apertura il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Dopo la messa del Corpus Domini celebrata questa mattina nella piazza simbolo di Madrid, Plaza de Cibeles, il pontefice incontra il mondo della cultura. Linea all'inviata.
1: Al Movistar Arena di Madrid Leone XIV viene accolto con una standing ovation. Il Papa incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. Tra le testimonianze quella di Antonio Banderas: l'intelligenza artificiale ci ruba l'arte e l'anima, ha detto l'attore spagnolo. L'arte deve sempre essere un'alternativa a tutte le violenze. E questa mattina Leone XIV ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Il monito del Papa: la religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
2: Il Cristo
1: che passa per le strade nell'ostensorio, ricorda Leone, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Al termine della celebrazione la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR3.
0: La guerra in Ucraina, 5 le persone uccise oggi dagli attacchi russi, danneggiato da droni un sito di stoccaggio di scorie nucleari a 15 chilometri da Chernobyl. A Londra l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. La corrispondente.
3: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle tre, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara: stop ai mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Al suo arrivo a Downing Street Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza, non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca: se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
0: Medio Oriente, l'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali nel sud di Beirut, sparatoria letale in una zona centrale in Israele al confine con la Cisgiordania. L'inviata.
4: I primi spari a un distributore di benzina di Kokav Yair nel centro di Israele. Sono le 11 del mattino, l'uomo arriva, una mitraglietta fa fuoco, ferisce una persona, poi prosegue verso nord sparando e ferendo, finché gli agenti di sicurezza di Salit non ne fermano la corsa uccidendolo, ma ormai ha fatto 5 feriti, 2 gravi e una vittima, un uomo. L'attentatore è un arabo israeliano, poco più che ventenne. Hamas celebra il suo gesto. A una prima indagine non avrebbe avuto precedenti. L'inchiesta è per terrorismo, un complice sarebbe stato arrestato. Intanto, nel Libano, Israele torna a bombardare il sud di Beirut. L'attacco, che ha preso di mira 2 appartamenti della Dahiyeh, dove è forte la presenza di Hezbollah, ha causato almeno 2 morti e 11 feriti. L'ufficio del primo ministro descrive la rappresaglia una risposta per i lanci di razzi contro il nord di Israele. Sappiamo che Hezbollah è in fuga, dichiara Netanyahu. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
0: E dopo l'attacco israeliano su Beirut, da Teheran arriva la minaccia di una risposta ferma e dolorosa, e di Libano e del conflitto con l'Iran è tornato a parlare Donald Trump.
5: I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah.
6: Ho chiesto a Israele di compiere attacchi più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto il presidente Donald Trump nell'intervista alla NBC registrata venerdì nel Wisconsin durante un temporale e trasmessa integralmente oggi. Trump ha anche detto però di non esigere che il Libano faccia parte dell'accordo con l'Iran. Lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca delle sanzioni non avverranno prima del raggiungimento di un'intesa, ha precisato Trump, aggiungendo che dopo l'accordo gli Stati Uniti aiuteranno Teheran a smaltire l'uranio arricchito. Trump ha detto di non avere intenzione di ritirare i circa 50.000 soldati impegnati nel conflitto con l'Iran e ha negato di aver promesso in campagna elettorale che non ci sarebbero state guerre. Non mi piacciono le guerre senza fine, ha aggiunto, e questa non è una guerra infinita. Da New York, Laura Pepe, GR3.
0: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone una fusione tra pari a MPS con l'obiettivo di creare un polo da 50 miliardi. Domani l'offerta sul tavolo del Consiglio d'amministrazione di Monte dei Paschi.
2: Banco BPM propone le nozze a Monte dei Paschi di Siena, una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un polo bancario che diventerebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni, ma dietro Intesa San Paolo e Unicredit. L'operazione avrebbe una capitalizzazione di borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi, un significativo potenziale sinergico superiore a 1,1 miliardi di euro lordi all'anno e un utile netto di circa 6 miliardi. MPS per ora non commenta l'offerta e si riserva di esaminarla domani in consiglio di amministrazione a Siena. Il gruppo assicurerebbe una copertura su tutto il territorio nazionale con 2.900 filiali, con maggiore presenza in Lombardia, Veneto e Toscana. Una mossa a sorpresa mentre sta per essere celebrato un altro matrimonio, quello tra Mediobanca ed MPS, che procede spedito verso il sì finale previsto per metà giugno. Si muove anche Intesa San Paolo, che avrebbe previsto un CDA straordinario in serata. Gelsomina Testa, GR3.
0: Il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice di vini ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Silvestro nega ogni addebito.
7: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare. L'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri, prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida,
8: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
7: Elena Baiocco, GR3.
0: E il presidente del Senato La Russa ha dato mandato ai senatori questori di avviare un'indagine interna. Il presidente e i questori si incontreranno martedì prossimo. Intanto il senatore azzurro Silvestro, anche tramite il suo legale, ha negato ogni addebito, accuse di una gravità inaudita per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Io sono un bel ragazzo, lei una signora normale. Affluenza in calo e ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Caso Nicole Minetti, la massaggiatrice che l'aveva accusata di continuare a organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto. Non l'ho mai vista coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute, ha affermato la donna in una dichiarazione giurata in cui accusa il Fatto Quotidiano di aver distorto le sue rivelazioni. L'atto è giunto a Milano soltanto dopo che la Procura Generale aveva concluso il supplemento di indagini e inviato a Roma un parere positivo sulla grazia concessa dal Quirinale. Drammatico incidente stradale in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta investita da un'auto. Travolti anche altri 4 giovani tra i 15 e i 30 anni, feriti gravemente. Sport, tennis, in corso a Parigi la finale del Roland Garros. In campo il nostro Flavio Cobolli contro il tedesco Alexander Zverev, una finale combattutissima. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
9: Siamo nella fase decisiva del quarto set e in generale della partita, stiamo sfiorando le 3 ore e mezza di gioco. Zverev è avanti 2-7-1, però siamo nella tie break di questo quarto set con Cobolli che adesso è avanti 5-3 proprio nel tie break, un mini break di vantaggio per il tennista tennista romano che quindi è a 2 punti dal conquistare il set e per poter allungare quindi la finale del Roland Garros al quinto set. Il primo set è stato dominato dal tedesco per 6-1, la reazione di Cobolli poi nel secondo per 6-4, qualche rimpianto invece nel terzo in cui ha ceduto tutto nel decimo gioco. È stato avanti per 2 volte di un break in questo quarto set, adesso Zverev recupera un punto, siamo 5-4, ma Cobolli adesso ha 2 servizi per chiudere il quarto set e allungare tutto al quinto.
0: Grazie Emanuele Granelli. In occasione dei 90 anni dalla nascita, Rai Cultura rende omaggio a Pippo Baudo, grande simbolo della TV italiana e della Rai, con una programmazione dedicata in onda oggi su Rai Storia.
10: Avrebbe compiuto 90 anni il re della televisione da L'ho inventato io, perché Sanremo è Sanremo, il Pippo nazionale è entrato nell'immaginario collettivo. L'omaggio alla sua lunga carriera, quasi tutta trascorsa in Rai, tranne qualche breve incursione alla concorrenza, ma poi è sempre tornato a casa, quella casa dove in prima persona ha lavorato per disegnarne l'identità, insieme ad alcuni colleghi quali Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Enzo Torto, Rai Corrado. In tanti lo ricordano per la sua disinvoltura sul palcoscenico, il ricordo di Arbore.
11: Tutti e due provinciali, eravamo in sintonia perché volevamo espugnare la grande Rai.
10: Ha presentato 13 edizioni del Festival di Sanremo.
12: Signore e signori, dal vostro Pippo Baudo.
10: E poi nel 2018, in quello condotto da Claudio Baglioni, emozionato, ci tornò da ospite tra gli applausi scroscianti del pubblico.
13: Pippo Baudo!
10: 13 anche le edizioni di Domenica Inn. Nel film Il Tassinaro, con Alberto Sordi, interpretò se stesso.
14: Per piacere faccia presto perché devo andare in trasmissione alle 2.
13: Mi sembrava un po' la voce. Lei Pippo Baudo.
14: Sì, sì.
10: Maurelia Carafa, GR3.
0: Prima di chiudere torniamo a Parigi per un altro flash su questa finale del Roland Garros. Emanuele Granelli.
9: Siamo sempre nel corso del tie break del quarto set, 2 set point a disposizione per Cobolli che ne ha appena sprecato uno incredibile con uno smash a tutto campo, aveva il campo completamente aperto, lo ha sbagliato e lo ha mandato in corridoio, sta guardando in questo momento anche il suo angolo, non si spiega come abbia potuto sbagliare un punto del genere, sarebbe stato il punto del quarto set e si sarebbe allungato fino al quinto. In questo momento quindi 6-5 Cobolli al tiebreak, però adesso il servizio è per il tedesco.
0: Speriamo bene allora. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto in studio, in regia Giovanni Leporale. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo Onda Verde, linea Hollywood Party. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata in prossimità dell'Islanda, predomina sul nord-ovest del continente, portando nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche e sulle coste atlantiche francesi. Un'area di alta pressione garantisce invece condizioni di tempo più stabile sull'area balcanica e sul Mediterraneo orientale. Sull'Europa centrale e sulla penisola iberica la pressione è più livellata, con una nuvolosità variabile ma con precipitazioni sparse e irregolari. Iniziamo con Lisbona, che avrà una splendida giornata soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, seppur in lieve diminuzione, saranno comprese tra 15 e 25 gradi. Invece per Dublino, in Irlanda, giornata variabile, con delle rapide schiarite che si alterneranno a nubi compatte associate a piogge. Temperatura tra 9 e 17 gradi. Aumento della nuvolosità su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi spesso compatte e molta umidità, che porteranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperatura temperatura tra 13 e 21 gradi. Per Monaco di Baviera, lunedì con tempo asciutto, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperatura in aumento con valori tra 16 e 27 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, tempo stabile con cielo sgombro da nubi significative per tutto il giorno. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Budapest, in Ungheria, cielo limpido o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperatura in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi ma innocue. Temperatura tra 18 e 27 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.

0: Io la conoscevo bene, la commedia agra all'italiana di Antonio Pietrangeli, il nostro modo per fare gli auguri a Stefania Sandrelli che venerdì scorso ha compiuto gli anni.
1: Il film che presentiamo questa sera è Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Dunque, il parterre è molto ricco, qui in studio ci siamo io ed Enrico Magrelli. Buonasera Enrico.
2: Buonasera a tutti, buonasera Alberto.
1: E con noi c'è Paolo Pietrangeli che salutiamo immediatamente.
3: Buonasera.
1: Paolo Pietrangeli, regista, cantante, tante cose, difficile riassumerti in una parola sola.
3: Sì, figlio,
1: ma in questo
3: Antonio.
1: Caso figlio.
3: Sì.
1: Figlio di Antonio Pietrangeli che era appunto il regista di Io la conoscevo bene. Uno dei film più belli, credo, di Antonio Pietrangeli.
2: Anche uno dei tanti film non compresi dalla critica. I critici fanno spesso brutta e una cattiva figura. Noi come al solito abbiamo un'idea di quello che accadeva nel 1965, perché oltre a Io la conoscevo bene era l'anno di Per qualche dollaro in più, I pugni in tasca, Giulietta degli spiriti, Casanova 70, Il compagno Don Camillo di Comencini, quindi perché non ricordarlo, Comizi d'amore, La mandracola, Le soldatesse, Western Soda di Bruno Bozzetto, quindi un anno particolarissimo. Racconteremo poi dopo, soprattutto per i nostri ascoltatori, che ha avuto un'elaborazione molto lunga negli anni, vero Alberto?
1: Sì, infatti è un film che doveva essere fatto diversi anni prima per un'attrice che era Sandra Milo, poi alla fine il soggetto passò diverse traversie.
3: Io mi ricordo dei provini fatti anche alla SPAC, ci furono una serie di provini fatti prima alla SPAC e poi alla Sandrelli.
1: E poi toccò a Stefania Sandrelli fare questo bellissimo ruolo. Noi abbiamo un piccolo omaggio anche per Paolo Pietrangeli che è qui e che probabilmente si emozionerà a risentire la voce del padre. Vorremmo farvi sentire un brevissimo brano di un'intervista con Antonio Pietrangeli che gli fece Lello Bersani nel 64 sul set del Magnifico Cornuto, che è il film immediatamente precedente. Ma sta bene anche accanto a Io la conoscevo bene, perché Pietrangeli parla della commedia e di come la commedia possa molto facilmente trascolorare nel dramma. Ascoltiamo Antonio Pietrangeli.
4: Questi film in fondo sono mescolati di buono e di cattivo, di tragico e di patetico, di ridicolo e di comico. Forse perché io proprio non credo che ci siano i buoni e i cattivi, non credo che ci siano i bianchi e i neri. Credo che ciascuno di noi abbia dentro certe dosi, variamente mescolate, variamente dosate, naturalmente, di cattiveria, di ingordigia, di avidità, di generosità, di eroismo, di viltà, tutte mescolate più o meno variamente. E così vicino alle lacrime nasce il sorriso, la scena più tragica può finire nel patetico, se non nel comico, addirittura nel ridicolo. Quindi così, commedia brillante mi sembra un'etichetta così che dice poco.
1: E credo che sia giunto il momento giusto per far partire il film. La Ultrafilm presenta, questa è la musica dei titoli di testa, un film di Antonio Pietrangeli. Io la conoscevo bene.
2: Stefania Sandrelli, Mario Adorf, Jean-Claude Brialy, Joachim
1: Fuchsberger,
2: Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno e con la partecipazione di Ugo Tognazzi.
1: Poi molti altri interpreti, tra cui Franco Fabrizi, Turi Ferro, Robert Hoffman, Franco Nero in una piccolissima parte, Veronique Wendel, Franca Polesello, Claudio Camaso, Solvi Stubing. Soggetto sceneggiatura Antonio Pietrangeli, Ruggero Maccari, Ettore Scola. Intanto la macchina da presa sta carrellando sulla spiaggia di Ostia e va a inquadrare prima i piedi e poi tutto il corpo di Stefania Sandrelli, ovvero di Adriana, la giovane protagonista che sta prendendo il sole sulla spiaggia.

0: tecniche di Piero Piccioni, il montaggio di Franco Fraticelli, direttore di produzione Danilo Marciani, direttore della fotografia in bianco e nero, bellissima, Armando Nannuzzi.
1: Avete ascoltato Voci al ribasso.
0: Regia di Antonio Pietrangeli.
2: Paolo Pietrangeli, prima di entrare in studio ci raccontavi una cosa a proposito di questo titolo,
3: sì,
2: di
3: che
2: testa.
3: Adesso non mi ricordo a che cosa fosse evitato, mi pare minore di 18 anni il film. Dovette mio papà girare un'altra volta la scena iniziale perché la Sandrelli, che abbiamo visto a pancia sotto, invece inizialmente era a pancia sopra con il seno coperto, ma non completamente coperto, e quindi questo fatto, pur di levare questo vietato, comunque ridurre da 18 ai 14, dovette rigirare la scena,
0: paradossalmente iniziale, rendendola persino, sì, più sexy,
3: sì,
0: quasi,
3: certo,
0: no?
3: Perché questa è una costante, però.
0: Infatti la censura, sì, quando la censura aiuta,
3: sì,
0: vero?
3: Sì.
0: Dunque, nel frattempo andiamo avanti con la trama del film. Abbiamo visto che Adriana lavora come parrucchiera, ma un padrone, diciamo, come si può definirlo?
2: Che
0: un po' porcellone,
2: prende, sì,
0: che
2: si prende
0: la libertà,
2: diciamo.
0: Infatti, e quindi comincia questa serie di diversi lavori che lei si trova costretta a fare quando il suo sogno, come vedremo più avanti nel film, è di diventare attrice, di sfondare nel mondo del cinema. E ora la vediamo in un cinema dove lavora come maschera e dove sullo schermo passa un film con Vittorio Gassman.
4: Molto bene, mi dia un bacio.
5: Voi uomini siete tutti uguali.
4: Mi ha preso proprio per un cretino. Non è mica la prima volta, sa, che partecipo a avventure di questo genere.
6: Davvero? Se lo dice lei.
5: Certo, però, ma che è bravo. Poi a me quelli altri.
4: E se il suo capo mi sta ascoltando.
5: Quando io lavoravo a Pistoia ne conoscevo uno tale quale.
4: Io non
5: un po' più bassino, magari. Era un ragazzo meraviglioso, ci ho preso una di quelle scuffie.
6: E capirai, tu ne pigli una alla settimana. Questo è meraviglioso, quell'altro è meraviglioso.
4: Tutto, la casa, il capo.
5: Quando si andava al cinema lui pagava i biglietti, io ce l'ho.
6: E un signore simile te lo sei fatto scappare.
2: Il film che abbiamo ascoltato in sottofondo in questo cinema dell'Eur, che esiste ancora, l'Eur Cine, è Il Successo, un film del 1963 di Mauro Morassi con Vittorio Gassman e Anouk Aimée.
0: L'Eur Cine è diventata una multisala.
2: Stefania Sandrelli esce dalla sala, saluta le colleghe, sale in macchina con degli altri personaggi, Jean-Claude Brialy, che poi troveremo nel corso del film, c'è Solveig Stubig e Claudio Camaso. Si appartano in pineta, cominciano a ballare, ovviamente poi dal ballo si passa a qualcosa di più intenso e di più strano e di più forte, che è semplicemente il sesso. Ovviamente il sesso è molto presente, molto forte all'interno del film.
3: Claudio Camaso mi pare sia il fratello di Volonté.
0: È il fratello di Gianmaria Volonté, sì.
2: E poi sulla strada del ritorno c'è un incidente, un camionista completamente insanguinato, e c'è quindi un primo presagio funesto, luttuoso.
0: Primo segno di morte, sì.
2: Solo che poi da lì si passa all'interno di un palazzo, vero Alberto?
0: Sì, perché ora seguiamo quella che è la traccia portante del film, che ovviamente seguiremo in tutto il suo svolgersi, ma non può andare in onda integralmente anche per motivi brutalmente di tempo. Seguiamo cioè il tentativo da parte di Adriana di diventare un'attrice, di sfondare nel mondo del cinema, e ora qui la troveremo in compagnia di un grottesco agente, traffichino, interpretato da Nino Manfredi, che la porta nella fantomatica redazione di una strana rivista che si intitola Weekend, la rivista che lancia le dive, dove Adriana tenterà appunto di assicurarsi una copertina, o forse una controcopertina. Siamo nella redazione di Weekend, dove il vecchio direttore batte in modo molto faticoso su una macchina da scrivere.
7: Presentiamo ai nostri lettori, eccetera, eccetera, Adri Astin, promettente giovanissima stellina, alla quale non è difficile pronosticare un brillante e sicuro avvenire telecinematografico. Conoscenza
8: in che?
7: Inglese. Francese.
8: Sei contenta? Lascia fammi.
7: Spagnolo.
5: Sì, è tedesco.
8: È tedesco, direttore? C'ha ragione.
7: È tedesco. Ha già firmato con una importante casa un contratto. Io lo abbozzo. Per un film di prossima realizzazione.
5: Due.
7: Ecco fatto. questa è la didascalia. Mo scrivo il pezzo.
9: Guarda che mi devi parlare a sinistra, che da sta parte ci ho preso una pallonata da ragazzino. Che hai detto?
5: Ho detto che non è vero nulla.
9: Ma che vuoi imparare il mestiere al direttore? Alba Dantes, l'ha lanciata lui.
5: E chi è Alba Dantes?
9: Ah, ma così stai messa? Ah, e tu dormi, figlia mia. Sveglia che l'arba, eh?
5: Guarda, questa la conosco.
9: Sì? Chi è? Ah, Jenny Flower. È di Sulmona.
5: 3 anni fa, a Castellammare. Mi ricordo che era la ragazza che stava proprio davanti a me.
9: La Jenny Flower ha imbriacato le fotografie a tutti i giornali. L'ha mandata pure al Corriere dei Piccoli. Gli è costata una tombola e ne ha pubblicate nessuno. O vedi che Bordino non aveva uno che ti rappresenta? Gagliarda questa.
5: No, senti, però farsi fotografare così, oh.
9: Ma se capisci, così si fa, senza trucco e senza inganno.
5: Ma questo non si può mica pubblicare.
9: Non fa niente, intanto circola. Nome e telefono di dietro, la vedono, la chiamano e compagnia bella. Tu così in tavola fa? Che mi rappresenta sta fotografia? Col gonnellino, il reggiseno, guarda qua, mi sembri una monaca, mi sembri.
0: Paolo Pietrangeli, tu avevi 20 anni quando hai...
3: Sì, eccomi là, vedi quel signore di spalle lì, quello lì.
0: Ah, è una scena al bar in cui Paolo era di spalle.
3: Sì.
0: Ci dicevi che era un po' una cifra di famiglia il fatto che tu o tuo fratello compariste sempre.
3: Sì. Ma non evidentemente, nascosti, inguattati da qualche parte.
0: Però voi lo sapevate.
3: Sì, sì.
0: Una cosa un po' alla Hitchcock.
2: Sì. Che ti hanno pagato?
3: No, è successa una questione.
0: Ma tu stavi sul set, collaboravi con tuo papà, semplicemente assistevi o avevi un compito preciso?
3: No, nessun compito. Da qui ho cominciato a chiedergli di fare l'assistente, lui mi disse di no, che prima avrei dovuto fare all'università, poi finire l'università, fare il centro sperimentale e poi se ne sarebbe parlato.
0: E poi invece tu ti sei messo a scrivere canzoni?
3: Sì, già qui le avevo cominciate a scrivere a 20 anni, poi l'anno dopo fu l'anno clamoroso per me, l'anno dell'uscita del film, perché il film fu fatto nel 65 e poi uscì nelle sale nel 66.
0: E tu Contessa l'hai scritta
3: nel 66?
0: Perché ricordiamo, Paolo Pietrangeli è l'autore di Contessa, cioè di una delle canzoni più famose dell'Italia del dopoguerra. Per inciso abbiamo detto inciso, anche questo. Sì. Intanto il film a che punto è arrivato, Enrico?
2: Dunque, c'è stata un'uscita. Vediamo un po' la struttura del film. Regolarmente Adriana incontra degli uomini che la usano in modo molto più o meno intenso. C'è stata un'uscita con Brialì, canzoni, balli, feste. Poi c'è un conto da pagare, una giovanissima Loretta Goggi, tra l'altro, me ne sono accorto adesso.
0: Ecco chi era. Sai che me lo sono chiesto tutto il giorno.
2: Loretta Goggi, alla quale...
3: Sta alla cassa.
0: Alla la cassiera del motel.
2: Alla quale Adriana, per saldare il conto, offre un braccialetto regalato.
0: Un braccialetto che le aveva regalato Brialì, infatti. E ora Adriana va a prepararsi per fare un provino. Va dal parrucchiere a farsi bella.
5: Ma questa tinta andrà bene.
10: Altro che, in cinema i colori decisi vengono meglio. L'abbiamo già fatta a tante altre attrici.
5: Ah sì? Allora va bene.
11: Sbrighiamoci, sennò qui facciamo notte. Coraggio, signorina, vada in scena, per favore.
10: Ma come si è vestita questa?
12: Si poteva pure mettere in vestaglia, che era uguale.
11: Motore, partito, sac. Carosello calzaturifici associati. Modello Safari. Tiri sulla gonna. Azione, lentamente signorina, torni indietro, piano, passo lento ma sicuro, metta il piede sulla testa della tigre, va bene, stop.
0: Bisogna dire che il provino era un po' particolare, si vedevano solo i piedi di Adriana, che si era inutilmente messa un vestito alla Liz Taylor, ma poi l'unica cosa che serviva erano gli stivaloni che indossava sui piedi.
2: Dopo il provino, questo si alternerà poi spesso nel corso del film, questo lo diciamo naturalmente per chi non può vederlo, Adriana si trova in casa e tutte le scene che si svolgono in casa manifestano un vero e proprio smarrimento da parte della protagonista, che riceve telefonate, che in questo caso prende un appuntamento e poi decide di fare la babysitter e tenere un bambino di una vicina.
0: Sì, una casa tra l'altro al quartiere portuense, da cui si domina il quartiere del Testaccio, un'ansa del Tevere, quindi una casa pure in periferia, una Roma... in una fetta di Roma che all'epoca era moderna, credo, Paolo, no?
3: Sì,
0: che
3: sì, costruita sì, era da una Paolo. Casa appena finita quella.
0: Nel frattempo c'è una lunga scena da riassumere. Adriana va a fare una sfilata in quel di Orvieto ed è una sfilata assolutamente tragicomica che fa seguito a un match di box. All'uscita della sfilata il personaggio di Nino Manfredi, che si chiama Cianfanna, questa specie di agente improbabile che si è rimediata, tenta di affibbiarla a

0: un commendatore a cui ha promesso un'avventura notturna. Vediamo come va a finire.
1: Ecco la commendatura.
2: E la macchina con le ragazze?
1: Ah, è partita.
2: Come partita? Siamo venute tutte insieme, no?
1: E credevano che fossi andata avanti, credevano.
2: Lo credevano perché gliel'ha detto tu, ecco perché.
1: Ma chi? No.
2: No, non ti conoscessi.
1: Che?
2: Sì, tu ci senti solo quando ti pare a te.
1: Oh, ma se quei matte se ne sono andate, dico che c'entro io, su.
2: Ah, niente, ma guarda caso sei rimasto ad aspettarmi con un amico tuo che è una persona tanto per bene, vero?
1: Ma chi, il commendatore? Ah, giusto, quello va a Roma, se vuoi approfittare, magari glielo chiedo io. Se no, fa come le pare.
2: Ma certo che faccio come mi pare. E vado pure con chi mi pare io, senza bisogno di ruffiani come te,
1: ah,
2: hai capito?
1: Ma là che io come t'ho creato te distruggo, sa. Io gli faccio i favori e guarda qui.
2: Beh, a me questi favori non me li devi fare, va bene? Ci sono già cascato una volta a Fregene. Mi hai fatto accompagnare da uno dicendo che tanto era pederasta. E infatti quello invece che a Roma mi ha portato subito in albergo a Santa Marinella, bellino.
1: Ci è andata male, commendatù. L'è venuta a prendere quel fesso del fratello.
3: Il fesso sono io che ho dato a retta a lei.
1: Perché, commendatù? Ma allora davanti me ci posso mettere io. Ma sa, barzelletta di quello che andava sempre in bianco, commendatù? No, volevo di vestito di bianco.
4: Il commendatore, ma che dico io?
0: L'improbabilità di Cianfanna si deduce anche da quella infelicissima battuta. Nel frattempo Adriana si avvia da sola per la notte di Orvieto e scopre di essere seguita. È seguita dal pugile del quale aveva assistito al combattimento.
2: Mi ero messa una paura. Gli fa molto male? Qui?
5: Oh, no. Ormai ci sono abituato.
2: Beh, allora si vede che gli capita spesso.
5: La box è così.
1: Lei stava in sala, mi pare.
2: Sì, e facevo il tipo per lei, sa? E ho urlato un sacco di volte. Dai, dietolone! Forza, dietolone! Ah, sì! Si chiama così lei, vero?
5: No, mi chiamo Ricci Emilio. Mi chiamano dietolone perché dicono che sono lento.
2: Oh, mi scusi. Beh, però anche lei gli ha dato un sacco di bei pugni a quello lì, eh?
5: Ma io mi ricordo solo quello che ho preso.
2: Gli piace proprio tanto la box. Sì, insomma, ci vuole una gran passione per farsi ridurre in quello stato, no?
5: Beh, la passione c'è, ma anche l'interesse. Stasera mi hanno dato 80.000 lire. Guadagno più con la box che col mio lavoro.
2: Che lavoro fa?
5: Per adesso il facchino al mercato di Civita Castellana, ma tra poco apro un negozio di frutta e ci vuole un sacco di soldi. Così, quando capita un incontro...
2: Io credo che per andar bene un pugile dovrebbe sempre scegliersi un avversario più debole di lui, no?
5: Beh, strucchi, l'avversario mio così ha fatto.
2: La sua ragazza è contenta che lei fa la box?
5: Mica ce l'ho la fidanzata.
2: Bellina, visto che ce l'ha.
5: A lei lo posso dire, l'ho vista nella vetrina di un fotografo a Grosseto e me la sono fatta dare.
2: E non sa neanche chi è. C'è un treno per Pistoia.
5: Ma non doveva andare a Roma?
2: Sì, ma invece di aspettare altre 2 ore potrei... È tanto poi che non ci vado. Ma sì, è meglio vado a Pistoia. Ah, grazie della compagnia, eh? Scusi il labbro, mi dimenticavo. Ciao, arrivederci Emilio. E non si faccia rovinare, eh?
6: A questo punto Adriana ha preso il treno per Pistoia. Siamo nella campagna pistoiese e c'è l'incontro nel casolare con il padre e la madre.
2: Mamma mi ha detto di Stefanella.
7: Te lo volevo scrivere, ma dove?
2: L'ultima volta mi accompagnò lei a Sant'Oreste col Calesse. La stazione aveva sete. Io gli comprai una birra, lei disse che era amara e ci vuole lo zucchero.
8: 5 anni fa.
2: E si era fatta carina.
7: Anche noi era 2 Natali che non si vedeva.
8: Ecco, t'è uscito fuori, è colpa mia. È colpa mia perché l'avevo mandata a far la monaca a Pistoia, come se la malattia non se la poteva portare via anche qua. Lei non era come te, che a noi non ci ha mai pensato. Lavorava per te che non c'eri e per tuo fratello che non poteva. E non era giusto. Meglio monaca che fare la fine mia. Tutta la vita qua in cima all'inferno. Ma Dio l'ha voluto e ci ha mandato pure questa sfortuna. Almeno lui gli dispiaceri li affoga nel vino.
7: Nulla, fa conto non ha detto nulla. È stanca e la ragiona male.
8: Tieni, metti questo. Qua non siamo in città.
0: Da Pistoia siamo tornati a Roma. Adriana, che vuole fare l'attrice a scuola di dizione, che ci crediate o no, la maestra di dizione che sentirete tra poco è doppiata da Elio Pandolfi.

Molto bene. Adesso la risata di scherno. Con la E. Ricordate? Più di testa. Più di testa. Se lei me lo fa di petto, non è più un riso di scherno, ma stupito compiacimento. Io aver paura di lei, questo è riso di scherno. Invece, cosa dite mai? Donna Matilde avrebbe un amante? Oh, no.

0: con bistecca.
1: Ecco, e mentre questa filastrocca diventa sempre più angosciante, la telecamera fa un giro vorticoso sui volti degli aspiranti attori e Adriana sviene.
2: Sì, la cinepresa.
1: Appunto. Sviene anche, sviene lei e sviene la cinepresa. Adriana però sviene perché ha un motivo. Perché, come vedremo nella prossima sequenza, è incinta.
3: Che cosa avrete voi altri in quelle teste, lo sa solo il crocefisso. Tu dimmi se è possibile che una ragazza come te, giovane, bellina, ben fatta, sola, insomma con tutte le fortune addosso, si debba prendere le cotte sia pure per tipi meravigliosi, come dici tu, e cacciarsi in questi pasticci da stupidella di provincia. Per fortuna ti sei rivolta a me. Figurati che una scombinata, di cui non faccio il nome per carità di patria, l'ho aiutata 15 volte, 15, capisci? Neppure fossero bruscolini. Per conto mio è incoscienza pura, un po' d'attenzione, signori,
4: E se me lo tenessi?
3: No, scusa, credo di non aver sentito bene. Ripeti, per favore. Tenertelo. Ma lo sai almeno cosa significa? Per uno come te vuole dire chiudere, addio a tutto. Mani e piedi legati, per sempre. Oppure lo dai a Baglia e ciao. Ma per vederlo una volta all'anno, caro, ti costa. Comunque, se vuoi dare da mangiare per tutta la vita un estraneo che appena ti entra nell'età della ragione, ti comincia a far domande, a recriminare, padronissima. Chi ti tiene?
4: Sì, forse lei ha ragione. Può darsi. Però un po' mi dispiace.
3: Ma cosa dici? Tra poco tutto è fatto e vedrai che stasera non te ne ricordi già più. Mi pare che finora ti ho consigliato benino. Intanto questa casa te l'ho trovata io, vero? E quando sarà messa su come si deve, vedrai come te la invidieranno. E la stola? Guarda che ti ho fatto fare un affare di quelli.
4: Il 15 le porto l'altra rata.
3: Sì, è proprio il momento di pensare alle rate. Solo mi fa una rabbia che una come te... Certe ragazze che si sono lasciate aiutare da me, adesso te le vedi girare con tanto di Jaguar e alle prime della scala con certi cosi così alle dita che non se li sogna neppure Grischelli. E ti assicuro che non hanno la tua presenza. Guardala qui, dura come un sasso. Conosco degli amici che per delle cose così ti metterebbero ai piedi le loro fabbriche con tutti gli operai dentro. Heidi, ci penso io a te?
4: No, vedi signora, io ai soldi così non ci ho mai voluto pensare. Ti complicano tutto e poi una è obbligata.
3: No, adesso mi fai proprio incacchiare. Queste sono bestemmie belle e buone. Scusa la sincerità, ma fossi una che non si tocca con un dito, dice, beh, questione di principio. E la Maria Goretti? Ma tu invece mi pare che vai un po' allo sbaraglio, a chi tocca tocca, tipo pesca benefica dei mutilatini. Ma scusa, non sai neanche chi è il padre?
4: Sì, è vero, però è diverso. Io ogni volta mi affeziono e allora... Ma mettersi a cercare così, per calcolo, e poi è faticoso. Magari ti capita il vecchio, brutto, che non ti porta neanche a divertire, a ballare.
3: I reumatismi sono un sintomo di ricchezza. Il giovanotto bellino che ti balla lo yeye non ha le fabbriche, tesoro mio.
4: No.
3: Penso a tutto io. Tu stai buona qui finché non ti chiamo.
1: Karin Dorr, l'attrice che interpreta Barbara, era doppiata da Adriana Asti, a proposito di doppiaggi d'eccezione.
5: Volevo chiedere a Paolo Pietrangeli, noi abbiamo trovato, lavorando un po' sul film, una serie di dichiarazioni e di attori e anche di collaboratori stretti di appunto di tuo padre, e in particolare Tullio Pinelli, che ha sceneggiato con lui Adua e le compagne, racconta era un uomo molto timido, sul set girava sempre uno stato di angoscia, questo lo rendeva apparentemente aggressivo, si vedeva anche appunto nella fase di elaborazione del copione, che aveva tanti dubbi. Corrisponde questo ritratto, questa immagine che Pinelli dà di tuo padre?
2: Sì, credo che io ho avuto modo di vederlo nel set e fuori set, era un'altra persona, era ordinato e puntiglioso anche a casa, ma non così tanto, lì era addirittura ossessivo. Cioè, io mi ricordo una scena proprio di questo film girata con la Sandelli, non so se si fecero 35-40 ciak, cioè cose...
5: Ma infatti questo anche Catherine Spack dice che spesso faceva 40 ciak e poi sceglieva magari il secondo.
2: Sì, questo lo dicono quelli che soffrivano il fatto che facesse. Secondo me sceglieva il 39esimo, però insomma può darsi anche che qualche volta capitasse che scegliesse il primo.
1: Stefania Sandrelli, forse è arrivato il momento di spendere due parole su questa attrice che allora era quasi agli esordi e che tuo padre portò a livelli di recitazione straordinari, forse mai più ripetuti.
2: No, anche perché poi era difficile la parte che fa qui e si porta il film tutto sulle spalle lei, cioè sempre presente, con delle cose, dicevamo prima, fuori onda, che sono complicate per un'attrice, non è un gioco di montaggio, ci sono piani sequenza di un paio di minuti che sono obiettivamente difficili.
1: Primi piani che farebbero svenire chiunque. Sì.
2: No, ma era continuo il fatto che papà tornasse a casa e dicesse quant'era brava e straordinaria. Tanto io sono vissuto nel mito della Sandrelli, che non ho mai conosciuto se non una volta a Costanzo Show come ospite. Mi sono vergognato.
5: Forse possiamo aggiungere che può incuriosire magari i nostri ascoltatori che Torrescola ha scritto tutti i film tranne il primo e l'ultimo,
2: sì,
5: di Antonio Pietrangeli.
2: Sì, sì, sì.
1: Lui e Maccari, vero, in coppia? Maccari.
2: C'era questo studio al piano di sopra della casa dove abitavamo, dove passavano Cola, Maccari, Pinelli, Flaiano, Pasolini. Io guardavo questi signori che andavano al piano di sopra, all'inizio non capendo chi fossero, poi quando ho capito, con la rabbia di dove stare al piano di sotto.
5: E loro hanno scritto questa sceneggiatura nell'estate del 1961. Il film che vi stiamo proponendo questa sera è del 65. La Sandrelli è stata la prima scelta di Antonio Pietrangeli. Io ho trovato tanti strani nomi e questo poi ha creato molti problemi proprio nel trovare i finanziamenti per produrre il film. Tra i geniali o non geniali produttori hanno pensato una sfilza di nomi, alcuni forse improbabili e inventati. Hanno pensato a Natalie Wood addirittura,
2: sì, sì,
5: a Brigitte Bardot, alla Cardinale, già siamo un po' più vicini, a Silvana Mangano e a Daniela Rocca, che in quegli anni era molto molto molto,
2: sì,
5: popolare.
2: Alcune di queste erano giovani, ma non così giovani come la Sandrelli, quindi sarebbe stato uno strano film con qualcuno di queste attrici che hai nominato.
1: Direi che possiamo riprendere nel corso delle sue avventure nel mondo dello spettacolo o dintorni. Adriana, il personaggio interpretato da Stefania Sandrelli, è capitata a casa di uno scrittore. A casa è un'espressione eufemistica, insomma. Uno scrittore presumibilmente famoso se l'è portata a letto. E siamo al mattino dopo e c'è questo dialogo fra i due personaggi.
3: Certo che il tuo è un bel mestiere, dà soddisfazione. Ah, ho visto una fotografia tua su Paese Sera. 320 pagine. Scrivi molto tu, eh?
0: Come tutti quelli che non hanno niente da dire.
3: Come sarebbe?
0: No, niente, non ti preoccupare.
3: Ma non ce l'hai una radio?
0: Le canzonette mi danno ai nervi. Il sapone e il dentifricio me li scelgo da me.
3: Sai ballare?
0: No.
3: E nuotare?
0: No.
3: Ma allora che sai fare?
0: Niente.
3: Ma non sono mica poi cose tanto importanti. Oggi un'esperienza singolare da segnare a parte. Incontrata Milena, ragazza bella e eccitante. Chi è Milena?
0: Nessuno, lascia stare. È una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa.
3: E la metti in un libro?
0: Forse. Ti ho detto lascia stare.
3: Ma perché, scusa?
0: Ma perché non ti riguarda. È una come tante altre.
3: Scommetto che te la sei portata a letto.
0: Con tipi come lei non è poi un problema.
3: Beh, si vede che gli piacevi.
0: Gli piacevo? Sì, può darsi, ma il fatto è che le va bene tutto, è sempre contenta. Non desidera mai niente, non invidia nessuno, è senza curiosità. Non si sorprende mai, le umiliazioni non le sente. Eppure, povera figlia, dico io, gliene capitano tutti i giorni. Le scivola tutto addosso, senza lasciare traccia come su certe stoffe impermeabilizzate. Ambizioni zero, morale nessuna, neppure quella dei soldi, perché non è nemmeno una puttana.
3: Che parole.
0: Per lei ieri e domani non esistono. Non vive neanche giorno per giorno, perché già questo la costringerebbe a programmi troppo complicati. Perciò vive minuto per minuto. Prendere il sole, sentire i dischi e ballare sono le sue uniche attività. Per il resto è volubile, incostante, ha sempre bisogno di incontri nuovi e brevi, non importa con chi. Con se stessa mai.
3: Milena sono io, vero? Sono così? Una specie di deficiente?
0: Ma no, al contrario. Forse sei tu la più saggia di tutti.
1: Questo scrittore era interpretato da Joachim Fuchsberger ed era doppiato, come forse avrete riconosciuto, da Aldo Giuffrè. Lui dice una battuta su cui vorrei che Paolo Pietrangeli facesse un commento. Dice: non sopporto le canzonette.
2: Sì.
1: Mentre invece credo che tuo padre fosse come minimo affascinato dalle canzonette, perché hanno nei suoi film un ruolo decisivo. Questo è pieno di musica dell'epoca.
2: Cioè, era uno strano rapporto. Le amava ma le detestava anche. È vero che quando cominciai io a fare canzonette o canzoni, insomma, all'inizio fu complicato.
1: Un
2: però le sentiva nella sua vita, tanto è vero che qui la colonna sonora è praticamente fatta tutta da canzoni. Però era un rapporto non sereno, non tranquillo.
1: Forse tuo padre era d'accordo con Truffaut quando dice che le canzonette contengono delle verità,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: quando sono banali.
2: Sì,
1: quando
2: sì,
1: sono...
2: Certo.
1: Dunque, stiamo arrivando a uno dei punti focali del film.
5: Uno dei
1: vero,
5: punti
1: Enrico?
5: Focali, c'è stato un altro incontro di quelli sfortunati con un altro uomo. E arriva una festa, siamo sempre all'Eur, il padrone di casa un po' accigliato prende degli appunti, il padrone di casa è Franco Fabrizi.
6: Ciao Paganelli.
7: Ah,
6: ciao, scusami, Barbara.
3: Mi rapiscono, torno subito.
6: È arrivata, c'avevo una paura.
3: Te l'avevo detto che per 150 grammi d'oro si muoveva.
6: Ma dove sei cacciata, Alice? Cercala un po', quella gradina.
3: Sì.
6: Ma Roberto, ti aspettano tutti.
7: Ma sei sicuro che ci davamo del tu?
6: Non... Ciao! Oh, se tardavi ancora un po' rimanevi senza mangiare. C'è bella gente, sai. Dove ne puoi Luchino Visconti? Poi all'ultimo momento è stato trattenuto. Guarda che belle rose che ha mandato.
7: Ah, belle.
6: Di la verità, questo l'hai scritto te.
3: Ma si dice in giro, sa che lei è malfidato.
6: Beh, guardi che con la gente che circola mi fido anche troppo, Ma lei la incontro sempre, com'è? Roberto, permetti, ti presento la festeggiata.
7: Ah,
6: la signorina Alice Standal.
7: Standal, ma dove li peschi sti nomi?
6: Ciao.
3: Sera.
6: Ah, sei carina, brava. Di dove sei?
3: Di Trasagis.
6: E che roba è, Turchia?
7: Oh, no.
3: Provincia di Udine.
6: Ah, Udine.
8: Osteria, ti piace il vino?
6: Eppure a te io t'ho già vista, dove?
3: A me? Ah, forse lei avrà visto la mia bocca alla stazione.
6: Come la bocca alla stazione? Che è?
3: Il manifesto per una marca di Rossetto. C'è solo la bocca. 5 metri per 2.
6: 5 per 2? Pensa un po' se dovevi fare la reclama a una marca di mutandine.
9: Signori, un momento. Signorina, ti piace spegnere qualcosa lì?
6: Ma che fa?
9: Signore e signori, visto che stasera l'attore più simpatico e più pagato, lo posso dire bene?
6: Beh, se non c'è nessuno del fisco, fai pure.
9: Ha voluto onorare Casa Paganelli con la sua presenza, noi vogliamo dargli un premio, che non sarà importante come i leoni, le grolle, le palme e i nastri che ha avuto finora, ma è un premio dato con affetto, con ammirazione, con semplicità e oserei dire con calore fraterno.
6: Bene. Grazie, grazie. Ehi, Bagini!
7: Ah,
6: ma che piacere! Scusa,
9: Vai, vai, vabbè.
6: Ma come stai, caro Bagini, quanto tempo che non ti vedo. Come va?
10: Bene, bene. Insomma, non c'è male, ecco.
6: Sì.
10: Roberto, è un momentaccio, non ce la faccio.
6: Sì,
10: Sono dolore.
6: Chi è quella ragazza?
10: Qual?
6: Quella che era con te adesso, che l'hai in nero.
10: Ha detto che sei simpatico, che gli piaci.
6: Davvero?
10: Sì. Anzi, Roberto,
9: se vuoi organizzo una festa come questa pure per te, così ti faccio uscire dall'anonimato e ti impongo nell'ambiente. La vuoi fare o no, l'attrice?
3: Beh, sì.
9: Certo che c'ho le spese, hai visto che anima di cena che ti organizzo. E poi ci stanno i fiori, gli inviti, il premio d'oro per l'intervenuto d'eccezione. Beh, insomma, regolati sul mezzo destone. Beh, guarda, per te lo faccio per 400.000, va bene? Perché io vado a simpatia, d'accordo?
6: Permesso?
3: Sì, mi piacerebbe, ma non è uno scherzo.
9: Guarda, tu pensaci con calma e poi mi fai sapere. Così io ti inserisco nel calendario delle manifestazioni. Tanto per cominciare, ti faccio fare una bella intervista sul cinegiornale. Gratis et amore dei. Va bene? Adesso te la combino. Aspettami qua. Fatti. Paghetti te la fa subito l'intervista, qui stesso. Cerca di farla bene. Hai capito?
6: Ma non lo conoscevate? Bagini è stato più ricercato Latin Lover d'Europa. Sì. Beh, anzi, ha avuto perfino un flirt con Ava Gardner. Adesso ve lo faccio raccontare. Abagì, è vero che Ava Gardner ne si era innamorata a cotta di te?
10: Non tocchiamo questo tasto.
6: Avete visto che vi dicevo. Quando hai fatto quella parte nella Contessa Scalza? Ma ti racconto.
10: Innamorata, diciamo, aveva perso un po' la testa. Un coup de foudre, come dicono le francesi.
6: Un coup de foudre.
10: Mi telefonava, Me la trovavo sempre sotto casa.
6: Ah, sì. E tu invece niente, duro.
10: Niente.
6: Oh, lui la faceva soffrire. Anzi, alla fine sapete che le ha detto, cara Ava, vai da Dominguin, vai da chi ti pare, ma con Gigi Bagini niente da fare.
10: Ma naturalmente glielo dici in inglese.
3: Ma è vero?
6: Ma che è un matto, non è vero niente. Ah, senti un po', Bagini, tu conosci il dottor Cianfanna, vero?
10: No, veramente non ho questo piacere.
6: Lei Cianfanna adesso produce un film,
10: Ah, sì.
6: Ecco,
10: certo.
6: Bagini è un elemento che le può essere utile.
10: Ah, bravo.
6: È un attore di
10: preordine. E che sa fare Bagini?
6: Ah, tutto, guardi, io so fare
10: già qualche cosa.
6: Prego, s'accomodi.
10: Grazie.
6: Bagini, c'è una sigaretta?
10: Volentieri, su.
6: Grazie.
10: No, Cianfanna.
6: No, dico, tenga presente che sa otto lingue, è poliglotta.
11: Ah, bravo, giusto adesso sto facendo un film di coproduzione con l'America.
10: Esatto.
11: Grazie, ma a cavallo ci sa andare. Ci sa andare a cavallo.
10: A cavallo.
11: Ma proprio a cavallo?
3: No,
6: peccato.
3: Piano, che se no se ne accorge.
6: Magari il cavallo potrebbe portarlo a mano.
11: A mano? E mandò porta a mano. Almeno sopra ce le montagne, anche se sta fermo.
6: Ah, però sa fare le clacchette.
11: Chi? Il cavallo?
6: No.
11: Ah, lui. Scusi, Bagini, no, avevo capito.
6: Non ha bisogno anche di un fantasista?
11: Sì, mi serve un clacchettaro.
6: È più bravo di Bagini, dove lo trova?
10: modestamente.
6: Faccia vedere.
10: Qui.
6: Dai, Baggini. Faccia
10: le clacche. Non c'ho le scarpe adatte, c'è il tappeto.
6: Le faccia così alla meglio, tanto per
10: sì,
6: avere un'idea.
10: A mano.
6: E mandò porta a mano. Almeno sopra ce le montagne, anche se sta fermo.
10: Ah, però sa fare le clacchette.
11: Chi? Il cavallo.
10: No.
11: Ah, lui. Scusi, Baggini, no, avevo capito.
10: Non ha bisogno anche di un fantasista.
6: Sì, mi serve un clacchettaro.
10: È più bravo di Baggini, dove lo trova? Modestamente.
6: Faccia vedere.
10: Qui.
6: Dai, Baggini.
10: Faccia le clacchette. Non c'ho le scarpe adatte, c'è il tappeto.
6: Le faccia così alla meglio, tanto per avere un'idea.

0: sacca, datti da fare.
1: E scende da cavallo, va sul tavolo.
0: Cosa ci fai? Aspetta, Bagini, annuncia prima il numero. Cosa ci fai?
2: Beh, farò il treno, un mio cavallo di battaglia.
1: Per treno.
0: No, zitti adesso.
1: Ma è a vapore elettrico questo treno.
0: Ci vuole concentrazione. Ecco, con la sua bella scarpa bianca. Oh, qui il treno è ancora in stazione. Poi fai,
1: già, è partito.
3: Piano, dai, bene. Su, forza, dai, bravo.
0: Dovresti accelerare. No. Una volta si è calcolato che ha raggiunto i 40 all'ora. Sì. Ah, ti sei arrugginito. Prima le facevi meglio.
2: E qui bisogna stare attenti ai passaggi a livello.
3: Ma non gli gira la testa.
0: Poverito. A chi? A Bagini. Ma può andare avanti così tutta la notte?
3: Sì, così. Forza.
0: Vai, non ti fermare, vai.
1: Bagini, si sieda, ma l'età sua ancora continua a fare ste cose.
2: No, scusa, vuole che sia.
1: Si riposi.
2: Vuole che glielo rifaccia un'altra volta?
1: No, ma che bombo io, ho già visto tutto, grazie, si siede. Poi raccio, non c'è più fiato.
4: Signorina, cosa fa qui a Roma?
5: Ci sto per lavorare.
4: Adesso vieni più avanti, dai. No, non guardi macchine. Fai una panoramica fino ai piedi. Basta così, stop. Si alzi. Lei è giovane, bella, elegante, spigliata.
5: Molto gentile, grazie.
4: Vedrà che prima o poi avrà un grande successo.
5: Non so, speriamo.
4: Ok, così abbiamo finito. Mille grazie, signorina. Arrivederla.
5: Grazie a lei.
6: Probabilmente li avrete riconosciuti dalle voci a questa festa. L'ospite d'onore è Enrico Maria Salerno, il patetico personaggio che ha avuto successo, Ugo Tognazzi, che si proprio lancia in un'esibizione, una performance da antologia, nel senso della parola, proprio un numero che viene direttamente dal varietà. Pietrangelo, ci stavi dicendo qualcosa a proposito di tutta la folla che partecipa a questa festa?
7: Sì, che c'era sempre il problema che la produzione pagava poco e quindi le comparse erano brutte, insomma c'è stata un'imbarcata di amici, conoscenti, praticamente quasi tutti quelli che vedevo mi ricordavano un pezzetto di infanzia, perché una era un'amica di mia madre, un'altra era zia, un'altra è vero.
8: Insomma, faceste una vera festa, una festa di famiglia, anche se immagino durò qualche giorno, perché per girare una sequenza
7: sì,
8: così...
7: qualche notte mi ricordo, ma due o tre notti.
8: Ma una curiosità, Tognazzi è semplicemente incredibile in tutta la caratterizzazione e soprattutto in questo frenetico tip-tap ballato su un tavolo in cui imita il treno. Quante, ecco, lì quanti ciak gli fece fare
7: non
8: tuo padre? Perché lì rischiò veramente di morire.
7: Mi ricordo che fu una sera sola a Tognazzi e non ne fece tanti, perché poi era veramente straordinario, adesso non mi ricordo 3, 4, 5, ma insomma nell'ordine di un numero umano di Chuck.
6: Durante la festa l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo visto, la Sandrelli gira un cinegiornale sperando che questo sia un segno, infatti alla fine delle riprese è particolarmente soddisfatta. Andrà al cinema per vedere il risultato su grande schermo.
8: E soprattutto andrà al cinema dove ritroverà le sue ex colleghe mascherine e vedrà questo cinegiornale insieme a loro, con l'esito che ora sentiremo.
9: Ma è sicuro che sta in questo numero?
10: Non lo so, ma hanno detto di sì.
11: Ma sì,
10: l'ho letto io sulla locandina del cinegiornale. E per finire, un volto nuovo.
11: Stessa variante tra i 200 e i 600 metri.
10: Ciao, Frank. Oh, Tria. Come ti sei fatta importante. Ammazzate come sei vestita, proprio da manchetta.
9: Figure.
10: Volete?
9: Così ci cacciano in tocco.
10: Siete già scorrere faccia.
11: Pieni di emozioni per il numeroso pubblico che ha seguito la competizione. Ha vinto per le sue personali doti di perizia e di coraggio.
10: Se dopo non vi aspetta nessuno, perché non andiamo a mangiare una pizza?
9: Sì, e chi ce la fa? Se me la porti a letto.
10: Eccola, eccola!
11: E per finire, un volto nuovo. Vi presentiamo Adri Astin, nuova promettente stella del firmamento cinematografico romano. Sentiamo ora dalla sua viva voce quali sono i suoi programmi e le sue speranze. Cosa fa, signorina, qui sul letto?
5: Ci sto per lavorare.
11: E ci dica, signorina, lei pensa di fare molta strada?
5: Non so, speriamo.
11: Ha qualche titolo di studio, liceo, università?
5: Non so, speriamo.
11: Quale personaggio storico le piacerebbe interpretare?
5: Non so, speriamo.
11: Bravo, è una bella scelta. E da quale regista le piacerebbe essere diretta?
5: Non so, speriamo. Non so, speriamo. Speriamo.
11: Speriamo che, essendo un'attrice presa dalla strada, non finisca sui marciapiedi. Vi abbiamo presentato un volto che alla infinita varietà di espressioni unisce una pronta intelligenza e una signorile eleganza.
12: Eri tu ed eri la

0: Ecco, siamo usciti in questo modo dal finale del film, passando direttamente dalla scena in cui Adriana vede il proprio cinegiornale così deformato, così reso orrendo da un gioco di montaggio, di ripetizioni e di domande create ad arte, direttamente al rumore che avete sentito, che è quello del suo suicidio, il momento in cui Adriana fa la scelta di buttarsi dalla finestra di questo palazzo dove abitava e di porre fine a questa sua triste avventura nella Roma degli anni 60, nella Roma del cinema, nella Roma della dolce vita, non so, è un film che a me ricorda la dolce vita in certi momenti. Prima si diceva, Enrico, che quella scena della festa è un po' altmaniana, ricorda un film di Altman, ma ricorda anche un'immortale scena della dolce vita, quella della festa, lo spogliarello, eccetera, eccetera. È un po' l'Italia di quegli anni.
1: È l'Italia di quegli anni, e poi il sottobosco dello spettacolo fatto, appunto, Alberto diceva, di cinema, ma abbiamo visto anche di pubblicità, di primi spot pubblicitari, mm-hmm, dei cinegiornali, che erano un momento sempre abbastanza esilarante. Paolo Pietrangeli seguiva attentamente i film di suo padre, i film di tuo padre, andavi alle proiezioni. Quali erano però le tue reazioni quando li vedevi allora?
2: Ma io ho capito che razza di regista fosse mio papà proprio con questo film e con La visita, perché prima c'era un conflitto tra me e mio padre, il conflitto si esternava nel fatto che io dicessi che non mi piacevano i film di papà, cosa che non era vero, ma insomma dovevo dirlo, mi sentivo in dovere di dirlo, ma poi fu così convincente. Il tipo di conflitto era essenzialmente ideologico, era all'inizio degli anni 60, quindi l'impegno politico di un movimento studentesco, e una volta mi ricordo che lui mi fece tutta una specie, si arrabbiò molto, non succedeva spesso, e mi spiegò perché poi alcuni film che non parlassero direttamente i politichesi, non parlassero di politica, poi fossero assai più importanti di altri invece esteriori, che invece tiravano fuori dei manifesti, e fu come una frustata. Io da lì mi ricordo poche discussioni con mio padre, questa fu una di quelle che mi è rimasta impressa fino adesso. In quegli anni ci fu una cena a cui assistetti, in cui c'era mio padre e Rizzoli, avevano appena fatto 8 e mezzo, proiettato 8 e mezzo. Rizzoli era molto pessimista sugli esiti del film, insomma come se avesse fatto una stupidaggine. Mio padre, che conosceva Fellini ma non c'era un grandissimo rapporto, fece una sparata difendendolo, dicendo che non era possibile continuare con produttori così ignoranti, e quello è un film capolavoro, è una cosa straordinaria dal punto di vista del linguaggio, significava un ricomincio da capo di un nuovo modo di fare il cinema. E lì fui contento di essere il figlio di mio padre.
0: Bene, mi sembra un finale bellissimo per questa trasmissione, che ci ha permesso di ricordare un film magnifico. La trasmissione di questa sera è stata fatta da Silvia Toso, Gianluca Micozzi, Valerio Rivelli, Miriam Mauti, Paolo Pietrangeli, che salutiamo, il centro di produzione di radio di Via Asiago, e Alberto Crespi e Enrico Magrelli, che l'hanno condotto.
3: RAI Radio 3. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
7: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
8: Ma è così ogni mattina?
9: Tutte le mattine.
10: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
7: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
8: Direzione, radio digitali specializzate e podcast.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
12: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

E alle 19:49 minuti di domenica 7 giugno prende inizio anche oggi la serata musicale e culturale di Radio 3. Riccardo Gianni al microfono di Radio 3 Suite, Gianni Grimaldi in regia e Andrea Perrone con Alessandro Amendolara alla console, per un programma piuttosto articolato con un doppio cartellone musicale anche stasera come ieri. Apriremo il primo verso le 20:30 e andremo nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Siena, dove nel luglio dello scorso anno si è tenuto uno dei concerti inseriti nella rassegna estiva dell'Accademia Musicale Chigiana. Un'occasione ghiotta per gli appassionati di musica corale, con l'esecuzione della messa di Igor Stravinsky per coro e strumenti a fiato. Qui seguiranno alcuni lavori del compositore e direttore d'orchestra Marcello Panni, che troveremo fra l'altro in quella bella occasione senese alla testa del coro della Cattedrale di Siena e della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Verso le 21:40 parleremo invece di un evento romano in corso. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea dedica a Pablo Echugarri, un importante scultore uruguaiano di nascita, italiano d'adozione, una grande mostra, si intitola Scolpire la luce, a cura di Gabriele Simongini, e si tratta di una panoramica molto ampia che ripercorre tutte le fasi del percorso della ricerca di un artista ispirato e rigoroso. A seguire il secondo cartellone musicale di Radio 3 Suite ci offrirà l'occasione di un ascolto di importanza, uno dei capolavori del Novecento storico, la Quinta Sinfonia di Dmitri Shostakovich, così come è stata eseguita lo scorso aprile al Teatro Carlo Felice di Genova, nell'ambito della stagione sinfonica 2025-2026, sotto i riflettori il direttore sudcoreano Samuel Lee alla testa dell'orchestra del Teatro Ligure. In conclusione, verso le 23, qualche minuto prima probabilmente, l'ultimo appuntamento della serata, come ogni domenica la nostra Monica D'Onofrio tiene compagnia al pubblico di Radio 3 Suite con il suo ciclo di incontri con personaggi di rilievo della nostra cultura, ma anche del nostro spettacolo, della nostra vita pubblica. I nostri ascoltatori più assidui conoscono bene questo ciclo domenicale, si intitola La vita che mi diedi, e stasera Monica D'Onofrio incontra per noi e per voi Massimo Montanari, che è un importante storico dell'alimentazione e anche medievista, ha dedicato le proprie attenzioni di studioso soprattutto a due filoni di ricerca appassionanti, la storia agraria e appunto la storia dell'alimentazione, finalizzate nella loro integrazione a una ricostruzione della società medievale nel suo insieme. Questo è in breve il programma di questa serata. Rimane solo da ricordare agli ascoltatori il numero per raggiungerci con messaggi SMS, messaggi anche WhatsApp. Si tratta del 335 56 34 296. E a questo punto iniziamo la serata di Radio 3 Suite con una musica d'apertura che si collega alla figura del grande Shostakovich, di cui il prossimo settembre ricorreranno i 120 anni dalla nascita, del quale, come accennavamo, ascolteremo più avanti nel corso della trasmissione una delle sue più celebri sinfonie. Di natura e stoffa diverse, un altro capolavoro del compositore russo è l'opera 87, la serie dei 24 preludi e fughe per pianoforte che sono ricalcati naturalmente sull'esempio bacchiano. A eseguirne il numero 18 in fa minore c'è il pianoforte di Keith Jarrett in un'edizione ormai storica.

0: La musica di Shostakovich, il pianoforte di Keith Jarrett, Radio 3 Suite, quando sono le 19:58 minuti, è arrivato il momento di aprire il panorama del giorno. Lo apriamo andando anzitutto a Lugano, negli spazi, nei luoghi del LAC, della città di Lugano. Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno torna l'atteso appuntamento con la terza edizione di un festival, il Festival Biennale di Danza Contemporanea, intitolato Lugano Dance Project, che è dedicato al binomio danza ed eredità. Ne parliamo proprio col direttore artistico di questo progetto, Carmelo Orifici. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui con noi a Radio 3 Suite per raccontarci questa terza edizione di questo festival biennale, che vedo ha, diciamo, nomi interessanti di artisti e artisti che poi sono protagonisti di questi 5 giorni di festival, che offrono un palinsesto piuttosto vario, piuttosto ricco di appuntamenti con performance dedicate proprio e pensate per le location specifiche di Lugano, e poi workshop, incontri e proiezioni. Dunque, come avete allestito questa biennale?
1: Beh, partendo dal tema, nel senso che è vero che questa è la nostra terza edizione, però è anche importante dire che è l'ultima, nel senso che noi sapevamo già alla prima edizione che infatti non abbiamo voluto chiamarlo Festival Lugano Dance Project, ma è proprio una piattaforma, perché avevamo questa possibilità di muoverci solo su 3 edizioni. E siamo partiti con un tema importante come quello dell'utopia, abbiamo svolto la seconda edizione spostandoci verso il corpo e l'architettura, e ci sembrava pertinente e giusto chiudere anche in qualche modo cercando di fare un bilancio di queste edizioni, e soprattutto un bilancio di quello che può essere stata la danza nel Novecento e quella che invece sarà la danza nel futuro attraverso questo tema, che appunto è quello dell'heritage, dell'eredità, della legacy, certo. Insomma, e abbiamo chiamato una serie di artiste e di artisti che potessero aiutarci a sviscerare, ecco, a fondo questo tema.
0: E dunque si comincia mercoledì 10, credo, con una prima nazionale di uno spettacolo ideato da una coreografa australiana. Ce ne vuole parlare, Carmelo Orifici?
1: Certo, questo è anche un importantissimo progetto, perché Meryl Tankard rimette in scena il famosissimo Contact Off di Pina Bausch. È una vera e propria, come dire, esclusiva quella che abbiamo voluto per iniziare appunto il festival, la piattaforma, perché chi meglio, ecco, di Meryl Tankard, che rifà, che rimette in scena Pina Bausch, può darci quel senso dell'eredità. Contact Off è stato uno spettacolo molto importante, nato nel 78 e ha avuto più edizioni anche proprio attraverso la mano della grande maestra. Questa edizione è un'edizione che in realtà la stessa Pina Bausch avrebbe voluto fare, nel senso avrebbe voluto riproporre gli stessi danzatori che nel 78 avevano appunto inaugurato il balletto, ma poi non ha potuto farlo perché appunto poi non ce l'ha fatta. Meryl Tankard è stata chiamata dal figlio di Pina Bausch per chiedere se appunto invece avesse desiderio di poter rimettere le mani. Ovviamente non è Contact Off di Pina Bausch, è un Contact Off rivisto da una sua danzatrice che cerca di mettere insieme il corpo di oggi di quei danzatori, che sono chiaramente danzatori con una certa età e una certa flessibilità del corpo, con l'esperienza che quei danzatori hanno avuto con Pina Bausch e dopo Pina Bausch attraverso il gesto di Pina Bausch. Questo mi sembra veramente anche un modo giusto per le nuove generazioni, non soltanto di performer, ma anche di spettatori che non hanno avuto come noi la possibilità di vedere quel grande gesto magnifico che è stato quello della Bausch, di vederlo rinnovato, di vederlo proprio riproposto. È veramente una messa in azione, non è una riproposizione dello spettacolo, è un dialogo con quello spettacolo.
0: E quindi dà proprio il senso davvero più puro e più importante della parola eredità, perché noi pensiamo sempre, si dice con frase fatta, la tradizione come di un così spesso purtroppo come un culto delle ceneri, in realtà è custodia del fuoco. Dunque troviamo nell'eredità le ragioni anche del nostro presente e presumibilmente anche del nostro futuro.
1: Assolutamente, assolutamente, ed è per questo che l'inizio non poteva che essere con colei che ha proprio rinnovato il segno della danza nel Novecento. Poi chiaramente da Tina Bausch ci spostiamo verso artisti che hanno che oggi si muovono su un campo e anche su un campo dell'eredità molto diverso. Sto pensando per esempio al lavoro di Fra Jalarrello, di Kyle Abraham o quello di Cecilia Bengolea, e tutte e tre artisti afrodiscendenti che in posti diversi del mondo, Fra Jalarrell soprattutto in Europa, ormai è tantissimo in Svizzera, Kyle Abraham invece negli Stati Uniti, continuano a lavorare su quello che è invece l'eredità, un'eredità sociale, soprattutto un'eredità di identità. Che cosa significa essere danzatori afrodiscendenti in contesti soprattutto dominati dai bianchi? Che cosa significa doversi muovere con un'eredità che viene soprattutto dalla street arts? E come portare quell'eredità, quell'importante gesto che è stato soprattutto appunto un gesto anche di protesta politica, poi invece sui palcoscenici dei grandi teatri nazionali. Anche qui i tre artisti, in maniera estremamente autonoma e con un punto di vista, come dite, anche di grande creatività, si muovono su terreni che possono anche a noi raccontarci un presente. Se guardo anche soltanto la Svizzera, ormai è molto difficile annoverare nella danza svizzera artisti esclusivamente svizzeri. Le geografie sono cambiate, gli artisti provengono da disparate parti del mondo e questo sta creando una nuova eredità della danza svizzera che non ha una vera e propria tradizione sul teatro, ma invece sta creando una vera e propria tradizione della danza contemporanea. E a questa tradizione stanno proprio aiutando persone e artiste come Trajan Larrell o come Cecilia Bengolea.
0: Ecco,
1: E in altri
0: fra
1: ambiti.
0: l'altro vedo appunto che nel lavoro di Trajan Larrell c'è un titolo affascinante perché Music Music ed è il settimo capitolo di una serie Histoire du théâtre che fa il verso un
1: Assolutamente.
0: pochino alle famose Histoire du cinéma di Godard, quindi c'è un'attenzione naturalmente all'immagine e un'attenzione molto forte alla musica come motore, come elemento centrale della pratica artistica di una coreografia di questo genere.
1: Assolutamente, perché appunto questo è il settimo capitolo di un'importante collana di Histoire du théâtre che è iniziata con un grande maestro del teatro, Michel Mirorau, e prosegue. E questi grandi maestri, tra cui appunto Trajan Larrell adesso, che si chiede attraverso la musica, no, come si può creare eredità, come si può creare un archivio di memoria, no, attraverso il proprio gesto, lui parte proprio dalla musica, un po' perché il connubio musica-danza è quasi obbligatorio. E soprattutto Trajan Larrell parte anche da un proprio gusto musicale, un gusto che si è mosso soprattutto sulla musica pop, sulla street music, e da quello ha cercato di creare uno spettacolo che in qualche maniera sia veramente un archivio di memoria, una memoria che appunto non è conservativa, non è museale, è una memoria che va condivisa con il pubblico per creare nuovi codici di visione.
0: E allora io ringrazio molto Carmelo Rifici per averci raccontato brevemente questa terza e, ahimè, ultima edizione di Lugano Dance Project tra il 10 e il 14 giugno negli spazi appunto della città svizzera. Ci sono occasioni davvero di incontro straordinarie con il mondo della danza contemporanea. Dunque grazie a lui per aver organizzato, aver ideato questa rassegna. La ringrazio e ringrazio soprattutto di essere stato qui
1: Grazie.
0: con noi a Radio Tree Suite questa sera. Buonasera, buonasera a lei.
1: Arrivederci, grazie mille.

0: E la musica di Michael Torchi continua a dar mostra di sé a Radio Trasfitto, poi ieri anche oggi un brano dei suoi più celebri, il concerto per sassofono, esecutore John Harle. Abbiamo sentito una parte del terzo movimento di questo splendido concerto, e questa musica così danzante ci porta invece nel territorio della musica tradizionale, della musica della grande tradizione, perché da oggi al 21 giugno, anche se c'è stato un anticipo al 28 maggio con un concerto di gala con Cecilia Bartoli, si è inaugurato oggi alle 18 con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, il Monteverdi Festival di Cremona, un festival giunto alla sua 43esima edizione, ma con un nuovo direttore artistico alla sua prima edizione, Andrea Nocerino, che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E dunque parliamo di questa edizione 43esima, però appunto la sua prima, e con un bellissimo titolo, Canta mio Diva, che racconta anche molto della proposta di questo festival questa volta, perché in cartellone ci sono quattro titoli di opere e sono delle protagonisti femminili davvero di grande rilievo. Ne parliamo un po', vediamo un po' come avete affrontato e quali sono questi quattro titoli in cartellone.
1: Ci interessava, grazie della domanda, partire da un concetto del barocco che è quello del vitalismo, che è quello della rivoluzione, che è quello della, veramente della portata anche generatrice che ha questo secolo, il Seicento, e abbiamo pensato che la figura femminile potesse incarnare simbolicamente tutto questo in un'unica parola. Per questo Diva, di cui ha incarnato perfettamente l'apertura la nostra Cecilia Bartoli, ha assunto delle forme, quelle di Poppea, quelle di Didone, quelle di Teti e quelle di questa Teodora, di un'opera contemporanea, nelle diverse fattezze di personaggi che hanno ispirato la scrittura di opere barocche, proprio nel retaggio della grande tradizione scrittoria e compositiva che si affondava la sua tradizione nel teatro greco, e quindi perché no anche citare Iliade e quindi Canta mio Diva.
0: E dunque quattro titoli, dicevamo: l'incoronazione di Poppea di Monteverdi, le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che viene proposta per la prima volta in epoca moderna in occasione dei 350 anni dalla morte del compositore, che fu appunto, lo ricordiamo, allievo di Monteverdi, e Dido e Aeneas di Henry Purcell e Teodora Imperatrice di Mauro Moltalbetti, che è un'incursione nella nostra contemporaneità invece.
1: Il tema del barocco va salvaguardato come patrimonio, però è interessante, per quello che dicevo prima, con la sua spinta generatrice, ricordare quanto questa musica abbia creato un secolo, abbia creato un modo di intendere la retorica musicale e anche il linguaggio. Per questo contattare Mauro Moltalbetti e ragionare sugli strumenti antichi e pensare che cosa possano dirci ora con la vocalità di Monteverdi ha rappresentato anche un modo per sottolineare un linguaggio che non ha semplicemente una connotazione di un secolo ed è chiuso lì in maniera musealizzata. Gli altri, come il tema dell'anniversario di Cavalli e la prima messa in rappresentazione delle nozze di Teti e Peleo, rappresentano invece quel dovere musicologico anche che connota un po' la nostra azione, di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché naturalmente c'è un tema proprio di spettacolarizzazione di titoli che sono fuori dai cartelloni più diffusi.
0: È interessante vedere che appunto il festival viene anticipato gli ultimi giorni di maggio da un concerto di gala con la grande Cecilia Bartoli, considerando il fatto che Cremona, che è la città natale di Claudio Monteverdi, e Monteverdi è riconosciuto come l'inventore dell'opera lirica. C'era anche un sottinteso anche in questo, immagino, no?
1: Proprio vero, infatti Cecilia Bartoli ha deciso di fare un gala che attraversava la storia dell'opera lirica, e questo ci ha aiutato a raccontare proprio un'azione, un gesto, quello di Claudio Monteverdi, che si dipana nei secoli successivi. Per questo ogni tanto lo chiamiamo con affetto padre dell'opera lirica, e qualche anno fa abbiamo anche inventato un po' una provocazione che era che non ci sarebbe stato Verdi senza Monteverdi, una butade naturalmente provocatoria che però serve a raccontare effettivamente questa azione. E anche se Verdi ci sarebbe sicuramente stato, ci piace pensare che Cecilia Bartoli abbia ricondotto dalle prime note dell'Orfeo fino a Rossini, a Mozart e alla grandissima tradizione poi del bel canto italiano, un autore che noi consideriamo di casa.
0: Ecco, Andrea Nocerino, oggi c'è stata l'inaugurazione vera e propria alle 18 con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi nella chiesa di Sant'Agostino, e a eseguire è stata la Cappella Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón. Dunque un ingresso davvero con tutte e due le scarpe, ecco, sulla figura e sulla musica di Monteverdi.
1: Lo è stato, a tutti gli effetti. Sono, vi dico la verità, ancora emozionato perché sono appena uscito dal concerto e sento anche nella mia voce un'emozione che deriva proprio dalla grandissima emotività che ci ha dato Leonardo García Alarcón stasera. Parlo di emotività perché la musica sacra può contenere assolutamente emozioni, soprattutto se calata nello strumento della musica. E penso che la Cappella Mediterranea stia lavorando moltissimo proprio su questo, su un linguaggio che è vivissimo e può rivivificare ogni anno e in ogni occasione questo repertorio.
0: Bene, dunque ricordo che l'inaugurazione di Poppea di Monteverdi è la produzione centrale dell'edizione di quest'anno del Festival. In programma sarà al Teatro Ponchielli sabato 13 e sabato 20 giugno. Però a fianco a questo, naturalmente, molti altri appuntamenti, sono circa 30, se non vado errato, per questo Monteverdi Festival giunto alla 43esima edizione. Vogliamo dire brevemente, Andrea Nocerino, qualcosa a proposito dei vari appuntamenti?
1: Volentieri. Il focus è sempre la voce. Abbiamo deciso di pensare a un festival che quest'anno glorificasse il teatro musicale e l'importanza della vocalità. Per questo sarà interessante andare a scoprire diverse forme che non riguardano solo il barocco italiano. Penso al Doland che faremo fra qualche giorno nell'auditorium del Museo del Violino con Ian Bostridge. Penso alla Carmela Remigio, che va a conoscere per te il barocco, ma non è celebre per questo repertorio, e invitiamo a cantare Monteverdi per scoprire anche nuove forme di interpretazione. Penso a tutti gli appuntamenti diffusi nella città che consentono di parlare di una civiltà musicale, quella a Cremona, anche fatta di architetture, quelle dei cortili, quelle dei palazzi, quelle delle chiese, che hanno fatto moltissimo proprio per le scelte compositive degli autori dell'epoca, perché sappiamo che l'architettura aveva un grandissimo impatto proprio sulla fenomenologia acustica che poi veniva scelta dai grandi maestri che ci hanno ispirato tutto questo.
0: Bene, allora grazie a Andrea Nocerino, direttore artistico, quest'anno la sua prima edizione del Monteverdi Festival di Cremona. Grazie davvero, un bocca al lupo naturalmente per tutto il festival, per i vostri impegni. La ringrazio di essere stato qui con noi questa sera.
1: Crepi il lupo, vi aspetto a Cremona. Grazie a voi.

0: sulla musica di Philip Glass. Questa era Seria Pelata, la colonna sonora di uno dei tanti film realizzati assieme a Godfrey Reggio, dei veri capolavori di immagini e musica davvero esaltanti. Tra l'altro ci sarà l'occasione tra poco di vedere proprio questo film, proprio questa collaborazione in una esecuzione con proiezione proprio del Philip Glass Ensemble qui a Roma, con la direzione del vecchio collaboratore Michael Riesman. Dunque, a questo punto andiamo, però ci dirigiamo verso Cesena. Sabato 13 giugno dalle 18 a Notte Fonda torna Cesena Catalisi, un progetto internazionale realizzato da Societas con la curatela di Guillermo De Cabanyes in collaborazione con Fondazione LAM per le arti contemporanee. Si tratta di performance, danza, musica, video, scultura, a comporre un percorso che attraversa l'arena di San Biagio, il Teatro Comandini e la Biblioteca Malatestiana a Cesena, mettendo in relazione 10 compagini artistiche di diversa provenienza e ricerca. Abbiamo al telefono proprio il curatore Guillermo De Cabanyes. Buonasera.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Dunque, questo titolo prende spunto dalla chimica, perché il catalizzatore è una sostanza capace di accelerare una reazione. Dunque, qual è invece il senso metaforico che vi ha guidato appunto a fare di un catalizzatore un po' il motore del vostro festival?
1: Sì, è proprio questo catalizzatore che viene a indicare una reazione a catena, e proprio quest'anno è stato interpretato come la volontà e l'interesse di costruire una successione di eventi, cioè no, scusami, non di costruire una successione di eventi, ma di qualcosa da attraversare, quindi una situazione in cui le opere anche molto diverse possano entrare in relazione o modificare progressivamente la percezione del pubblico e delle opere stesse.
0: E questo è interessante per un festival che dura un solo giorno.
1: Esatto, sì, un solo giorno, e tra l'altro non c'è una continuità totale fra un'opera e l'altra, non c'è pausa.
0: Non ci sono divisioni, c'è una continuità che garantisce però una molteplicità di esperienze, quindi anche per gli spettatori entrano in una dimensione che abitualmente non si conosce, se non in casi di esperienze molto particolari, limite eccetera. Quindi è interessante vedere appunto come reagisce il pubblico, che credo sia affezionato a questo festival, che non è la prima volta che viene realizzato.
1: No, infatti è nato nel 2022, poi c'è stata una pausa di 2 anni, adesso finalmente riprendiamo. E infatti è molto, molto fondamentale per me dire che appunto Catalisi nasce proprio all'interno di Societas. E questo è molto importante per me, perché vuol dire che è il risultato di una fiducia di, in questo caso, Claudia Castellucci, ma in generale di una compagnia molto storica, molto importante, che a un certo punto ha deciso di accordare a una persona esterna, posso dire, ma che comunque collaborava già da tempo con loro, però è, appunto, mi sembra un gesto molto significativo, perché ha aperto uno spazio di sperimentazione per una generazione diversa, se si può dire.
0: Ecco, vogliamo entrare un po' nel merito degli artisti invitati, Guillermo De Cabanyes, quindi capire chi è che darà e che darà appunto sostanza a questo processo catalizzatore che in una sola giornata mostrerà tanti, come un prisma, tante sfaccettature e tante forme di arte differenti.
1: Sì, è vero che io non vorrei esaurire le opere nella mia spiegazione, ma allo stesso tempo capisco la necessità di trovare un equilibrio fra il desiderio di lasciare aperta l'esperienza, ma la necessità di dare al pubblico un appiglio, e quindi proverei a fare un elenco e una spiegazione molto breve di ogni lavoro, più che descriverlo, forse tentare di aprire un po' una questione sul tipo di esperienza che aprono.
0: Bene.
1: E quindi potremmo dire che il tutto si apre alle 6 con Maria De Val, che introduce una soglia, se si può dire, silenziosa, a una scala diversa di attenzione fra la sala lignea della Biblioteca Malatestiana e il foyer del Teatro Comandini. Subito dopo si attaccano Monia Montali e François Boutou, che lavorano invece più sull'apparizione, sparizione o trasformazione delle figure che porta il corpo. E subito dopo Macarena ricorda Schaeffer, che costruisce un dispositivo in cui il suono modifica continuamente ciò che vediamo, molto vicino alla sperimentazione cinematografica. Subito dopo usciamo all'Arena San Biagio, perché finora eravamo dentro al Teatro Comandini, dopo la Biblioteca Malatestiana, invece adesso usciamo all'Arena San Biagio in questo cortile dove c'è il grandissimo schermo del cinema. Infatti qua dico che continua la collaborazione con il Cinema Eliseo di Cesena. E invece Torso Nero 7 in questo momento della serata costruiscono un ambiente audiovisivo immersivo in tempo reale. Poi rientriamo dentro al Teatro Comandini per vedere il lavoro di Ginevra Dolcemare, e siamo verso le 10:15 di sera in questo momento, e lei costruisce in maniera artificiale, volutamente artificiale, un'esperienza invece del reale attraverso il lavoro della figura del rumorista o foley artist. E dopo andiamo di nuovo in arena per un concerto di un'ora più o meno di Gabor Lazar, che lavora sulla percezione ritmica e sull'ascolto ripetitivo, per poi rientrare di nuovo nel Teatro Comandini verso mezzanotte per vedere Hakion, che fa un lavoro che parte dal paradosso di Buridano per costruire, diciamo, una situazione di tensione ma anche di indecisione. E poi finalmente ci sarebbe la coda finale verso l'1:15 con Erika Meucci e Glauco Salvo, che aprono invece uno spazio più contemplativo legato al tempo, in questo caso il tempo del serpente, che è il nome del lavoro.
0: E che è una ricerca, credo, sia coreografica che sonora, no? Quindi lavoreranno, sì, su questi elementi. Dunque, molte occasioni di esperienza, direi, in questo festival Catalisi a Cesena sabato 13 giugno dalle 18 a notte fonda, un progetto internazionale realizzato da Societas con la curatela di Guillermo De Cabanes, che ringrazio di essere stato con noi questa sera. Grazie molto.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Bene, a questo punto noi chiudiamo il nostro panorama e apriamo il nostro primo cartellone.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
0: Dicevamo, due cartelloni in programma questa sera, due cartelloni di taglio molto differente, ma siamo sempre nell'ambito della musica del nostro Novecento, massima parte, con il primo cartellone a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Siena, perché si apriva a luglio del scorso anno l'11ª edizione del Chigiana International Festival Summer Academy, la rassegna internazionale estiva dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Il direttore dell'Accademia, Nicola Sani, nelle note del programma dava conto del titolo di questa edizione 2025, un titolo affascinante, un titolo che ha molte sfaccettature, perché il titolo è un'intitolazione deriva che esprimeva bene le linee guida del festival, ma anche l'indirizzo tematico, perché le derive sono, ovviamente, questo non potrebbe che essere così, diciamo, sono delle deviazioni, sono degli incontri, degli incroci, si rifanno, in fondo questo termine si rifà anche abbastanza, in maniera abbastanza trasparente, alla teorizzazione della psicogeografia e del lavoro dei situazionisti nella loro prima fase, col concetto di deriva nel perdersi nei meandri della città e vedere con occhi differenti ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, perdendosi, appunto, ma esprime anche l'indirizzo tematico di una manifestazione, appunto, questo festival dell'Accademia Musicale Chigiana, che abbraccia una gamma molto ampia di generi musicali, dalla musica antica a quella dei nostri giorni, e spazia tra le forme e i linguaggi della musica, indica ovviamente le possibili derive anche nei percorsi musicali attraverso il tempo, lo spazio, anche le diverse culture del nostro mondo in questa fase così complessa e mescolata e anche difficile che attraversa il nostro pianeta. Il concetto di deriva naturalmente in musica è presente e anche affascinante per gli Unpol, dice Nicola Sani nella sua presentazione, le diverse possibili derive anche nei percorsi musicali attraverso appunto le varie possibilità, il flusso, il movimento spontaneo che va al di là di una struttura che si stabilisce una volta per tutte. Ma naturalmente questa parola derive si può declinare anche in lingua francese, e la derive è il titolo di due tra le più importanti composizioni di Pierre Boulez, grande compositore, direttore d'orchestra, teorico francese, una delle personalità davvero più importanti, più rilevanti, più influenti della musica, della cultura del XX e del XXI secolo, di cui si celebrava lo scorso anno proprio il 100° anniversario della nascita. Dunque grande spazio alla musica di Boulez in quell'occasione, con 18 importanti composizioni eseguite da grandi interpreti del nostro tempo. Il concerto che ascoltiamo questa sera nel nostro primo cartellone è un concerto che si è tenuto, come vi dicevo in apertura, nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Siena il 17 luglio dello scorso anno, ed è un concerto che con il titolo Laudate Dominum ci metteva a contatto con lavori corali, uno di Stravinsky e altri invece di Marcello Panni, che peraltro era in quell'occasione anche il direttore del coro della Cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, maestro del coro Lorenzo Donati, e della banda nazionale dell'esercito italiano, maestro della banda Filippo Cangiamila. Una serie di solisti, di cantanti, diciamo, completavano il cast: il soprano Sara Mazzanti, il mezzo soprano Caroline Boyat, i tenori Federico Viola, José Ángel Sánchez Colmenares e il baritono Sandro degli Innocenti. Si cominciava con un lavoro davvero importante, potremmo dire anche eccentrico nella produzione stravinskiana, la messa per coro e strumenti a fiato, che è un lavoro che è stato scritto tra il 1944, una lunga gestazione, poi 1947, fino ad arrivare al marzo del 1948, quando il lavoro viene concluso, e la prima esecuzione avviene proprio in Italia, a Milano, al Teatro La Scala, il 27 ottobre 1948, se non erro, sotto la direzione di Ernest Ansermet. Stravinsky aveva pensato, questo si sa, di scrivere una messa già da tempi molto precedenti, dal 1926, quando si era avvicinato di nuovo alla chiesa tradizionale del suo paese, alla chiesa greco-ortodossa, dalla quale era uscito ancora prima di terminare gli studi liceali. Però questo progetto si realizza appunto soltanto nel 1948, e si realizza in maniera piuttosto curiosa, perché questa messa, che si richiama ai modi della liturgia della Chiesa Cattolica Romana, è un po' curioso, perché ovviamente appartenendo in realtà Stravinsky alla Chiesa Ortodossa, la ragione di questa difformità e di questa scelta la spiega lo stesso Stravinsky in un libro di ricordi. Dice: qual è il motivo per cui ho composto una messa cattolico-romana? Semplicemente perché volevo che la mia messa fosse usata liturgicamente, il che era francamente impossibile nella Chiesa russa, dal momento che la tradizione ortodossa bandisce qualsiasi strumento musicale dai propri servizi religiosi, e dal momento che io posso sopportare il canto senza accompagnamento solo nella musica armonicamente più primitiva. La mia messa, continua il grande compositore russo, fu sollecitata in parte dalla lettura di alcune messe di Mozart che avevo trovato in un negozio di musica usata a Los Angeles nel 42-43, e appena mi misi a così articolare sul pianoforte queste dolcezze peccaminose, così le chiama Stravinsky, parlando appunto delle opere mozartiane del periodo operistico rococò, seppi che ebbi la coscienza che avrei dovuto scrivere una messa, una vera messa. Tra parentesi, sentì per la prima volta la messa di Guillaume de Machaut un anno dopo che la mia era stata composta, per cui non fui influenzato nella mia messa da alcuna musica antica, né fui guidato da alcun esempio. Ma questa citazione della messa di Notre-Dame di Machaut la dice lunga sullo spirito di questa messa stravinskiana, che è una messa dallo stile davvero molto sobrio, molto asciutto, che riporta a modelli arcaici, anche se non imita nulla del repertorio medievale, ma lo spirito sembra proprio quello. Fra l'altro i solisti di canto, secondo le indicazioni della partitura di Stravinsky, sono esclusi, gli assolo sono affidati a singole voci che soltanto a tratti emergono dalla massa corale, e il coro è sorretto da un complesso strumentale che definire scarno è davvero quasi un azzardo, perché in realtà è formato da due oboi, un corno inglese, due fagotti, due trombi e tre tromboni, che producono appunto sonorità piuttosto secche e arcaiche. La messa stravinskiana per coro e strumenti a fiato, appunto con la lunga gestazione di composizione tra 1944 e 1948, è articolata in sei momenti: il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, il Benedictus e infine l'Agnus Dei. Per questa esecuzione naturalmente il coro della cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, diretto da Marcello Panni, gli strumentisti della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano, diretti anch'essi da Marcello Panni, ricordo però il maestro del coro Lorenzo Donati e il maestro della banda Filippo Cangiamilla, e ricordo anche le voci coinvolte, dei solisti coinvolti in questo lavoro: sono Sara Mazzanti, soprano, Caroline Voyat, mezzo soprano, i tenori Federico Viola e José Ángel Sánchez Colmenares, e il baritono infine Sandro degli Innocenti. Lo ascoltiamo, la messa di Stravinsky, per una durata di circa 18 minuti e poco più. Buon ascolto.

E questa era la messa per coro e strumenti a fiato di Igor Stravinsky, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e infine l'Agnus Dei che avete appena finito di ascoltare con il coro della Cattedrale di Siena e la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano diretti da Marcello Panni. E il concerto nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Siena il 17 luglio dello scorso anno, nell'ambito del festival dell'Accademia Musicale Chigiana, proseguiva proprio con delle musiche affidate non soltanto in una direzione ma nella loro stessa composizione a Marcello Panni. Marcello Panni è un compositore, direttore d'orchestra che ha compiuto i suoi studi, pianoforte, composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Si è perfezionato poi in seguito nella composizione sempre a Santa Cecilia con Goffredo Petrassi e in direzione d'orchestra invece a Parigi, e ha debuttato come direttore nel 1969 alla Biennale di Venezia con un concerto dedicato a musica proprio del suo maestro, di Goffredo Petrassi. E da allora e fino a oggi Panni ha portato avanti le carriere parallele di compositore e di direttore. Non soltanto ha girato davvero il mondo, è stato molto negli Stati Uniti, ha lavorato e insegnato anche negli Stati Uniti, ha composto moltissimo e ha avuto anche incarichi importanti tra direzione artistica, l'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano, ma anche l'opera di Bonn, l'orchestra e l'opera di Nizza e poi l'Accademia Filarmonica Romana, il Teatro San Carlo di Napoli. È stato direttore artistico e principale dell'Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce e dal 2018 è direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo. Tutto questo per dire appunto il profilo prismatico di questo musicista che è nato a Roma nel 1940 e a cui è stato affidato per una commissione dell'Accademia Musicale Chigiana una prima assoluta per questo concerto. Si tratta della cantata per coro di voci bianche o coro femminile voci pari, 10 strumenti e fiato e percussione su testi tratti dai salmi, il salmo numero 13, il numero 116 e Laudate Dominum e Laudate Pueri. Una prima assoluta, dicevamo, che ha avuto una gestazione anche piuttosto complessa, perché in questa cantata, che ha un titolo così scabro e semplice, il compositore aveva pensato inizialmente di utilizzare un'orchestra completa, ma non era soddisfatto della resa degli archi in uno spazio acustico molto riverberato come quello di una chiesa, e dunque ha approntato una rielaborazione per 3 voci femminili accompagnate dall'organo. Nella versione invece presentata nel concerto che stiamo ascoltando, le 3 voci sono state affidate a un coro femminile sostenuto da un organico strumentale di 10 fiati, poi sono gli stessi impiegati peraltro nella messa di Stravinsky, e anche delle percussioni. La composizione quindi ha assunto alla fine l'aspetto quasi di un mottetto sacro, con le 3 parti vocali che procedono alla pari senza interventi solistici e delineano un andamento un po' in fondo sul modello stravinskiano, molto statico, sospeso e dominato da una tensione accentuata dall'impiego peraltro di una scala ripresa da musica del compositore francese Rick Satie. Dunque 10 fiati suddivisi in 2 quintetti legni e ottoni, capaci di dialogare in uno spazio acustico con pari rilievo e densità espressiva. Un lavoro non di grande impegno temporale, sono circa 11 minuti, lo ascoltiamo naturalmente dal coro della Cattedrale di Siena e dalla Banda Nazionale dell'Esercito Italiano diretto dallo stesso compositore Marcello Panni.

Le risonanze del coro femminile a bocca chiusa, in questo caso sul finale di questa cantata di Marcello Panni per coro di femminile a voci pari, 10 strumenti a fiato e percussione su testi tratti da Salmi, precisamente dal 113 Laudate Puri e il 116 Laudate Domino, una composizione del 2025 che era anche una prima assoluta su commissione dell'Accademia Musicale Chigiana, appunto questa era la prima esecuzione in questa occasione di questo concerto nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Siena il 17 luglio scorso. Il concerto proseguiva con un altro lavoro di Marcello Panni, questa volta una trascrizione da una celebre sonata di Giovanni Gabrieli, la sonata Pianoforte, il cui organico è composto da due quartetti dalle sonorità molto simili, sono tre tromboni, ognuno con tre tromboni rispettivamente, un cornetto e un violino a complemento. La sonata venne pubblicata a fine 500 nelle Sacre Sinfonie, una delle prime opere musicali fra l'altro a riportare delle indicazioni sulla dinamica, da cui appunto il titolo Il piano è forte. Marcello Panni, dicevamo, ne ha realizzato una trascrizione per orchestra di fiati, puntando, diciamo, non tanto a una trascrizione filologica, guarda però alla tradizione naturalmente rinascimentale barocca, ma anche a quella del Novecento, quando è stato frequente nel Novecento che molti compositori contemporanei prendessero a trascrivere musica antica con uno sguardo, diciamo così, diremmo oggi attualizzante, e spesso antifilologico. Dunque la possibilità di documentare questa vitalità del dialogo tra la musica antica e la musica del nostro presente è presente naturalmente anche in questo brano, che dura circa 5 minuti, e lo ascoltiamo.

Applausi del pubblico raccolto nella basilica di Santa Maria dei Servi di Siena il 17 luglio dello scorso anno, anche per questa sonata pianoforte, una trascrizione del 2022 della sonata compresa nelle Sacre Sinfonie di Giovanni Gabrieli, effettuata da Marcello Panni e eseguita dagli strumentisti, 26 strumentisti della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano, diretti dallo stesso Marcello Panni, con il maestro della banda Filippo Cangiamila. L'ultimo brano in programma è quello di maggiore impegno temporale di tutto il concerto ed era un'altra messa, quindi si apriva il concerto con la messa di Stravinsky, si concludeva con la Missa Brevis per coro di voci bianchi o femminile, in questo caso femminile, tenore, orchestra di fiati e percussioni, una composizione di Marcello Panni che ha avuto un tempo di gestazione di circa 3 anni, dal 1999 al 2002, in 5 parti, Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, con il coro della Cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, diretto dallo stesso Marcello Panni, e con il tenore Federico Viola, appunto, come solista, e l'orchestra naturalmente di fiati e percussioni è quella della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano, che abbiamo già sentito in questa bella trascrizione potente della sonata pianoforte di Giovanni Gabrieli, effettuata appunto da Marcello Panni nel 2022. Questa Missa Brevis è perfettamente in linea con il lavoro stravinskiano che abbiamo sentito in apertura di cartellone, quindi con la fase neoclassicista, novecentesca. Anche Panni si ispira a modelli del passato e anche Panni, come Stravinsky, li reinterpreta con una sensibilità diversa, una sensibilità contemporanea. Fra l'altro è interessante il fatto che alla base di questa composizione c'è un cantus firmus, un termine che già di per sé ci riporta alle formulazioni e alla tradizione della musica antica. È costituito questo cantus firmus a partire da una cellula melodica derivata dalla parola abbé, dunque una parola francese, abate. Le note A, B, B, E corrispondono alle note La, Si bemolle, Mi, e l'opera è dedicata alla Benavar, canonico della Cattedrale di Nizza, dove avvenne la prima esecuzione. Fra l'altro ricordiamo appunto l'impegno diretto di Marcello Panni nell'opera e l'orchestra di Nizza per diversi anni. Un artificio che in un certo senso riesce a far collegare ancora in maniera ancora diretta questa concezione artigianale del processo compositivo, così simile, così vicina a quella dello Stravinsky neoclassico. Una Missa Brevis, quella di Marcello Panni, che ha una durata in questa esecuzione di 25 minuti circa, noi la ascoltiamo.

E si conclude tra gli applausi del pubblico senese il 17 luglio dello scorso anno la Missa Brevis per coro femminile, tenore, orchestra di fiati e percussioni di Marcello Panni, che concludeva il bel concerto inserito nella rassegna estiva dell'Accademia Musicale Chigiana, Laudate Dominum, il titolo di questo concerto, con musica di Stravinsky e Marcello Panni, con la direzione di Marcello Panni alla testa del coro della Cattedrale di Siena, appunto della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Si conclude però anche il nostro primo cartellone musicale qui a Radio 3 Suite.

0: E noi ci spostiamo alle 21:48 minuti verso altri territori, territori delle arti visive. Lo schema dell'elevazione, i simboli verticalizzanti sono le metafore che maggiormente impegnano l'intero psichismo umano. Alcuni poeti lo hanno capito davvero meglio di chiunque altro. Pensiamo a Shelley, ad esempio, che pensa alla verticalità ascendente come l'unico vettore, l'unica direzionalità ad avere significato attivo e anche spirituale, ma si ritrova in ogni epoca, in ogni cultura, dall'ascesa tantrica dello yoga allo sciamanismo fino a Nietzsche, questo riferimento preciso all'operatività umana come vettore verticale che conduce verso la luce, verso l'altezza. Grande psicologo francese Henri Vallon, più concretamente potremmo dire, ipotizza che la nozione di verticalità come asse stabile delle cose sia in rapporto con la stazione eretta dell'essere umano, il cui lungo apprendimento gli costa tanto. Sia come sia, sono questi i primi pensieri che vengono in mente di fronte alle oltre 50 sculture di Pablo Acciugarri che riempiono da qualche settimana e fin verso la fine del mese corrente gli ampi spazi pieni di luce della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma. Questo grande maestro uruguaiano di nascita e italiano d'adozione e per annosa fedeltà è uno degli artisti davvero che si fanno riconoscere per la loro grande disponibilità a utilizzare lo spazio della scultura per lavorare sulla verticalità e sulla luce soprattutto. Una mostra questa di Pablo Acciugarri che è curata da Gabriele Simongini, che abbiamo ospite questa sera qui con noi. Gabriele Simongini è ospite questa sera con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: E anche Pablo Acciugarri, abbiamo l'onore e il piacere di ospitarlo questa sera, buonasera.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie davvero di essere qui. È un saggio che è compreso in questo bellissimo catalogo Allemandi, pieno di immagini meravigliose. Un lungo saggio iniziale proprio di Simongini ci illustra l'arte sottile e bellissima di Acciugarri. È uno scultore che lavora, non dovrebbe ingannare l'aspetto modernista, l'aspetto legato anche a una certa tradizione novecentesca, perché in realtà l'arte di Acciugarri mi pare che attraversi davvero le epoche e si sintonizzi su alcuni punti che semmai sono rappresentano un po' dei punti e delle tappe attraverso diverse temporalità e diverse strutture che possono essere le strutture del mito, ad esempio, e tante altre strutture legate appunto a questi discorsi legati in particolare alla verticalità a cui facevo riferimento inizialmente. Dunque, Gabriele Simongini, come vi siete regolati per mettere in piedi una panoramica così vasta sul percorso artistico di Acciugarri?
1: Sì, la mostra documenta 30 anni di lavoro di Pablo Acciugarri che sono centrati soprattutto sul marmo, sulla straordinaria lavorazione del marmo che, come accennava lei, porta con sé già di per sé un attraversamento dei secoli, un attraversamento di tante tradizioni e un confronto umile ma inevitabile con tantissimi grandi artisti del passato che hanno dato il meglio di sé nella lavorazione del marmo, solo per fare tre nomi: Michelangelo, Bernini e Canova, ad esempio. Quindi il lavorare il marmo, penetrare nel marmo, cercare la luce interna al marmo da parte di Acciugarri è un attraversamento dello spazio, della materia, ma in qualche modo è anche un attraversamento del tempo. E quello che lo contraddistingue è davvero questa forza vitale che dal basso va verso l'alto. Lui non segue o non si interessa alle apparenze del mondo naturale o fenomenico, ma coglie una sorta di forza vitale, di linfa vitale che innerva tutti gli aspetti del visibile.
0: Ecco, siamo di fronte a degli oggetti che sono qualcosa che va un po' anche al di là della scultura, sono un po' degli oggetti organismo e vengono mostrati in una sorta di ostensione che davvero stupisce, perché si trovano dei legami con qualcosa di molto antico. Ripeto, si dice ad esempio che nell'ultimo stadio iniziatico dei Misteri Eleusini veniva mostrata all'iniziando una semplice spiga di grano, no? Quindi il mistero più apparentemente impenetrabile era in realtà di fronte a chiunque nel grande cerchio della natura. La sua diciamo così rivelazione consisteva nella semplice ostensione della fonte primaria del nutrimento terrestre. Ecco, in alcuni di questi esiti che vengono mostrati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea qui a Roma in queste settimane, ce ne sono alcuni che mi hanno molto ricordato molto da vicino questo tipo di perenne così atteggiamento di rivelazione che alcuni manufatti antichi hanno e che anche alcuni manufatti di asciugarli hanno. E in particolare mi riferisco a queste essenze arboree, potremmo dire, questa ostensione dell'albero che in alcuni lavori piuttosto recenti viene impiegata così a contraltare o forse a contrappunto creativo con le sculture in marmo.
1: Sì, direi che tutta la grande arte ha una natura ambigua, naturalmente nel senso positivo del termine, cioè guardando la scultura di Acciugarri noi abbiamo l'idea di essere di fronte a degli organismi che ci riportano ad ognuno di noi a delle immagini archetipe che sono dentro di noi, sono connaturate alle nostre esperienze, ma che non sono mai univoche. Faccio qualche esempio, questo proprio di fronte, sentendo le reazioni di vari visitatori. Le sculture di Acciugarri possono al tempo stesso riportarci all'idea dell'albero, ma anche all'idea del panneggio, del corpo in verticale, della fiamma, dell'architettura, del grattacielo, della pianta che si sta per schiudere alla vita, della crisalide che sta per diventare farfalla. Alcune addirittura ho sentito dei visitatori, peraltro anche molto colti, hanno pensato a degli angeli che stanno per aprire le ali o a delle farfalle. Quindi questa natura metamorfica, ibrida, ambigua, dà una perenne vitalità a queste forme così straordinarie.
0: Insomma, queste forme sono poi anche dei riferimenti ancora una volta all'elevazione, penso appunto all'angelo, ma anche all'ala, al volo e anche in un certo senso alla piega, no? Quando si parla di panneggio penso che ci si possa riferire anche al piegarsi e ripiegarsi della materia. Dunque vorrei chiedere a Pablo Acciugarri, avendo la occasione di parlare con lui direttamente, come ha vissuto questa straordinaria occasione alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma di mettere in campo così tanta parte del suo lavoro.
2: Beh, è stata un'occasione bellissima e poi curata da Gabriele in modo eccezionale, nel senso che sono presenti un po' tutto il mio cammino da scultore, dal marmo che è, diciamo, il mio materiale per eccellenza e che ho scoperto quasi 50 anni fa, e quindi dal marmo poi alle altre sperimentazioni come l'alabastro, come il legno, come lei diceva, insomma anche la presenza di questi alberi. Quindi che si vede tutto il loro percorso vitale, che sono mancati per trapianti, sono morti e quindi si espongono quasi come sono, cioè con un intervento direi leggero da parte mia, quindi per rispettare quello che è la loro voce, la loro presenza. Ecco, e tornando al discorso di questa vasta retrospettiva nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, è una grande occasione, prima di tutto perché la Galleria Nazionale ha una collezione eccezionale di opere d'arte. Quindi, quindi qui quattro di questi lavori stanno in qualche modo dialogando con grandissimi maestri, con grandissime opere di questi maestri. Quindi è un'occasione speciale, direi speciale anche per me stesso, perché si dice che l'artista vede il suo lavoro quando esce dal suo studio, quindi quando è confrontato, in questo caso non solo con la sede ma anche con l'opera di grandissimi maestri.
0: Ecco, una mostra che analogamente a quello che succede con il cinema e con la figura di Andrei Tarkovsky, che ci ha insegnato a scolpire il tempo, ecco, in questo caso Gabriele Simongini, noi scopriamo attraverso il lavoro di Pablo Acciugarri la possibilità di scolpire la luce, è così?
1: Sì, certamente, direi che potremmo partire dall'etimologia originaria della parola marmo, che significa pietra splendente. Quindi il marmo già di per sé è una pietra che ingloba e porta una luce che Acciugarri letteralmente porta fuori verso di noi, è una sorta di luce originaria che lui riesce a ricavare direttamente dal marmo. Ma collegandoci a questo, potremmo dire che il grande messaggio della scultura di Acciugarri, con la sua verticalità, è un messaggio attualissimo, perché noi oggi viviamo tutti chini, con la testa china sui nostri smartphone, sì. Guardiamo verso il basso, non guardiamo più gli altri e non guardiamo più verso l'alto. La scultura di Acciugarri ci invita a guardare verso il cielo, a cercare di tenere ancora nella nostra vita un frammento di cielo, a guardare verso l'alto, a guardare a cose importanti, elevate. Quindi è una scultura che porta con sé sia un dialogo lunghissimo con la tradizione, ma soprattutto una grande attualità. Come diceva il grande poeta americano Dylan Thomas, deve venire la luce della gioia, e mi sembra che la scultura di Acciugarri ce lo dica chiaramente.
0: E allora grazie davvero Gabriele Simongini, curatore di questa splendida mostra intitolata proprio Scolpire la luce, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 21 giugno prossimo visitabile. Grazie naturalmente a Pablo Acciugarri per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie a voi
0: e buonasera a entrambi.
2: Ecco, grazie.
1: E buona serata.
2: Buonasera.
1: Grazie.

First Light, la musica di Harold Budd e Brian Eno, Radio 3 Sfide, quando sono le 22, due minuti e poco più, è il momento di tornare alla musica con l'apertura del secondo cartellone, anche questo a cura di Giorgio Marino, un cartellone che ci porta a Genova, al Teatro Carlo Felice, per la stagione sinfonica 2025-2026. Si tratta di un cartellone in realtà dimezzato, perché il programma originale, questo concerto che è stato effettuato il 24 aprile scorso e appunto registrato, accostava due capolavori del Novecento storico, emblematici di due diverse stagioni della cultura musicale russa: il concerto numero 2 per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff e la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich, due pagine lontane per linguaggio e contesto, ma accomunate da una identica e intensissima tensione emotiva e da un rapporto profondo tra biografia, storia e creazione artistica. Questa sera ascolteremo soltanto la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47, nei tempi moderato, allegretto, largo, allegro non troppo, che venne composta da Dmitri Shostakovich nel 1937, in uno dei momenti più difficili della vita del compositore russo, dopo violente, tremende accuse mosse dal regime sovietico nei confronti della sua opera Lady Macbeth nel distretto di Mezensk, Shostakovich si trovò in una condizione davvero molto difficile, molto precaria, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista politico, che all'epoca poi era qualcosa di molto difficile, poteva compromettere naturalmente qualsiasi possibilità di espressione pubblica del proprio lavoro di musicista. Venne presentata ufficialmente dallo stesso Shostakovich con una notevole dose di ironia e di sottintesi come la risposta creativa di un artista sovietico a giuste critiche. La Quinta Sinfonia in realtà si è rivelata come una delle opere più ambigue e più complesse, ma anche più straordinarie del Novecento, e in grado di parlare il linguaggio dell'adesione politica e pubblica a quello della verità interiore di un compositore. Sono quattro movimenti, dicevamo: un primo movimento che alterna energia costruttiva e improvvisi squarci lirici attraversati da un senso costante di tensione e di minaccia, e poi l'allegretto successivo che ha i tratti di uno scherzo, il largo che è un po', potremmo dire, il cuore della sinfonia da un punto di vista sentimentale, emotivo, che si affida principalmente agli archi per una ampia meditazione molto desolata, molto intensa, e poi il finale apparentemente trionfale che così esplode con fanfare, ritmi marziali, ma lascia emergere anche una gioia forzata, quasi dolorosa, che rende la conclusione come una delle pagine più discusse e anche più affascinanti del repertorio sinfonico del Novecento. Diceva il grande Sergio Sablich che risposta pratica di un compositore a una giusta critica suona due volte tremendo, questo sottotitolo apposto appunto alla propria quinta sinfonia, che venne eseguita per la prima volta, voglio ricordarlo, sotto la direzione di Evgeny Mavravinsky dall'orchestra filarmonica di quella città, appunto a Leningrado, il 21 ottobre 1937, nel giorno dell'anniversario del ventennale della rivoluzione. La ascolteremo questa sinfonia dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, per una durata di circa tre quarti d'ora. Buon ascolto.

E gli applausi del pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova salutano la conclusione della Sinfonia numero 5 in re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich, che abbiamo ascoltato in questa registrazione del 24 aprile scorso proprio al Teatro Carlo Felice di Genova, dall'orchestra del Teatro Ligure, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, vincitore del 2024 del concorso internazionale Malcolm, e con un curriculum alle spalle già di primo piano, davvero una bella esecuzione, devo dire, dovuta principalmente alla mano ferma con cui Samuel Lee ha diretto i complessi del teatro genovese. E in questo capolavoro novecentesco, la Sinfonia numero 5 di Dmitri Shostakovich, eseguita per la prima volta nel 1937, come dicevamo in apertura di cartellone, l'anno prima la Pravda, in un celebre articolo intitolato Confusione anziché musica, aveva attaccato davvero senza mezzi termini i modernismi di Lady Macbeth del distretto di Mezensk dello stesso Shostakovich, e aveva auspicato da parte dei compositori sovietici una svolta dello stesso Shostakovich verso un processo linguistico più aperto a tutti nel nome del socialismo. E la sinfonia si concludeva, come avete sentito, con un finale allegro non troppo in re maggiore, con toni appariscenti positivi e ottimistici che arrivano a effetti sul finale davvero roboanti, e ancora una volta le parole giuste le trova il grande musicologo, compianto musicologo, Sergio Sablic, che parla di questa sinfonia e dice: secondo l'autore il finale della sinfonia doveva dare una risposta ottimistica e gioiosa agli episodi intensamente tragici dei movimenti precedenti, ma la soluzione che propone Shostakovich è una risposta ansiosa, dubbiosa, a interrogativi che rimangono tutto sommato insoluti, anzi in un certo senso riaffermati. Il giubilo che la pervade non è soltanto stridente, ma è anche troppo platealmente esibito per essere vero. E il pubblico al quale Shostakovich si rivolgeva avrebbe, si domanda Sablic, compreso il messaggio in codice di questa sinfonia? Certo che l'avrebbe compreso, avrebbe capito quel che stava succedendo attorno a loro e capito di che cosa trattava la quinta sinfonia. Questo, non il compromesso, era il senso di questo mascheramento di Shostakovich, delle proprie intenzioni compositive. E il finale di questo bell'articolo di Sergio Sablic, in occasione di una stagione sinfonica passata 2001-2002 dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, nel vortice di un conflitto di proporzioni immani, la musica di Shostakovich ci insegna l'arte umanissima del sopravvivere alle utopie con un minimo di decoro, e la necessità di lottare lucidamente con ogni mezzo, anche con il parziale sacrificio di sé, per tenere in vita la speranza. Ecco, non molti messaggi sono arrivati a proposito di questa esecuzione genovese della Sinfonia di Shostakovich, del capolavoro di Shostakovich. Ne leggo però due che riguardano il primo cartellone. Un ascoltatore, Christian, che scrive da Padova, dice: non riesco proprio a capire come mai autori della qualità e con un mestiere come quello di Marcello Panni siano così poco trasmessi, così poco conosciuti. E dunque l'invito è ascoltare ancora la musica di questo grande compositore, classe 1940, compositore, come abbiamo detto, anche direttore d'orchestra. E un altro ascoltatrice, Alessandra, ci scrive invece a proposito del lavoro di Pablo Echugarri, artista che lei non conosceva, ma che è stata incuriosita dalle parole su questa scultura, è andata a cercare qualche immagine, ha trovato il lavoro molto interessante. Dice Alessandra: mentre parlavate del portare alla luce, mi viene in mente che quelle opere in marmo portano davvero la luce alla luce, in un certo senso. Dunque, a questo punto, quando sono le 22:56 minuti, noi chiudiamo il secondo e ultimo cartellone della serata qui a Radio 3 Suite.

0: E tuttavia Radio Tresita naturalmente non finisce qui e c'è ancora una pagina piuttosto corposa che accompagnerà i nostri ascoltatori fino alla fine della trasmissione a mezzanotte, perché l'ultimo appuntamento della serata, come ogni domenica, è affidato alla nostra Monica D'Onofrio, che tiene compagnia al nostro pubblico con il suo ciclo di incontri con personaggi di rilievo della nostra cultura, del nostro spettacolo, della nostra vita pubblica. E sappiamo che questi personaggi e queste figure sono di vario tipo. Andiamo da semiologi come Battezzaghi, come attori come Tony Servillo e come Ottavia Piccolo, e tanti tanti altri. I nostri ascoltatori più assidui conoscono bene dunque questo ciclo domenicale, è molto apprezzato, che si intitola La vita che mi diedi, e questa sera Monica D'Onofrio incontra per noi e per voi uno studioso, Massimo Montanari, che è un importante storico dell'alimentazione e anche medievista. Dunque l'ascoltiamo.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Massimo Montanari.
2: Un mio soggiorno bolognese mi permette, e permette a voi ascoltatori di Radio 3 Suite in modo virtuale, di incontrare Massimo Montanari, da tutti noi conosciuto come storico dell'alimentazione, ma è anche tante altre cose, lo scopriremo nel corso di questa conversazione. Avrei potuto anche incontrarlo in altre città come Roma, dove lui viene spesso, ma mi fa particolarmente piacere incontrarlo qui a Bologna, perché è un territorio che intanto parla, anche se in senso lato, della sua origine, e anche forse ci darà spunto per alcune riflessioni nel corso di questa conversazione. Allora, Massimo Montanari, noi sappiamo molto dei suoi libri, anche dei suoi titoli a volte insomma divertenti, un po' ammiccanti, di alcuni libri che lei ha dedicato alla storia dell'alimentazione. È abbastanza recente il fatto che la cucina italiana sia diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO, e lei ha molto contribuito a questa candidatura. Però mettiamo un attimo da parte tutti questi argomenti e mi piacerebbe che potessimo iniziare a conoscerla un po' meglio rispetto proprio alla sua formazione. Noi siamo, dico noi perché io insieme agli ascoltatori di Radio 3 Suite, siamo sempre un po' curiosi dell'infanzia, del contesto familiare, dei paesaggi, diciamo, dell'infanzia in senso anche metaforico, che sono stati lo scenario dei primi anni di vita e di formazione delle persone che incontro. Ecco, lei in che paesaggio umano, ma anche diciamo naturale, ha passato i primi anni della sua vita?
3: I primissimi li ricordo poco, ma è un paesaggio storico, curiosamente, che ha segnato molto il mio lavoro che ho fatto poi per tutta la vita, perché mio papà, che insegnava storia in un istituto tecnico industriale a Imola, noi siamo di Imola, Romagna, la Romagna di provincia bolognese, lui era un appassionato di storia, perché insegnava storia e perché per tanti anni, fin da quando io avevo 10-12 anni, ha lavorato a un manuale di storia per le scuole medie. E quindi io sono cresciuto vedendo questo signore, a cui volevo molto bene, che frequentavo tutti i giorni, lavorare con tanti libri, con tante schede, con tante scartoffie, e scrivere di storia, leggere di storia e magari anche chiacchierare di storia con me. Io credo che questo sia stata la prima cosa che mi ha segnato molto, cioè che mi ha avviato, no, non diciamo al mestiere di storico, che è un discorso troppo, sarebbe troppo grosso, a pensare alla storia come a qualcosa normale che fa parte della vita di tutti i giorni. E a proposito della vita di tutti i giorni, c'è un altro fatto che credo mi abbia un po' segnato, il fatto che mio papà, si chiamava Leopoldo di nome, e in questo suo lavoro di scrivere un manuale di storia per i ragazzi delle scuole medie, fu uno dei primi a introdurre dei temi legati alla vita quotidiana e anche all'alimentazione, per esempio. Quindi per lui parlare di cibo, parlare di cucina, parlare di vestiti, parlare di come si vive, di come si pensa.
2: La famosa storia materiale.
3: La famosa storia materiale, che è un termine che oggi non userei più, ma che mi piaceva molto, non lo penserei più, perché adesso, dopo tanti anni, mi sono convinto che il materiale e il mentale vanno insieme, non esistono l'uno senza l'altro. Quindi mi sembra limitativo parlare di materialità di queste cose. Chiusa la parentesi, ecco, ho cominciato a respirare quest'aria, e quando poi, un po' più grande, ho cominciato l'università, ho scelto lettere in diritto storico, mi sembrava normale, e mi sono avvicinato ad alcuni docenti che mi piacevano più di altri. Ed è lì che, grazie a un docente che poi dopo non ho seguito perché lui ha fatto altre strade, Girolamo Arnaldi, che insegnava storia medievale a Bologna, io con lui ho dato tutti i miei esami di storia medievale, ma poi non mi sono laureato con lui perché poi Arnaldi andò a Roma, però mi ha lasciato molto, sia nell'interesse generico nei confronti della storia medievale, per il modo con cui lui ce la raccontava, con una grande precisione, soprattutto nella lettura dei documenti. Io ricordo questo di Arnaldi, credo che una cosa, questa mi ha segnato parecchio. Cioè lui ci metteva davanti a un testo e ce lo faceva analizzare parola per parola, cioè scavava nel testo, scavava nelle parole e nelle cronache del X secolo. Io ricordo di aver fatto con lui un corso su Liutprando da Cremona, cronista del X secolo, dove credo che in un intero corso di 60 ore, allora i corsi duravano 60 ore, non siamo arrivati oltre la sesta, settima pagina, perché lui ci scavava proprio dentro queste parole, queste frasi. Ecco, poi dopo Arnaldi è andato a Roma, al suo posto è venuto un nuovo docente di storia medievale, Vito Fumagalli, del quale mi sono immediatamente innamorato, perché lui parlava di cose che mi affascinavano. Lui, grande medievista, grande studioso della società alto medievale, ma molto attento soprattutto al mondo delle campagne. Lui fu il primo a introdurre in una università un insegnamento di storia agraria medievale. E in questo corso, che io cominciai a seguire, anche se in realtà avevo già dato tutti gli esami, però andai a sentire com'è questo nuovo professore che è arrivato, e mi si aprì un mondo non di papi e di imperatori, ma un mondo di maiali, di querce, di contadini, di vita quotidiana, non nel senso solo materiale, come dicevamo prima, ma anche nel senso del mentale, cioè una vita quotidiana, del vissuto quotidiano delle persone, cosa pensano, cosa vogliono, cosa desiderano, cosa sentono le persone. L'incontro con Vito Fumagalli, secondo me, è stato il secondo momento chiave, dopo l'incontro con mio babbo, che era un po' naturale, di quello che poi ho fatto in futuro.
2: Quindi la storia nel suo destino, ma Massimo Montanari, concentriamoci un po' proprio su questo interesse per il Medioevo, perché forse anche per un ragazzo che si affaccia all'università può non essere esattamente la prima scelta, ma in ogni caso probabilmente la storia medievale avrà, naturalmente io dico delle cose per grandissime approssimazioni e senza nessun criterio scientifico, però è anche una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese.
3: Certo, è una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese e anche per capire quello che stiamo vivendo oggi nel mondo, perché il Medioevo è un'epoca di confronti, di sperimentazioni, di incontri fra culture diverse. Questa è una cosa che trovo molto interessante. Quando parliamo di Medioevo parliamo di tante cose. Il Medioevo è lungo, mille anni. È vero che le cose andavano un po' più piano, più lentamente di oggi, ma insomma mille anni sono mille anni, quindi bisogna vedere dove uno si posiziona mentalmente. Io mi sono posizionato in quello che gli storici chiamano l'Alto Medioevo, cioè il primo Medioevo, diciamo fra il V, VI, il IX, X secolo, che erano al centro degli interessi sia di Arnaldi sia di Fumagalli. Tu non riesci a capire questa epoca se non ti poni in un'ottica multiculturale, cioè capire che è un momento in cui vengono a confronto mondi diversi, società diverse, popoli diversi, e che da questo incontro, che è anche pesante, che è anche uno scontro, poi però viene fuori del buono, viene fuori qualcosa di nuovo. Beh, viene fuori l'Europa, vogliamo parlarne? Cioè una cosina che si chiama Europa. Ecco, questa Europa che nasce dall'incontro tra la tradizione romana, la tradizione germanica. Ora, questi sono temi che lì per lì si studiano perché sono affascinanti, sono belli. Poi più ci entri dentro, più capisci che stai anche parlando dell'oggi, perché noi oggi stiamo vivendo un periodo molto delicato da questo punto di vista, gli incontri fra popoli diversi, fra culture diverse, che sono difficili, ma che sono anche fruttuosi, perché creano, generano realtà nuove. Ecco, quindi è vero, il Medioevo ci serve per capire il nostro mondo, ma potremmo anche rovesciarlo il discorso. Noi leggiamo quello che studiamo nella storia con un'ottica che è moderna, che è nostra, quindi contrariamente a quello che si dice a volte, quella banalità secondo cui la storia è maestra di vita, dovremmo forse dire che la vita è maestra di storia, nel senso che quello che viviamo noi oggi, personalmente, collettivamente, ci racconta un po' come e che cosa dobbiamo andare a cercare nella storia, che sono cose che esistono, però per vederle tu devi avere gli occhi giusti per vederli, e quegli occhi sono il modo di vivere la contemporaneità,

0: Massimo Montanari, lei ha parlato di questo, di questa prima lezione di storia che ha avuto da suo padre, e poi ha parlato di grandi maestri che ha avuto all'università. Vorrei soffermarmi un po' sull'oggi rispetto proprio all'insegnamento della storia. Io sono sempre molto contraria, anche perché forse inizio ad avere un'età in cui uno poi rischia malamente di giudicare le giovani generazioni semplicemente perché a volte non le capisce. Però sicuramente un deficit che riscontriamo un po' tutti nei nostri figli, negli allievi, chi ne ha, delle persone che vengono dei giovani che vengono anche a fare degli stage lavorativi nei posti dove noi operiamo, c'è questa scarsa consapevolezza del contesto storico, c'è questa cultura del presente molto molto marcata, e a volte con un deficit di conoscenza rispetto alla storia consistente. Ecco, uno studio anche a livello semplicemente di scuola superiore, senza pensare a studi specifici universitari, della storia oggi, su cosa dovrebbe focalizzarsi secondo lei?
1: È un discorso difficile, è un tema difficile. Io a volte sono tentato di pensare che in realtà la storia non serve a nulla. Non bisogna fare troppa retorica sull'importanza della storia, mentre credo che sarebbe molto importante insegnare ai ragazzi il metodo storico, cioè come si studia la storia? Che la storia ha questo aspetto un po' paradossale, se vogliamo, che non esiste. Cioè, noi storici studiamo una cosa che non c'è. Il Medioevo non esiste, non ci sono i signori, non ci sono i monaci, non ci sono i contadini, non ci sono i re. Cioè, questa gente di cui noi medievisti parliamo, in realtà non ci sono. Ma non c'è neppure Garibaldi, non c'è neppure Marco Aurelio.
0: Cioè, qualche re ai noi sì.
1: Qualche re sì, ma questo perché ognuno ha i suoi. Allora, come facciamo noi a parlare di queste cose? Ecco, attraverso dei filtri che sono i documenti, cioè quello che la storia ci ha lasciato, che però non è una cosa del passato, è una cosa che è qui davanti a noi, la troviamo negli archivi, nelle biblioteche, cioè noi studiamo attraverso cose che abbiamo davanti, che possono essere testi, possono essere immagini, possono essere oggetti, gli archeologi fanno storia attraverso gli oggetti. Ecco, questo che è un discorso di una semplicità assoluta, cioè il fatto che per raccontare una cosa io devo avere una testimonianza di questa cosa e la devo leggere criticamente, perché ogni testimonianza è stata lasciata da qualcuno per dirci qualcosa e noi non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo leggere fra le righe, andare oltre quello che quella fonte, quel documento ci vuole raccontare e cercare dietro che cosa c'era, quello che ci interessa sapere. Ecco, cioè questo che è l'aspetto fondamentale, semplicissimo, del fare storia, io credo che è fondamentale da raccontare, ma mica solo ai bambini, anche ai grandi. Introdurre nella nostra visione della realtà uno spirito critico significa introdurre un metodo storico, cioè capire che c'è sempre una fonte, un documento fra me e la realtà, e che io non so nulla, non saprò mai nulla della realtà se non imparo a decodificare questo documento che sta fra me e lei. Ecco, io penso che questo un po' accade in tante discipline, però nel caso della storia è particolarmente scioccante se tu pensi che quello che stai studiando non esiste. Ecco, allora oggi i ragazzi non sono interessati alla storia, può darsi. Io penso che se uno non è interessato alla storia vuol dire che gli è stata raccontata male e soprattutto che non ha capito questo elemento, che fare storia è come fare una ricerca di chi era l'assassino, cioè è la tecnica del detective. La storia è un giallo, io devo ricostruire qualcosa tramite delle testimonianze, è esattamente la tecnica che si usa per le ricostruzioni giudiziarie. Fortunatamente lo storico non deve dare giudizi, non deve dire di chi è la colpa, e questo è un grande privilegio, però il meccanismo è quello. Un grande storico, un grande collega, Carlo Ginzburg, lui studia l'età moderna, non il Medioevo, ma ci ha insegnato molto su questa abilità di leggere i documenti non solo per quello che dicono, ma anche per quello che non dicono. Leggerli, come ricorda lui sempre, contropelo, cioè fargli dire delle cose che loro non vorrebbero dirsi, però non possono non dirceli, perché sono figli della loro epoca, quindi ognuno contiene tutta l'aria, tutta l'atmosfera, tutto il clima che c'è attorno. Ecco, io penso che questo è un aspetto di grandissimo fascino della storia, e se i ragazzi non sono interessati alla storia vuol dire che hanno avuto dei professori che non hanno saputo motivarli in questo senso.

0: Lei ha nominato Carlo Ginzburg, un'altra figura credo che per lei insomma di riferimento importante sia stata anche quella di Jacques Le Goff.
1: Sì, certo, Jacques Le Goff fra l'altro ho avuto la grande fortuna, il grande privilegio di conoscerlo personalmente, proprio l'ho conosciuto che ero ancora studente, poi abbiamo anche lavorato insieme, lui mi ha affidato quando io ero ancora abbastanza, non dico più giovane perché insomma la mia età cominciavo già a averla, mi ha affidato l'incarico di scrivere un libro sulla storia dell'alimentazione come specchio per scrivere la storia d'Europa. Jacques Le Goff aveva inventato per l'editore La Terza, con cui io lavoro da tantissimi anni, una collana intitolata Fare l'Europa, dove lui chiedeva a degli specialisti di raccontare da diversi punti di vista quali sono gli elementi che nel corso del tempo costruiscono l'Europa. E la bellezza e anche la grande sfida di questi testi stava anche nel fatto che venivano pubblicati contemporaneamente da 5 editori in 5 lingue, quindi italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. E quindi già fin da subito dovevi porti in un'ottica non locale, ma insomma cercare di guardare da un po' da fuori le cose. E questo mio libro, che penso che sia stato il mio libro di maggiore successo, uscì nel 93.
0: Ci ricorda il titolo?
1: La fame e l'abbondanza, sottotitolo Storia dell'alimentazione in Europa. È un libro che io impostai proprio un po' nel modo che stavo raccontando a lei prima sull'interesse del Medioevo, cioè l'Europa che si costruisce nel Medioevo da un incontro di culture diverse, che sono da un lato la cultura romana, che poi non è una cultura, la cultura romana sono tante culture, i romani non sono un popolo, sono un insieme di civiltà che riunisce insieme tante cose e che poi a un certo momento si incontra con il mondo slavo, con il mondo germanico e insomma succedono delle cose molto complicate, succede fra le altre cose che però a un certo punto scappa fuori l'Europa. Allora leggere questa cosa da un punto di vista di storia dell'alimentazione per me ha significato riprendere una cosa molto rapida che mi aveva colpito leggendo un altro storico francese, Charles Duby, e cioè il fatto che il modello alimentare che prende forma nell'Europa medievale è un po' l'incontro di una cultura di tradizione romana e di una cultura di tradizione germanica, che vuol dire da un lato l'attenzione alla terra, all'agricoltura, all'allevamento e dall'altro l'attenzione all'incolto, cioè alle risorse selvatiche, la caccia, la raccolta, che sono due cose che a volte noi pensiamo come susseguenti l'una all'altra, no? Nella storia, ma che in quel momento si trovano insieme, si combinano insieme e danno origine a un modello produttivo che gli storici, seguendo Duby, chiamano agrosilvopastorale, dove la tradizione agricola, la tradizione venatoria, la caccia, la pastorizia, la terra, i vegetali, gli animali dall'altra, danno origine a qualcosa di nuovo, di inedito. Ecco, leggere questo dal punto di vista produttivo e dal punto di vista alimentare per me ha significato proporre anche un modello di una civiltà europea che nasce come cultura del confronto, dell'incontro fra modelli diversi.
0: Diciamo, da questo libro poi ha un po' origine, insomma, la sua, non dico svolta da un punto di vista di interessi, ma la sua identificazione più forte come storico dell'alimentazione. Ecco, forse qualche parola proprio su questa disciplina. È una disciplina inventata, che ha una sua tradizione specifica nel nostro paese, in un ambito, io non ne so veramente niente, in un ambito anche internazionale, proprio come disciplina, che cosa significa e quali sono gli ambiti esatti di esplorazione.
1: Quando nel 93 Jacques Le Goff mi affidò questo incarico, io avevo già scritto su questi temi. Io mi sono laureato con Vito Fumagalli nel 1972, con una tesi di laurea intitolata L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo, che era un titolo abbastanza insolito, diciamo, in quel momento non c'erano molti che si occupavano di alimentazione, ma non erano neppure pochissimi, erano pochissimi dal punto di vista storico, però c'erano in Italia già gli studi di Piero Camporesi sul piano storico
0: letterario,
1: sì, con un'impostazione diversa, più forse di tipo sì, antropologico. Però diciamo un'attenzione al tema c'era, anche se io sono sempre stato considerato come una sorta di pioniere di questo genere di studi,
2: se non altro perché
1: sono stato il primo a attivare un insegnamento di storia dell'alimentazione in Italia e penso anche in Europa nel 2000. Però non è una cosa totalmente nuova, perché io vorrei solo ricordare che nel 1958, se non sbaglio, Emilio Sereni pubblicò un bellissimo lavoro intitolato I napoletani da mangiafoglie a mangiamaccheroni, dove faceva una bellissima storia basata su testi documentari, su testi letterari, anche testi teatrali, per mostrare come nel XVII secolo i napoletani cominciano a essere denominati mangiamaccheroni, perché la pasta secca diventa il loro cibo quotidiano di resistenza, il loro staple food, direbbe un inglese. Al di là della bellezza di questo lavoro, che resta tutt'oggi uno dei riferimenti storiografici più importanti su questi argomenti, è la precocità di questo lavoro che è interessante notare. Diciamo che fino agli anni 60-70 sono stati lavori confinati un po' al margine della storia, magari seguiti più da medici sul piano della storia della salute, sulla storia delle malattie. Però anche a questo proposito devo dire che in Italia abbiamo veramente un altro precursore, che negli anni 20 del secolo scorso, quindi più di 100 anni fa, scrive un libro che si chiama Il mais e la vita rurale in Italia, che è una storia dell'agricoltura e dell'alimentazione italiana, che parte dal mais ma poi va indietro nel tempo. E lui era Luigi Messedaglia, senatore del regno. Ovviamente sono lavori che hanno un'impostazione diversa da quella che si segue oggi, però sono dei lavori che già segnano nella storiografia italiana alcune linee di tendenza. La prima è quella della filologia, cioè del lavoro molto preciso, molto minuzioso, fatto sui documenti. Questo vale per Messedaglia, vecchio liberale, come vale per Sereni, dirigente del Partito Comunista, quindi esponenti di due concezioni del mondo molto diverse, però tutti e due molto precisi dal punto di vista filologico e tutti e due interessati a sottolineare nella storia dell'alimentazione dei dati, delle prospettive che non sono curiosità minime, ma che sono discorsi profondamente sociali, cioè discorsi che hanno a che fare con il mondo contadino, come vive, perché si fanno certe scelte, ecco, cioè temi grossi, proprio temi di natura sociale, che contrastano con una certa idea della storia dell'alimentazione come una storia di banchetti principeschi o di fame contadina, cioè che sono discorsi alla fine un po' pittoreschi, un po' tragici, ma sempre minimi, sempre minori. Ecco, sia Messedaglia all'inizio del secolo, sia nel dopoguerra Sereni, noi poi più tardi, in modo diverso, abbiamo cercato di fare una storia dell'alimentazione, appunto, che è una storia della società, che è una storia della cultura, che è una storia della mentalità, perché, come dicevamo prima, non esiste mentale senza materiale e viceversa.

0: Ecco Massimo Montana, io all'inizio di questa nostra conversazione ho detto che mi faceva piacere incontrarla a Bologna, su in questo che è il suo territorio, intanto perché insomma lei ha anche questo accento spiccato che è segno, sintomo di un'origine precisa, ma però usiamo proprio questo territorio per un po' sgombrare il terreno anche da tanti equivoci, no? Perché in questi tempi c'è tutta questa riscoperta della cucina del territorio, della cucina regionale, e sicuramente l'Emilia, la Romagna sono terre molto variegate da questo punto di vista, sia come paesaggi proprio di natura, no? Perché c'è il fiume, ci sono le colline, e poi probabilmente anche per, come dicevo, proprio per, credo che alcune di queste parole le siano più antipatiche di altre, cioè per esempio mi sembra che lei contesti molto una divisione del territorio in regioni, che è sicuramente una divisione amministrativa, anche su questo ora c'è a volte molto da ridire, ma probabilmente non è una divisione culturale, le differenze culturali semmai sono altre, sono più sfumate, attribuibili a fattori diversi che sono probabilmente il paesaggio, il tipo di industrializzazione, di agricoltura.
1: Prima vorrei farle notare che lei ha parlato del mio accento collegandolo col fatto che siamo a Bologna e probabilmente anche al fatto che ho insegnato a Bologna per tanti anni, ma guardi che qualsiasi bolognese riconoscerebbe nel mio accento un'origine romagnola molto diversa.
0: Infatti queste sono le grandi categorie dentro le quali poi ci sono le micro categorie, perché ovviamente noi siamo cittadini del mondo ma siamo anche stranieri dovunque mettiamo piede, perché poi si restringe. Anch'io che ho una mamma toscana, ho vissuto al meridione e sono sempre stata considerata terrona a Firenze e fiorentina al sud.
1: Se parliamo dell'Italia, questo è un tema bellissimo, e perché in realtà le diversità locali sono ciò che paradossalmente dà unità alla nostra cultura. Cioè, questo è un tema che ultimamente ho messo a fuoco in maniera sempre più precisa. Cioè, la cultura italiana, o la cucina italiana se vogliamo, come aspetto di questa cultura, ha come sua caratteristica fondamentale la grande differenziazione locale delle forme in cui si esprime. Questo è un dato che ha a che fare col paesaggio, certamente. Noi abbiamo in Italia una varietà di paesaggi straordinaria, paesaggi che si trovano anche in altre parti del mondo, ma in nessuna parte del mondo si trovano così riuniti in uno spazio così piccolo, così ristretto, fra due mari, o forse tre, con le montagne che ci attraversano, che ci sovrastano, climi e microclimi molto diversi. A questa straordinaria diversità geografica si sovrappone una straordinaria, altrettanto straordinaria, differenziazione storico-culturale. Cioè in Italia sono passati tutti, dalla preistoria fino alla contemporaneità, la quantità di genti, la quantità di culture che si sono succedute o sovrapposte su questi territori è veramente enorme. E questo, per riprendere anche un discorso che facevamo prima, oltre a creare certamente dei problemi, ha creato anche delle opportunità straordinarie. La differenziazione culturale è quello che caratterizza la cultura italiana, che non è la sua bontà. No? Se parliamo di cibo, non avrebbe senso dire che il cibo italiano è più buono del mondo, perché questo è contestabile, chiunque lo può contestare, visto che la bontà è un fatto soggettivo, a me piace quello che piace. Ma quello che non si potrebbe contestare invece è la grande differenziazione locale, perché qui cambia tutto, ma non che cambia da una regione all'altra, poi sulla regione torniamo subito, cambia da un paese all'altro, da un vicolo all'altro, da una famiglia all'altra, e non è possibile ridurre a unità tutta questa grande differenza, perché no, perché siamo fatti così, è quello che ci dà un'unità culturale e che viene riconosciuta dagli italiani stessi, ma non dagli italiani dell'Italia, dagli italiani che esistono ben prima dell'Italia, cioè una cosa che già nel Medioevo, poi nel Rinascimento, viene riconosciuto come uno spazio di condivisione di diversità, dove tutti sono diversi, però dove, non dico tutti, ma molti si conoscono, si scambiano idee, si scambiano gusti, si scambiano prodotti, si scambiano persone.

0: Allora, prima di ritornare alle regioni, però appunto stringiamo ancora l'ambito Bologna, ecco, Bologna, perché questo è anche uno spunto anche per parlare di forse cucina regionale, no, ma cucina cittadina c'ha già più senso, no? Parlando dell'Italia, insomma, voglio dire, le tagliatelle alla bolognese qualcosa vorranno pur dire o no?
1: Certo che vogliono dire, lei ha usato un termine, tagliatelle alla bolognese. Allora, partiamo da questa espressione che lei ha usato. Tagliatelle alla bolognese cosa significa? Significa che in un luogo X, che oggi abbiamo scelto e che si chiama Bologna, ma potrebbe essere qualsiasi altro luogo d'Italia, si fanno le cose in un certo modo. Ma qui scatta un gradino, anzi un grande gradino. Io non chiamerei tagliatelle alla bolognese questa cosa se fosse esclusiva dei bolognesi, perché loro la chiamerebbero tagliatella, punto. Cioè il nome locale acquista un senso solo quando espatria, solo quando esce dai suoi confini. È per questo che a me sembra, parlando di cibo, visto che siamo entrati in questo argomento, a me sembra fondamentale che fin dal 400, quindi una storia che non ha niente a che fare con l'Italia unita, esista nello spazio italiano una enorme quantità di prodotti del territorio, di ricette della cucina, che hanno una denominazione locale, che siano le tagliatelle alla bolognese o che siano i cavoli romani o che siano questo o quell'altro. Ecco, perché l'esistenza di queste denominazioni locali significa che queste cose circolano, se no non avrebbero questa denominazione. Circolano nella cultura, circolano nel mercato, circolano nei saperi collettivi. Per un po' di tempo circolano solo a livelli alti, ma poi col tempo circolano un po' dappertutto su scala sociale. Ecco, allora è partendo da questo tipo di ragionamento che noi possiamo capire perché gli italiani si chiamano, si autorappresentano come italiani e parlano di Italia quando un'Italia non c'è. Cioè d'Italia parla Dante, d'Italia parlano tutti gli autori del 4-500 e l'Italia non c'è. Quindi parlano di un'Italia che evidentemente è qualcosa di diverso da un'unità politica, è uno spazio di condivisione culturale.
0: Quindi insomma, un po' la risposta sulle regioni è venuta implicita, però per non lasciarlo in sospeso.
1: Ecco, non la lasciamo in sospeso. No, io sono abbastanza critico sull'uso dell'aggettivo regionale per quello che riguarda la cucina, ma la stessa cosa potrebbe dire un storico della lingua quando sente parlare di dialetti regionali. Ecco, cose che non esistono, perché la regione, così come la pratichiamo oggi, è un'entità amministrativa, un'entità in senso lato politico. Ecco, e tra politica e cultura c'è una distanza molto forte e molto evidente, che è l'esistenza o non esistenza dei confini. Cioè, le regioni, come gli stati, tutte le realtà politiche vivono di confini. Fin qui sono questo, di là sono altro. La cultura non ama i confini, la cultura scivola.
0: E anche la cucina.
1: E certo, anche la cucina, che è un aspetto della nostra cultura, perché come l'arte, come la letteratura, come la musica.
0: Però, e qui forse per avere una sua opinione su quanto rischia l'omologazione, la cucina italiana, o quanto non rischi, qui è veramente una battuta, però vorrei un suo commento. Io oggi sono entrata in un negozio di Bologna, che insomma è abbastanza rinomato come tradizione, ho comprato dei tortellini, ho detto me ne dia una quantità per farli al ragù. Sono stata praticamente insultata, mi ha detto i tortellini al ragù, i tortellini in brodo.
1: Guardi, purtroppo quando parliamo di cucina parliamo, come in ogni cosa, parliamo anche di idee, e le idee possono essere tante. Ora, io capisco chi le dice: guardi, i tortellini li devi mangiare in brodo e non al ragù, però non condivido, cioè condivido il fatto che i tortellini siano più buoni in brodo, ma non condivido il fatto che uno le dica li deve mangiare in brodo, perché questo, diciamo, ha un tipo di è un tipo di considerazione che, se tu la tiri un po', ti porta a codificare una regola che esclude le altre, a codificare ciò che va bene da ciò che non va bene, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E questo è, secondo me, un tipo di prospettiva che uccide la cucina italiana, uccide il senso della cucina italiana, perché poi il senso della cucina italiana è la varietà delle risorse, la varietà delle preparazioni. Senza queste cose qui noi usciamo dalla logica italiana, entriamo in un'altra logica, che è la logica industriale, perché è l'industria che omologa. E allora io capisco che sono discorsi difficili, perché, come le dico, io sono d'accordo che i tortellini vanno in brodo, però non lo posso imporre, non lo devo imporre, perché poi se no farei un passo ulteriore dicendo: dentro il tortellino ci deve mettere questo, quello e quell'altro, eliminando la possibilità di farlo come mi piace, come lo desidero, eliminando il fatto che storicamente, se io prendo il tortellino dal Medioevo a oggi, lo troverò riempito in 100 modi diversi, e nessuno può venirmi a dire questo è giusto, quell'altro no, perché questo appunto è estraneo alla nostra cultura. Eliminando la possibilità di farlo come mi piace, come lo desidero, eliminando il fatto che storicamente, se io prendo il tortellino dal Medioevo a oggi, lo troverò riempito in 100 modi diversi, e nessuno può venirmi a dire questo è giusto, quell'altro no, perché questo appunto è estraneo alla nostra cultura. Però ripeto, la cucina, come tutto, è ideologia. Io non

0: come dovrebbe funzionare il mondo. E la cucina non è un terreno neutro, come spesso si pensa, no? A tavola tutti d'accordo, no, la cucina è anche un luogo di scontro, è anche un luogo in cui, non necessariamente scontrandosi, si confrontano idee diverse, modi diversi di rapportarsi agli altri.
1: Io condivido molto da un punto di vista, come dire, politico, etico, quello che lei dice. Dopodiché io provo raccapriccio quando alle 9 di mattina vedo turisti a Roma seduti che mangiano una carbonara più o meno finta insieme al cappuccino, e mi piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse.
0: A lei piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse.
2: Diciamo che in un mondo ideale ci sarebbe qualcuno che glielo spiega più che vietarglielo, che qualcosa è meglio di quell'altro. Però sa, anche qui io francamente non ho mai visto il cappuccino accompagnato alla carbonara alle 9 di mattina, però se c'è noi possiamo dire che inorridiamo. Ma detta questa, non è che possiamo bastonare le persone che lo fanno.

0: Senta, lei è di pochi mesi fa, non so, forse di un anno fa, non mi ricordo esattamente, comunque insomma no, è una questione di mesi, che la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Lei ha molto contribuito a questa candidatura, soprattutto mi sembra insomma di ricordare, facendo leva su due elementi che sono proprio quello del quelli di cui abbiamo lungamente parlato in questa conversazione, cioè di quanto la cucina italiana sia contaminazione, no? Inclusione. Ecco, se ci vuole rievocare un po' per cosa poi alla fine questo traguardo è stato, facendo leva su quali argomenti questo traguardo è stato raggiunto, e soprattutto quanto è importante che ciò sia avvenuto.
1: Guardi, questa cosa è successa nel dicembre 2025 e le idee che hanno guidato il gruppo, la commissione che io ho presieduto, che ha poi realizzato il dossier approvato dall'UNESCO, è basato su alcune idee che assieme al collega Pierluigi Petrillo, che insegna a Roma diritto comunitario e che ha seguito le parti non solo di contenuto ma anche di forma di questo progetto, abbiamo scritto un libro pubblicato dalla Terza nell'ottobre 2025, in questo caso il mese è importante perché vuol dire che è uscito prima del riconoscimento UNESCO, un libro che si intitola Tutti a tavola, perché la cucina italiana è patrimonio dell'umanità, che non vuol dire che l'UNESCO lo ha riconosciuto patrimonio dell'umanità, vuol dire che secondo noi la cucina italiana ha caratteristiche intrinseche per essere riconosciuta tale, a prescindere da ogni riconoscimento ufficiale. E questo proprio in virtù di quel fatto di cui stavamo parlando, cioè che si tratta di una cultura che storicamente è nata fin dal 3-400, quando compaiono i primi libri in Italia di cucina scritta, e le prime testimonianze che vanno in quella direzione, è nata come aggregazione di culture diverse sul territorio, prima a livello alto e poi molto più avanti anche su piani

0: sociali diversi. Questo però è un tema che è molto importante, su cui voglio dire due cose. Ecco, quest'idea di una cultura che nel tempo nasce con una fortissima identità, riconosciuta non solo dagli italiani ma nel mondo, proprio per la sua capacità di includere, di aggregare, di rielaborare, ma poi a sua volta di ridistribuire quello che si è elaborato. Noi abbiamo usato una metafora un po' buffa, un po' carina, ci piace, quella della spugna, no? Cucina italiana come spugna che assorbe e poi rilascia. Ecco, questo carattere qui noi lo troviamo da sempre nel modo in cui si forma questa cultura. In senso multiculturale è un ossimoro parlare di una cultura multiculturale, però è quello che dà un senso alla varietà della cucina italiana, e non solo della cucina, penso della cultura in genere. Allora, io credo che, come le dicevo, noi abbiamo voluto pubblicare questo libro in cui esprimiamo queste idee prima del riconoscimento UNESCO, perché lo riteniamo un requisito oggettivo e pensiamo che proprio in questo sia l'importanza del riconoscimento, ma non per la cucina italiana, che tutti sanno cos'è, per l'UNESCO, per il mondo. Cioè, questo titolo che abbiamo dato al libro Tutti a tavola vuol dire che quando si mangia italiano ci sono tutti, ci sono già tutti. Quando tu mangi un piatto di spaghetti al pomodoro, io in un libro qualche anno fa ho raccontato questa storia degli spaghetti al pomodoro come metafora un po' della cucina italiana, e ci troviamo di fronte una realtà come la pasta secca lunga che hanno portato in Italia gli arabi nella Sicilia medievale, dopo averla presa in Persia, luogo oggi terribile, e poi una realtà che a un certo momento, molto tardi, include il pomodoro che, come sappiamo tutti, viene dall'America, arriva in Italia sotto forma di salsa dalla Spagna. Cioè è un mondo di cose che si incontrano. Ecco, la cucina come incontro, che non esclude per nulla il tema identitario, perché poi da questi incontri nascono identità nuove. Ecco, quindi il problema è di separare l'argomento origini dall'argomento identità, nel senso che le origini sono la storia, ma l'identità è oggi, è quello che attraverso tanti incontri di cose, di prodotti, di saperi, di bisogni.
1: E che include anche scontri, perché poi uno può dire arancino, arancina, può dire meglio in ogni la Sicilia da questo punto di vista è un terreno, un campo di battaglia pazzesco. Voi per questa
0: solo una nota, è vero, campo di battaglia, campo di litigi, però quando si litiga su qualcosa vuol dire che si conosce l'avversario. Cioè, tu perché dici arancino?
1: Per sostenere una tesi ci vuole un'argomentazione.
0: Eh sì, cioè anche sbeffeggiare l'avversario perché fa le cose diversamente vuol dire che tu sai come le fa. Ecco, quindi è la cultura del confronto che può diventare anche cultura del litigio più o meno serio.

0: Senta, un altro tema oltre a questo appunto che abbiamo detto dell'inclusione o comunque della rielaborazione del confronto tra culture, c'è anche però voi avete molto portato avanti anche quello della sostenibilità, che se ho capito bene allude anche ad un'origine, non so se è esatto dire povera o comunque contadina, della cucina italiana, fatta più di foglie che di ciccia.
1: Sì, questo è un tema secondo me molto importante. Prima accennavo al fatto che questa condivisione di saperi, di prodotti, di persone, di cuochi, perché no, per molti secoli è un fatto esclusivamente elitario, è una cucina di corte, è una cucina di palazzo che esclude il mondo contadino. I contadini stanno ognuno, ciascuno nel proprio territorio, a elaborare le proprie cose, a coltivare i propri prodotti, a mangiare i propri prodotti. C'è però un fatto abbastanza importante, molto importante, è tipico della tradizione italiana, cioè che nel caso dell'Italia, a differenza di quanto è accaduto nella maggior parte dei paesi europei, l'alta cucina ha rappresentato anche la cucina popolare. Ovviamente lo ha fatto non prendendola così com'è, ma arricchendola, rielaborandola, aggiungendo cose preziose a preparazioni semplici, però riconoscendo la validità di queste cose, usando, non so, semplici zuppe, che poi magari zuppe di legumi, zuppe d'orzo, zuppe di cereali, la pasta, le preparazioni a base di verdure. E dico queste cose perché sono poi gli elementi tipici della cucina italiana: la capacità di lavorare le verdure, l'importanza dei farinacei, l'importanza della pasta. Ora, l'alta cucina ha saputo interpretare anche questo mondo popolare che in maniera indiretta ha circolato in Italia. Voglio dire, i grandi cuochi di corte che distribuiscono, faccio un esempio, Maestro Martino, il più importante cuoco italiano del Medioevo, nel suo ricettario parla di maccheroni alla genovese, di maccheroni alla romanesca e di maccheroni alla siciliana. E va bene, sono tre modi locali diversi di fare le cose, che rispondono però ciascuno a una identità locale. Allora, noi abbiamo il grande cuoco che fa circolare questi saperi locali, ma ognuno di questi grandi cuochi sa bene che cosa si fa localmente, quindi è una cucina dell'inclusione, non solo perché include dall'esterno, ma perché include anche dal basso, e dal basso viene molto di quello che nel tempo è diventato tipico della cucina italiana, della tradizione italiana. Cose come la melanzana, come il pomodoro, come il riso, come la stessa pasta, sono caratteristici di una cucina popolare che poi diventa di tutti perché viene assunta anche dall'alta cucina. Quindi questo rapporto non alto-basso, ma basso-alto è tipico della nostra cultura. E ho scritto un paio d'anni fa un libro intitolato Amaro, un gusto italiano, dove racconto proprio questa storia, come un gusto come l'amaro, che oggi è riconosciuto da tutti come tipico del gusto italiano, è un gusto chiaramente di origine contadina, perché legato all'uso delle erbe, soprattutto delle erbe selvatiche, non solo, ma erbe selvatiche. Quindi la consuetudine di maneggiare questo tipo di sapori crea nel mondo contadino un gusto dell'amaro che però non rimane contadino, diventa italiano nel momento in cui anche i cuochi dell'alta cucina lo rappresentano, lo interpretano. Ecco, questo è un libro a cui sono molto affezionato, anche ad altri, ma a questo sono molto affezionato. Fra l'altro sta avendo un grande successo anche in traduzione francese, forse perché questa riflessione sull'amaro a me è nata leggendo un libro francese che parlava degli italiani come persone che hanno il gusto amaro. Come sempre accade, le cose si vedono meglio da fuori che da dentro. Uno fa le cose e...
0: Perché il luogo comune sull'Italia non sarebbe amaro, proprio l'aggettivo più evidente, e invece ne scopriamo un'origine consistente.
1: Sì, io poi a quel punto mi sono messo a fare una ricerca, utilizzando ovviamente gli strumenti informatici, sull'uso della parola amaro nella letteratura italiana. E tu ti accorgi di una cosa molto curiosa: quando amaro è una metafora, per gli italiani come per tutti, amaro è una cosa triste. L'amaro è doloroso, l'amaro è triste, l'amaro è angoscioso. Però quando non è più metafora, ma parli di cucina, ecco che tac, diventa un fatto positivo, sempre raccontato in termini di attenzione e con una quantità di aggettivi molto differenziati: l'amaro, l'amarognolo, l'amaretto. Noi siamo il paese che ha inventato un dolce che si chiama amaretto, è un paese dove c'è un vino che si chiama amarone, cioè un paese che utilizza la parola amaro dal punto di vista gustativo con un sottofondo di simpatia, di consuetudine, di affetto, che è unico.
0: Però a me più che la simpatia per l'amaro, provo simpatia per le polpette, quindi voglio finire questa conversazione in nome della polpetta, a cui lei ha dedicato un libro, magari ricordiamo anche il titolo. Però chiudiamo con, perché poi io sogno sempre di fare una gara di polpette tra gli amici, perché veramente ce ne sono una varietà infinita in Italia. Quindi ci ricordi il suo libro e poi ci dia la ricetta di una polpetta.
1: Guardi, il mio libro si chiamava Il riposo della polpetta, ma non era un vero libro a tesi, era semplicemente una raccolta di brevi saggi giornalistici che ogni tanto mi capita di scrivere, e metteva insieme tante piccole storie attorno al cibo. Però questo titolo veramente ha colpito me prima che... è un titolo che colpisce molto. Ora, Il riposo della polpetta in realtà è una riflessione sul fatto che quando fai le polpette, se le fai riposare un po', sono più buone. E il mio ragionamento era che in fondo fare le polpette è come elaborare delle idee, perché anche le idee, se le lasci lì un pochino a meditare, vengono più convincenti. Ora, in questo libro, se non sbaglio, cominciavo raccontando che questa idea mi era venuta un giorno mentre insieme a mia moglie Marina facevamo delle polpette mettendo dentro delle cose che di solito non ci mettiamo. Se ricordo bene era un carciofio o qualcosa del genere. Però io non vorrei dare una ricetta di polpetta. Perché? Perché sono malvagio. E voglio finire ribadendo ancora una volta questo concetto, che le polpette si fanno in tutti i modi possibili. E non è che ce n'è una che vince sulle altre. Cioè, lei parlava prima di una gara di polpette. Io ci sto a fare la gara, basta che non ci sia il podio del vincitore. Perché il senso della cultura italiana è di fare le cose e di godere della loro diversità, e quindi raccontare come sono diverse le cose e fermarsi lì senza vincitori e senza vinti.
0: Però nelle polpette ci si può veramente rimettere di tutto, eh? Si possono anche avvelenare.
1: Vabbè, quello si può fare sempre. Il veleno, quando si parla di cibo, c'è sempre, è sempre in agguato. Ma non solo quando si parla di cibo, si può avvelenare in tanti modi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

E sulle note del pianoforte di Stefano Bollani si conclude questo interessante incontro di Monica D'Onofrio con il medievista e storico dell'alimentazione Massimo Montanari. Le belle scelte musicali del ciclo curato dalla D'Onofrio sono appannaggio della nostra Giovanna Natalini. Vi ricordo che questa e tutte le altre puntate del ciclo in questione sono a disposizione per essere ascoltate o riascoltate sulla app Rai Play Sound in un'apposita playlist che reca il titolo La vita che mi diedi. E naturalmente anche tutte le puntate in generale di Radio 3 Suite sono disponibili sulla medesima app. E siamo arrivati così, lo sentite dalla sigla, alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. E ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Andrea Perrone, Alessandro Mendolara con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite per domani sera, naturalmente da domani i nostri ascoltatori ritroveranno al microfono Luisa Santa Cesaria per una trasmissione che darà al suo centro un cartellone musicale davvero d'eccezione, un vero evento in diretta Euroradio dal Teatro alla Scala di Milano. Il nostro pubblico potrà ascoltare la Carmen di Bizet con Miu Wun Chung alla testa dei complessi scaligeri per uno spettacolo che vede la regia di Damiano Micheletto. E Luisa Santa Cesaria, assieme a Gaia Varone e Oreste Bossini, ci racconteranno in diretta le fasi e i dettagli dello spettacolo. Dunque per questa sera davvero è tutto, un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buonanotte a tutti voi.

vesten señorial. Destino.

se desploman sobre el lecho de coral. 6 horas remoja.

ti toglieva l'anterrara. Non se può.

Una musica scarna e un po' fuori dal tempo, quella di Adrian De Alfonso, una musica che apre a un mondo distorto, bizzarro, fatto di elementi del folklore iberico intrecciati con elettronica e interferenze radio. Via Tor, il titolo del suo ultimo album uscito per Maple Dead Records, e La cara e stupida del ritmo, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo ricordando subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E allora, Adrian De Alfonso ha suonato diverse volte in Italia, i suoi live sono delle esperienze piuttosto particolari da vivere da vicino, in cui il pubblico è coinvolto in prima persona nell'utilizzo di radioline le cui interferenze si intrecciano con la musica suonata dall'artista originario della Galizia, artista che è stato tra le altre cose anche ospite della passata edizione del Festival Piedicavallo, in particolare della sezione Luria, appuntamento a cui è dedicata l'intera puntata di Battiti di questa notte, in cui riascolteremo due concerti che sono stati proposti proprio nell'edizione 2025 della sezione Luria. Ma raccontiamo qualcosa in più di Piedicavallo, festival che intanto si svolge in un contesto straordinario, quello dell'Alta Valle Cervo in provincia di Biella, quindi completamente circondato dal verde e dalle montagne. Piedicavallo è diviso in due sezioni, appunto una storica chiamata SARV, che esiste da 36 anni, è dedicata principalmente al repertorio classico, e poi una più giovane che esiste invece da 5 anni, chiamata Luria, e incentrata su suoni diciamo sperimentali, più contemporanei, e che propone all'interno del cartellone concerti DJ set e performance artistiche. Entrambe le sezioni, SARV e Luria, hanno luogo nel mese di agosto. Le location finora coinvolte sono state una vicino al fiume, quindi completamente all'aperto, e poi due al chiuso, il piccolo Tempio Valdese e il piccolo Teatro Regina Margherita, che si trova nella parte alta del borgo di Piedicavallo. Lo scorso anno, quindi nell'edizione 2025, che era la quarta di Luria, questa sezione ha ospitato tra gli altri i concerti appunto di Adrian De Alfonso, di Afro Rack, Antonina Novazka, Dali Muri and the Polyphonic Swarm, Crash Curcuma, Elena Colombi, Maria Violenza con un DJ set, Lupo Uberto con una passeggiata sonora, e poi ancora tra gli altri Emmanuel Parrenen e Geister. Avremo presto modo di farci raccontare qualcosa sulla prossima edizione di Luria all'interno appunto di Piedicavallo. Sono state intanto annunciate le date dal 21 al 23 agosto. Intanto stanotte riascoltiamo due dei concerti forse più belli e più ipnotici della passata edizione, ovvero proprio quello di Emmanuel Parrenen e De Geister, che sarebbe il trio composto da Olivia Salvadori, Achide Monna e Kobe 6. Cominciamo ascoltando il set di Emmanuel Parrenen, che si è svolto al Tempio Valdese, una location molto piccola dove gli artisti si esibiscono per due set in sequenza di circa mezz'ora per far appunto partecipare più persone. Emmanuel Parrenen l'abbiamo ascoltata di recente in uno speciale dedicato alla Gironda, è una delle grandi musiciste legate al movimento del folk francese, e a partire dagli anni 60 Emmanuel Parrenen ha portato avanti uno studio sugli strumenti antichi della tradizione, in dialogo con la sperimentazione e l'elettronica. Oltre alla ghironda, anche arpa, dulcimer, diciamo questi sono gli strumenti che la Parrenen ha principalmente suonato nel corso degli anni. A Piedicavallo ha proposto, ed è quello che stiamo per ascoltare, un concerto tra forma canzone e lunghe parti strumentali, immaginiamo anche improvvisate, molto intense, molto potenti, ipnotiche, ghironda, spinetta, quindi diciamo uno strumento a tastiera che ricorda il clavicembalo, e ovviamente voce, gli strumenti utilizzati, insieme, come sentiremo, all'accompagnamento di Hit Gas, che era invece a chitarra ed elettronica. L'ascoltiamo, il set di Emmanuel Parrenen dura poco meno di mezz'ora, si è svolto il 24 agosto del 2025 a Piedicavallo. Noi ci ritroviamo più tardi. Emmanuel Parrenen live per la sezione Luria.

0: grazie mille.
1: In sottofondo ancora gli applausi per Emmanuelle Paréné. L'abbiamo ascoltata nel suo concerto al Festival Piedicavallo 2025. Riemergiamo dal flusso magnetico della sua Gironde insieme alla Spinetta. La musicista francese si è esibita con Heat Gas, che era chitarra ed elettronica, alla quarta edizione della sezione Luria del Festival Piedicavallo, festival che si tiene in una versione, diciamo, anche dedicata alla classica da tantissimi anni nell'Alta Valle Cervo, quindi in provincia di Biella, festival che tornerà anche nel 2026, in particolare la sezione Luria sarà dal 21 al 23 agosto. E come anticipato, la Notte di Battiti continua con un altro concerto che si è svolto nell'ambito della sezione Luria del Festival Piedicavallo edizione 2025, il concerto dei Geister, e quindi dal folk di Emmanuelle Paréné ci spostiamo verso un'intersezione molto particolare tra elettronica, avanguardia e lirica. Un progetto che è nato dall'incontro tra la performer e cantante Olivia Salvadori, il batterista Kide Monna, già componente dei Boningen, e le sperimentazioni sonore di Kobe 6, che abbiamo ascoltato in tante versioni, sia da solista sia con le numerose collaborazioni legate soprattutto alla scena underground sperimentale londinese. L'album d'esordio dei Geister è uscito a fine 2024 per l'etichetta ED93, e a Piedicavallo il trio ha proposto un live molto intenso, molto scuro, assolutamente originale nel fondere la furia percussiva di Achide Monna con la potenza della voce di Olivia Salvadori, artista italo-australiana capace di passare in maniera molto fluida da un registro all'altro, da una pratica più puramente sperimentale nell'utilizzo della voce alla tonalità da soprano, che è appunto una delle sue caratteristiche, una delle sue diciamo declinazioni più frequenti, il tutto accompagnato appunto dai beat e talvolta anche dalla voce di Kobe 6. I Geister li abbiamo visti prima di questo concerto di Piedicavallo all'Eghe Sud 2024, e possiamo dire che al Festival biellese hanno proposto un set forse ancora più magico, più compatto, in parte immaginiamo anche grazie alla diciamo declinazioni più frequenti, il tutto accompagnato appunto dai beat e talvolta anche dalla voce di Kobe 6. I Geister li abbiamo visti prima di questo concerto di Piedicavallo all'Eghe Sud 2024, e possiamo dire che al Festival biellese hanno proposto un set forse ancora più magico, più compatto, in parte immaginiamo anche grazie alla location, il Teatro Margherita, molto intima, molto raccolta, un piccolo gioiellino.

a batterie acustiche ed elettroniche, voce, Kobe 6 a voce, tastiere, batterie elettroniche e percussioni. Il live si è tenuto il 22 agosto 2025 nell'ambito della sezione Luria di Piedicavallo. Il set dura all'incirca tre quarti d'ora. Noi ci ritroviamo più tardi. Buon ascolto.

I

with each word. Each letter. Each breath.

minute and easy to miss. But forever still present.

I feel everything. Everything can be felt. Immediately.

high odd stakes. Give and take. Whatever.

0: Geister dal vivo all'edizione 2025 della sezione Luria del Festival Piedicavallo, un trio nato dall'incontro fra la performer e soprano Olivia Salvadori alla voce, Akiki De Monna, già componente dei giapponesi Boningen, a batteria acustica, elettronica e voce, e infine Kobe 6 a tastiere, batteria elettronica, percussioni e voce. Come anticipato in apertura, Piedicavallo tornerà ad agosto sia con la sezione dedicata alla classica Sarv nella prima parte del mese, sia con la quinta edizione della sezione sperimentale Luria, di cui avremo modo di parlarvi nelle prossime notti. Un nome, quello del trio The Geister, che prende spunto dai geyser islandesi, come qualcosa raccontano nella descrizione poi dell'album, che è rimasta latente, sotterranea, a ribollire per diverso tempo e che poi è esplosa letteralmente nel disco, che è stato registrato proprio in Islanda e che esplode soprattutto durante i concerti. Il progetto Geister è nato a seguito della prima collaborazione insieme nel 2017 di Olivia Salvadori con Kobe 6 nell'ambito di una residenza artistica guidata dal collettivo Tutto Questo Sentire, una residenza che si è svolta per tanti anni in Toscana, da cui poi nel tempo è scaturito un album che è stato pubblicato da Osar Editions, che è l'etichetta di Elena Colombi, anche lei presente a Piedicavallo e che ascolteremo poi prossimamente con il suo set all'interno del festival, che è stato un set particolare, site specific. Chiudiamo quindi la puntata di questa notte ricordando le date di Luria nell'ambito di Piedicavallo Festival dal 21 al 23 agosto 2026, e anche facendo un po' un salto indietro nel tempo, ascoltando proprio un brano dall'album Spazio per azioni luminescenti, nato dalla collaborazione tra Olivia Salvadori, Kobe 6, Elena Colombi e poi Sandro Mussida e Rebecca Salvadori del collettivo Tutto Questo Sentire. Il disco è uscito proprio per Osar Editions, il brano che ascoltiamo è What Remains. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: What remains? What remains?

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: William Boyce, Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Allegro ma non troppo, allegro assai, tempo di gavotta, tempo di minuetto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di William Boes avete ascoltato Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Henryk Wieniawski, Scherzo tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.

0: di Henryk Wieniawski avete ascoltato Scherzo tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, Il Signore Dio è sole e scudo, cantata a Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata Il Signore Dio è Sole e Scudo, Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per due trombe, archi e basso continuo, RV 537. Arrangiamento di Raymond Lippard. Allegro, largo, allegro. Wynton Marsalis, tromba. English Chamber Orchestra, diretta da Raymond Lippard.